perdute, riscattate, che vivono in preghiera e amore di Dio, e Domenico lo considererà sempre il cuore del suo ordine, quello che sta per nascere, che ha in mente. A Tolosa, che allora è una vera metropoli, Domenico si stabilisce e decide di diventare umile ministro della predicazione. Comincia a ricevere i primi compagni che vogliono non solo condividere la sua missione, ma diventare suoi figli. E la loro origine è tutta espressa nella formula con cui un vescovo li accoglie e scrive nel documento: io istituisco predicatori della mia diocesi fra Domenico e i suoi compagni, i quali si sono prefissi di procedere regolarmente a piedi nella povertà evangelica e di predicare la parola della verità. A piedi significava rifiuto di ogni cavalcatura, segno allora di comodità e di prestigio. Con la rinuncia a portare con sé denaro e provviste e la conseguente mendicità porta a porta durante l'itineranza apostolica, nei tempi di riposo e di studio il vescovo garantiva loro una casa e ciò che era necessario per la loro vita e la loro formazione. E la prima cosa che Domenico fece fu di accompagnare i suoi primi compagni a una scuola di teologia e chiedere al professore di volerli accogliere come discepoli. Quello doveva essere il loro primo lavoro. Erano in sette, tutti vestiti di bianco. Il professore li guardò a bocca aperta, tanto più che quella mattina, preparando la lezione, si era messo a sonnecchiare e aveva visto sette splendide stelle entrare nella sua stanza e diventare sempre più luminose, tanto che la luce si diffondeva nel mondo, e per questo motivo li accolse. Era nato l'ordine dei predicatori. Non fu facile a Domenico ottenere l'approvazione pontificia. Molti dicevano che un tale ordine non poteva esistere. Da un lato c'era un concilio che proibiva la creazione di nuovi ordini, dall'altro gli unici predicatori istituzionalizzati, l'unico vero ordine dei predicatori era per tradizione quello dei vescovi. Per fortuna il nuovo Papa Onorio III strinse con Domenico una vera amicizia e davanti alla situazione drammatica della Chiesa gli concesse non solo l'approvazione definitiva dell'ordine ma anche il titolo di predicatori, e superò il problema di vescovi dicendo che erano predicatori in forza della sua autorità di pontefice, chiamandoli speciali figli della sede apostolica. La prima conseguenza fu che lo sguardo di Domenico, non più legato dai vescovi locali, poté spalancarsi alle necessità e ai drammi di tutta la Chiesa universale. E così si immergeva nella preghiera e poi ne usciva con decisioni sempre nuove e inattese. Un giorno se ne stava a Roma nella Basilica di San Pietro, quando gli sembrò che la mano di Dio si posasse su di lui. Comparvero Pietro e Paolo, il primo gli consegnò un bastone di pellegrino, l'altro gli mise in mano il libro dei Vangeli e tutti e due gli dissero: adesso va, predica, Dio ti ha scelto per questo ministero. E gli parve di vedere proprio in quell'istante tutti i suoi frati che a due sciamavano nel mondo. Doveva dunque dare al suo ordine una dimensione universale. Scelse tre sedi: Roma, Parigi, Bologna. Roma come punto di appoggio, Parigi e Bologna come massimi centri culturali del tempo. Tornò a Tolosa, radunò i suoi poveri frati, un numero ancora molto piccolo, e annunciò loro che intendeva disperderli per il mondo. Disse: il buon grano, se resta ammassato, marcisce, se viene disseminato, fruttifica. Il nucleo principale di religiosi, sette, lo destinò a Parigi, considerata la capitale del pensiero teologico. Poi si incamminò verso Roma, facendo tappa a Bologna, centro universale del diritto canonico. Studiare a Bologna allora voleva dire, per coloro che si incamminavano a sacerdozio, assicurarsi in futuro i posti più prestigiosi e remunerati della Chiesa. Domenico vi si recò sperando che quegli studenti potessero diventare i suoi frati. Il seme iniziale lo gettò Reginaldo d'Orléans, professore di diritto canonico a Parigi. Il celebre professore
dall'intelligenza acuta, dalla vita delicata, dal cuore generoso ma non privo di rimorsi, arrivò in visita a Roma e si ammalò. Domenico lo conobbe, lo confortò, poi lo invitò tra i suoi e Reginaldo gli promise obbedienza. Si aggravò, giunse in fin di vita, guarì. Domenico gli concesse un pellegrinaggio in Terra Santa e poi, con una immediatezza e un giudizio che solo i santi possono permettersi, lo mandò a Bologna come suo vicario generale. A Parigi i domenicani sono dapprima ignorati. Poi acquistano la stima di un celebre docente che finisce per insegnare e impartire le lezioni nella loro casa. E quando dopo qualche anno Domenico giunse a visitare i suoi figli, si vide attorniato da 30 frati, tutti studenti giovani, conquistati nelle aule delle università. E le vocazioni fiorivano per contagio. Sembrava quasi che Dio approfittasse della presenza di quei giovani frati per tormentare i cuori di altri giovani intellettuali. Un certo Guerico sente cantare per strada un trovatore, un ritornello che dice: il tempo se n'è andato e nulla ho realizzato, il tempo ancora viene e non faccio alcun bene. E ciò gli basta per cominciare ad arrovellarsi ed entrare in profonda e fruttuosa crisi vocazionale. Enrico di Colonia, giovane prete tedesco, pieno di ogni dote e virtù, brillante predicatore, sente una voce che lo ferisce chiedendogli: tu che cosa hai lasciato per il Signore? E passa una notte piangendo e pregando nella chiesa di Notre Dame, ma quando sta per oltrepassare la porta della chiesa si volta e dice: mai io potrò far parte della comunità di questi poveri di Cristo. Ma all'ultimo passo si sente cambiare il cuore e invadere da tanta serenità che immediatamente fa voto al Signore di aggregarsi ai predicatori. Domenico li raduna ripetutamente, li benedice, chiede ancora più povertà e per stimolarli racconta loro la sua vista alla Porziuncola, dove l'anno precedente ha ammirato migliaia di frati francescani radunati in totale lieta povertà attorno a Francesco. Qualcuno dice che da allora Domenico è diventato ancora più severo in fatto di povertà. La leggenda, introducendoci nel mistico mondo dorato della santità, ha abbellito l'incontro tra Francesco e Domenico. Una notte, mentre Domenico era in preghiera come al solito, vide Gesù Cristo irritato contro il mondo e sua madre che gli presentava due uomini per placarlo, ed egli si riconobbe in uno dei due, però non sapeva chi fosse l'altro. Guardandolo attentamente gli restò impressa l'immagine e il giorno dopo in una chiesa lo riconobbe sotto un saio di mendicante. Allora correndo verso quel povero se lo strinse tra le braccia con queste parole: tu sei il mio compagno, tu camminerai con me, teniamoci uniti e nessuno potrà vincere. E il cuore di Francesco e di Domenico si fusero l'uno nell'altro. Una scrittrice moderna ha drammatizzato così l'incontro, sottolineando la reciproca nostalgia dei due santi. L'uno quasi desidera la vocazione dell'altro e ambedue si abbandonano al disegno di Dio che li vuole, come poi dirà Dante, come due ruote, ambedue necessarie all'unico carro della Chiesa. Dio è verità e dalla nostra ignoranza nasce il peccato, dice Domenico. Dio è amore e dal nostro disamore nasce l'ignoranza, completa Francesco. Vorrei, o frate Francesco, che un solo ordine divenisse il tuo e il mio e che noi vivessimo nella Chiesa una norma uguale. Noi siamo due ruote di uno stesso carro e la mia è sempre la più piccola, risponde Francesco, e si lasciano con un abbraccio. Ma esiste anche un'altra leggenda che racconta un incontro a tre, cioè quello di Domenico, Francesco e il carmelitano Sant'Angelo di Sicilia. Nell'occasione Sant'Angelo predice a San Francesco il dono delle stimmate, Francesco predice ad Angelo il dono del martirio e Domenico li guarda ambedue con gli occhi colmi di desiderio. Forse questi incontri non sono mai accaduti, ma le anime hanno ugualmente i loro appuntamenti. In seguito alla vista in Francia, Domenico dà il via a una nuova sciamatura verso la sua patria, la Spagna, poi torna a Bologna.
A Bologna Reginaldo si è dato da fare fino in fondo nella predicazione, con un tale ardore che non c'era cuore freddo o indurito che reggesse al suo calore, e in città si diceva che era sorto un nuovo Elia, e attorno a lui si accalcavano studenti e non mancavano colleghi professori di università che entravano nell'ordine. C'era appunto un altro professore celebre in tutta la Lombardia che lo sfuggiva accuratamente e non voleva nemmeno sentirlo parlare per paura di essere stregato, anzi raccomandava ai suoi studenti di tenersi alla larga da Reginaldo d'Orléans, e gli studenti facevano apposta a invitarlo in cattedrale, dove Reginaldo abitualmente predicava davanti a un folto pubblico. Era alla festa di Santo Stefano, non c'erano lezioni e il professore non riusciva a trovare una scusa. Disse che prima doveva andare a messa a Santo Stefano. Entrò in chiesa e di messe ne ascoltò tre, pur di sfuggire all'agguato. Implacabili, gli studenti lo aspettavano fuori e finirono per trascinarlo in cattedrale. Non riuscirono a entrare, tanto era gremita, ma la voce del predicatore giungeva fino all'esterno. «Io vedo i cieli aperti», diceva Reginaldo di Orléans, ripetendo le parole di Santo Stefano. «Sì, perché oggi si aprono i cieli affinché noi entriamo. Riflettano, si scuotano gli infelici, i negligenti che chiudono il loro cuore. Perché aspettate, fratelli? I cieli sono aperti». E quando la predica fu finita, maestro Moneta da Piacenza corse da Reginaldo e lo abbracciò piangendo e gli promise obbedienza. Divenne così a sua volta un apostolo per altri studenti e altri professori. Era così che si sviluppava l'ordine di Domenico. È giusto qui un momento riflettere allo straordinario carisma che Dio donò a Domenico per l'edificazione della Chiesa. In una formula breve possiamo dire questo: Dio scelse un vero contemplativo, tale era Domenico, e poi gli comandò di pregare ad alta voce. Così Domenico concepì la grazia della predicazione e così di conseguenza concepì lo studio e la disciplina intellettuale. Di conseguenza per i suoi frati gli antichi usi monastici acquistavano un altro sapore, un'altra finalità. La povertà era perché non ci doveva essere distanza tra il predicatore e la parola predicata, cioè Gesù povero. Il silenzio conventuale era per creare il clima necessario allo studio, diceva: il silenzio è il padre dei predicatori. Il lavoro manuale era lo studio incessante, perché bisognava imparare a masticare il pane della parola di Dio. Perfino le dispense non venivano date solo in caso di malattia, ma quando la necessità dello studio e della predicazione urgevano. E San Domenico faceva dire al maestro dei suoi novizi: devi insegnare con quanta cura bisogna trattare i libri, quale applicazione debbono avere allo studio, in modo che di giorno, di notte, in casa, in viaggio, sempre occupati a leggere o meditare qualche cosa, sforzandosi di tenere a mente quanto più è loro possibile e con tutto il fervore, poi dovranno attendere alla predicazione al momento debito. È il momento in cui il bisogno del popolo di ascoltare la parola di Dio diventa monachesimo. Che però il santo non volesse intellettuali, nel senso deteriore del termine, lo si può capire da quel piccolo avverbio che egli usava sempre. Dice: bisogna studiare sempre. Era quel sempre che faceva dello studio un'umile e penitente consacrazione. E l'ideale di Domenico era, come diceva lui, il predicator graziosus. Non il predicatore grazioso nel senso che doveva affascinare o incantare il pubblico, ma nel senso che doveva far percepire la grazia di Dio che lo impregnava. E ciò a patto che la grazia della predicazione, questo è il suo carisma, coincidesse con la predicazione della grazia. La liturgia definirà Domenico il dottore della verità, ed è stato fatto notare che il suo discepolo più illustre, San Tommaso d'Aquino, ha messo proprio questa parola, veritas, nel primo capoverso delle sue due opere maggiori. E veritas, verità,
sarà il motto dell'ordine dei predicatori. Domenico era convinto di non togliere nulla a Dio insistendo tanto nello studio. Bastava che i frati si uniformassero al suo esempio. Tutti sapevano che egli o parlava con Dio o parlava di Dio. E Domenico avrebbe voluto che questa formula la mettessero nelle costituzioni sue. E lo stesso poteva dirsi di sentimenti, azioni, pensieri. Si era abituato a passare le notti in preghiera, ma al mattino raggiava di gioia perché poteva donare i frutti della preghiera che aveva fatto. Nel 1220 radunò a Bologna il primo capitolo generale del suo ordine, una trentina di predicatori provenienti da tutta Europa. Ed egli si presentò dicendo: merito di essere deposto perché sono inutile e sfinito. Tutti rifiutarono le dimissioni e allora Domenico li impegnò a redigere quelle famose costituzioni che, secondo il celebre medievalista Léon Moulin, sono così ben architettate da equivalere a una cattedrale medievale. In seguito nascerà la leggenda secondo cui una copia delle costituzioni di Domenico si trovava nel 1787 sul tavolo dei padri degli Stati Uniti d'America che volevano stilare la loro costituzione. Concluso il capitolo, il Papa chiese a Domenico di organizzare una nuova predicazione in Lombardia e il santo, non ancora cinquantenne, già logorato dai continui viaggi e dalle privazioni senza numero, vi si dedicò come negli anni della giovinezza. Agli inizi del 300, 80 anni dopo, i frati di Domenico saranno più di 10.000. Negli ultimi mesi di vita, sempre per volontà del pontefice, Domenico si reca a Venezia e riprende la predicazione contro gli eretici, ma finisce per ammalarsi gravemente. Si porta stremato a Bologna alla fine di luglio del 1221, accolto da quello che ormai è il convento più grande dell'ordine, dove però non ha né una stanza né un letto, ha solo una branda di corda in un angolo. Maestro Moneta gli presta dunque la propria cella e il letto. Il 6 agosto il fondatore raduna i frati attorno al suo giaciglio per gli ultimi insegnamenti e si lascia andare a qualche confidenza personale e subito se ne fa scrupolo. Raccomanda poi in maniera severissima la povertà, dice che vuole essere sepolto sotto i piedi dei suoi frati, certo per umiltà, ma anche per restare come loro sostegno. Dirige lui stesso le grandi preghiere per la raccomandazione dell'anima, poi affida tutti presenti al Padre dei Cieli, ripetendo le stesse parole di Gesù: quelli che mi hai dato, io li ho custoditi, ora te li raccomando a mia volta, conservali e custodiscili tu. La sera di quel 6 agosto, che da qualche anno è festa della trasfigurazione, Domenico spira trasfigurato, ma è rivestito da un abito così vecchio e rattoppato che debbono prestargliene uno perché la salma possa essere dignitosamente esposta. I frati osservano quel volto scavato dalle sofferenze e dalla passione, ma ancora così innocente come quello di un bambino. Osservano e pensano a quell'ultima così strana confidenza che il loro padre ha fatto loro, una confidenza di cui poi si è fatto scrupolo, forse non avrei dovuto dirlo, ha sussurrato, in cui ha rivelato loro tutto l'infantile candore del suo animo. Non sono riuscito a evitare l'imperfezione, questo ha detto loro Domenico sul letto di morte, di provare più attrattiva nel conversare con le donne giovani che con quelle attempate. Per i suoi giovani avrebbe voluto e desiderato anche quell'ultima purezza che lui non era riuscito ad avere.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ti aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

0: Giochi dell'Armonia presenta
1: Prendersi cura del cuore. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale. Secondo incontro. Le opere di misericordia spirituale e corporale.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Nel nostro primo appuntamento abbiamo visto come la misericordia, che sia collegata al termine Chesed, che vuol dire fedeltà operativa paterna, o Racham, che vuol dire viscera che rigenera l'altro, che genera la vita, è comunque la cura del vero bene dell'altro, la cura della felicità autentica, non falsa, non fittizia dell'altro. Noi possiamo porci in questa seconda trasmissione una domanda: e questo come si fa? Questo da dove sorge? Allora, cosa sono le opere di misericordia? E come si compiono queste opere? Come si fa a prenderci cura dell'altro? Cioè, qual è lo stile? Cosa ne deriva? Qual è l'operazione? Sembrano domande ovvie, ma in realtà dovremmo un pochino scandagliare alcuni malintesi. Noi tendenzialmente crediamo che la misericordia sorga dalla volontà, dalla decisione di essere misericordiosi, e corroboriamo questo stile, questo approccio con il dovere, cioè è il dovere che ci chiama, è il dovere che ci impone di essere misericordiosi. Richiamiamo le persone a atti di misericordia, di pietà, di perdono, di accoglienza, sulla base del deciditi a far questo e renditi conto che questo è necessario, è doveroso. Questo tipo di approcci, questo tipo di sorgenti ci portano a un'apnea esistenziale. In genere finiamo per concepire la misericordia come una cosa faticosa, doverosa, che dobbiamo stare in ottimo stato fisico e psichico per esercitarla, e perché comunque è qualcosa che richiede le nostre forze, richiede la nostra coerenza, richiede il nostro impegno. E così appunto arriviamo a un numero piuttosto considerevole di persone che rinunciano all'esercizio della misericordia perché la trovano onerosa, pesante. Si vive appunto in apnea. Io poi respirerò dopo l'atto di misericordia, mi ritornerò a occupare della mia vita, per adesso mi occupo della tua e vado in perdita. Tutto questo non quadra, e infatti corrisponde a fallimenti spirituali piuttosto tristi, deprimenti, a spettacoli di misericordie iniziate e non portate a compimento, di opere, di parabole non narrative ma grafiche, dove si inizia per fare qualcosa e poi si smette perché si è stanchi, perché non ce la faccio, e allora è la traiettoria di molti volontari che si presentano, vogliono fare le cose e poi dopo un po' scoprono che le fanno sulle loro forze, le loro forze sono poche. Allora vediamo un pochino, vediamo un po' il Signore Gesù all'opera e come lui esercita la misericordia, nella fattispecie del prendersi cura di qualcuno. Nel capitolo secondo del Vangelo di Marco gli mettono davanti un paralitico, lo pongono davanti a lui portandoglielo innanzi, scoperchiando il tetto della casa, perché c'è talmente tanta folla che non si trova la strada per entrare nella stanza dove è Gesù, probabilmente era casa di Pietro. E allora calano il lettuccio su cui giace questo paralitico, muovendo il pagliericcio che c'era sopra i tetti delle case. Ecco, gli portano davanti il paralitico e Gesù vista la loro fede, dice al paralitico: figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Beh, questo non ci quadra se lo guardiamo bene. Ovvero sia, se io ti porto un paralitico scoperchiando un tetto, cambiando l'assetto di una casa, calando un uomo in quattro dal tetto, un lavoraccio, ma perché te lo porto? Beh, è chiaro, tutti si aspettavano la guarigione del paralitico. Gesù non parte da quello. A Gesù questa cosa non viene come primaria. Lui parla di perdono dei peccati. E gli scribi sono seduti là e dicono: perché questo parla così? Bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Ecco, noi tendenzialmente pensiamo che in questo momento i farisei sono cattivi, gli scribi sono inaccoglienti, pensano una cosa brutta, ma in realtà la frase che loro dicono è sacrosanta. Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? È vero, chi può trattare questo materiale? Noi abbiamo imparato a lavare gli indumenti, i corpi, le cose, i palazzi, a purificare i materiali, sappiamo in maniera complicata avere a che fare con le scorie che produciamo in maniera più o meno efficace, ma questo materiale qui non c'è tecnica umana che sappia affrontarlo. Tutte le ottime tecniche della psicodinamica necessarie, buone, però non riescono a rimuovere questo tema. Il peccato, chi può rimetterlo? Nell'Antico Testamento effettivamente c'è una coppia di verbi, il verbo bara e il verbo salach, che sono due verbi che sono riservativamente, c'è una coppia di verbi, il verbo bara e il verbo salach.

le nostre tecniche umane possiamo al massimo dare equilibrio, ma perdonare i peccati lo può fare solamente Dio. Infatti Gesù non smentisce la frase degli scribi. Perché pensate così nei vostri cuori? Cos'è più facile, dice lui, dire al paralitico ti sono rimessi i peccati o dire alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Quindi il Signore Gesù non nega che è solo Dio che può perdonare i peccati, dice il figlio dell'uomo ha ricevuto, ha questo potere, porta il potere sulla terra. Questo è ciò che Dio porta. La misericordia di Dio è di Dio solamente. Noi non ne possiamo gestire la natura, non ce ne possiamo impossessare, non si può chiedere all'uomo la misericordia di Dio, si chiede a Dio. L'uomo non può essere altro che canale della potenza di Dio. Se per misericordia noi intendiamo un sentimentino da 4 soldi, quello l'uomo lo può produrre. Se per misericordia intendiamo una buona intenzione, un tentativo dell'uomo, va bene, quello lo possiamo fare, ma che questa cosa vada a buon fine richiede la capacità di creare, richiede la capacità di influire sul reale come solo Dio può fare. Se noi andiamo a vedere nella scena della resurrezione di Gesù nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 20, nei versetti 21, 22 e 23, Gesù che appare ai suoi discepoli, mostra loro le piaghe delle mani e del costato e emette lo Spirito, soffia su di loro e dice ricevete lo Spirito Santo, 2: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Cioè stiamo parlando del fatto che come il Padre ha mandato Cristo, così Cristo manda noi. Stiamo ricevendo lo Spirito Santo, il perdono dei peccati, la misericordia secondo la caratura di Dio, che è la capacità di cambiare una vita, di dare a una vita un impulso radicalmente nuovo, è un'opera di Dio. Noi non possiamo che fallire se impostiamo la misericordia sulla nostra volontà, sulla nostra decisione, sul nostro dovere. Queste cose ci possono solamente aprire, sono solamente, come dire, la nostra povera operazione di ingresso, ma è qualche cosa che viene dalla potenza stessa di Dio. C'è una differenza radicale fra la filantropia e l'agape, fra ciò che è l'amore dell'uomo, che può essere umano e deve essere riconosciuto come umano, cioè è una cosa fondamentale, che l'uomo può emettere il bene, ma l'agape, l'amore di Dio, l'amore che nell'uomo è versato dallo Spirito Santo, è tutto un altro paio di maniche, perché di fatto la filantropia avrà sempre a che fare con la giustizia, mentre l'amore di Dio ha a che fare con il perdono, ha a che fare con la capacità di dare la vita eterna, di dare lo Spirito Santo, di essere canali di questo Spirito, di immergere nel Padre. Infatti dice la prima lettera di Giovanni al capitolo 4, chi ama è stato generato da Dio. Sia chiaro, come vedremo più avanti, noi possiamo chiedere alla gente di fare opere di accoglienza, opere di umana misericordia, opere filantropiche. Sia benedetto Dio quando gli uomini e le donne aprono il cuore al bene e compiono queste opere, ma le opere sono per l'appunto corporali e spirituali per fare riferimento all'integrità della persona. Noi effettivamente possiamo fare qualcosa per qualcuno, ma non a partire dall'amore, ma dalla semplice giustizia o dalla nostra buona volontà o da un amore che è bello, è umano, ma non ha l'eternità dentro di sé. Quando è che l'opera di misericordia diventa un'opera che fa presente Dio? Quando c'è dentro Dio. Quindi gli uomini possono fare il bene, ma quel bene che riguarda le opere di misericordia spirituale, quel bene che innerva dallo spirito anche alle opere di misericordia corporale, quel bene nasce dal rapporto con Dio, nasce dalla fede. Non si può, mentre si cura un malato,
dargli la

speranza, dargli il senso del suo dolore in Cristo e della resurrezione, se non perché si accompagnano le opere di misericordia corporale con le opere di misericordia spirituale. In fondo è impossibile scinderle, è impossibile compiere le opere della nostra fede mettendo semplicemente l'atto fisico, perché si può vestire un ignudo, ma vestire un ignudo dandogli la dignità di figlio di Dio, come si fa nel battesimo, è quello, lo si può fare solamente con la fede. Questo non vuol dire disprezzare le opere umane, però vedere nella loro bellezza quanto sono però incomplete, perché non portano in sé l'eternità, non portano in sé il paradiso. Sia benedetto il Dio per tutti gli uomini di buona volontà che fanno il bene sulla terra e sicuramente saranno accolti e benedetti dal Padre, ma noi siamo chiamati, avendo conosciuto l'amore di Dio, a riempire ciò che facciamo di eternità, cioè possiamo compiere le opere di misericordia corporale e spirituale, non una senza l'altra, solo a partire dal nostro rapporto con Dio.

A questo punto, capita la sorgente della misericordia, veniamo finalmente alle nostre opere di misericordia concrete. Oh, cosa sono le opere di misericordia spirituale? Perché noi faremo questo viaggio e anche ci dovremmo chiedere, ma perché facciamo questo e non facciamo tutte 14? Perché non fare tutte le opere sia corporali che spirituali? Beh, pensiamoci un pochino. Allora, corporali e spirituali, perché sono due tipi di opere, cioè l'amore opera secondo due coordinate, il corpo e lo spirito, perché l'uomo è così. Noi siamo fatti di un corpo e uno spirito. E dice la Gaudium et Spes, l'uomo è corpo e spirito una cosa sola. Tutto ciò che è corporale nell'uomo è anche spirituale. E tutto ciò che è spirituale poi diventa per forza anche corporale, però senza ombra di dubbio sono due aspetti della stessa realtà. Se noi andiamo a vedere le opere corporali, riguardano dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, ospitare i pellegrini, visitare i malati, visitare i carcerati, seppellire i morti. Sono tutte opere che riguardano per l'appunto il corpo. Sfamare, dissetare, vestire, ospitare, curare, visitare, seppellire. Riguardano una realtà che è fisica. Sono oggettive. Se noi andiamo a vedere quelle che sono le opere di misericordia spirituale, invece sono consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire gli erranti, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Allora, consigliare, insegnare, ammonire, consolare, perdonare, sopportare, pregare. Queste sono opere che toccano l'altro nella sua realtà dello spirito, della sua parte psichica, spirituale, interiore, e sono fatte soprattutto a partire dalla realtà interiore, riguardano il cuore, la psiche. Per questo questa trasmissione si è chiamata Prendersi cura del cuore, perché noi questo dovremmo vedere. Allora, guardiamo un pochino. Queste opere spirituali, eminentemente, più chiaramente delle opere corporali, hanno a che fare con la fede. Perché dobbiamo vedere un po'. Le opere di misericordia corporale si possono fare anche senza la fede. Infatti, se noi andiamo a vedere il testo che fondamenta le opere di misericordia corporale, che è il capitolo 25 del Vangelo di Matteo, quando verrà il re pastore che dividerà i buoni dai cattivi e dirà ai buoni: avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, e quanto ne consegue, i salvati rispondono: quando mai abbiamo fatto questo con te? Infatti c'è un termine tecnico all'inizio di quel testo dove si dice che Gesù radunerà di fronte a sé tutte le genti, i gentili, le etnie, dice la lettera, ovvero sia sono persone che lo vedono per la prima volta, sono coloro che non hanno avuto una professione di fede esplicita nel suo nome, non sanno di aver fatto qualcosa per lui, non sanno di aver avuto un rapporto con lui, glielo svelerà il giudizio universale, si svelerà ciò che è autentico e che l'uomo ha fatto bene, e anche gli altri dicono: ma no, ma noi quando ti abbiamo visto affamato e non ti abbiamo dato da mangiare, quando ti abbiamo visto assetato e non ti abbiamo dato da bere, ma non mi sembra che io a te non ti ho trattato male o ti ho trascurato. Perché non c'è bisogno di avere una fede esplicita in Gesù Cristo per compiere le opere di misericordia corporale, ovvero sia è da Dio che viene questa misericordia, ma queste opere le può fare l'uomo a partire dalla sua vera umanità. Saper dar da mangiare è una cosa che si fa concretamente. Le opere di misericordia corporale, sarà un po' difficile forse accettare quanto sto per dire, ma sono molto più facili da fare, perché vestire un ignudo è vestire un ignudo, ma consolare un afflitto è molto più difficile, insegnare un ignorante è molto più complicato.
figuriamoci perdonare un'offesa, sopportare pazientemente una persona molesta, lì ci vuole ben altro che non delle mani che si muovono. Per curare un malato ci vuole concretamente di occuparsi fisicamente di lui, ma per curarlo fino in fondo bisogna saper consolare un afflitto. Curare un malato lo si può fare pure col cuore freddo, ma consolare un afflitto no. Bisogna saper parlare, bisogna saper ascoltare, bisogna capire la sua afflizione. È tutta un'altra storia. Per le opere di misericordia spirituale ci vuole una caratura spirituale, mentre per le opere di misericordia corporale basta il corpo. Infatti, le opere di misericordia corporale saranno richieste a tutti. Tutti le potranno fare, tutti saranno giudicati sull'averle fatte o no. Chiunque, ateo, credente, cristiano, non cristiano, può prendersi cura di un malato, può avere misericordia del corpo delle persone e dargli degna sepoltura, e può trattare i carcerati secondo umanità. Questo non ci vuole la fede per farlo. E infatti qui, fino a questo, possiamo arrivare semplicemente con la nostra umanità. Per le opere di misericordia spirituale c'è bisogno di ben altro.

0: perché le opere di misericordia spirituale sono proprio queste: consigliare i dubbiosi, insegnare gli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste e pregare Dio per i vivi e per i morti. Beh, non abbiamo, come nel caso delle opere di misericordia corporale, un testo unico, ma una miriade di testi che in tutta la scrittura ci parlano di questa sapienza operativa. La prima attestazione l'abbiamo dal maestro della fede Lattanzio, che vive fra il 250 e il 325 e che fa una strana operazione. Mentre siamo nel tempo dei grandi concili, del concilio di Nicea, di Costantinopoli, siamo nel tempo appunto in cui si fondamenta la Chiesa, cioè arriveremo a tutti gli altri concili che verranno dopo, ma quello di Nicea è proprio in questo tempo qui, quello che fondamenta il nostro credo, mentre gli altri maestri della fede dell'epoca deducono il credo della Chiesa dalla deduzione teologica, dalla riflessione, Lattanzio fa un'opera molto curiosa. Vuole combattere contro le eresie e stabilire qual è la vera fede attraverso la prassi dei cristiani. Amano così, fanno queste cose e da questo si capisce la loro fede, si capisce cosa credono. È una procedura molto interessante, però qui siamo nel cuore del discorso. I cristiani operano secondo il Padre, da figli di Dio, e quindi sanno consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, e poi vedremo una per una queste opere come si fanno. Sono capaci di una sapienza che indica una vita nuova. Cioè questa sapienza non ce l'ha chi è sapiente, ma chi ha una vita diversa. Sono le mani, gli occhi, l'intelligenza, la strategia di qualcuno che nasce da Dio. Ecco, noi affronteremo questa avventura, l'avventura di scoprire come agisce un figlio di Dio, quindi come agisce il Padre, perché di fatto agiscono di riflesso. Si consiglia un dubbioso perché si è ricevuto il consiglio. Si sa insegnare agli ignoranti perché si è stati ammaestrati nella propria ignoranza e via dicendo. Questa sarà la nostra avventura, scoprire le opere cristiane.
1: Grazie a Don Fabio Rosini. Da Monia Parente, buon proseguimento.

prendersi cura del cuore. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale. Secondo incontro. Le opere di misericordia spirituale e corporale. Realizzazione di Monia Parente.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Ritorno oggi a Cracovia in compagnia di una suora. La mia anima è avvolta nella sofferenza. Con un atto di volontà mi unisco incessantemente a Gesù. Egli è la mia forza e il mio vigore. Sii benedetto, oh Dio, per tutto ciò che mi mandi. Nulla avviene sotto il sole senza la tua volontà. Io non posso conoscere i tuoi piani nei miei confronti, ma accosto le labbra al calice che mi viene offerto da te.
1: Sulle ultime pagine del terzo quaderno del suo diario, Suor Faustina scrive le intenzioni per ogni giorno della novena che Gesù le aveva rivelato nella apparizione del 26 marzo 1937. Come sappiamo, la novena consiste nella recita della coroncina per 9 giorni, dal Venerdì Santo alla prima domenica dopo la Pasqua, festa della Divina Misericordia. Ecco le intenzioni per le quali pregare in ogni giorno della novena secondo i desideri di Gesù.
0: Gesù, confido in te. Novena alla Divina Misericordia che Gesù mi ha ordinato di scrivere e di fare prima della festa della Misericordia. Ha inizio il Venerdì Santo.
2: Desidero che durante questi 9 giorni tu conduca le anime alla sorgente della mia misericordia, affinché attingano forza, sollievo ed ogni grazia ad esse necessaria nelle fatiche della vita, ma specialmente nell'ora della morte. Ogni giorno condurrai al mio cuore una diversa schiera di anime e le immergerai nell'oceano della mia misericordia. E io introdurrò tutte queste anime nella casa del Padre mio. Lo farai in questa vita e nella futura. Non negherò nulla a nessuna anima che tu condurrai alla sorgente della mia misericordia. Ogni giorno chiederai al Padre mio, per la mia dolorosa passione, le grazie per queste anime.
0: Risposi, Gesù, non so come fare questa novena e quali anime introdurre per prime nel tuo compassionevole cuore. Gesù mi ha risposto che ogni giorno mi avrebbe detto lui quale anime devo introdurre nel suo cuore.
1: Primo giorno.
2: Oggi conducimi tutta l'umanità e specialmente i peccatori e immergili nel mare della mia misericordia. Con questo mi consolerai per l'amara tristezza in cui mi getta la perdita delle anime.
1: Secondo giorno.
2: Oggi conducimi le anime dei sacerdoti e le anime dei religiosi e immergile nella mia insondabile misericordia. Essi mi hanno dato la forza di superare l'amara passione. Per mezzo loro, come per mezzo di canali, la mia misericordia scende sull'umanità.
1: Terzo giorno.
2: Oggi conducimi tutte le anime devote e fedeli ed immergili nel mare della mia misericordia. Queste anime mi hanno confortato lungo la strada del Calvario. Sono state una goccia di conforto in un mare di amarezza.
1: Quarto giorno.
2: Oggi conducimi i pagani e coloro che non mi conoscono ancora. Anche a loro ho pensato nella mia amara passione e il loro futuro zelo ha consolato il mio cuore. Immergili nel mare della mia misericordia.
1: Quinto giorno.
2: Oggi conducimi le anime degli eretici e degli scismatici ed immergili nel mare della mia misericordia. Nella mia amara passione mi hanno lacerato le carni ed il cuore, cioè la mia chiesa. Quando ritorneranno all'unità della Chiesa, si riemergeranno nelle mie ferite ed in questo modo allevieranno i dolori della mia passione.
1: Sesto giorno.
2: Oggi conducimi le anime miti e umili e le anime dei bambini e immergili nella mia misericordia. Queste anime sono le più simili al mio cuore. Esse mi hanno sostenuto nell'amaro travaglio dell'agonia. Li ho visti come gli angeli della terra che avrebbero vigilato presso i miei altari. Su di loro riverso le mie grazie a pieni torrenti. Solo un'anima umile è capace di accogliere la mia grazia. Alle anime umili concedo la mia piena fiducia.
1: Settimo giorno.
2: Oggi conducimi le anime che venerano in modo particolare ed esaltano la mia misericordia ed immergile nella mia misericordia. Queste anime hanno sofferto maggiormente per la mia passione e sono penetrate più profondamente nel mio spirito. Esse sono un riflesso vivente del mio cuore pietoso. Queste anime risplenderanno con una particolare luminosità nella vita futura. Nessuna finirà nel fuoco dell'inferno. Difenderò in modo particolare ciascuna di loro nell'ora della morte. Le anime che onoreranno la mia insondabile misericordia, io stesso le difenderò come mia gloria durante la vita, ma specialmente nell'ora della morte.
1: Ottavo giorno.
2: Oggi conducimi le anime che sono nel carcere del purgatorio ed immergile nell'abisso della mia misericordia. I torrenti del mio sangue attenuino la loro arsura. Tutte queste anime sono molto amate da me. Ora stanno soddisfando la mia giustizia. È in tuo potere recar loro sollievo. Prendi dal tesoro della mia chiesa tutte le indulgenze ed offrile per loro. Ah, se conoscessi i loro tormenti, offriresti continuamente per loro l'elemosina dello spirito e pregheresti i debiti che essi hanno nei confronti della mia giustizia.
1: Nono giorno.
2: Oggi conducimi le anime tiepide ed immergili nell'abisso della mia misericordia. Queste anime feriscono il mio cuore nel modo più doloroso. La mia anima nell'orto degli ulivi ha provato la più grande ripugnanza per le anime tiepide. Sono state loro la causa per cui ho detto: Padre, allontana da me questo calice, se questa è la tua volontà. Per loro, ricorrere alla mia misericordia costituisce l'ultima tavola di salvezza.

Ave María, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

0: sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue, l'anima e la vita del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: diario di un curato di campagna. Lettura integrale del romanzo di Georges Bernanos. Note e adattamento radiofonico a cura di Michele Genisio e Monica Di Loreto. Voce di Remo Girone.
1: Georges Bernanos nacque a Parigi il 20 febbraio del 1888. A quel tempo Parigi non solo era la capitale della Francia, ma anche la capitale della cultura europea. La letteratura presentava al mondo nomi di indiscusso valore e la pittura inventava l'impressionismo. Il cognome del nostro autore ha vaghe reminiscenze spagnole, questo a del vero. La famiglia del padre di Georges, infatti, era di lontana origine spagnola. Quella della madre, invece, proveniva dall'Indre, una regione francese che prende il nome appunto dal fiume che la attraversa e che si trova più o meno dalle parti di Tours. La sua educazione si svolse dapprima nel collegio dei padri gesuiti di Vaugirard. Riprendiamo la lettura del romanzo. Il curato di Torcy, convinto con il suo buon senso che la Chiesa deve essere come una buona massaia, continua le sue considerazioni sul rapporto tra Chiesa e cristiani. Il nostro protagonista lo ascolta con affetto, ma quando lo lascia s'accorge di non essere d'accordo su tutto quello che ha detto. Lui non trova i contadini bestie da soma, ma al contrario, estremamente complicati.

Da che proviene che il tempo della nostra prima infanzia ci appaia così dolce e radioso? Un marmocchio ha le sue pene, come tutti, e nel complesso così disarmato contro il dolore e la malattia. L'infanzia e l'estrema vecchiaia dovrebbero essere le due grandi prove dell'uomo, ma è dal sentimento della propria impotenza che il fanciullo trae umilmente il principio della sua stessa gioia. Si rifugia in sua madre, capisci? Presente, passato, avvenire, tutta la sua vita, la vita intera, è compresa in uno sguardo, e questo sguardo è un sorriso. Ebbene, ragazzo mio, se avessero lasciato fare a noi altri, la Chiesa avrebbe dato agli uomini questa specie di suprema sicurezza. Rifletti che ognuno avrebbe avuto ugualmente la propria parte di seccature, la fame, la sete, la povertà, la gelosia. Non saremo mai abbastanza forti da metterci il diavolo in tasca, puoi pensarlo. Ma l'uomo avrebbe saputo che è figlio di Dio. Ecco il miracolo. Avrebbe vissuto, sarebbe morto con quest'idea nella capocchia. E non un'idea imparata nei libri, no, giacché essa avrebbe ispirato, grazie a noi, i costumi, gli usi, i divertimenti, i piaceri, sino alle più umili necessità. Ciò non avrebbe impedito all'operaio di raspare la terra, al dotto di zappare il suo tavolo coi logaritmi, e nemmeno all'ingegnere di costruire i suoi trastulli per persone grandi, se non che noi avremmo abolito, avremmo strappato dal cuore di Adamo il sentimento della sua solitudine. Con la loro nidiata di dei, i pagani non erano poi così stupidi. Intanto erano riusciti a dare al povero mondo l'illusione di una grossolana intesa con l'invisibile, ma il trucco adesso non varrebbe un chiodo. Fuori della Chiesa un popolo sarà sempre un popolo di bastardi, un popolo di trovatelli. Evidentemente resta ancora la speranza di farsi riconoscere da Satana. Illusi, possono aspettarlo a lungo il loro piccolo Natale nero, possono metterle nel camino le loro scarpe. Ecco che il diavolo già si stanca di deporvi mucchi di meccanismi giù di moda appena inventati. Ormai non vi mette più che un minuscolo pacchetto di cocaina, d'eroina, di morfina, una qualunque sudiceria di polvere che non gli costa caro. Poveracci, logoreranno persino il peccato. Per divertirsi non basta volerlo. Un bambolotto da 4 soldi può fare la felicità ad un piccino per tutta una stagione, mentre un ragazzo più grandicello sbadiglierà davanti a un giocattolo da 500 franchi. Perché? Perché ha perduto lo spirito dell'infanzia. Ebbene, la Chiesa è stata incaricata dal buon Dio di mantenere nel mondo questo spirito d'infanzia, questa ingenuità, questa freschezza. Il paganesimo non era il nemico della natura, ma soltanto il cristianesimo la ingrandisce, la esalta, la mette alla misura dell'uomo, del sogno dell'uomo.

vorrei avere qui uno di quei dottoroni che mi accusano d'oscurantismo. Gli direi: non è colpa mia se porto un vestito da beccamorto. Dopotutto il Papa si veste ben di bianco e i cardinali di rosso. Io avrei diritto di passeggiare vestito come la regina di Saba, perché io porto la gioia. Ve la darei per niente se me la domandaste. La Chiesa dispone della gioia, di tutta la parte di gioia riservata a questo triste mondo. Quel che avete fatto contro di essa, l'avete fatto contro la gioia. Vi impedisco forse io di calcolare la processione degli equinozi o di disintegrare gli atomi? Ma a che cosa vi servirebbe fabbricare la vita stessa se avete perduto il senso della vita? Non avreste più che da farvi saltare le cervella davanti alle vostre storte. Fabbricate vita finché volete. L'immagine che date della morte avvelena poco a poco il pensiero dei miserabili, oscura, scolora lentamente le loro ultime gioie. La cosa andrà ancora bene finché la vostra industria e i vostri capitali vi permetteranno di fare del mondo una fiera, con meccanismi che girano a velocità vertiginose nel fracasso dei bronzi e nell'esplosione dei fuochi d'artificio. Ma aspettate, aspettate il primo quarto d'ora di silenzio. Allora la sentiranno la parola, non quella che hanno rifiutato, che diceva tranquillamente: io sono la via, la verità, la vita, ma quella che sale dall'abisso: io sono la porta chiusa per sempre, la strada senza uscita, la menzogna e la perdizione.

pronunciato queste ultime parole con una voce così cupa che io debbo essere impallidito. Ho piuttosto diventato giallo che è, ahimè, il mio modo di impallidire da mesi. Poiché mi ha versato un secondo bicchiere di ginepro e abbiamo parlato d'altro. La sua allegria non mi è parsa falsa e nemmeno affettata, già che credo che sia la sua stessa natura. La sua anima è allegra, ma il suo sguardo non è riuscito a mettersi subito d'accordo con essa. Al momento della partenza, poiché io mi inchinavo, mi ha fatto col pollice un piccolo segno di croce sulla fronte e mi ha infilato in tasca un biglietto da 100 franchi. Scommetto che sei senza un soldo. I primi tempi sono duri. Me li renderai quando potrai. E ora vattene. E agli imbecilli non dire mai nulla di noi due. Portare della paglia fresca al bue, strigliare l'asino. Queste parole mi sono tornate alla mente stamane mentre pelavo le patate per la minestra. L'assessore mi è giunto dietro la schiena e io mi sono alzato bruscamente dalla seggiola senza aver avuto il tempo di scuoter via le bucce. Mi sentivo ridicolo. D'altra parte, egli mi portava una buona notizia. Il municipio accetta di far scavare il mio pozzo e ciò mi farà economizzare i 20 soldi alla settimana che do al chierichetto che mi va a prendere l'acqua alla fontana. Ma avrei voluto dirgli una parola sulla sua osteria, perché egli adesso si propone di dare un ballo ogni giovedì e ogni domenica. Chiama quello del giovedì il ballo delle famiglie e vi attira persino delle ragazzette della fabbrica che i giovani si divertono a far bere.

0: sposato. Ha un modo di guardarmi con un sorriso in complesso benevolo che mi incoraggia a parlare come se ciò che sto per dire non avesse comunque nessuna importanza. D'altra parte sarebbe più conveniente andarlo a trovare a casa sua. Lo avrei il pretesto di una visita, che sua moglie è gravemente ammalata e non lascia la propria camera da settimane. Non passa per una cattiva persona, lei. E un tempo, mi si dice, era anche molto esatta agli Uffizi. Portare della paglia fresca al bue e strigliare l'asino. Sta bene. Ma i lavori semplici non sono i più facili, al contrario. Le bestie non hanno che pochi bisogni, sempre gli stessi, mentre gli uomini. So bene che si parla volentieri della semplicità dei campagnoli. Io, che sono figlio di contadini, li credo piuttosto orribilmente complicati. A Béthune, al tempo del mio primo vicariato, i giovani operai del nostro patronato, appena rotto il ghiaccio, mi stordivano con le loro confidenze, cercavano incessantemente di definirsi, si sentivano straripare di simpatia per se stessi. Un contadino si ama raramente, e se mostra un'indifferenza tanto crudele a chi lo ama, non è perché dubiti dell'affezione che gli si ha, la disprezza piuttosto. Senza dubbio non si affaticherebbe molto per correggersi, ma non lo si vede nemmeno farsi delle illusioni sui difetti e sui vizi che sopporta con pazienza per tutta la vita, avendoli giudicati irriformabili in anticipo, preoccupato solo di tenere in rispetto quelle bestie inutili e costose, di nutrirle con poca spesa. E poiché nel silenzio di codeste vite contadine sempre segrete succede che l'appetito dei mostri va sempre crescendo, l'uomo invecchiato non si sopporta più che a fatica. Ogni simpatia lo esaspera, poiché sospetta che sia una specie di complicità col nemico interiore che a poco divora la sua forza, il suo lavoro, la sua fortuna. Che dire a questi miserabili? Al letto di morte si incontrano così dei vecchi sregolati la cui avarizia non è stata che un'aspra rivincita, un castigo volontario subito per anni con inflessibile rigore. E persino sulla soglia dell'agonia una certa parola strappata dall'angoscia testifica ancora un odio di se stessi per il quale forse non c'è perdono.
1: Continuiamo brevemente il racconto della biografia del nostro autore. Come avevamo detto nella puntata precedente, Georges Bernanos iniziò la sua formazione sotto l'egida dei gesuiti di Vaugirard, biografia del nostro autore.

0: e Drumeau. Un influsso determinante sulla sua formazione intellettuale e religiosa lo esercitò sicuramente la lettura delle opere dell'indomito Léon Bloy. Continuiamo la lettura. Il nostro protagonista spiega qual è il motivo che l'ha indotto a scrivere il diario. Confessa candidamente che per lui è un modo per aggirare la difficoltà della preghiera, che diventa sempre più ostica a causa dei continui crampi allo stomaco. Alla prima conversazione con la signorina Luisa, istitutrice al castello, una bambina della classe di catechismo si prende gioco del suo sincero interesse con fare malizioso.
1: Credo che la decisione che 15 giorni fa ho presa di fare a meno dei servizi della domestica venga interpretata piuttosto male. Ciò che complica molto le cose è che il marito di costei, il signor Pegriot, è entrato testé al castello in qualità di guardiacaccia. Ha già prestato giuramento ieri a Saint-Vast. E io che avevo creduto di manovrar bene comprando da lui un piccolo fusto di vino. Ho speso così 200 franchi di mia zia Filomena senza alcun profitto, perché il signor Pegriot non viaggia più, ormai, per la casa di Bordeaux, alla quale ha passato lo stesso l'ordinazione. Suppongo che il suo successore godrà di tutto il profitto della mia piccola liberalità. Quale sciocchezza. Sì, quale sciocchezza. Speravo che questo diario mi aiutasse a fissare il mio pensiero, il quale fugge sempre nei rari momenti in cui posso riflettere un poco. Secondo la mia idea avrebbe dovuto essere una conversazione tra il buon Dio e me, un prolungamento della preghiera, una maniera per aggirare le difficoltà dell'orazione, che ancora troppo spesso mi sembrano insormontabili, a causa forse dei miei dolorosi crampi di stomaco. Ed ecco, invece, che mi rivela il posto enorme e smisurato tenuto nella mia povera vita dai mille fastidi quotidiani da cui sovente mi capitava di credermi liberato. Sento bene che nostro Signore si assume la sua parte delle nostre pene, anche futili, e che non disprezza nulla. Ma perché fissare sulla carta ciò che al contrario dovrei sforzarmi ogni volta di dimenticare? Il peggio è che in queste confidenze provo una dolcezza così grande che dovrebbe bastare a mettermi in guardia. Mentre scarabocchio sotto la lampada queste pagine che nessuno leggerà mai, ho il senso di una presenza invisibile che non è certamente quella di Dio, ma piuttosto quella di un amico fatto a mia immagine, benché distinto da me, d'un'altra essenza. Ieri sera questa presenza mi è divenuta di colpo così sensibile che mi sono sorpreso a curvar la testa verso non so quale ascoltatore immaginario, con una subitanea voglia di piangere, che mi ha fatto vergogna. D'altronde è meglio spingere l'esperienza sino in fondo, voglio dire almeno per qualche settimana. Mi sforzerò perfino di scrivere senza scelta quello che mi passerà per la testa. Mi succede ancora di esitare sulla scelta di un epiteto, di correggermi. Poi butterò le mie cartacce in fondo a un cassetto e le rileggerò un po' più avanti, con la testa riposata.

Stamane, dopo la messa, ho avuto una lunga conversazione con la signorina Luisa. Finora la vedevo raramente alle funzioni della settimana, già che la sua posizione di istitutrice al castello impone a lei e a me una grande riservatezza. La signora contessa la stima molto. Sembra che ella dovesse entrare nelle Clarisse, ma si è consacrata a una vecchia madre inferma che è morta soltanto l'anno scorso. I due ragazzini la adorano. Disgraziatamente la figlia maggiore, signorina Chantal, non le dimostra nessuna simpatia e sembra persino provar piacere ad umiliarla, a trattarla come una domestica. Fanciullaggini, forse, ma che debbono provare crudelmente la sua pazienza, già che dalla signora contessa so che appartiene ad un'eccellente famiglia e che ha ricevuto un'educazione superiore.

creduto di capire che il castello approva che io faccia a meno d'una serva. Non di meno, si troverebbe preferibile che sostenessi la spesa d'una donna a giornata una o due volte alla settimana. Evidentemente proprio una questione di principio. Abito in un presbiterio comodissimo, la più bella casa del paese dopo il castello, e se mi lavassi da me la biancheria avrei l'aria di farlo apposta.

forse non ho nemmeno il diritto di distinguermi dai miei confratelli non più fortunati di me, ma che traggono un miglior partito dalle loro modeste risorse. Credo sinceramente che mi importi poco essere ricco o povero. Solo vorrei che i nostri superiori decidessero questa faccenda una volta per tutte. La cornice di felicità borghese in cui ci si impone di vivere conviene così poco alla nostra miseria. L'estrema povertà non fa nessuna fatica a restare dignitosa. Perché dunque conservare queste apparenze? Perché far di noi dei bisognosi? Mi ripromettevo un po' di consolazione dall'insegnamento elementare del catechismo, dalla preparazione alla Santa Comunione privata secondo il voto del Santo Papa Pio X. Ancora oggi, quando sento il ronzio delle loro voci nel cimitero e sulla soglia lo strepito di tutti quegli zoccoletti ferrati, mi sembra che il cuore mi si spacchi di tenerezza. Sinite parvulus. Sognavo di dir loro, in quel linguaggio infantile che ritrovo così presto, tutto ciò che devo tenere per me, tutto ciò che non mi è possibile esprimere dal pulpito, dove mi si è tanto raccomandato d'essere prudente. Oh, non avrei esagerato, ben inteso. Ma insomma, ero fiero di dover parlar loro di tutt'altro che di problemi, di frazioni, del diritto civico o anche di quegli abominevoli insegnamenti di cose, i quali non sono in effetti che insegnamenti di cose e niente di più. L'uomo alla scuola delle cose. E poi mi liberavo da quella specie di timore quasi morboso che prova ogni giovane prete quando gli vengono alle labbra certe parole, certe immagini d'una scherzosità ed un senso equivoci. Rompendo il nostro slancio, quel timore ci forza ad attenerci alle austere lezioni dottrinali, in un vocabolario così frusto, ma così sicuro da non urtare nessuno, e che almeno ha il merito di scoraggiare i commenti ironici, a forza d'essere vago e noioso. A starci a sentire, troppo sovente si potrebbe credere che noi predichiamo il Dio degli spiritualisti, l'essere supremo, non so bene che cosa, nulla, in ogni caso, di somigliante a quel Signore che abbiamo imparato a conoscere come un meraviglioso amico vivente, che soffre delle nostre pene, che si commuove delle nostre gioie, parteciperà alla nostra agonia, ci riceverà nelle sue braccia, sul suo cuore.

subito sentito la resistenza dei ragazzi e ho taciuto. Dopotutto, non è colpa loro se all'esperienza precoce delle bestie, inevitabile, ora si aggiunge quella del cinema settimanale. La parola amore, quando la loro bocca ha potuto articolarla per la prima volta, era già una parola ridicola, una parola sporca che avrebbero volentieri inseguito a sassate, ridendo come fanno coi rospi. Ma le bambine m'avevano dato qualche speranza, soprattutto Serafita Dumuchel. È la migliore allieva del catechismo, allegra, pulitina, lo sguardo un po' ardito, benché puro. A poco avevo preso l'abitudine di distinguerla tra le sue compagne meno attente. L'interrogavo spesso. Avevo un po' l'aria di parlare per lei. La settimana scorsa, mentre le davo il suo premio settimanale in sacrestia, una bella immagine, ho posato senza pensarvi le due mani sulle sue spalle e le ho detto: «Hai fretta di ricevere il buon Gesù? Il tempo ti sembra lungo?» «No», mi ha risposto. «Perché? Succederà quando succederà». Ero interdetto, ma non troppo scandalizzato, d'altronde, perché conosco la malizia dei bambini. Ho continuato: «Ma hai ben capito, però? Ascoltavi così bene». Allora il suo visetto si è irrigidito e ha risposto fissandomi: «E perché avete dei bellissimi occhi?»

Radio Voce nel Deserto vi propone la riflessione di Don Giorgio Scatto della comunità monastica Piccola Famiglia della Risurrezione di Venezia, dal titolo Cristo come risposta alle nostre infedeltà.

ad aprire con voi le scritture e cercare di leggere e capire, capire per accogliere e accogliere per vivere. La parola ci è data perché noi abbiamo vita. San Giovanni dice nel suo prologo che la parola si è fatta carne. Tutta la parola di Dio noi l'abbiamo udita e incontrata nella carne di Gesù, cioè nella vicenda umana di Gesù, il figlio di Maria. Quella persona, il Gesù di Nazareth, non soltanto dice delle parole che possiamo ricondurre a Dio, ma è la parola di Dio. Tutto ciò che Dio vuole comunicare di sé, vuol far sapere di sé, e ce lo dice non attraverso Gesù, attraverso le parole di Gesù, ce lo dice attraverso la vita, la persona, la carne di Gesù. Io personalmente credo che oggi ci restino soltanto poche cose. Un tempo di crisi e di confusione, di incertezza, ci restano poche cose, ma sono poche cose essenziali, sono poche cose irrinunciabili. La prima cosa, il primo dono che il Signore ci fa, ed è un dono irrinunciabile, è appunto la parola di Dio. Credo che il tempo così fragile, così incerto del nostro pellegrinaggio debba essere vivificato dalla parola. Senza questa parola noi ritorniamo ad essere un popolo idolatra, un popolo che si farà ben presto un Dio a propria misura. Non è che diventiamo senza Dio. Togliere dal nostro orizzonte il Dio di Gesù Cristo, che impariamo a conoscere, ad amare attraverso le scritture lette e proclamate nella Chiesa, cioè in una comunità credente, togliere dal nostro orizzonte la parola non significa che diventiamo semplicemente atei, cioè senza Dio, privati di Dio, diventiamo idolatri, forse è peggio. Il nostro orizzonte e anche il nostro cuore pullula di dei. Ecco, allora la parola del Signore, mentre da una parte abbatte gli idoli, dall'altra ci educa pian piano, ecco, a incontrare, a riconoscere il Signore, il Padre di Gesù Cristo. Io vorrei premettere la mia riflessione di questa sera, quello che ci diceva Giacomo, l'Apostolo Giacomo, nella lettura di domenica scorsa. Fratelli, siate dunque pazienti fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore, egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le piogge d'autunno e le piogge di primavera. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. È una parola, quella della pazienza, che ricorre spesso nel Nuovo Testamento, essere pazienti. La pazienza non è un attendere passivamente, non è una rassegnazione, tantomeno è una sopportazione, ma è un'attesa audace, è una fede resistente, è una capacità di non soltanto pensare il futuro, ma anche di costruirlo mentre si è fedeli al presente.
Guardate, dice l'agricoltore, egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra, finché abbia ricevuto le piogge d'autunno e le piogge di primavera. Cosa ha fatto l'agricoltore? Cosa deve fare l'agricoltore? Deve arare, sarchiare, preparare il terreno e seminare, anche concimare, metterci qualcosa. Qui dice che questo lavoro lo fanno le piogge d'autunno, le piogge di primavera, che irrigano il terreno e lo aiutano a diventare fecondo. Dunque c'è un lavoro che dobbiamo fare noi e un lavoro che deve fare Dio. Per quanto riguarda noi, dobbiamo seminare la parola, dobbiamo custodirla nel cuore, dobbiamo non lasciarcela portar via. Il lavoro più facile del nemico è proprio il portar via il seme appena seminato, no? Il seme che è ancora in superficie, dice, vengono gli uccelli e subito lo portano via, e questo è proprio il lavoro del nemico. Privarci della parola, una chiesa privata della parola, ripeto, è una chiesa ben presto esposta a diventare una chiesa idolatra. Tanti dei, nessuno dei quali può recarci salvezza. Già il Salmo antico, ricordate, diceva, hanno la bocca ma non parlano, hanno gli occhi ma non vedono, hanno i piedi ma non camminano. Ecco, allora io credo che noi siamo in un tempo di grande oscurità, ma non siamo pessimisti. Dobbiamo leggere il tempo presente e dire la notte è avanzata, esattamente come si esprimeva l'Apostolo Paolo. La notte è avanzata, e poi continua, il giorno è vicino. Non è che con questa espressione la notte è avanzata lui voglia dire già intravediamo le luci del mattino. No, dire la notte è avanzata è dire è molto buio, non si vede nulla. Ma appunto perché si vede nulla, il cristiano è chiamato a vedere qualcosa, a intravedere la direzione e dire la luce viene. La luce viene. E questo lo possiamo dire se rimaniamo attaccati alla parola del Signore. C'è un'altra bella espressione che troviamo nei Vangeli. I capitoli cosiddetti apocalittici dei Vangeli ci parlano di guerre, di carestie, di terremoti, di violenze, di devastazioni, in fondo ciò che è nel mondo da sempre. E tutto questo dà adito a molti di dire si sta avvicinando la fine del mondo. E allora la paura, e allora il terrore, e allora l'essere in qualche modo inchiodati al proprio presente. Il Vangelo non dice che questa debba essere la via d'uscita, che poi non porta da nessuna parte. Dice, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il Signore è vicino, è alle porte. E usa quella bellissima immagine del fico, no? Dice, imparate dal fico. Quando vedete spuntare le prime foglioline, voi sapete, voi capite che l'estate è vicina, cioè è vicino il tempo del raccolto addirittura. Così quando vedrete accadere queste cose, e sono le cose di cui abbiamo parlato prima, cioè le guerre, le devastazioni, le violenze, la morte, sappiate che il Signore è vicino. In che senso è vicino? Proprio questo tempo è un tempo
che ci offre delle grandi opportunità. Dobbiamo leggerlo non come un tempo che è destinato alla morte, che anticipa in qualche modo un futuro di morte, ma dobbiamo leggere questo tempo che porta questi segni drammatici come un tempo che ci permette di costruire un futuro di vita, solo se sappiamo guardare. Solo se sappiamo cogliere le opportunità. E c'è un'altra immagine ancora portata dal Vangelo e dice: tutte queste cose non sono che l'inizio dei dolori. E quando il Vangelo usa questa espressione, l'inizio dei dolori, indica i dolori del parto. L'inizio dei dolori, voi donne, mamme, sapete cosa vuol dire, no? L'inizio dei dolori è momento a volte anche drammatico, ma aperto alla speranza, aperto alla vita. Ecco, e dopo questo passaggio attraverso il dolore si giuisce perché è nata una vita, è nata una nuova creatura. Questa è la lettura che del tempo presente ci invita a fare il Vangelo, cioè leggere. I cristiani non è che stanno da un'altra parte rispetto a tutti gli uomini, non è che vivono un'altra realtà, vivono questa realtà, vivono dentro le città, diceva l'autore, un antico autore del primo secolo, che ha scritto una lettera che è giunta fino a noi nella sua importanza, lettera a Dioneto, diceva: i cristiani parlano la lingua di tutti, abitano le città di tutti, vestono come tutti, fanno il lavoro di tutti, eppure sono anche diversi, diversi nella carità, diversi perché amano tutti, diversi perché vivono l'esperienza del perdono, diversi perché attendono una città futura. Attendono la città futura senza fuggire dalla città dalla quale essi abitano, senza privarsi di dare il loro contributo alla città nella quale vivono accanto agli altri uomini, e tuttavia anelando, attendendo, desiderando sempre questo compimento del loro pellegrinaggio. Ecco, allora in questo tempo che è drammatico, in questa notte che è avanzata, in questo inverno che sembra un inverno molto gelido, noi dobbiamo cogliere con l'occhio della fede, si intende, non soltanto così leggendo la cronaca, ma leggendo più in profondità, con un occhio più penetrante, dobbiamo cogliere i segni della primavera o la possibilità di una nascita nuova, pur nel dolore e nella sofferenza. Ecco cosa vuol dire: siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. La pazienza vuol dire camminare in una fede resistente, educarci ad una fede che, mentre afferma il primato del Signore, si radica nella carità. E allora, qual è la risposta che Dio dà a questo mondo di tenebra, a questo mondo di peccato, a questo mondo che sembra mostrare di aver smarrito la via della giustizia, della legalità, dell'amore, del rispetto dell'altro, dell'accoglienza? Qual è la risposta che Dio dà a questo nostro mondo infedele, radicalmente infedele? Abbiamo detto: è notte, guardate che questa notte è reale, la sperimentiamo tutti i giorni, una notte reale, anche la notte nelle istituzioni. Talvolta ci sembra che questa notte lambisca anche le mura della Chiesa stessa. Non sono io a dirlo, è anche il libro dell'Apocalisse, quando in apertura l'Evangelista guarda le sette chiese dell'Asia e
per ciascuna tranne una mette in evidenza non soltanto i doni ma anche il limite radicale, l'infedeltà, la povertà, l'oblio della fede, la fragilità della carità, la poca capacità di dare testimonianza al Signore. Dunque questa notte può prendere anche la Chiesa. Quando noi parliamo di notte, noi non siamo esenti, ecco, dall'essere avvolti dalla tenebra. Ebbene, qual è la risposta a questa notte? È il castigo, è la distruzione, è l'ira di Dio che si abbatte su questo mondo? No, la risposta che Dio dà sempre, da quando c'è Dio, da quando ha creato il mondo, è offrire continuamente una possibilità di liberazione, una possibilità di riscatto, una possibilità ulteriore di vita. Non so se vi ricordate quel libro stupendo che è il libro del profeta Osea. Osea è un profeta dell'Antico Testamento, il quale ha la disavventura di sposare una donna infedele, una donna che ben presto lo tradisce e insegue altri amanti. E la vicenda di quest'uomo, potremmo dire sfortunato, diventa l'occasione per riflettere e quindi per ampliare la riflessione e ricondurre l'esperienza umana e tragica di quest'uomo all'esperienza stessa di Dio. Dio vive la tua stessa esperienza, perché anche Dio è uno sposo e ha una sposa infedele. Questa sposa è Israele, questa sposa è quella comunità che doveva essergli fedele, che doveva corrispondere all'amore con altrettanto amore, eppure ben presto questa sposa Israele ha scelto altri amori, è andata dietro ai suoi amanti. Ecco l'idolatria, no? Chi sono i nostri amanti? Quali sono le vie che noi ogni giorno percorriamo, e ne percorriamo tante, inseguendo i nostri pensieri, i nostri desideri, che ci portano sempre più lontano da Dio, sempre più lontano da noi stessi, sempre più lontano dal fratello? Quali sono questi idoli, questi miti, queste illusioni che a poco frantumano la nostra esistenza e la perdono? Allora è questo ciò che il profeta capisce, no? La sua esperienza personale gli dà modo di capire l'esperienza di Dio, la vita intima di Dio, la sofferenza di Dio. Dio soffre come te, io, il Signore, soffro come te. Cosa fa Dio a questo punto? Quando la sua sposa non soltanto ha inseguito tutti i suoi amanti, tutti i suoi amori, ma si è infangata a tal punto da perdersi, cosa fa Dio? Non si stanca di cercarla. E trovatala, gli dice: adesso io ti conduco nel deserto. Che cos'è il deserto? È il luogo dell'intimità, è il luogo del primo amore, è il luogo dove tutto è iniziato. Il deserto, ricordate, dopo la liberazione dalla dura schiavitù d'Egitto, ecco, il deserto è il luogo dove è stata celebrata l'alleanza, l'alleanza. E dunque questo amore perenne, fedele nell'intenzione di Dio con la sua sposa Israele.
Ecco, il Signore dice: la condurrò nel deserto e là parlerò al suo cuore, la fidanzerò a me di nuovo, la sposerò per sempre, nel diritto, nella giustizia, nella fedeltà, nell'amore, la sposerò di nuovo, dimenticando tutta la storia passata e riproponendo una storia nuova, una storia che inizia oggi. Questo è il bello della vita di Dio, che nel suo progetto c'è sempre un oggi, e in questo oggi veniamo presi dentro sempre anche noi, altrimenti non ci sarebbe una storia d'amore. Noi possiamo dire sempre oggi.

Sapete come questa storia d'amore attraversa tutto l'Antico Testamento? Ecco, la risposta di Dio alla infedeltà dell'uomo è sempre una risposta d'amore. Un amore che non si dà per vinto, un amore che è più grande del peccato, che è più grande della infedeltà, che è addirittura più grande della morte, come canta il Cantico dei Cantici. E allora alla fine, arriviamo alla fine, così entriamo proprio al cuore del discorso, che così della meditazione che cerchiamo di fare questa sera. Dice Giovanni nel prologo: veniva nel mondo, versetto 9, la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Ecco, questa luce non è accolta dalle tenebre, c'è come uno scontro tra il dono di Dio, che è la luce vera, e le tenebre, che non soltanto non accolgono la luce, ma le fanno opposizione. Sembra che la tenebra voglia avvolgere, nascondere, uccidere questa luce. Tutta la vicenda di Gesù, guardate, è proprio questa lotta terribile. Lui, luce che illumina ogni uomo, quindi un dono, un'offerta d'amore, non soltanto per alcuni, per i buoni, per i meritevoli, per i vicini, per i credenti, ma per tutti, per tutti. Ecco, allora, questo dono gratuito, offerto a tutti, e nello stesso tempo, dopo una prima superficiale accoglienza del dono, il rifiuto. Chi ha rifiutato Gesù? Beh, i primi che l'hanno rifiutato sono stati i suoi. Qui dice: ma i suoi, venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Ma i suoi sono tutti. I suoi. Beh, i primi, i suoi familiari. Narra il Vangelo di Marco, nel capitolo 3, che i suoi sono venuti a prenderlo per portarselo a casa perché lo ritenevano matto. Matto. Ma guardate che tra questi c'è anche sua madre. Se qui fuori tua madre e ci sono anche i tuoi fratelli, i tuoi familiari, sono venuti a prenderti per portarti a casa, e Gesù dirà: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Mia madre e i miei fratelli sono tutti coloro che ascoltano la parola di Dio, che fanno la parola di Dio. E dunque da questo si capisce che anche Maria ha dovuto fare un cammino di fede, non pensarsi più solo a partire dei suoi diritti di madre, ma pensarsi come discepola di suo figlio, discepola di questa parola fatta carne in Gesù, a cui lei aveva dato la vita fisica. Questa è la grandezza di Maria, no? Che diventa obbediente a suo figlio, a questo figlio che era stato obbediente a lei e a Giuseppe per tutto il tempo in cui era stato a Nazaret. Era a loro sottomesso, dice il Vangelo. Poi quelli che lo rifiutano, quelli che si oppongono, sono i discepoli. Il Vangelo di Marco, ma non solo, ci narra più e più volte come i discepoli non comprendessero nulla
addirittura rifiutassero l'insegnamento del Signore. Perché non capite ancora, dice Gesù? Perché siete così duri a capire? Gesù parla spesso della durezza di cuore, della sclerocardia, come si dice nel linguaggio biblico, la sclerosi, no? L'indurimento del cuore, ma da parte dei discepoli, cioè da parte di coloro che Gesù stesso aveva scelto perché stessero con lui e anche per mandarli poi a predicare ciò che avevano sperimentato. Il rifiuto, e fino ad arrivare al capitolo sesto di Giovanni, laddove si dice che dopo il discorso del pane di vita, ritenuto un discorso duro, io sono il pane di vita, dice Gesù, la sua persona, proprio lui, pane di vita eterna, cioè se nutrirsi di lui, cioè avere una relazione viva, vitale, di fede con lui, equivaleva a sperimentare il cielo, la vita piena, la vita di Dio. E c'è il rifiuto non soltanto da parte dei capi dei giudei, come può costui darci la sua carne da mangiare, equivale a dire, ma questo è uno come noi, non può essere migliore di noi, non può essere uno che addirittura pretende che li crediamo a tal punto da mostrarci, da farci vedere Dio stesso. È impossibile. Ma da allora, dice Giovanni, molti dei suoi discepoli si tirarono indietro, andarono via. Il rifiuto. Per non parlare delle folle, che sono sempre ondivaghe, per non parlare dei capi che fin dai primi capitoli del Vangelo tengono consiglio e decidono di farlo morire. Posizione netta, che non è soltanto il rifiuto di un'idea, di una parola, di una prospettiva, poi il rifiuto della persona, la volontà di eliminarlo. E a quest'odio, a questo rifiuto, Gesù risponde sempre con l'amore, cioè continua ad essere nei confronti di tutti e per tutti il luogo e il segno dell'amore di Dio. Una parola di misericordia, no? I segni di guarigione che attestano come il regno di Dio è a favore dell'uomo sempre, soprattutto dell'uomo peccatore, dell'uomo emarginato, dell'uomo che è messo in condizione di essere fuori gioco. Il Signore lo rimette sempre in gioco, sempre in gioco. Ma tutto questo non gli procura benevolenza, non gli procura accoglienza, ma una ostilità sempre più grande. Costui non osserva il sabato, guarisce l'uomo in giorno di sabato, cioè li gettano contro una cattiva interpretazione della religione, cioè la religione messa contro Gesù, che viene giudicato di non essere un buon fedele. Non sei un uomo religioso, anzi agisci con la potenza del diavolo, di Belzebub.

cielo con questa duplice prospettiva, no? Da una parte Gesù che è colui che realizza il progetto di Dio. In questa notte lui viene come luce. Ecco perché il giorno è vicino. Anche per noi il giorno è vicino, è notte, ma il giorno è vicino se noi la accogliamo, questa luce, questo dono d'amore che è a portata di mano, si è avvicinato a noi. Questa fedeltà di Dio in Gesù Cristo, e dall'altra invece questa marea montante di rifiuto, di opposizione, di odio. Adesso capiamo cosa vuol dire: venne fra la sua gente ma i suoi non l'hanno accolto. Romani dirà di più: a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona da bene, ma Dio dimostra il suo amore per noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Allora io vorrei in qualche modo illustrarvi, farvi vedere il luogo del più grande combattimento di Gesù nei confronti della tenebra. Lui che è luce è stato in qualche modo messo alla prova in una estrema, ultima battaglia dalla tenebra che voleva ghermirlo, e questo avviene nell'orto degli ulivi. Quando si parla della agonia di Gesù, la parola agone vuol dire battaglia, no? L'agone, la battaglia, e infatti l'agonia, anche quella fisica, no? È proprio l'ultima battaglia per, come dire, o cadiamo nelle mani di Dio o cadiamo nel nulla della morte. Non c'è alternativa, no? Ecco, è una battaglia terribile che ognuno di noi deve vivere, e anche Gesù ha vissuto. Però guardate che questa battaglia non è la battaglia in qualche modo di fronte all'orizzonte terribile della morte fisica, che in fondo non è proprio questa la vera, grande, decisiva battaglia che noi dobbiamo sopportare. Perché in fondo anche attraverso il ragionamento si può dire: beh, la morte è un fatto della vita, e ci sono molti filosofi, molte persone nella politica, nel campo della filosofia, delle religioni, che hanno affrontato la morte con impassibilità, con fierezza, con dignità umana estrema. Ecco, quindi io credo che anche per Gesù, nonostante abbia visto che la sua morte sarebbe stata una morte violenta, lo sapeva benissimo, ecco, quindi certamente anche una morte più angosciante, ma io credo che non abbia visto qui la battaglia della sua vita, la grande battaglia della sua vita. In che cosa consiste allora questa battaglia della vita estrema, ultima, decisiva? Sul fatto dell'amore. Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Allora io immagino Gesù nell'orto e immagino che il Padre gli dica: adesso devi amare ancora. E chi devo amare ancora più di quelli che ho amato fino adesso? Devi amare i tuoi nemici. Ma i miei nemici li ho sempre amati, perché non è da ora che subisco persecuzione, rifiuto, non è da ora che vengo considerato non figlio della luce ma figlio del demonio, e io ho continuato ad amare, ho continuato a porre i segni della tua misericordia verso tutti, giusti e ingiusti, vicini e lontani. E il Padre gli dice: ma c'è ancora qualcuno che tu devi amare? Chi? Quelli che ti uccidono, quei nemici che ti stanno uccidendo,
quei nemici che ti stanno inchiodando sulla croce, li devi amare. E Gesù dice: come li posso amare? Come posso amare quelli che mi uccidono? Il Padre che gli dice: se tu non li ami, io non sono il Dio di tutti. Io non mi posso mostrare come un Dio che offre la possibilità di amore anche ai peccatori, a tutti i peccatori. In questo sta l'onnipotenza di Dio. La potenza di Dio non è nel poter fare e disfare tutte le cose, ma è questa onnipotenza nell'amore. Dio può tutto nell'amore, e il segno definitivo di questa onnipotenza, cioè di una potenza di amore che raggiunge tutti senza escludere nessuno, questa potenza d'amore il Padre l'ha affidata nelle mani di Gesù. Nelle mani di Gesù. Guardate che Gesù poteva dire di no, poteva dire: io ho già dato il mio prezzo, io ho già pagato abbastanza, io ho già amato al di sopra del limite umano. Poteva dire di no. Ecco la battaglia vera di Gesù, lì in quell'estrema ora della sua vita, una battaglia vera, combattuta con tutte le sue forze. E alla fine di questa battaglia dice: sì Padre, sia fatta la tua volontà. Guardate, non è una volontà di morte quella di Dio, è una volontà di vita. Cioè il Padre chiede a Gesù di essere visto come Dio di vita da tutti, anche dai persecutori, anche da quelli che ti stanno uccidendo. Io sono il loro Dio. Guardate che se Gesù non avesse detto di sì lì, il mondo sarebbe in una morte senza via d'uscita. La notte sarebbe veramente impenetrabile. La notte non ci mostrerebbe più l'orizzonte di un nuovo giorno. Ecco come Dio ricambia, le nostre infedeltà, no? In un amore, con un amore impossibile. Non con un amore verso quasi tutti, ma con un amore verso tutti. Verso tutti. E questo è il cuore della nostra fede, eh? Questo è ciò che crediamo, è questo. Perché se fosse un amore verso quasi tutti, io per primo potrei sentirmi escluso. Perché dovrei sentirmi dentro le persone che Dio ama e non invece tra quelli che Dio non può amare a motivo del proprio peccato? In fondo potremmo metterci tutti nel numero dei non garantiti, dei non salvati, dei non accolti, e ne avremo anche motivo, Ecco, Dio dimostra il suo amore verso di noi perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Padre, sia fatta la tua volontà. Questa volontà, non volontà di morte nei confronti del figlio, ma volontà di vita nei confronti di tutti gli uomini, volontà di vita anche nei confronti del figlio che va a morire. Difatti, al culmine del suo percorso, passando attraverso l'oscurità della morte, Gesù incontra la fedeltà di Dio e la luce di Dio, no? Fattosi obbediente fino alla morte di croce, per questo Dio lo ha innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché quel Dio che vuole la vita anche dei peccatori non poteva volere la morte di suo figlio. Ecco, e in questo gesto d'amore lo recupera e lo innalza nella dignità più alta, e più bella, e più luminosa. Allora possiamo esprimerci ancora attraverso un'immagine che a me sta molto a cuore e mi aiuta a capire cos'è la croce e cos'è Gesù, chi è Gesù. Allora, quando io penso alla croce,
non penso semplicemente al legno della croce, no? Ma penso al suo simbolo. Che cosa rappresenta la croce? La croce rappresenta il punto di fuga della nostra umanità, è il simbolo della nostra lontananza da Dio. L'uomo che pecca cosa fa? Va a nascondersi. Dove sei, Adamo? Mi sono nascosto perché ho avuto paura. E dove si nasconde Adamo? Lontano da Dio. Quanto lontano? Percorre tutte le strade finché non si rifugia sulla croce. Allora, la croce possiamo individuarla, possiamo indicarla come il luogo simbolico di tutte le nostre lontananze, il luogo simbolico di tutto il nostro peccato. La croce è la notte, ma Dio non si rassegna a perdere questa creatura, il figlio suo. Ecco come ricambia la nostra infedeltà, no? Come risponde al nostro no. Al nostro no Dio risponde con il suo sì, sia all'uomo sia alla vita. Questo è il Dio di Gesù Cristo, sì alla vita. E allora ricerca quest'uomo, lo cerca dappertutto. Tutta la storia biblica si dice di questa storia folle, pazza di Dio. Un Dio che non castiga, che non umilia, ma attraverso tutti i percorsi della vita, che sono anche terribili, terrificanti, dolorosissimi, eppure dentro tutte le situazioni della vita sta dentro proprio per salvare l'uomo, per riportarlo a sé, per rifare questa alleanza d'amore. E ricordate la parabola dei vignaiuoli, no? Agricoltore che vuole portarsi a casa il frutto della vite manda i suoi servi, ma i vignaiuoli, alcuni li bastonano, altri li uccidono, ad altri tirano le pietre. E questo padrone della vigna che continuamente manda messaggeri, che manda degli intermediari, e tutti vengono fatti fuori. Alla fine dice: manderò mio figlio, avranno rispetto di mio figlio, ma anche questo figlio viene ucciso. Ecco la storia della salvezza, no? Un disegno di Dio, una volontà di Dio che viene sempre smentita dai disegni dell'uomo, dalla volontà dell'uomo. Dio non si rassegna, alla fine manda suo figlio. E dove questo figlio trova l'uomo? Lo trova lì sulla croce. Lo trova sulla croce. E quindi lo trova nel punto più lontano, proprio nel cuore della notte più oscura. E lì sulla croce c'è questa alleanza d'amore, bellissimo, questa alleanza d'amore. E sulla croce si celebrano queste nozze del Figlio di Dio con questa umanità, con questa sposa finalmente ritrovata. La croce è anche il deserto, ecco, dove viene rifatta l'alleanza, no? La attirerò nel deserto, la parlerò al suo cuore. Croce come simbolo di lontananza, come simbolo di morte, ma croce anche come simbolo di un deserto nel quale la vita rifiorisce, deserto nel quale un'alleanza viene rifatta per sempre. E quando San Paolo riflette su queste cose, dice: l'uomo, e rilegge la Bibbia, la Genesi, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una carne sola, fin qua la Genesi, no? E poi dice: questo mistero è grande, lo dico di Cristo e della Chiesa, mistero grande, i due diventano una catero, è grande. Lo dico di Cristo e della Chiesa, mistero grande, i due

nel sangue di Gesù noi siamo generati come figli di Dio. Questa è la risposta, vero, di Dio alle nostre infedeltà. E allora proprio l'ultimo brano dal Vangelo di Luca ci narra per sempre di questo grande amore. Al versetto 34 c'è proprio la risposta di Gesù al Padre suo che lo manda ad amare tutti. Aveva già detto: Padre, sia fatta la tua volontà, no? Non come voglio io, ma come vuoi tu, si faccia la tua volontà, una volontà di salvezza per tutti. E qui Gesù, inchiodato sulla croce, assieme a due malfattori, il testo di Luca dice assieme ad altri due malfattori, dice: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Se era stato il Padre a mandarlo come segno di amore, affida al Padre questo compito di perdonarli. Io intercedo, io mi metto dalla parte del peccatore perché tu, guardando tutti i peccatori, possa usare verso tutti la tua misericordia. Padre, non puoi amare soltanto me, che sono tuo figlio, devi amare anche tutti gli altri, perché anche tutti gli altri sono tuoi figli. Qui in qualche modo le parti si invertono. Prima era il Padre che gli diceva in questa estrema agonia: vai e ama tutti, devi essere il segno del mio amore, vai, perché per questo io ti ho mandato. Qui sulla croce c'è l'altra prospettiva, è Gesù che ricorda al Padre il suo impegno: Padre, li devi perdonare perché anche questi sono tuoi figli. Quindi la missione del figlio da parte del Padre, ma anche il figlio che ricorda al Padre il suo impegno di essere un Dio d'amore per tutti. Padre, perdonali. Tanto è vero che il centurione romano, quello che aveva praticamente presieduto a tutte le operazioni della crocifissione, dice: vedendolo morire in quel modo, disse: veramente costui era figlio di Dio. Vedendolo morire in quel modo, sembrava una morte inutile, sembrava la vittoria delle tenebre, invece proprio quella notte oscura, vedete, contemporaneamente la notte oscura, la notte che sembra la vittoria del male, esprime invece la luce più piena, la vittoria, ecco, la vittoria di Dio. San Tignazio dirà: dalla morte vita vera, da quella morte la vita vera per tutti. Perché vi invito a riflettere, ecco, e a concentrare il vostro sguardo su questa croce e sul simbolo che questa croce esprime: la nostra lontananza, il nostro peccato, ma anche un amore, quello di Dio, che ci raggiunge proprio in questa lontananza estrema e lì ci unisce a sé per sempre. Questo per sempre è l'orizzonte non soltanto dell'amore di Dio, ma anche del nostro amore. Quando sull'altare gli sposi si giurano amore per sempre, possono dirlo soltanto nell'eco e nel dono di questo amore. Quando chi fa una professione monastica, religiosa, dice per sempre, lo può fare soltanto nella memoria, nell'eco e nella grazia di questo amore di Dio che è per sempre, ecco, nella sua vita. Ecco, e allora con una frase sola tratta ancora dal Vangelo di Giovanni ripercorriamo tutta questa storia di amore.

dice: dalla sua pienezza, versetto 16, noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia, dalla pienezza di Gesù. In Gesù ogni grazia, perché dice: la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia della legge, la legge mosaica, è una grazia, è un segno di amore di Dio, è un segno nel quale si capisce come Dio viene incontro ad un popolo di peccatori, è il modo di ricambiare che è tipico di Dio. Dio vive il peccato, Dio, l'uomo vive il peccato e Dio lo ricambia, ecco, con una proposta continua di libertà e di amore. La grazia della legge fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Potremmo tradurre: ma la grazia di un amore pieno e definitivo ci sono dati per mezzo di Gesù Cristo. L'amore pieno di Dio per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo di questo amore che ha travolto ogni limite, che ha abbattuto ogni muro e che è davvero l'amore per tutti. Allora anche il nostro amore, che vuole ricordare, vuole essere una pallida eco dell'amore di Gesù, sia un amore per tutti, sia un amore per tutti. Il crocifisso che appendiamo nelle nostre case, il bambino che poniamo nei nostri presepi, ecco, non sia solo un segno di una tradizione, di una cultura, ecco, sia un segno che ci ricorda la necessità, l'impegno di un amore, quello della Chiesa, dei cristiani, che va davvero nella direzione di tutti, verso tutti. Il cristiano non ha nemici, il cristiano non ha qualcuno che deve amare e qualcuno che deve rifiutare, allontanare. Con le braccia spalancate del crocifisso stanno a indicare questo. E poveri noi se ci dimentichiamo, se facciamo del crocifisso una battaglia contro, un'arma contro. È un luogo dove l'amore di Dio si manifesta per tutti, amici e nemici, vicini e lontani, santi e peccatori, credenti e non credenti. Davvero l'amore di Dio è per tutti.

Avete ascoltato Don Giorgio Scatto della comunità monastica Piccola Famiglia della Risurrezione di Venezia sul tema Cristo come risposta alle nostre infedeltà. Ringraziamo il Centro Pastorale di Evangelizzazione di Pordenone per il materiale che ci è stato concesso.

carissimi, oggi il Vangelo di Matteo ci riporta alla realtà della mensa eucaristica, che passa attraverso il miracolo della moltiplicazione dei pani, nel contesto del deserto, dove circa 5.000 uomini si sono radunati, perché avevano seguito Gesù ed erano lì, seduti, affamati e stanchi. Lo sguardo di Cristo è di compassione, un sentimento che delinea il tratto umano di Gesù, che legge nell'umanità stanca e provata una ricerca e l'attenzione a un bisogno di essere sfamati spiritualmente donandogli quella parola e poi umanamente dividendo il cibo. E Cristo sappiamo essere entrambe le cose, cibo e parola.

0: condivisione avviene nel deserto e gli stessi discepoli dicono a Gesù di congedare la folla, cioè risolvere il problema, eliminandolo, ma Cristo affronta il bisogno della gente. Da ciò la caratteristica della Chiesa, che media tra Dio e gli uomini, si fa ponte, sostegno e aiuto. La risposta di Gesù è immediata: date voi stessi da mangiare, e indica la responsabilità, in quanto Dio risolve il problema e chiama la Chiesa, attraverso i discepoli, a farsene carico coinvolgendo l'uomo. Nel gesto rituale di farli mettere seduti, proclamare la preghiera di benedizione, distribuire e dividere, c'è tutta l'esperienza della Chiesa comunità, riunita nella domenica settimanale, già qui preludio e presenza della domenica del Signore. Tanto che alla fine, con pochi pani e pochi pesci, vengono saziati tutti, e nella caratteristica della sovrabbondanza avanzano 12 ceste, un numero simbolico che richiama i 12 discepoli, ai quali è affidata la distribuzione del pane, ossia il corpo di Cristo nella comunità. Esso è anche il segno di tutta la generosità di Dio nei confronti dell'uomo. Non lo lascia solo e diventa la ricchezza che non solo si limita al necessario, all'istantaneo bisogno dell'uomo, ma guarda al suo benessere integrale di crescita spirituale per la vita eterna. Inoltre, il miracolo di Gesù ci proietta nella sua provvidenza, che non abbandona e non lascia i suoi figli senza il suo intervento, che passa attraverso la cooperazione umana, cioè i discepoli materialmente distribuiscono e assistono il popolo affaticato. La grandezza dell'amore di Dio passa attraverso gesti e segni concreti che la Chiesa ancora oggi attua in modo autentico e vero. Cristo si fa presenza nel volto dei suoi fratelli, nel pane che spezziamo e nella parola condivisa, dove ognuno di noi trova forza e coraggio. Non ci lascia soli nelle terribili divisioni del nostro tempo. Non permette che l'uomo resti fermo o seduto in attesa che qualcuno lo sfami, ma lo rialza, gli dona la capacità di sapersi mettere in gioco e diventare a sua volta lui stesso discepolo, che distribuisce un dono ricevuto, un pane spezzato e mangiato, che permette a chiunque di ripetere la stessa esperienza per essere Chiesa e comunità viva, parlando con Dio, gustando Lui, trasmettendo quella forza nuova che esplode dal Vangelo e dalla sua parola, e che nel pane eucaristico ha tutto il centro per la propria esistenza. E se a volte siamo stanchi nel lungo cammino, fermiamoci un po'. Con Lui ricarichiamo le batterie dell'anima e del cuore, per essere capaci di riorientare ciò che abbiamo smarrito e di ricollegare i fili staccati o tagliati dal peccato. Ciò ci dà la certezza che non siamo perduti, ma solo riamati e accolti, e che Dio non è solo colui che ci sfama, ma è colui che ci sazia, cioè ci riempie per darci abbondanza di amore sufficiente a continuare la nostra esistenza con quella dignità capace di renderci attenti a ciò che ci chiede e ci indica per la nostra vita. Nel continuare a ricevere e distribuire il pane delle 12 ceste, ci fa collaboratori attenti ad una fede inesauribile, capace di generare speranza autentica in chi oggi vive in attesa di una parola o di un gesto, nel quale Gesù continua a ripeterci: dai tu stesso da mangiare, cioè sfama, sazia e siediti accanto a chi ti guarda e sa che solo tu puoi aiutarlo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
2: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
1: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
1: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi.
2: Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Hai divelto una vite dall'Egitto. Per trapiantarla hai espulso i popoli. Le hai preparato il terreno. Hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
2: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri.
1: Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.
2: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia? La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
1: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
2: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
1: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.
2: Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese. Ti ringrazio, Signore, tu eri con me adirato, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato.
1: Ecco, Dio è la mia salvezza. Io confiderò, non avrò mai timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza.
2: Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
1: In quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, manifestate tra i popoli le sue meraviglie. Proclamate che il suo nome è sublime.
2: Cantate inni al Signore, perché ha fatto opere grandi. ciò sia noto in tutta la terra.
1: Cantate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese.
1: Esultate in Dio, nostra forza. Esultate, giusti, nel Signore. Ai retti si addice la lode. Esultate in Dio, nostra forza. Acclamate al Dio di Giacobbe, intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa.
2: Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe.
1: Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, quando usciva dal paese d'Egitto.
2: Un linguaggio mai inteso io sento, ho liberato dal peso la sua spalla. Le sue mani hanno deposto la cesta.
1: Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Avvolto nella nube ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova alle acque di Meriba.
2: Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio e non prostrarti a un Dio straniero.
1: Sono io, il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire.
2: Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito, l'ho abbandonato alla durezza del suo cuore che seguisse il proprio consiglio.
1: Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano.
2: I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele di roccia.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Esultate in Dio, nostra forza.
2: Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose è bene accetto a Dio, estimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole. Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Tu sei il mio aiuto.
1: Mi ricordo di te, Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Dà al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
1: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
2: Con la libertà dei figli invochiamo Dio Padre, che ci ama e ascolta le nostre preghiere.
4: Illumina i nostri occhi, Signore.
2: Ti ringraziamo di averci illuminati con lo Spirito che procede da te e dal Figlio tuo.
1: Fa che ci saziamo della sua luce per tutta la lunghezza di questa giornata.
2: La tua sapienza ci prenda per mano,
1: perché camminiamo nella via della vita.
2: Insegnaci ad affrontare coraggiosamente ogni avversità,
1: per servirti sempre con animo generoso.
2: Sii tu l'ispiratore dei nostri pensieri e delle nostre azioni,
1: perché collaboriamo docilmente con la tua provvidenza.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, vera luce e sorgente della luce, ascolta la nostra preghiera del mattino e fa che, meditando con perseveranza la tua legge, viviamo sempre illuminati dallo splendore della tua verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
4: Amen.

Sisto II, Papa e Santo, è stato vescovo di Roma dall'agosto del 257 al 6 agosto del 258. Un periodo difficile per i cristiani e per la Chiesa, perseguitati dall'imperatore romano. Infatti, scrive Francesco Scorza a Barcellona, il pontificato di Sisto II è contrassegnato da due editti di Valeriano, il primo dell'agosto del 257, che vietava le riunioni dei cristiani, imponendo ai vescovi e ai presbiteri di apostatare, comminando l'esilio ai refrattari, mentre il secondo ordinava l'immediata esecuzione dei membri del clero che non si fossero sottomessi.

Sembra che l'aspetto più interessante del pontificato di Sisto II consista nella cosiddetta disputa battesimale. Il predecessore, Stefano I, riguardo a quanti erano stati battezzati da eretici o scismatici, avrebbe voluto imporre la tradizione romana di ammettere costoro alla Chiesa cattolica mediante la sola imposizione delle mani, mentre altre chiese, per esempio la Chiesa africana, consideravano non validi tali battesimi e occorreva ricorrere all'intero autentico rito. La fonte di questa notizia è la Historia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, il padre della storia ecclesiastica, che testimonia di una corrispondenza tra il vescovo Dionigi di Alessandria e Sisto II. Prendendo le mosse da una frase del diacono Ponzio, l'autore della Vita Cipriani, dedicata al vescovo Cipriano di Cartagine, si potrebbe congetturare che un uomo come Sisto II, probabilmente, sulla questione della disputa battesimale, sul rapporto tra la Chiesa di Roma e quella d'Africa, abbia agito con magnanimità, perché Ponzio lo definisce buono e pacifico vescovo e beatissimo martire.

Sulla morte del Santo Papa abbiamo la testimonianza di Cipriano di Cartagine, che nel suo epistolarium ne ricorda la morte violenta in occasione della persecuzione conseguente il secondo editto di Valeriano contro i cristiani. Sisto sarebbe morto il 6 agosto del 258 insieme a quattro diaconi. Come ricorda Francesco Scorza a Barcellona, il cimitero senza altra denominazione è quello per antonomasia, cioè il cimitero di Callisto sulla via Appia, secondo l'affermazione della Depositio Martyrum, e il luogo della sepoltura, la cosiddetta cripta dei papi.

Papa Damaso, che onorò i sepolcri dei martiri adornandoli di versi, dedicò alcuni dei suoi epigrammi al santo di oggi. In particolare l'epigramma 17, riguardante con alta probabilità Sisto II, presenta la seguente scena sugli ultimi istanti di vita del Santo Papa. Il Vescovo di Roma, che insegna le cose sacre ai presenti, e l'improvvisa irruzione dei soldati romani, che lo strappano dal seggio vescovile, mentre i fedeli cercano di aiutare il proprio Vescovo. Egli, per evitare un'inutile strage, offre subito la propria vita, facendosi decapitare. Il nome di Sisto compare in altri due epigrammi damasiani, l'epigramma 16 e l'epigramma 25, che aprono ad una questione senza dubbio complessa e di non facile soluzione, quella del numero dei diaconi, dei comites xisti, che hanno subito il martirio con Sisto.

conviene attenersi a quello che riporta il martirologio romano alla data del 7 agosto. Santi Sisto II, Papa e compagni martiri. Il Papa Sisto, mentre celebrava i sacri misteri insegnando ai fratelli i precetti divini, per ordine dell'imperatore Valeriano, fu subito arrestato dai soldati sopraggiunti e decapitato il 6 agosto. Con lui subirono il martirio 4 diaconi, deposti insieme al pontefice a Roma nel cimitero di Callisto sulla via Appia. Nello stesso giorno anche i santi Agapito e Felicissimo, suoi diaconi, morirono nel cimitero di Prerestato, dove furono sepolti.

Alla fine del IV secolo si fa risalire una leggenda che accomuna Sisto II e il celebre diacono San Lorenzo. Ambrogio di Milano, verso il 389-390, riporta un dialogo tra Sisto, che viene condotto al martirio, e Lorenzo. Questi si lamenta del fatto che non può condividere con il Santo Papa la gloria del martirio. Sisto gli preannuncia che ben presto, esattamente dopo 3 giorni, egli avrebbe sopportato prove ben più grandi, e quindi la morte. Il grande poeta latino cristiano Prudenzio, il maggiore esponente dell'umanesimo cristiano del IV secolo, intorno al 400, nel suo inno su San Lorenzo, presenta Sisto inchiodato alla croce che consola Lorenzo e gli preannuncia il martirio dopo 3 giorni.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Gli operatori di pace come figli di Dio. Buon

Insomma, in mezzo a una parentesi di persone così, io potrò semplicemente balbettare qualcosa che spero possa essere utile a questo tema che, come ci accorgeremo, perlomeno così ho immaginato questa sera di poterlo spezzettare con voi, non riguarda semplicemente alcuni fatti di cronaca. Noi quando pensiamo alla guerra la pensiamo sempre come qualcosa che accade a qualcuno in una geografia del mondo. Certo, la cosa che ci terrifica è che man mano queste guerre si avvicinano e si avvicinano anche al nostro di territorio, anche al nostro di paese. Ma finché riguarda una notizia che noi riusciamo a tenere chiusa dentro una televisione, dentro uno smartphone, è sì qualcosa che ci tocca il cuore, ma pensiamo che non ci riguardi, pensiamo che certamente noi vorremmo prendere distanze dalla guerra, dalla divisione, dalla discordia. Ma in realtà la guerra, quando diventa guerra, è come il sintomo, cioè la parte esteriore di qualcosa invece che è nascosta dentro. E tutti noi abbiamo un dentro dove potremmo covare la guerra. Allora, se noi vogliamo sanare la guerra fuori, la vera rivoluzione è quella che ci insegna Gesù. Cioè non è semplicemente trovare un modo per costringere chi si fa la guerra a trattare la pace, ma a tagliare alla radice tutti i tentativi di guerra. Come si può far questo se non mettendo mano ognuno al proprio cuore, ognuno alla propria interiorità, ognuno al proprio mondo interiore? Vedete, la follia di Gesù in fondo è stata questa: per cambiare il mondo non ha voluto cambiare il mondo, ha voluto cambiare l'uomo. E cioè non ci ha dato nessuna ricetta politica, economica, culturale per dire: se seguirete questa politica andrà tutto bene, se seguirete questa economia andrà tutto bene, se seguirete questa cultura andrà tutto bene. E Gesù ha passato tutta la sua vita dando del tuo alle persone che incontrava. Se noi sfogliamo le pagine del Vangelo ci accorgiamo che la chiamata di Gesù dei suoi discepoli è una chiamata per nome. Dopo una notte di preghiera ne scelse alcuni: Pietro, Giacomo, Giovanni, eccetera. In questo elenco di persone non c'è semplicemente un numero ridotto a 12, ma c'è un metodo di Gesù, e cioè Gesù, per portare avanti il suo messaggio, deve dare del tuo alle persone, deve entrare nella storia singolare di una persona. In pratica sta dicendo che se cambia Pietro, cambia il mondo intero. Se cambia Giovanni, cambia il mondo intero. Se cambia Maria Maddalena, cambia il mondo intero. E può sembrare uno spreco di energie, dare tutto per una sola persona. Ma Gesù sa che se cambia una persona, lì è cambiato veramente il mondo. Allora ci renderemo conto che, a parte che non avrei nemmeno le competenze per darvi chissà quale chiave di lettura, no? Rispetto a quelli che possono essere i conflitti, le divisioni, le questioni di giustizia di questo mondo. Ma vorrei semplicemente questa sera, così, suggerito da qualche cosa che è presa dal Vangelo, trovare una strada, qualcosa che possa dirci come si può essere speranza, segno di speranza, testimoni di speranza, pellegrini di speranza, lì dove c'è il conflitto, la guerra, la divisione, la mancanza di comunione. Anche quando la guerra riguarda casa nostra, anche quando la guerra riguarda le persone che vivono attorno a noi, quelle più vicine a noi, anche quando quella divisione, quella spaccatura ce la portiamo dentro, anche quando quella mancanza di comunione non è fatta con le armi, ma si trova dentro le nostre comunità, lì dove noi ci nutriamo della comunione, alla fine di ogni Eucaristia noi facciamo la comunione e poi siamo spaccati tra di noi, siamo divisi tra di noi. Dov'è questa radice e qual è la sfida vera, la speranza vera che è venuto a portarci Gesù? Io sono sicuro che già chi vi ha parlato negli scorsi incontri vi ha detto che la questione della speranza è una questione così seria che, grazie a Dio, non riguarda noi, è un dono, esattamente come la fede. E cioè, la speranza non è una capacità nostra, è un dono che ci fa il Signore. Noi possiamo solo decidere se usare o no di questo dono.
ma è un dono che ci fa Dio, ed è un dono che ha una radice profonda nell'esperienza di Gesù. Quando tu ti senti amato, rinasce la speranza. Quando tu ti senti amato, si spalanca davanti a te la vita. Quando tu fai l'esperienza dell'amore, tutto assume un senso e tutte le cose vengono riunificate. Ma andiamo per ordine. Vorrei tanto che il punto di partenza fosse una delle pagine più belle del Vangelo, soprattutto del Vangelo di Matteo. Voi sapete che in questo Vangelo, che è stato il Vangelo più letto nella storia della Chiesa, noi ne abbiamo quattro, no, di Vangeli, Matteo è stato quello che la Chiesa ha letto di più, ha commentato di più, e quindi è stato il Vangelo che più ha influenzato la vita e la forma della Chiesa. Forse perché Matteo, quando scriveva quel Vangelo, lo scriveva assolutamente tenendo davanti agli occhi una comunità di giudei che aveva scoperto il cristianesimo e che voleva capire, dopo l'incontro con Gesù, come si vive. Un po' come accadrà a voi questa sera, cioè alla fine di questo incontro, quando ce ne torneremo a casa, ognuno di noi deve avere il coraggio di dire: quindi? E quindi in che senso mi può cambiare la vita questo o quest'altro? Matteo intercetta questo quindi e scrive la vita di Gesù affinché la gente trovi una semplificazione nel rispondere a questo quindi. Cioè, se volete sapere come dovrebbe vivere un cristiano, dovete leggervi Matteo. Matteo ha proprio questo scopo. Allora, nel cuore della narrazione di Matteo c'è una delle pagine più famose, che è la pagina delle beatitudini. Nelle beatitudini Gesù spiega la nuova Magna Carta del cristiano. Non sono più soltanto i 10 comandamenti, Gesù allarga l'orizzonte. Le beatitudini ci dicono un nuovo modo di stare al mondo, un nuovo atteggiamento nei confronti della vita, di noi stessi, di Dio. E mi colpiva una cosa in questo elenco che Gesù fa delle beatitudini. Vi ricordate, no? Beati i poveri spirito, perché di essi è il regno dei cieli, beati gli afflitti, eccetera, eccetera. A ciascuno di queste beatitudini Gesù fa corrispondere un contraccambio. Sentite un po'. Perché di essi è il regno dei cieli. Ancora. Perché saranno consolati. Perché erediteranno la terra. Perché saranno saziati. Perché troveranno misericordia. Perché vedranno Dio. Questo è l'elenco. Ma ce n'è uno che è particolarissimo, che è quello in cui Gesù dice: beati gli operatori di pace. Dice: perché saranno chiamati figli di Dio. È l'unico caso in cui Gesù spreca questa contropartita. Cioè, che cos'è che dovrebbe rendermi figlio di Dio e non più semplicemente un adepto, uno schiavo, un servo? Che cos'è che mi rende figlio? Gesù lo dice chiaramente: gli operatori di pace, quelli che costruiscono la pace, saranno chiamati figli di Dio. Ora, che cosa accade a un figlio? Cioè, quando tu ti trovi davanti a un figlio, il figlio assomiglia ai genitori. Quindi la somiglianza con Dio è tutta costruita sulla pace. Se c'è un aspetto della nostra vita che ci rende simili a Dio, questa è l'opera di pace, la costruzione della pace, la pacificazione. E questo è molto interessante, perché Gesù sta dicendo qui che il tratto caratteristico di Dio è la pace. Basta andare nel libro del profeta Isaia, in quelle che sono le profezie riferite al Messia. Tutti noi, quando viviamo il tempo dell'Avvento, il tempo del Natale, sentiamo e risentiamo questa pagina del Vangelo di Isaia. Sentite: poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle il segno della sovranità, ed è chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Questi sono i titoli di Gesù. Principe della Pace. Ora, voi capite che la pace è un tema molto serio, perché riguarda il cuore dell'uomo.
Perché tutti noi nasciamo feriti dal peccato originale. Il peccato originale ci ha messo la guerra dentro. Noi siamo in una continua lotta. L'inquietudine, che è il segno della nostra vitalità, a un certo punto è diventata tossica per noi. Qual è il problema della nostra cultura contemporanea? Pensare che la pace sia trovare uno stato di benessere nella nostra testa, la pacificazione, coincide con la risoluzione di tutti i conflitti che ci portiamo dentro. Vi do una cattiva notizia. Questa pacificazione che noi abbiamo in mente avviene soltanto quando moriamo. In quel momento non avremo più nessuna inquietudine, ma finché saremo vivi, dentro di noi ci sarà sempre questa conflittualità, e non è una cosa negativa. Allora dobbiamo cercare di capire che tipo di pace è venuto a portare Gesù. Se non è la cancellazione del conflitto, allora che pace è? Guardate, se in una famiglia tutto va sempre bene, io mi preoccupo. Perché la famiglia è fatta di persone diverse. Ci sono delle tensioni che sono naturali all'interno di una famiglia, che vengono da caratteri, atteggiamenti, modi di fare, che sono dati dai nostri limiti, che sono dati dal nostro temperamento, dalla nostra visione del mondo. Non c'è niente di scandaloso in questo. Quando qualcuno tenta di tirare la Chiesa in ballo dicendo la Chiesa di oggi dà scandalo, dico: ma leggetevi gli Atti degli Apostoli. Se vi leggete gli Atti degli Apostoli, vi accorgerete che litigi e tensioni sono presenti fin dall'inizio all'interno della Chiesa. Quindi, in maniera molto disincantata, noi dobbiamo dire che la pace di cui stiamo parlando non è l'assenza di questa vitalità. Però c'è un livello di conflittualità che dopo un poco diventa tossico, cioè non è più testimonianza che siamo vivi, ma diventa di impedimento alla vita. Insomma, non è più il luogo dove io sono io, tu sei tu e si vedono le scintille, proprio perché ognuno è se stesso, però in fondo noi ci vogliamo bene. Ma questa nostra diversità è di impedimento alla vita. È questo che non funziona più. Allora vedete, in un mondo che ci sta diversità e diventa la vita, è questo che non funziona più. Allora vedete, in un mondo che ci fa

Gesù non ci toglie la nostra vitalità, non ci toglie la nostra diversità. Lui stesso, quando deve parlare della sua opera, dice: sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E gli vorremmo dire: ma non bastava tutto il fuoco che già c'è, dovevi aggiungerti anche tu. Sarebbe stato molto più bello se Gesù avesse detto: sono venuto a portare l'acqua, a buttare acqua sul fuoco. Ah, dice, questo sì che è Gesù. E Gesù invece dice: no, io sono venuto a portare il fuoco sulla terra. Sono venuto a portare una spada, a dividere. Che cosa vuole dire con queste parole che sono facilmente fraintendibili? Che Gesù, quando entra veramente nella vita di una persona, la fa diventare viva, viva, viva. E quando una persona è veramente viva, è lì che si creano quelle tensioni che sono date dalla vita. Non c'è niente di male, perché Gesù tira fuori la vita delle persone. Non vuole persone addormentate, capite? Non vuole persone schiacciate, non vuole persone che rinuncino alla loro unicità. Vuole persone che splendano, e proprio per questo inevitabilmente creano un movimento, una tensione lì dove sono. Allora, se l'opera di Gesù è un'opera che ci fa essere sempre più vivi, che cosa fa però Gesù? Assieme alla vitalità ci dà un segreto, ci dà un amore, il suo amore. Il suo amore trasforma la nostra vitalità non in un'arma, ma in un'occasione. In pratica, la diversità, grazie a Gesù, è ricchezza. Senza Gesù è soltanto guerra. Che cosa significa? Che quando una persona si sente amata, sente di poter essere se stessa non contro qualcuno. Ma quando tu non ti senti amato, o rinunci a te stesso, oppure ostenti te stesso per essere riconosciuto dagli altri. E questa cosa spacca. Allora, vedete, noi dobbiamo domandarci come abbiamo recepito il messaggio di Gesù. E soprattutto, prima che questo messaggio diventi poi una rivoluzione del mondo, come facciamo ad accorgerci che questo mondo ha bisogno di speranza? Noi sappiamo di avere bisogno di speranza perché tutti ci portiamo nel cuore un conflitto e tutti abbiamo bisogno di incontrare qualcosa che ci faccia essere noi stessi e allo stesso tempo ci faccia essere con gli altri, non senza gli altri. Mi sono domandato: quali sono normalmente le cause di quei conflitti che poi diventano tossici? Quali sono le radici vere di una guerra? Ve lo ripeto, non solo una guerra intesa come un armamento e delle armi e una violenza e tutto l'orrore di una guerra, ma una guerra che parte da casa nostra, che poi diventa la guerra del condominio, capite? La guerra del pianerottolo di casa, la guerra del quartiere, la guerra di una città, la guerra di una provincia. Che cos'è? Qual è la base di tutto questo? Io ho individuato almeno 3 o 4 radici. La prima, il potere. La seconda, il possesso. La terza, il denaro. La quarta, la sopraffazione. Che cosa significa ognuna di queste cose? Proviamo a portarla proprio esistenzialmente dentro la nostra vita. Come si manifesta il potere? Il potere si manifesta così: io sono felice se tutto corrisponde a quello che io ho dentro la mia testa. Se io posso fare tutto quello che voglio e se il mondo gira per il verso che io ho pensato essere giusto. Questo tipo di potere funziona se gli altri si sottomettono a me, alle mie idee, alla mia sensibilità, alla mia visione del mondo. Allora succede che io comincio a dividere le persone, le situazioni, tra buoni e cattivi. I buoni sono quelli che la pensano come me, i cattivi quelli che non la pensano come me. Cosa faccio io? Quando comincio a dividere buoni e cattivi,

questa divisione di buoni e cattivi la allargo sempre di più. Ho bisogno dei nemici, perché i nemici sono quelli che io combatto, perché noi siamo i buoni, noi siamo dalla parte del giusto. Se tu parli con Putin, ti dice che lui ha ragione. Se vai in Ucraina, ti dicono che loro hanno ragione. Se vai a Gaza, i palestinesi ti diranno che hanno ragione. Se vai in Israele, loro diranno che hanno ragione. Tutti hanno ragione e tutti hanno torto. Che cos'è il potere? Il potere è sottomettere l'altro fino al punto in cui chi è che vince? Chi riesce ad affermarsi sull'altro? I romani, questi l'avevano capito bene. I romani dicevano: se volete veramente la pace nasce dal fatto che noi vi sottomettiamo tutti, e questa è la pace romana. In casa la pace è che a un certo punto vinco io e quindi sono tutti sottomessi alla mia visione del mondo e c'è pace nella mia famiglia, certo, sono tutti schiacciati da te. Nel posto di lavoro la pace nasce dal fatto che c'è un violento o una violenta che a un certo punto si impone su tutti gli altri. E se tu parli con questa persona, dici: ma come lavoro io? Ma come intendo io il lavoro? Ma da quando ci sono io qui? Gli altri non la pensano proprio in questo modo. Lei sì, lui sì. Allora vedete, la seduzione del potere è una cosa terribile. Perché la seduzione del potere ha semplicemente una soluzione. Se tu vuoi una pace esercitando il potere, uno deve perdere, l'altro deve essere schiacciato. Quindi chi è che vince? Il più forte, il più violento, chi grida di più, chi ha più armi, chi ha il coltello dalla parte del manico, capite? Ma noi possiamo parlare di pace quando la pace si costruisce sulla violenza dei potenti? Noi possiamo parlare di pace quando in una relazione vince chi è più violento, chi è più forte, chi esercita in maniera peggiore il suo potere? Ha voglia che vogliamo dare lezioni di pace dall'altra parte del mondo, ma nella mia vita io come esercito il potere? Attenzione, io come tollero il potere degli altri? Perché guardate, se uno si lascia sottomettere dal potere di un altro, tu diventi complice di quello. Non potete far questo. Gesù non vuole questo. Gesù ha passato tutta la sua vita rinunciando alla violenza, ma mai rinunciando a se stesso. Mai. E tutti i testimoni di Cristo hanno rinunciato alla violenza, ma mai alle proprie idee. I martiri nascono per questo. Tu mi puoi pure minacciare che mi uccidi se non rinnego la mia fede, ma io la mia fede non la rinnego. Il tuo potere non mi può togliere la coscienza, capite? Schiacciare l'altro, annullare l'altro, la seduzione del potere. C'è un'altra radice, il possesso. Il possesso è terribile perché il possesso ci dà l'illusione che noi abbiamo tutto sotto controllo. Più tu hai le cose in mano, più pensi di avere le redini della vita. E quindi cosa fai? Pensi che più avrai, più nella vita sarai felice. Il problema è che non basta mai col possesso. Mai. Chi basa la sua vita sul possesso è sempre un infelice. Appena è sazio di qualcosa, trova qualcos'altro. E poi vede intorno a sé sempre qualcuno che potrebbe rubargli le sue cose. Pensateci un po', le guerre dove le andiamo a fare noi? Non lo so, le andiamo a fare in territori dove non ci sono materie prime? Lì non ci sono guerre, ma se in un territorio ci sono materie prime, se c'è un porto strategico, se un luogo, tutto lì si gioca, perché il dio di questo mondo è il dio denaro. È il possesso. Ora, non dobbiamo andare ai massimi sistemi, ma dobbiamo domandarci se la nostra vita è tutta poggiata sul possesso o no. Chi vive la propria vita con il possesso può avere pace? No, ha sempre paura che qualcuno gli rubi. Sempre. Gesù racconta una parabola terribile nel Vangelo.
Una parabola che dice così: il raccolto di un uomo va benissimo, e va talmente tanto bene che non bastano più i granai per poterli riempire. E che cosa fa quest'uomo? Demolisce i granai, ne costruisce di più grandi e riempie tutti i granai di tutto quello che ha raccolto quell'anno. È diventato straricchissimo, e quando finisce di raccogliere tutto e di chiudere la porta di quei granai che sono diventati grandissimi, quest'uomo parla tra sé e dice: anima mia, adesso godi tutto. E dice Gesù che il Signore dice a quest'uomo: stolto, questa notte stessa ti sarà chiesta la vita, e tutto quello che hai accumulato di chi sarà? Passiamo la vita ad accumulare, accumulare, accumulare, accumulare, per poi molto spesso non goderci nulla e diventare la causa dei litigi di chi viene dopo di noi. Non qui, dico, in alcune parti potrebbe succedere che la gente litiga per la roba. Terribile, no? Poi l'altra cosa che mi colpisce è che uno dice: no, noi questa cosa non la faremo mai. Va bene, ci sentiremo su questo. Guardate, siamo tutti sottoposti a questa suggestione, eh? Nessuno di noi può dire: ahi, a me non c'entra. Però la radice della guerra e del conflitto molto spesso è nel possesso. E la terza cosa è la sopraffazione. In che cosa consiste la sopraffazione? È ancora una volta una forma di potere, però ha una caratteristica particolare questa. E in questo periodo storico purtroppo è diffusissimo. È il narcisismo. Il nostro io prende il sopravvento su tutto. Allora, nella sopraffazione, che cosa accade? Che tu fai tutte le cose a tua immagine e somiglianza. Tutto deve assomigliare a te, tutto, persino Dio. E qui è terribile, perché lì dove ci sono troppi io, non ci può essere nessuna comunità, capite? Una persona che dice solo io, non può amare nessuno. Una persona che dice io, non può lavorare con nessuno. Una persona che dice io, non è di aiuto a nessuno. Perché la scoperta più grande della vita, lo sapete qual è? È quando uno capisce che la cosa più bella è dire noi, non io. Ma la tentazione del narcisismo forse è la cosa più evidente in questo momento storico, perché noi veniamo attualmente fomentati moltissimo nel nostro individualismo. Sapete perché? E io lo ripeto in tutte le lingue: più una persona è individualista, più è sola. Più è sola, più è infelice. Più è infelice, più puoi manovrarla. Ecco perché la cultura contemporanea ci vuole tutti individualisti. Perché così noi siamo infelici, e da infelici siamo manovrabili. Guardate che quando una persona è disperata, è disposta a tutto, e la porti dove vuoi, che è il contrario di quello che fa Gesù. Gesù non manipola mai gli infelici. Prima gli guarisce la disperazione, poi gli chiede qualcosa. Non gli domanda mai cose quando sono disperati. Gesù non chiama Pietro quando Pietro ha le reti vuote. Sarebbe stato facilissimo, no? Amico, fai il pescatore, lascia perdere. Se questi sono i risultati, fai il prete. Avrebbe funzionato tantissimo in termini vocazionali. Invece no. Prima lo rimanda al largo, gli riempie le reti di pesci, con quel senso di pienezza gli dice: seguimi. Non manovra gli infelici. Invece la società contemporanea è tutta costruita sull'infelicità di ognuno. Qual è la medicina che dà Gesù? Qual è la speranza che ci dà Lui? Il contrario del potere, lo sapete cos'è? Il servizio.
Le persone che vogliono vincere il potere devono cominciare a domandarsi non come gli altri possono servirmi, ma come io posso essere utile agli altri. È una rivoluzione dello sguardo. E concepire tutte le cose che facciamo non come un esercizio di potere, ma come un esercizio di servizio. Quando una persona occupa un posto di responsabilità, non può più chiedersi che cosa mi serve a me, perché se io occupo un posto di responsabilità, la priorità sei tu, non io. Un buon papà occupa un posto di potere all'interno di una famiglia, una mamma occupa un posto di potere all'interno di una famiglia. Qual è il potere che gli dà? La sua paternità o la sua maternità? Pensare innanzitutto ai figli, capite? È il servizio la soluzione del potere. Ma se io a un certo punto comincio a dire: ah, io per non sentirmi solo metto al mondo un figlio, quindi ti stai servendo di una gravidanza per non sentirti da solo? Ah, io per fare, non lo so, affinché la mia famiglia sia in questo modo, io ho deciso che voglio un figlio prete, uno medico e uno ingegnere. Cioè, a te non interessa cosa vogliono i tuoi figli, tu hai stabilito che cosa dovrebbero fare i tuoi figli per la tua felicità. E purtroppo queste cose succedono anche, no? Che cos'è che ci guarisce dal potere? E cominciare a servire. Servire significa dire come io posso essere utile alla vita di qualcuno. Ma abbiamo il coraggio di farci questa domanda? Perché per noi è più facile stabilire quello che gli altri dovrebbero fare per la mia felicità. Se la politica facesse questo, se la chiesa facesse questo, se la mia famiglia facesse questo, se i miei colleghi facessero questo. Abbiamo chiaro cosa dovrebbe fare il mondo affinché tutto funzioni. E quello che puoi fare tu per il resto del mondo? Il potere del servizio. Qual è il contrario del possesso? La parola di Dio lo spiega così: c'è più gioia nel dare che nel ricevere, cioè il dono. Avete mai fatto l'esperienza di essere felici per un dono che avete fatto? È bellissimo, no? Quando tu puoi dare qualcosa a qualcuno, c'è una gioia nel cuore che il possesso non può dare. Quando tu cominci a donare, la vita si moltiplica. E l'atteggiamento del dono è quello che ci guarisce interiormente, non ci fa più avere paura di perdere, non ci fa più avere paura del fallimento. Il dono ha un potere curativo straordinario. Altro che possedere e donare. E poi c'è l'ultima cosa, la sopraffazione che viene col nostro io. Qui vedete, la cura è l'umiltà. In che cosa consiste l'umiltà? Sapete chi sono gli umili? Quelli che hanno fatto pace con la loro fragilità. Gli umili sono quelli che accettano di essere esseri limitati, che hanno tantissime cose belle e tante zone d'ombra. Noi guariamo dal nostro narcisismo quando cominciamo ad accettare tutto quello che nella vita è storto. Noi guariamo dal nostro narcisismo quando cominciamo ad integrare dentro la nostra vita tutto quello che normalmente vorremmo buttare via. Gesù non ha mai guarito la diversità delle persone, ha tolto l'impedimento a quelle persone, ma mai gli ha cambiato la loro diversità. L'incontro con Paolo non ha cambiato Paolo, ha tolto a Paolo ciò che era di impedimento ad essere veramente Paolo, e così via. In pratica, lo sapete chi è che ha questo potere? La verità. Invece noi come usiamo la verità? La verità la usiamo come un'arma contro gli altri. La verità la usiamo come gossip.
La verità la usiamo come pettegolezzo, la verità la usiamo per farci fatti degli altri, la verità la usiamo per sentirci migliori degli altri. Il demonio usa così la verità, amici. La verità che edifica viene dall'amore. Io ti dico la verità perché ti amo, non perché ti voglio ferire. Ora faccio una domanda. Noi siamo capaci di dire la verità a qualcuno con amore? Guardate che se non avete amore, non dite nemmeno la verità. Perché non aiuta. Se vi sfogliate il Vangelo, vi accorgerete che Gesù incontra gente improponibile, con delle storie difficilissime, ma trova sempre un modo di amore nel dirgli la verità. Vi ricordate il paralitico che da 38 anni è paralizzato su quel lettino, no? Non può muoversi, a pochi passi c'ha una piscina, ma nessuno lo porta a questa piscina per guarire. Gesù va da quest'uomo che si trova paralizzato da 38 anni, va lì, gli domanda: vuoi guarire? Vi ricordate questo dialogo, no? Lo guarisce, quest'uomo si alza, prende il suo lettuccio, se ne va, eccetera. Dopodiché Gesù lo incontra nel tempio. Sapete cosa fa? Lo guarda e gli dice: stai camminando, no? Ti piace camminare, bello, no? Che sensazione di libertà. Ti dico solo una cosa: non peccare più, perché non ti succeda qualcosa di peggio. Capite cosa ha fatto? Prima l'ha guarito, poi gli ha detto la verità. Non gli ha fatto nascere il senso di colpa della sua malattia, capite? Lo ha sollevato e poi gli ha detto: da adulto non fare più cose che ti condurranno a quella paralisi. Oh, la samaritana, vi ricordate questo dialogo di questa donna lì? Sapete perché si trovava lì a mezzogiorno, no? Perché a mezzogiorno non andava nessuno a prendere l'acqua, perché faceva caldo. Quella donna andava lì perché non voleva incontrare nessuno a mezzogiorno, probabilmente perché si vergognava. E Gesù parla con questa donna, la quale comincia a dire: un giudeo che parla con me, che sono samaritana. Nel bel mezzo del discorso Gesù le dice: mi fai a chiamare tuo marito? E quella dice: non ho marito. E Gesù dice: certo, ne hai avuti 5. E l'attuale non è nemmeno tuo marito. Ma il modo con cui Gesù la aiuta a fare verità è di un amore straordinario. Oggi è un giorno speciale, no? In una coppia sappiamo dirci la verità con carità? In una comunità sappiamo dirci la verità con carità? In un contesto politico internazionale sappiamo dire la verità con carità? Altrimenti tutto diventa accusare, puntare il dito, spaccare, dividere. Gesù ci ha insegnato un altro modo. È la verità nell'amore. Questo cambia la vita delle persone. Allora vedete, il servizio, il dono, la verità con l'amore, questi sono gli antidoti a tutte le guerre, a tutti i conflitti, a tutte le divisioni, a tutte le radici di mancanza di comunione. E chiudo dicendovi questo. Che cos'è che unifica la vita? Lo dicevamo all'inizio. Quando una persona si sente amata, la sua vita diventa un tutt'uno. Quando una persona non si sente amata, la sua vita è tutta spaccata. Solo l'amore ha questo potere unificante. Ma la dimostrazione che noi stiamo vivendo come ci ha insegnato Gesù è tutta racchiusa in una parola che noi cristiani forse usiamo, forse anche abusiamo, ma non so se ne abbiamo capito fino in fondo il significato. Ed è la parola comunione. In che cosa consiste la comunione? La comunione è la capacità di tenere insieme cose diverse. E guardate che solo nella comunione riusciamo a tenere insieme cose diverse.
noi normalmente per tenere insieme le cose non usiamo la comunione, usiamo l'uniformità. Adesso il parroco sono io e si fa come dico io. La comunità la uniformo alla mia visione. Allora dico, la mia comunità è unita, ma non come ci ha insegnato Gesù. Perché Gesù ci ha insegnato di tenere insieme la diversità, non di cancellare la diversità per far vincere soltanto una cosa. La Chiesa è costantemente in conflitto per questo, perché la Chiesa ogni mattina deve svegliarsi e imparare la comunione. In pratica deve accettare che attorno allo stesso tavolo sieda un grezzo come Pietro, un sensibile come Giovanni, un affidabile come Giacomo, un traditore come Giuda. Tutte persone diverse, ma tutte attorno allo stesso tavolo, capite? La comunione è la testimonianza che noi stiamo vivendo in maniera sana questo messaggio di Gesù. E cioè, si vince, si ha la pace, non come la intendevano i romani. Spianiamo tutto e così andiamo tutti d'accordo. E quando ognuno può essere se stesso senza sentirsi sbagliato, quando ognuno può essere se stesso considerando il suo essere se stesso una ricchezza per gli altri, quando uno può essere se stesso insieme agli altri, se a casa mia io non posso essere me stesso, non c'è pace. Se nella mia comunità io non posso essere me stesso, non c'è pace. Se in uno Stato non c'è lo spazio per tutti, non ci può essere pace in quello Stato. Se nel mondo noi non accettiamo che è fatto di cose diverse, non ci può essere la pace nel mondo. Allora capite che se noi vogliamo risolvere la pace col pacifismo, non abbiamo risolto o capito il messaggio di Gesù. Perché il messaggio di Gesù lo si comprende non come qualcosa di esterno a noi, ma come qualcosa che comincia dentro di noi, cresce attorno a noi e arriva fino agli estremi confini della terra. Perché potrebbe succedere, fratelli, che se io vi dicessi andiamo là fuori a manifestare per la pace in Medio Oriente, tutti verrete con me e ci metteremo dietro uno striscione tutti insieme e tutti saremo convinti di fare la cosa giusta, ma non saremo disposti a portare pace a casa nostra, pace dentro di noi, pace con la gente che vive con noi, pace con le persone che sono nella mia comunità. Ma se io non sono capace di una pace possibile, perché domando quella impossibile? Allora, io credo che noi cristiani davvero possiamo essere chiamati figli di Dio solo se siamo operatori di pace. Ma siamo autorizzati a dare lezioni di pace agli altri quando cominciamo però da noi stessi, quando mettiamo in pratica quello che Gesù ha donato a ciascuno di noi. Se io mi lascio raggiungere dall'amore di Gesù, la pace è cominciata nella mia vita, perché il potere si è trasformato in servizio, il possesso in dono. La verità è diventata una maniera di amare e non di accusare. Il mio io non è più un impedimento, ma è un tassello del noi. Io auguro a me e a ciascuno di voi, ecco, di poter testimoniare questa speranza. Io credo che se c'è speranza che io possa imparare un po' di questa pace, c'è speranza anche per tutto il resto del mondo. Ma se io mi taglio fuori da questa speranza, il mondo è condannato ad essere disperato. E credo che noi abbiamo il dovere, e concludo, di non smentire Gesù. Gli operatori di pace sono quelli che lottano per la giustizia,
sono quelli che non tacciono davanti alle cose sbagliate, sono quelli che si impegnano, sono quelli però che hanno capito che l'inizio di tutto è il proprio cuore, dal cuore fino agli estremi confini della terra. Ora si tratterà di rispondere a questa domanda: se andando a casa ciascuno di noi vuole iniziare un'opera di pace, se ciascuno di noi vuole dare inizio a questa speranza, mettendo mano a quel grande progetto che Gesù ha lasciato a ciascuno di noi e che la teologia ha tradotto con un termine che ormai noi abbiamo frainteso. Sapete qual è il termine? Conversione. Che cos'è la conversione? È lasciare che la rivoluzione di Gesù inizi da me. Ecco, solo chi si converte può dire di essere un operatore di pace, e proprio per questo essere chiamato figlio di Dio. Grazie.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo oggi i misteri dolorosi. Nel primo mistero della sofferenza del Signore consideriamo Gesù che agonizza e suda sangue nel Getsemani. Con tutto il cuore ti preghiamo. Concedici, o Signore, di lottare con tutte le forze fino alla fine per la verità. Se verrà il tempo della prova, ci trovi preparati. Non crolli la nostra casa e non sia distrutta dalla tempesta, come se fosse costruita sulla sabbia. E quando soffieranno i venti contrari, resistano le nostre opere come hanno resistito fino ad oggi, quando non sono minate dall'interno. Aiutaci, o Signore, per la tua agonia, a prepararci ad ogni nostra prova, manifestandoci sempre in ogni tribolazione il tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Nel secondo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene crudelmente flagellato alla colonna. Di fronte alla sofferenza del Signore, meditiamo sulla nostra sofferenza e preghiamo come ha pregato un martire dei primi secoli. Signore, ti ringrazio che mi hai fatto degno del martirio, che non so come ringraziarti abbastanza. Dammi la pazienza e liberami dai tormenti. Ti prego, vieni in mio aiuto, salvami e proteggimi, perché non perda la serenità. Signore, dammi la pazienza, la sofferenza è breve, l'accetto volentieri. Signore, fa che non sia confuso. Signore, ti chiedo la pazienza, in te ripongo ogni mia speranza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù incoronato di pungentissime spine. Di fronte alla sofferenza e alla umiliazione subita dal Signore per amore mio, mi prostro in vera e sincera adorazione e chiedo umilmente perdono. Signore, sono oppresso da un peso, non posso più alzare la testa perché ti ho provocato e ho fatto il male davanti a te. Non ho seguito la tua volontà, non ho custodito la tua parola. E adesso piego il ginocchio e chiedo la tua bontà. Signore, ho fatto il male, riconosco il male fatto. Ti supplico nella preghiera, lasciami andare libero. Tu sei il Signore di chi domanda perdono. Manifesta la tua bontà. Salvami con la tua misericordia perché sono povero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Ci accostiamo a te Gesù, così come si è accostata tua madre, la Veronica, il Cireneo, le pie donne, e ci prostriamo per adorare la tua croce. O croce, indicibile amore di Dio, gloria del cielo, salvezza eterna, sostegno dei giusti, luce dei cristiani, per te sulla terra Dio nella carne si è fatto schiavo, per te in cielo l'uomo è stato fatto re, per te è sorta la luce vera, la notte è stata vinta. Tu hai rovesciato per noi gli idoli delle nazioni, tu sei il legame della pace che unisce gli uomini in Cristo, sei diventata la scala per cui l'uomo sale al cielo, sei sempre per noi fedeli la colonna e l'ancora. Sostieni la nostra casa, conduci la nostra barca. Nella croce si afferma la fede, in essa si prepari la nostra gloria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
5: Nel quinto mistero doloroso meditiamo Gesù, crocifisso e morto in croce, alla presenza della Madre Sua Santissima. Ci prostriamo, Signore, davanti alla Tua morte e Ti riconosciamo che Sei il nostro Salvatore. Anche noi ci battiamo il petto come il centurione e proclamiamo veramente Tu sei il Figlio di Dio. Tu sei per me Padre e Madre, Tu sei per me fratello e amico, Tu sei per me servo e padrone, Tu sei il tutto e il tutto è in me, Tu sei colui che vive, niente esiste all'infuori di Te. Anche voi, fratelli, rifugiatevi in Lui, comprenderete che solo in Lui anche voi potete vivere. Noi Ti chiediamo quello che ci hai promesso. Ti lodiamo e Ti ringraziamo, anche se siamo deboli uomini, riconosciamo che Tu sei il solo Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
6: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli
2: e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudicici.
1: Cristo esaudicici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
0: Madre Senza Macchia.
2: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
0: Vergine Sapiente.
2: Prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
2: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
2: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
2: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
2: Prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina.
2: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
2: Prega per noi.
0: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
0: Dimora colma di gioia.
2: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide.
2: Prega per noi.
0: Vergine potente contro il male.
2: Prega per noi.
0: Splendore di grazia.
2: Prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza.
2: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani.
2: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
0: Regina della pace.
2: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen. Amen.

0: allora imploriamo con una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Sisto II, Papa e Santo, è stato vescovo di Roma dall'agosto del 257 al 6 agosto del 258. Un periodo difficile per i cristiani e per la Chiesa, perseguitati dall'imperatore romano. Infatti, scrive Francesco Scorza a Barcellona, il pontificato di Sisto II è contrassegnato da due editti di Valeriano, il primo dell'agosto del 257, che vietava le riunioni dei cristiani, imponendo ai vescovi e ai presbiteri di apostatare, comminando l'esilio ai refrattari, mentre il secondo ordinava l'immediata esecuzione dei membri del clero che non si fossero sottomessi.

sembra che l'aspetto più interessante del pontificato di Sisto II consista nella cosiddetta disputa battesimale. Il predecessore Stefano I, riguardo a quanti erano stati battezzati da eretici o scismatici, avrebbe voluto imporre la tradizione romana di ammettere costoro alla Chiesa cattolica mediante la sola imposizione delle mani, mentre altre chiese, per esempio la Chiesa africana, consideravano non validi tali battesimi e occorreva ricorrere all'intero autentico rito. La fonte di questa notizia è la Historia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, il padre della storia ecclesiastica, che testimonia di una corrispondenza tra il vescovo Dionigi di Alessandria e Sisto II. Prendendo le mosse da una frase del diacono Ponzio, l'autore della Vita Cipriani, dedicata al vescovo Cipriano di Cartagine, si potrebbe congetturare che un uomo come Sisto II, probabilmente, sulla questione della disputa battesimale, sul rapporto tra la Chiesa di Roma e quella d'Africa, abbia agito con magnanimità, perché Ponzio lo definisce buono e pacifico vescovo e beatissimo martire.

Sulla morte del Santo Papa abbiamo la testimonianza di Cipriano di Cartagine, che nel suo epistolarium ne ricorda la morte violenta in occasione della persecuzione conseguente il secondo editto di Valeriano contro i cristiani. Sisto sarebbe morto il 6 agosto del 258 insieme a quattro diaconi. Come ricorda Francesco Scorza a Barcellona, il cimitero senza altra denominazione è quello per antonomasia, cioè il cimitero di Callisto sulla via Appia, secondo l'affermazione della Depositio Martyrum, è il luogo della sepoltura, la cosiddetta cripta dei papi.

Papa Damaso, che onorò i sepolcri dei martiri adornandoli di versi, dedicò alcuni dei suoi epigrammi al santo di oggi. In particolare l'epigramma 17, riguardante con alta probabilità Sisto II, presenta la seguente scena sugli ultimi istanti di vita del Santo Papa. Il Vescovo di Roma, che insegna le cose sacre ai presenti, e l'improvvisa irruzione dei soldati romani, che lo strappano dal seggio vescovile, mentre i fedeli cercano di aiutare il proprio Vescovo. Egli, per evitare un'inutile strage, offre subito la propria vita, facendosi decapitare. Il nome di Sisto compare in altri due epigrammi damasiani, l'epigramma 16 e l'epigramma 25, che aprono ad una questione senza dubbio complessa e di non facile soluzione, quella del numero dei diaconi, dei comites xisti, che hanno subito il martirio con Sisto.

conviene attenersi a quello che riporta il martirologio romano alla data del 7 agosto. Santi Sisto II, Papa e compagni martiri. Il Papa Sisto, mentre celebrava i sacri misteri insegnando ai fratelli i precetti divini, per ordine dell'imperatore Valeriano, fu subito arrestato dai soldati sopraggiunti e decapitato il 6 agosto. Con lui subirono il martirio 4 diaconi, deposti insieme al pontefice a Roma nel cimitero di Callisto sulla via Appia. Nello stesso giorno anche i santi Agapito e Felicissimo, suoi diaconi, morirono nel cimitero di Prestato, dove furono sepolti.

alla fine del IV secolo si fa risalire una leggenda che accomuna Sisto II e il celebre diacono San Lorenzo. Ambrogio di Milano, verso il 389-390, riporta un dialogo tra Sisto, che viene condotto al martirio, e Lorenzo. Questi si lamenta del fatto che non può condividere con il Santo Papa la gloria del martirio. Sisto gli preannuncia che ben presto, esattamente dopo 3 giorni, egli avrebbe sopportato prove ben più grandi, e quindi la morte. Il grande poeta latino cristiano Prudenzio, il maggiore esponente dell'umanesimo cristiano del IV secolo, intorno al 400, nel suo inno su San Lorenzo, presenta Sisto inchiodato alla croce che consola Lorenzo e gli preannuncia il martirio dopo 3 giorni.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge. Assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
2: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
1: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
1: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi.
2: Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli, le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
2: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri.
1: Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.
2: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia? La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
1: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
2: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
1: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.
2: Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese. Ti ringrazio, Signore, tu eri con me adirato, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato.
1: Ecco, Dio è la mia salvezza. Io confiderò, non avrò mai timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza.
2: Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
1: In quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, manifestate tra i popoli le sue meraviglie. Proclamate che il suo nome è sublime.
2: Cantate inni al Signore, perché ha fatto opere grandi. ciò sia noto in tutta la terra.
1: Cantate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese.
1: Esultate in Dio, nostra forza. Esultate, giusti, nel Signore, ai retti sia dice la lode. Esultate in Dio, nostra forza. Acclamate al Dio di Giacobbe, intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa.
2: Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe.
1: Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, quando usciva dal paese d'Egitto.
2: Un linguaggio mai inteso io sento, ho liberato dal peso la sua spalla. Le sue mani hanno deposto la cesta.
1: Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Avvolto nella nube ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova alle acque di Meriba.
2: Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio e non prostrarti a un Dio straniero.
1: Sono io, il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire.
2: Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito, l'ho abbandonato alla durezza del suo cuore che seguisse il proprio consiglio.
1: Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano.
2: I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele di roccia.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Esultate in Dio, nostra forza.
2: Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose è bene accetto a Dio, estimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole. Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Tu sei il mio aiuto.
1: Mi ricordo di te, Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Dà al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
1: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
2: Con la libertà dei figli invochiamo Dio Padre, che ci ama e ascolta le nostre preghiere.
3: Illumina i nostri occhi, Signore.
2: Ti ringraziamo di averci illuminati con lo Spirito che procede da te e dal Figlio tuo.
1: Fa che ci saziamo della sua luce per tutta la lunghezza di questa giornata.
2: La tua sapienza ci prenda per mano,
1: perché camminiamo nella via della vita.
2: Insegnaci ad affrontare coraggiosamente ogni avversità,
1: per servirti sempre con animo generoso.
2: Sii tu l'ispiratore dei nostri pensieri e delle nostre azioni,
1: perché collaboriamo docilmente con la tua provvidenza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, vera luce e sorgente della luce, ascolta la nostra preghiera del mattino e fa che, meditando con perseveranza la tua legge, viviamo sempre illuminati dallo splendore della tua verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: nella storia, quale rapporto avere con il tempo che passa? Gesù oggi ci offre delle indicazioni, ricordandoci nella parola che abbiamo ascoltato quello che è capitato agli antichi, soprattutto il libro della Sapienza, scritto circa 100 anni prima di Gesù, medita sulla liberazione dall'Egitto e vede quella chiamata di Dio come la chiamata alla vita. Rischiavano di invecchiare da schiavi sotto il peso delle divinità straniere che illudevano e mettevano paura. Dio li chiama a uscire in piena notte e Lui stesso si fa garante del viaggio attraverso quella colonna di fuoco che illumina il loro cammino e che è segno della sua continua presenza con la gente che si muove, con chi va in cerca della patria, della terra promessa. Interminabile quel viaggio che ha visto sempre da pellegrini quei poveri uomini, ma fedeli alle promesse che Dio aveva fatto. Così è la nostra vita, un uscire continuo, non uno stagnare, non una vita in pantofole, in poltrona, dove si consuma quello che si ha e magari si è presi da timore per quello che ci manca, ma una vita viaggio, cammino. Questa è la benedizione che Dio ha fatto scendere su Abramo, il padre della nostra fede, colui che sentiva le promesse di Dio e non le vedeva mai realizzate, e nonostante tutto ci metteva giovinezza, incanto, capacità di meravigliarsi, magari sotto un cielo stellato, e la forza di sognare, che manca forse oggi a molti cristiani, e di sognare insieme guardando al futuro, liberi da quelle minacce di oscurità dove si spegne quella colonna di fuoco che Dio ha acceso per permetterci di attraversare anche la notte, qualsiasi notte, quella dello spirito, e si chiama aridità, scoraggiamento, delusione, ma anche la notte di tante cose non riuscite o fatte male, sulle quali bisogna rimettersi in movimento con iniziativa. Dice Gesù che il cristiano ha sempre i fianchi cinti, diremmo noi, e sempre con la tuta di lavoro. Non è una persona dismessa, messa da parte, a qualsiasi età, in qualunque condizione. Ha sempre gli occhi grandi come quelli di un gufo, che riescono a vedere anche nella notte. E che cosa vediamo? Vediamo nella speranza quello che Dio ci ha promesso. Entriamo nel suo sogno. Piccolo gregge, non temere, non puntare tutto sull'ambizione, sui numeri. Il cristiano è in minoranza, è con i più deboli, non vede sempre quello che magari in cuor suo desidererebbe, si adatta ai piani di Dio. Così erano del resto i primi cristiani, in mezzo a tanti non credenti, ma che pure avvicinavano con l'entusiasmo e la gioia che Cristo stesso aveva depositato nel loro cuore. E come persone che vigilano in piena notte, oggi Gesù dice: noi avremo una risposta, un mattino splendente. E questo mattino è proprio l'incontro con un Dio che si fa tuo servitore, ti mette a tavola e passa lui a servirti. Un'immagine così ardita di Dio dovrebbe consolarci nei momenti della paura, dello scoraggiamento, quando ci sembra che non valga la pena prendere alcuna iniziativa, tanto non lascerà traccia. E invece oggi il Signore rincuora la nostra speranza perché diventi operativa in tante piccole circostanze, a cominciare dalle nostre famiglie. Guai a noi abbassare la guardia, abbassare le braccia. Oggi il Signore dice: sii attento, vigilante, chiediti che cosa il Signore ti domanda per lasciare traccia dell'amore che ha invaso il tuo cuore. Una domenica quindi che dice a noi che il tempo, anche le ore più calde di questa stagione, anche i momenti in cui ci sembra di non avere più alcuna energia, il tempo è l'occasione per entrare in questo sogno che trasforma il mondo attraverso la nostra testimonianza, l'esempio che noi diamo, le parole che possiamo dire, ma più che altro la sapienza che possiamo comunicare a coloro che si accontentano di consumare un attimo presente, un frammento, e non hanno questa illuminazione, non si sentono pellegrini di una notte aperta a un giorno senza tramonto, a una luce che ci invaderà per sempre. Che fare allora? Pensare alla morte? È questo l'insegnamento di Gesù? Pensare che tutto finisce e poi ritorneremo con Lui? No. Oggi Gesù dice: vivi nella fedeltà ai tuoi compiti, alla missione che io ti ho affidato. Vivi nella fedeltà alla tua terra, come è vissuto Abramo. Vivi nel movimento, nel cammino, prendendo ancora delle iniziative d'amore. Non sigillare il tuo cuore, perché dov'è il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore. E il tuo tesoro non sta su beni materiali, non sta sulle ricchezze o sui tuoi depositi in banca. Il tesoro sta sui volti, sulle relazioni che tu ancora riesci a costruire. Il tesoro ti è dato dalle persone che ti accompagnano in questo viaggio. Stabilisci con tutti rapporti robusti, liberi, costruttivi. Metti in questo tessuto il tuo filo di amore e di fedeltà. Questa è la speranza che si fa giorno per giorno, non con la paura della morte, ma con la serenità di chi compie il proprio dovere e sa che verrà il Signore, ma verrà Lui questa volta per lavarci i piedi, per servirci, per saziarci alla sua tavola di vita eterna.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini. Borghi d'Italia.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Castelmezzano in provincia di Potenza. Il comune gioiello delle Dolomiti Lucane si trova a circa 800 metri sul livello del mare e conta 720 abitanti. Castelmezzano, tra i tanti riconoscimenti, è bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze ed è conosciuto per il famoso volo dell'Angelo. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Castelmezzano.

0: con gioia incontriamo il sindaco Nicola Valluzzi. Allora, ci presenti il comune di Castelmezzano.
1: Castelmezzano è la perla delle Dolomiti Lucane, 720 abitanti a cavallo fra le due province di Potenza e Matera, all'interno di un parco naturale, il parco regionale di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane. Un luogo incantato da una storia meravigliosa, peraltro più o meno identica alla storia di tanti altri borghi del Mezzogiorno d'Italia, attraversato in mille anni da tutte le dominazioni che sono arrivati qui nel Mezzogiorno: i Longobardi, poi i Normanni, gli Angioini, gli Aragonesi, fino a in mille anni da tutte le dominazioni che sono arrivate qui nel Mezzogiorno, i Longobardi, poi i Normanni, gli Angioini.

0: I figli, divenuti poi una delle compagnie di costruzione più importanti che ha trasformato la skyline di New York, Manhattan, 50 Avenue, Madison, West Side Manhattan, e poi la costruzione dell'unico castello mai realizzato a New York nel 1907, dove uno di questi fratelli ha vissuto fino al 1939, come in una fiaba, poi lo ha abbattuto e vicino al Washington Bridge ora c'è una delle lottizzazioni più avveniristiche della fine degli anni 30. Castle Village.
1: Parlavamo di favola e qui si raggiunge la favola, perché si può volare a Castelmezzano.
0: Ebbene sì, Castelmezzano è il luogo che insieme a Pietrapertosa ha realizzato il sogno più antico dell'uomo, volare, e lo abbiamo fatto in un modo speciale, straordinario. È stato il primo impianto realizzato in Italia, due linee di circa 1,5 chilometri l'una, 400 metri dal suolo, un tempo di percorrenza velocissimo, 80 secondi, un terremoto di emozioni per realizzare questo sogno e vivere lo spettacolo delle Dolomiti viste dall'alto.
1: Però voi poi state realizzando anche altri progetti.
0: È in corso di realizzazione, a settembre ci sarà l'anteprima di un impianto di slittovia che dalla montagna parallela a quella di partenza del volo collegherà la parte alta del borgo nel quartiere San Marco. 800 metri di adrenalina in uno dei percorsi più spettacolari che si affacceranno sulle Dolomiti Lucane, 40 km all'ora nella discesa a gravità e una risalita di 410 metri a cremagliera che segnerà questo luogo come uno dei luoghi più avventurosi outdoor di questo nostro spettacolare paese. Poi Castelmezzano ha insieme a Pietrapertosa 4 chilometri di vie ferrate, ponti sospesi, il primo ponte nepalese realizzato sopra il torrente Caperrino. Insomma, un luogo dove si può coniugare la bellezza, la memoria e la modernità.
1: Abbiamo sulla roccia delle scale che ci portano poi a una veduta, un bel vedere bellissimo.
0: E beh, è il simbolo da sempre di questo luogo. All'interno di questo fortilizio naturale, di fatto contorniato dalle rocce, dalle Dolomiti, c'è una roccia, la più alta, che con 54 gradini scavati, diciamo, a metà del 1100 dai normanni, fa raggiungere la vetta, dove in uno spiazzo che non si direbbe a guardarlo da sotto si può ammirare la Valle del Basento e nelle giornate senza foschia il Golfo di Taranto.
1: La storia che è segnata anche sul gonfalone.
0: Beh, due cavalieri in groppa ad un unico cavallo, mi pare esemplificativo della storia di questo luogo, un luogo attraversato dai cavalieri del Santo Sepolcro che hanno lasciato nello stemma la loro presenza, ma anche nella toponomastica del luogo e in alcuni dettagli che vedrete nella chiesa madre, e che hanno fatto di questo luogo, dopo il successo del Codice da Vinci e dei cavalieri templari riscoperti nell'ultimo trentennio, uno dei luoghi più studiati proprio per questi segni, per questi simboli di questa presenza che si sono mantenuti nel tempo.
1: Ma che cos'è Castelmezzano per lei?
0: È stata la mia vita, io ho dedicato 20 anni e oltre del mio impegno civile nel perseguire questo sogno, che è stato prima il volo e poi attraverso quel volo il successo che tutti auspicavano. Una importante rivista di turismo americano, Budget Travel, definì questo luogo nel 2007 come uno dei luoghi più belli fra quelli semi sconosciuti al mondo, e noi abbiamo provato a renderlo visibile al mondo.
1: E nel fare un invito, qual è il consiglio del sindaco di Castelmezzano, il consiglio che dà a tutte le persone che arrivano qui per meglio leggere il territorio?
0: Beh, venire, scoprire gli aspetti che più caratterizzano questo luogo, la struttura urbana, le rocce, e poi lo spettacolo e l'emozione di realizzare le esperienze che in quasi nessun altro posto sono tutte condensate in un piccolo luogo di 720 abitanti: il volo, le vie ferrate, i ponti sospesi, lo spettacolo notturno, ora la slittovia, e poi una natura incontaminata e dei picchi d'arenaria che assumono le sembianze umane che solo qui è possibile vedere. Poi la notte, lo scoprirete, ha un fascino tutto particolare, una luce straordinaria che copre nell'oscurità della notte quelle che sono le

0: attrezzature che il tempo e gli uomini hanno pure realizzato su questo luogo e che si armonizzano nell'oscurità e nella bellezza delle luci, forse nella rappresentazione più bella di questo luogo. Con gioia incontriamo il parroco Don Donato Jisci. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Castelmezzano.
1: Allora, questa comunità, anche se piccola come quantità, però è una comunità molto legata a quelle che sono le sue origini cristiane, che vive anche con una certa devozione, una forte devozione, soprattutto per quanto riguarda la festa più importante, la festa quella del patrono, che anche qui, come molti altri comuni della Basilicata, è San Rocco, che è vissuta in una maniera veramente sentita, e questa festa richiama veramente la devozione che ha la popolazione per questo santo. E questa fede poi la esplicitiamo 18 e 19 di agosto, 19 con la celebrazione della messa, di solito negli ultimi anni sempre con la presenza del nostro vescovo diocesano.
0: E c'è una grande processione.
1: C'è una grande processione. Il giorno, per quanto riguarda più quella religiosa, quindi la devozione all'immagine del santo, la sera prima della vigilia una processione un po' più, chiamiamo, laica, che è la processione di San Rocchicchio, vissuta con questa immagine di un San Rocco più piccolino, portato alla mezzanotte tra il 18 e il 19 in processione per le vie del paese in maniera molto veloce. Richiamano il vecchio modo di rendere omaggio di chi non poteva essere presente il giorno di San Rocco alla festa e alla processione religiosa.
0: E c'è devozione anche per Sant'Antonio e San Vito?
1: C'è anche devozione per Sant'Antonio e per San Vito, però con la differenza che Sant'Antonio non a giugno ma a settembre, ed è legata anche qui, come in molti paesi, al culto dei vecchi riti arborei, quindi l'immagine della pianta tagliata nel bosco, portata in paese, che viene innalzata al passaggio della
0: stanza. E dall'alto qui ci guarda la Madonna dell'Olmo.
1: Dall'alto ci guarda questa immagine della Madonna dell'Olmo, che è quasi come una mamma che veglia sulla sua comunità, sui suoi figli. Un'immagine molto bella, restaurata e messa lì sull'alto, visibile appena si entra, è l'immagine che balza di più alla vista.
0: Una tradizione che guarda alla Madonna già dagli anni mille.
1: Sì, già dagli anni mille, però molto presente e molto vissuta anche questa nel corso degli anni, vissuta in vari aspetti: la Madonna dell'Olmo, la Madonna dell'Ascensione e la Madonna del Bosco, un'altra immagine di una cappella nel bosco che viene vissuta la prima domenica di maggio e la prima domenica di settembre, e sono tutte legate veramente all'amore della popolazione verso la figura di Maria della Madonna.
0: Abbiamo anche un'immagine della Madonna che ci riporta ai Templari.
1: Sì, la Madonna della Stella, che è in un altare laterale, però in una pala barocca ben ricostruita e all'interno di un blocco di pietra che porta la data del 1117, proprio al richiamo di questo passaggio dei Templari.
0: Lei ha avuto due momenti come parroco qui a Castelmezzano, perché ha iniziato proprio la sua prima esperienza di parroco, è stata qui a Castelmezzano.
1: Sì, io ho iniziato qualche anno fa, nel 92, è stata la mia prima parrocchia, quindi ho vissuto qui come l'esperienza del primo amore della vita sacerdotale. Poi ho fatto altre esperienze e sono ritornato qui a Castelmezzano nel 2017.
0: Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: È quello di continuare a vivere e a mantenere questo aspetto e questo amore verso il Signore, che si manifesta anche nella devozione verso i suoi santi e che ci rendono certamente migliori di come noi possiamo sperare di fare con le nostre sole forze umane.
0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito a venire qui a Castelmezzano e soprattutto a venire anche in chiesa, perché poi è molto comoda da raggiungere.
1: Certamente, l'invito è quello di venire anche per passare una giornata di serenità, di tranquillità, perché molti che vengono qui non vengono solo per il volo, vengono anche per il volo, ma per una giornata di rilassamento, di serenità. E devo dire che non è inusuale avere la domenica molte facce nuove che sono turisti, che preferiscono celebrare anche qui il momento della loro vita di fede.
0: Castelmezzano, anche l'itinerario del gusto merita interesse, andiamo a percorrerlo con la signora Fortunata Amico. Vedo che qui avete preparato proprio le tipicità del posto e quindi andiamo a presentarle.
2: Benvenuti innanzitutto a Trattoria da Spadino. Cominciamo con i nostri salumi. I nostri salumi abbiamo del capocollo, della salsiccia lucana, della pancetta, i nostri formaggi, abbiamo il nostro famigerato caciocavallo podolico, scamorza dei podolica, pecorino lucano, abbiamo i nostri famigerati strascinati peperone crusco e cacioricotta.
0: Questo è proprio il piatto per eccellenza.
2: Per eccellenza della Lucania. Praticamente si fa una polvere di peperone crusco con cacioricotta grattugiato e il peperone crusco sbiciolato dentro, niente di più. Questa panellina la portavano i nostri contadini nelle campagne, è condita dentro con peperone, pomodoro, salsiccia e del formaggio, tutti i prodotti diciamo poveri della nostra Lucania.
0: Immagino che preparandola al mattino presto, poi andando più avanti è ancora più buona.
2: Sì, perché praticamente il succo dei peperoni, del pomodoro si impregna con il nostro pane e dando un gusto molto buono. Poi abbiamo il nostro pasticcio di cipolle con patate e aghetti di rosmarino e uova. Abbiamo i nostri nonché famosissimi peperoni cruschi. Peperoni cruschi, un piatto molto semplice per chi lo sa fare, perché viene fatto girare solo il peperone nell'olio bollente.
0: Io ci provo sempre, però non mi resta croccante.
2: E per questo dovete venire sempre.
0: E qual è un segreto per farlo?
2: Il peperone deve essere ben crusco, non deve essere molle. Se è molle, il peperone rimane molle.
0: Qui abbiamo anche un altro tipo di formaggio.
2: Sì,
0: poi
2: abbiamo delle tume che sono con il peperone e con del tartufo. E poi abbiamo i nostri dolci tipici, sono le crostole. Queste si facevano e si fanno ancora per i matrimoni. Ogni matrimonio come minimo si fanno 1000 uova, si raccolgono a casa della sposa, si rompono queste uova e si lavora tutta la notte, si fa la sfoglia a mano e poi il giorno dopo delle ragazze nubili con tovaglioli bianchi portano a casa di ogni invitato un piatto di queste nostre crostole. La caratteristica è che si condiscono con del miele, ci deve essere un mazzetto di origano, indindo praticamente nel miele e cospargere le nostre crostole.
0: Diciamo che voi qui avete veramente tutti i prodotti a chilometro zero.
2: Sì, sono tutti prodotti diciamo del posto, non abbiamo niente che non è lucano, anche dei vini, abbiamo il nostro famigerato aglianico.
0: Ma che cos'è Castelmezzano per lei?
2: Per me è la mia vita. Castelmezzano è la mia vita, sono nata qui e sono rimasta qui con la mia famiglia. Dopo ho cominciato a lavorare 8 anni fa in questa trattoria con il mio amico Antonio. Venite a Castelmezzano, veniteci a trovare, perché per il nostro volo dell'angelo e per le nostre attività sparse nel paese.
0: Adesso però facciamo ascoltare anche il dialetto locale, quindi un invito nel dialetto locale.
2: Veniteci ad Acchià.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Castelmezzano con Antonella Amico, perché dobbiamo presentare una delle eccellenze del territorio. Già ne abbiamo parlato con il sindaco, il volo dell'angelo. Vediamo un po' in che cosa consiste.
3: Allora, il volo dell'angelo è la prima zipline in Italia, nata nel 2007 e quindi ormai per noi è la nostra 18ª stagione. Consiste, come potete vedere, in 2 cavi d'acciaio che collegano il nostro borgo di Castelmezzano con il borgo di Pietra Pertosa. Quindi qui tutti gli utenti, gli appassionati di natura e di altezza e di adrenalina, imbracati in tutta sicurezza, si lanciano tra i due borghi raggiungendo una velocità di 120 km orari su un punto di vuoto maggiore di circa 500 metri. Mediamente in 90 secondi si raggiunge un punto all'altro. E sono circa 20 gli operatori tra i due comuni, tutti la maggior parte giovani ragazzi, che appunto grazie al volo scelgono di restare nel luogo di appartenenza che regala appunto una grande opportunità di lavoro.
0: Però non si può volare tutto l'anno.
3: No, il volo è aperto generalmente dal 1° maggio a novembre, dopodiché dall'anno scorso abbiamo iniziato a sperimentare le aperture invernali, quindi anche nel periodo di Natale, tempo permettendo ovviamente si potrebbe prolungare la stagione.
0: Possono volare tutti? Ci sono dei limiti di età?
3: Allora, il volo è consentito ai bambini che sono alti almeno 1,35 m, che pesano 35 kg e che volano con un adulto, ovviamente, la cui differenza di peso non deve essere maggiore di 40 kg. Mentre per il volo singolo, già a partire da 14 anni compiuti, con un peso minimo di 40 kg, si può volare in tutta sicurezza.
0: È bello il volo dell'angelo, però è anche bello il percorso che poi porta alla partenza, perché come funziona? Ecco, si arriva alla biglietteria, si fa il biglietto e che cosa accade poi?
3: Sì, diciamo che il volo in sé regala un'esperienza completa, perché l'utente che arriva, dopo aver fatto il check-in presso la biglietteria, prende un servizio navetta e raggiunge la partenza tramite un percorso in natura, quindi qui tra le Dolomiti Lucane, di circa 20 minuti. Dopo aver fatto il primo volo ha la possibilità anche di visitare il secondo borgo, magari fare una sosta anche per il pranzo oppure per vedere le bellezze del posto e poi ritornare in volo di nuovo alla propria auto.
0: Voi non curate poi solo il volo dell'angelo, perché qui ci sono altre attività.
3: Sì, le attività sono molte, prendono fasce di persone anche differenti, quindi utenti differenti. Per esempio, come potete vedere alle nostre spalle abbiamo le Dolomiti Lucane e dal 2015 gli utenti, e quindi gli appassionati di natura, di roccia e di arrampicata, provano la bellissima esperienza proprio delle vie ferrate. Ne abbiamo due, la Salem e la Marcirosa, che sono tra le vie ferrate più lunghe del sud Italia.
0: Ci sono anche dei ponti da attraversare poi, no?
3: Sì, abbiamo un piccolo ponte nepalese e due piccoli ponti in corda sulla ferrata di Pietrapertosa.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato: ma che cos'è Castelmezzano per lei?
3: Castelmezzano ormai rappresenta la mia realtà. Io ho studiato fuori e ho scelto di ritornare nel mio borgo perché sentivo proprio questo piccolo borgo come il mio luogo di appartenenza, quindi mi ritrovo benissimo qui.
0: E qual è il consiglio che dà al turista che arriva qui per meglio capire queste zone?
3: Di vivere questi luoghi con spensieratezza, perché quello che sento spesso che mi dicono gli utenti dopo aver volato, magari perché la sera ci ritroviamo qui tra i vicoli, è che sentono Castelmezzano e Pietrapertosa non come un semplice luogo da visitare, ma proprio come una realtà da vivere, perché qui le persone sono molto ospitali. Magari si può incontrare la vecchietta che sta facendo le sue faccende domestiche, che però si affaccia a chiacchierare con il turista. Quindi diciamo, in questi 18 anni c'è stata una sorta proprio di educazione al turismo. Le persone nel 2007 sicuramente provavano un po' di timore, un piccolo paesino che all'improvviso è stato, diciamo, invaso da tantissimi utenti, forse in un primo momento ha generato un po' di spavento, un po' di diffidenza tra gli abitanti. Invece oggi la cosa più bella è proprio vedere che si crea un tutt'uno tra l'ospite, quindi tra l'utente che viene a volare, e gli abitanti del luogo, quindi una realtà molto bella.
0: E in percentuale quanti sono i turisti? Questi stranieri che arrivano qui?
3: Quest'anno stiamo avendo davvero tantissimi stranieri da tutte le parti, quindi all'incirca siamo sulla media del 40% e anche oltre.
0: E per tutti gli approfondimenti so che poi c'è un sito, no?
3: Sì, certo, il nostro sito www.volodellangelo.com descrive e raccoglie tutte le informazioni utili per poter vivere le varie esperienze al meglio.
4: Bordi d'Italia.

0: Sono le 8 di venerdì 7 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: non c'è accordo tra Libano e Israele che dice no al ritiro delle proprie truppe. Oggi a Jeddah la firma dell'intesa di difesa reciproca tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita, dove gli Houthi attaccano ancora 58 le vittime nello Yemen. Non allenta la morsa del caldo in Italia e in Europa, previsto per quest'anno il record di temperature estreme dall'estate del 2003. La rivoluzione del Vangelo abbatte i muri fra gli esseri umani, le parole di Papa Leone nella messa celebrata ieri ad Assisi davanti a una folla di giovani. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Niente intesa tra Libano e Israele che dice no al proprio ritiro dal sud del paese dei cedri. Sul conflitto in Iran il presidente americano Trump dichiara che l'accordo è sempre più vicino, mentre i ribelli Houthi tornano a colpire 58 le vittime nello Yemen, 11 i feriti nel sud dell'Arabia Saudita, che oggi a Jeddah firmerà con Pakistan e Turchia un trattato di difesa reciproca. La cronaca di Roberta Barbi.
1: Si è concluso in un nulla di fatto la 3 giorni di colloqui a Roma tra Libano e Israele. Gli israeliani hanno detto no al ritiro immediato delle proprie truppe, ma il vero nodo da sciogliere resta quali paesi saranno nel comitato che dovrà verificare la vera bonifica del sud del paese dei cedri, dove l'ONU denuncia una pesante escalation notturna di bombardamenti israeliani su Adata e ordini di sfollamento forzato da Mansuri. Sul fronte iraniano il presidente americano Trump ha dichiarato che la guerra potrebbe finire abbastanza presto, come imminente potrebbe esserci un annuncio sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto però sono tornati a colpire i ribelli Houthi dello Yemen, che in un doppio attacco a un campo militare a Marib e uno nella provincia di Hadramaut hanno causato 58 vittime, il più grave bilancio dal cessate il fuoco firmato nel 2022. Un altro attacco Houthi ha causato 11 feriti in Arabia Saudita. Oggi il paese firmerà con Pakistan e Turchia a Jeddah un accordo di difesa reciproca, un unicum finora nella regione.
0: Restiamo in Medio Oriente, dove l'UNICEF stima che sarebbero almeno 300 i bambini uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025, una media di un bambino al giorno, nonostante l'accordo per la tregua e il pieno accesso degli aiuti umanitari risalga a quasi 10 mesi fa. Secondo il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, per la pace servirebbero nuovi leader politici in Palestina e in Israele. Ascoltiamolo al microfono di Daniele Piccini.
2: La situazione generale è di grande tensione, non siamo nel momento della guerra con bombardamenti a tappeto, ma la violenza, diciamo, è un po' il criterio generale di lettura delle relazioni a Gaza, in Cisgiordania, in Israele, in Palestina, diciamo un po' in generale a Gerusalemme in modo particolare. C'è una grande stanchezza di questo tira e molla, di queste comunicazioni che poi vengono smentite dai fatti, e questo purtroppo crea un atteggiamento di sempre maggiore sfiducia all'interno della popolazione, e quando invece qualcosa di bello accade non ci si crede più perché non si è più abituati a vederle.
3: Cos'è invece che la preoccupa di più?
2: Che si resti in questa situazione di non guerra e di non pace, dove si parla di soluzioni senza crearle le soluzioni reali, crea all'interno degli animi delle persone un atteggiamento sempre più cinico di sfiducia, che è quello che è, diciamo, il pericolo maggiore che vedo in questo momento all'interno della popolazione.
0: Ci spostiamo in Egitto, dove il governo si trova ancora a fare i conti con il fenomeno dei matrimoni minorili. Le nascite che derivano da queste unioni restano per il paese un problema sociale e culturale. Ci dice di più Edoardo Valentino.
4: I matrimoni precoci rappresentano un problema che mina direttamente i diritti dei bambini e ha ripercussioni sulla salute, sulla popolazione e sullo sviluppo. Lo afferma la viceministra della salute del governo egiziano durante la terza tavola rotonda sullo status giuridico e legislativo del fenomeno. In Egitto, infatti, tra il 10 e il 15% dei bambini nasce da madri minorenni, una percentuale che aumenta nelle aree più povere del paese, dove un matrimonio su 5 coinvolge un minore. Il ministero ha intanto lanciato una campagna sui social dal titolo "L'infanzia è un suo diritto" e dall'inizio dell'anno ha messo a punto programmi di formazione professionale con l'obiettivo di offrire alle ragazze istruzione, opportunità di lavoro e una maggiore autonomia economica. Prioritario resta però il nodo legislativo. Nonostante la legge egiziana fissi a 18 anni l'età minima per il matrimonio, la legge non prevede ancora pene specifiche per chi organizza o favorisce le unioni precoci. Spetta dunque al legislatore colmare questo vuoto normativo al fine di creare uno scudo solido contro una tradizione tradizione che continua ancora oggi a negare il futuro a migliaia di bambine.
0: Si aggrava il bilancio delle vittime della crisi migratoria avvenuta una settimana fa a Ceuta. Sono al momento 82 le persone morte nel tentativo di arrivare nella città spagnola, lo riferiscono i media spagnoli appunto. La cifra non include i corpi recuperati nelle acque marocchine. Voltiamo pagina. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo in Italia del 2003. Lo fanno sapere gli esperti di settore con i meteorologi che prevedono ancora per 10 giorni l'intensa ondata di calore che a Napoli ha toccato i 48 gradi. 26 le città col bollino rosso, il più alto livello di rischio non solo per le persone più vulnerabili ma anche per quelle sane. Fenomeni che si ripeteranno nei prossimi anni, come spiega Carlo Giovannini, direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, al microfono di Michele Raviar.
5: Non solo la scienza ci aveva detto che tutto ciò sarebbe successo, ma quello che i dati ci mostrano è che la crisi climatica sta procedendo a una velocità anche superiore a quella attesa dagli scienziati. L'estate di quest'anno rischia di essere ricordata come la più fresca dei prossimi 10 anni.
6: Che cosa ci sarebbe da fare?
5: Servono politiche nazionali, anche l'Europa ora indica l'adattamento come necessario, perché purtroppo non avendo fatto nel passato abbastanza per mitigare la crisi climatica, ora ci dobbiamo adattare, e i costi sono ingenti, ma non riguarda solo il settore pubblico, perché anche il settore privato deve adattarsi. Pensiamo a quante ore di lavoro si perdono a causa di temperature molto elevate nelle fabbriche o in luoghi aperti dove ovviamente non sono stati predisposti i sistemi per consentire di lavorare a temperature così alte.
0: Veniamo all'attività del Papa, a seguire Cristo come ha fatto San Francesco, abbattendo i muri che separano gli esseri umani, votandosi alla civiltà dell'amore come tanti operatori di pace impegnati nei più tragici scenari di morte. E quanto ha chiesto Leone XIV ai giovani partecipanti al Go Francisca Youth Meeting 2026 durante la messa celebrata ieri mattina ad Assisi, dove si è recato in visita pastorale. Sentiamo Tiziana Campisi.
7: Andiamo, let's go, ai margini.
8: L'invito che Leone XIV rivolge ai giovani ha una premessa: leggere le scritture lasciandosi guidare da Gesù per interpretare il proprio tempo e prendere decisioni.
7: Gesù ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia.
8: È importante per questo incontrarsi e confrontarsi.
7: La Chiesa esiste per portarci in questo dinamismo di ascolto e di decisione in cui comprendere per chi vivere e come vivere. È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni.
8: San Francesco e Santa Chiara sono esempi dai quali lasciarsi guidare, suggerisce il pontefice, senza prendere le distanze dalle piaghe del Signore, come ha messo in guardia Papa Francesco, perché Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana e la carne sofferente degli altri. Da qui l'incoraggiamento di Leone XIV ad unire studi, competenze, lavoro, amicizie, amore e preghiera per essere strumenti di pace.
0: La nostra pagina della cultura oggi è dedicata a Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni, una delle voci più autorevoli della canzone d'autore italiana. Il ricordo del teologo e scrittore Brunetto Salvarani, suo amico e biografo, nel servizio di Fabio Colagrande.
9: Ho visto la gente della mia età andare via.
10: Non è stato soltanto un grande cantautore, ma un artista capace di trasformare le domande di una generazione in parole che continuano a parlare anche alle successive. E questo per il teologo Brunetto Salvarani, amico e biografo di Francesco Guccini, il suo lascito più profondo. Anche il rapporto con Dio fu una ricerca mai superficiale. Pur dichiarandosi agnostico, Guccini riconosceva nella Bibbia un grande codice culturale e Dio è morto, mentre veniva censurata altrove, fu trasmessa da Radio Vaticana come riconoscimento del linguaggio con cui i giovani esprimevano la loro voglia di esserci.
11: Francesco ci ha interpretato tutti, o almeno molti, come pochissimi altri. Lo ha fatto con la musica, con le sue canzoni, ma anche con la sua scrittura.
10: Per questo le canzoni di Francesco continuano a custodire con onestà e libertà le grandi domande dell'uomo.
0: Chiudere una notizia dell'ultima ora: sparatoria in una scuola in Thailandia, a nord di Bangkok, 7 le vittime, fra cui anche l'autore dell'aggressione, che viene identificato come uno degli studenti dell'istituto. Ignoto per ora il movente che lo abbiamo

Don Angelo Pandin, testimonianza sempre viva. Per approfondire la sua spiritualità, la radio mette a disposizione questa pubblicazione, ricca di testimonianze. Edito da Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenelDeserto@libero.it.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Ho detto all'inizio di queste riflessioni che quando penso a qualcosa di primordiale, di assolutamente originale, mi vengono alla mente i colori. Eppure c'è qualcosa che viene prima ancora dei colori, ed è la parola. Nella mia vita ho sempre subito una particolare attrazione per le parole. Ho vissuto il fascino delle parole. Fin dalla terza elementare, quando ho incontrato una maestra che mi ha aiutato a capire la loro importanza. Era una poetessa che mi ha educato al gusto della lettura e della scrittura. Si chiamava Maggiorina Castoldi. La ricordo come una grande educatrice. Ha segnato profondamente la mia vita, che da allora in poi è stata sempre accompagnata dai libri, dagli autori e perciò dalle parole. Custodisco ancora il diario in cui scrivevo ciò che mi accadeva durante quei mesi della terza elementare. 15 febbraio 1955. Pochi giorni fa ho cominciato a leggere un libro intitolato La perla sanguinosa. Parla di pescatori di perle che vogliono avere una perla per liberare una ragazza. Dopo un lungo viaggio riescono a trovarla e così riescono a liberare quella ragazza. Lo scrittore di quel libro è Emilio Salgari. Ieri ne ho cominciato un altro, intitolato Il giro del mondo in 80 giorni. Parla di due uomini che fanno una scommessa. Uno dice che in 80 giorni farà il giro del mondo, l'altro dice che non si può. Quello che aveva detto di sì parte per fare il giro del mondo. Questo libro è stato scritto da Giulio Verne. Grazie alla maestra Castoldi ho cominciato a pensare con intensità. Nel nostro tempo si sta perdendo il gusto della parola e della lettura. Viviamo nell'epoca delle immagini, le quali vengono moltiplicate così tante volte che finiscono per perdere il rapporto con l'evento che le ha originate. Non è un caso che si parli di realtà virtuale, di seconda vita. Le tecnologie possono darci l'impressione di vivere in un mondo che in realtà non esiste. Dobbiamo tornare alle cose. Ma per tornare alle cose, dobbiamo tornare alle parole. Penso che il compito fondamentale di un padre, di un maestro, di una persona che abbia a cuore la vita dei giovani, sia di farli incontrare con le parole e con le cose. Agostino ha scritto: «Ogni insegnamento ha per oggetto cose o segni, ma le cose si apprendono per mezzo dei segni». Portare i giovani a vedere una montagna, il mare, un cavallo, un quadro, ad ascoltare una poesia, una canzone, un testo, aiutare a leggere e a vedere. Leggere e vedere sono le due fondamentali strade per il pensiero dell'uomo. Senza queste attività si atrofizza ciò che è più profondo in noi.

C'è la parola scritta, la parola pronunciata e la parola pensata. Esiste un legame profondo tra queste tre declinazioni del termine. La parola pensata è stata la prima a nascere. In un punto lontanissimo della storia dell'universo è sorto il pensiero. Un punto in cui un essere animale ha preso coscienza di se stesso. La scienza non è riuscita a dare risposte convincenti su come tutto ciò sia accaduto. L'evoluzione è certamente una risposta credibile, fra le altre, alla storia della vita sulla Terra. Ma essa non può spiegare quell'inizio assoluto che è rappresentato dalla coscienza. Prendendo coscienza di sé e degli altri, l'uomo ha desiderato parlare, comunicare. Ha cominciato a stabilire legami con le cose e gli altri esseri. La parola è l'evento rivelatore degli strati più profondi della personalità umana. L'uomo nasce da una comunicazione di sé, fatta da colui che è il principio, e vive come comunicazione di sé agli altri. C'è una pagina mirabile, all'inizio del libro della Genesi, in cui Dio prende per mano Adamo e lo porta a contemplare tutto il creato, chiedendogli di dare il giusto nome alle cose. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. Ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile.

dare il nome a qualcosa vuol dire riconoscerla nella sua alterità, nella sua diversità da me. Riconoscere che non è in mano mia, che un altro l'ha creata e che quindi quella cosa viene da Dio ed è al tempo stesso strada a Dio. Lo spiega bene Alexander Schmemann in Pour la vie du monde. Dare nome ad una cosa è benedire Dio in essa e per essa. E nella Bibbia benedire Dio non è un atto religioso o culturale, ma è il modo stesso di vivere. Nell'atto di dare il nome viene espressa contemporaneamente la relatività di ogni cosa all'uomo e la sua regalità. L'albero, il sasso, l'animale sono al servizio della vita dell'uomo, del suo benessere. Eppure egli non può disporre di loro a suo piacimento, non può distruggerli senza che ne vengano conseguenze alla vita intera della società. In questo nascere delle parole, in questo dare nome alle cose, c'è veramente l'inizio della civiltà. Ogni parola esprime l'essenza delle cose o è una pura convenzione? Ne ha discusso Platone nel suo dialogo Cratilo, dedicato al linguaggio. La differenza delle lingue ci farebbe propendere per la seconda ipotesi. Sarebbe proprio per rimediare alla confusione esistente fra gli uomini che nasce la convenzione per cui si chiama la cosa con quel nome e non con un altro. In realtà, molte diverse lingue del nostro tempo possono essere ricondotte a ceppi comuni, ad una comune origine. Forse in ogni parola vi è la ricerca dell'essenza delle cose e assieme d'una strada utile di comunicazione con gli altri. Le diverse teorie sulla lingua esprimono differenti orientamenti filosofici. Se io ho fiducia di poter conoscere almeno un brandello di verità nascosto nelle cose, se credo di poterlo comunicare, vedrò nella parola e nelle parole proprio il luogo di questa rivelazione. Più di tutte le altre arti, la poesia è in grado di mostrare la densità di vita che anche una sola parola porta con sé, di condurci per mano verso la scoperta delle esperienze più vere e profonde dell'esistenza. «Di che reggimento siete, fratelli?» scrive Giuseppe Ungaretti. Nessun poeta del Novecento, come Ungaretti, ha avuto la grazia di saper racchiudere in una sola parola un universo intero. In questo fratelli c'è l'orrore per la guerra, evocata dal reggimento, e insieme la ferma speranza in una comunione dell'umano più forte di ogni lacerazione. Parola tremante nella notte. San Lorenzo, io lo so. Scrive Giovanni Pascoli, un poeta tanto lontano da Ungaretti. In Pascoli conta ancora la musicalità del verso e dell'intera composizione. Eppure anche per Pascoli, come per ogni vero poeta, le singole parole hanno un peso che non deve essere scavalcato con leggerezza. Io lo so. È la consapevolezza profetica del poeta che sa cogliere il mistero nascosto negli eventi della natura. C'è una voce nella mia vita. E ancora Pascoli. È difficile trovare una semplificazione così totale della lingua come in questo inizio. Esige un lungo lavoro di scavo per essere pronunciata.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone,

In occasione dell'anno sacerdotale vi proponiamo l'ascolto della vita e delle opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

abbiamo ricordato nell'ultimo incontro come si era andata via via formando nel piccolo Giovanni Maria Vianney la devozione alle anime del purgatorio. Sarà questa una delle sue principali devozioni. Meriterebbe fare un lungo discorso su questa devozione, ma lo riprenderemo questo argomento, perlomeno cercheremo di disseminare le nostre riflessioni richiamando la devozione alle anime del purgatorio, e che sottintende poi tantissime verità: il fatto dell'inferno, del paradiso e del purgatorio, la realtà della comunione dei santi, per cui le anime del purgatorio possono usufruire della ricchezza che c'è nella Chiesa, nel corpo mistico di Cristo, il tempo che il Signore offre per una purificazione, poiché in paradiso non si entra se non perfettamente trasparenti, limpidi, cioè pieni di amore. E in fondo il tempo della purificazione in purgatorio è un tempo in cui dobbiamo recuperare quell'amore che abbiamo disperso o che non abbiamo accolto. Vedete allora come anche la devozione alle anime del purgatorio ci invita a cercare l'essenziale nella vita nostra. Le anime del purgatorio sono fuori ormai del tempo nel quale possono meritare per se stesse, quindi possono soltanto ricevere i suffragi da noi sulla terra e dai santi in paradiso. Logicamente non siamo noi che aiutiamo le anime né i santi, ma è sempre Gesù il quale mette a disposizione la sua ricchezza, proprio perché nel corpo mistico, nella comunione dei santi, c'è questa comunicazione di amore. E sappiamo benissimo che l'intercessione delle anime del purgatorio è potentissima, e quindi se abbiamo bisogno di aiuti ricorriamo alle anime del purgatorio. In molte apparizioni la Madonna ai veggenti ha fatto visitare il purgatorio. A Fatima la Madonna ha fatto vedere anche l'inferno, ma anche il purgatorio, ed è un luogo di dolorosissima attesa, perché lo spirito che si distacca dalla materia, che ritorna a Dio, ha un'esigenza esistenziale a ritornare alla sorgente, e non potendo ritornare perché si riscopre imperfetta, impura, questo costituisce un travaglio che noi neanche non possiamo immaginare. Purtroppo, io penso che ci capiterà un po' a tutti di sperimentarlo. La Madonna ha anche promesso di farcelo scavalcare, il purgatorio. Speriamo di poter arrivare ad avere questa grazia, di non fare esperienza. Ci fa paura quando sentiamo dire in certe apparizioni che, come la Fatima, che quella amica di cui Lucia chiedeva la sorte, diceva deve stare in purgatorio sino alla fine del mondo. Devozione alle anime del purgatorio, preghiamo anche per poterci noi premonire. Ora si capisce cos'è che conta nella nostra vita, che ci perdiamo in tante piccole cose. Ecco, dovremmo vedere la nostra vita dal purgatorio. Ora sparirebbero tanti grilli e metteremo a posto tante cose senza fatica. Ecco allora questo giovinetto, Giovanni Maria, che corre sulle vie di Dio, anche se deve, come tutti i mortali, vivere tra gli uomini. E in quel tempo non c'era la possibilità della istruzione che abbiamo avuto noi o che hanno adesso i ragazzi, i giovani. E lui aveva appena imparato l'ABC del sapere umano,
avevo imparato a fatica un po' a esprimere qualche frase, a compitare, come si dice. Che l'aveva insegnato la sua sorella Caterina, servendosi del libro di preghiere, l'unico libro che potevano disporre. Sappiamo che durante la rivoluzione francese ad Ardì, dal 1791 le scuole non c'erano più, e con il novembre del 94 un volonteroso cittadino di nome Dumas poté aprire volontariamente una scuoletta nella quale gli alunni appresero, oltre che a leggere, anche i primi elementi di scrittura, far la firma propria almeno, fare qualche conto, a conoscere qualche briciolina di storia, di geografia, a conoscere qualche briciolina di storia, di geografia.

tempo in cui la storia ha attraversato un periodo di tanta contraddizione, sofferenza e anche persecuzione per la Chiesa, ecco che il Signore prepara la via alla santità all'ultimo dei cittadini, al più piccolo, al più povero, anche al meno dotato intellettualmente, secondo una scienza umana. Lui però interiormente, spiritualmente, era diventato ormai il modello dei suoi compagni, e quando ebbe 10 anni gli fu possibile fare la sua prima confessione. Era rimasto, come si dice, imboscato, nascosto, uno dei pochi preti missionari che andavano lavorando generosamente a rischio della propria vita in mezzo alla piccola porzione di gregge cristiano che era rimasto disperso. Il sacerdote si chiamava il reverendo Grobò e giunse anche in casa dei Vianney e chiese al giovinetto: quanti anni hai? 11, gli rispose, e soggiunse: ti sei mai confessato? E Giovanni dice: no, mai. Anzi, diede questa risposta meravigliato, quasi per dire: com'è possibile? Il buon prete allora disse al giovinetto: e allora facciamolo subito. Ecco, per dire la preziosità della presenza del sacerdote, ma anche della fedeltà del sacerdote. Noi facciamo una sottolineatura in questo tempo, perché c'è sempre stata nella Chiesa questa possibilità di scelta. C'è sempre stato chi ha voluto seguire la via tradizionale, non diciamo tradizionalista, ma tradizionale, cioè aderente alla tradizione della Chiesa, alla sua verità fondamentale, il suo insegnamento. E c'è sempre stato chi ha voluto uscire, andare troppo avanti, fare il rinnovatore. E noi sappiamo benissimo quanto bene può fare un prete e quanto male può fare un prete. Sono noi responsabili. Quindi non giudichiamo i sacerdoti, preghiamo e soffriamo per i sacerdoti. Questo buon sacerdote ha visto in questo giovinetto la stoffa di un santo, un po' come San Giovanni Bosco, che ha trovato nel piccolo Savio Domenico una stoffa da fare un bel vestito, è diventato santo. E lì in casa c'era un grande orologio, così ricorda il curato d'Ars, c'era un grande orologio nella sua casa, e sotto quell'orologio quel buon prete conobbe in piena rivoluzione questo ragazzino che aveva conservato il cuore di un angelo. Io vi ho detto che rivedo questa biografia pensando a tutto il bene che questo piccolissimo, minuscolo, semplicissimo, senza pretese letterarie, libro ha portato alla mia vita, in un momento molto decisivo, per cui faccio qualche riferimento proprio perché in quel tempo, ero durante gli anni del mio liceo, mi ero rifatto un po' a tutta la mia vita precedente che mi aveva preparato a entrare in seminario, e quindi ho pensato anche alla mia prima confessione quando ho letto di questa confessione di Giovanni Maria sotto l'orologio di casa. Io ricordo la mia prima confessione, già ve l'ho detto, per me quella prima confessione è stata una confessione terroristica che mi ha creato molti fastidi nella mia vita.

perché il ragazzino timido di fronte a severità dell'autorità in quel tempo poi ci si intimorisce in maniera impressionante, per cui è stata quella l'origine che il Signore ha permesso. Io ringrazio il Signore, lodo e benedico anche per il mio parroco che mi ha incluso quella paura, quel terrore, quel tempo, e perché mi è servito dopo, anche se mi sono protratto per tanti anni un travaglio molto doloroso nella coscienza. E il sacerdote insistette presso i genitori perché mandassero Giovanni Maria ad Aquilii in modo che potesse avere una istruzione religiosa più completa. E là, dopo un anno, ebbe la possibilità di avere delle particolari attenzioni, un alloggio da una zia che si chiamava Margherita Belise. Lì poi ebbe la fortuna di trovare anche due suore, anche loro raminghe, sfuggite clandestinamente dalla persecuzione della rivoluzione francese, e lo istruirono e lo prepararono alla prima comunione. E siamo nell'estate del 1795, e era l'anno in cui era nuovamente scoppiato il terrore della rivoluzione. Ecco, vedete il Signore come, mentre gli uomini propongono, Lui dispone. Gli uomini si agitano e in qualche maniera Dio ride, perché prepara i rimedi e prepara questo grande santo per confondere la sapienza dell'illuminismo, del razionalismo, attraverso un uomo che il vescovo aveva faticato di consacrare prete perché non lo considerava all'altezza minima di una istruzione sufficiente, faceva fatica a studiare latino, l'unica cosa che sapeva fare era dire rosario. E Dio vince con i deboli, con i piccoli, con gli ultimi, ecco perché insisto sull'obbedienza, sullo spirito di sacrificio, sulla sottomissione, sull'umiltà. Sono i valori che oggi dovranno nuovamente salvare la Chiesa, con la grazia anche della cultura che possiamo avere noi, che non credo che dobbiamo scartare la possibilità di avere un'istruzione, anzi, perché attraverso anche un'istruzione che noi possiamo crescere nella fede. La fede deve essere anche capace di dar ragione di se stessa e della speranza che fa scaturire da essa. La necessità però alla base di tutto di essere ricchi di virtù, e come dicevo anche lunedì scorso, che non ci capiti di cercare l'istruzione per l'istruzione. Questo tempo c'è questa tentazione di essere fortemente istruiti, aggiornati, di poter fare anche studi teologici, però senza fede, senza esperienza di preghiera. Ed è la rovina, perché allora si va fuori, perché se non c'è l'umiltà e l'incanalamento nell'obbedienza, nella sottomissione, nell'umiltà, è finita, si diventa dei grandi studiosi alla ricerca delle novità, si comincia a distribuire opinioni, correnti, e quindi si trasforma la Chiesa in una assemblea di polemizzanti e di correnti divise e contrastanti, ed è lo scandalo che oggi purtroppo viviamo, in mezzo al quale il nostro Papa sta soffrendo. Però per grazia e per la virtù dello Spirito Santo resta saldo, io lo vedo come uno scoglio incrollabile in mezzo all'infuriare della bufera, dei marosi, e lui è là, c'è la Madonna sopra che lo protegge, e il popolo di Dio semplice e umile che attraverso soprattutto movimenti di preghiera si sta sempre più unendo
in spirito di comunione col Papa e coi vescovi a lui uniti. E in quel tempo certamente Giovanni Maria doveva rimanere impressionato di quanto stava succedendo, poiché la persecuzione imperversava spaventosa. Sappiamo quante teste di sacerdoti e di suori, di anime consacrate, sono cadute sotto la ghigliottina. Giovanni Maria aveva imparato la grande arte a pregare, e pregava. Non faceva altro e non sapeva neanche far altro. Ecco, io ricordo che questa affermazione mi ha molto impressionato, per cui quel tempo facevo anch'io un po' di fatica a scuola, dopo verso il liceo non tanto, ma inizialmente sì, proprio perché la mia educazione scolastica è stata poverissima, ma mi consolavo perché dicevo: a pregare non occorre far tanta scuola, si può farlo lo stesso. E ho imparato che era necessario formarsi alla preghiera, e quindi il sacerdote deve avere le ginocchia grosse, pregare. E così il Signore stava facendo strada dentro il cuore di questo giovinetto che sempre più si infiammava, e così poté anche prepararsi alla prima comunione attraverso un breve corso di esercizi spirituali che lui ricorda come un momento di particolare incontro con il Signore. Questo per dire come è importante anche per noi che cerchiamo, oltre che continuare a frequentare gli incontri nostri di preghiera, anche di saper fare dei giorni continuati di esercizi spirituali. E venne la prima comunione, una prima comunione da Rivoluzione Francese. Il Signore però lo stava arricchendo di tante grazie. E la prima comunione non ebbe nulla di esteriore, di trionfalistico, di consumistico, come purtroppo succede ai nostri tempi. Anzi, doveva essere tutto compiuto nel nascondimento. Guai avessero trovato un prete che compisse funzioni religiose, sarebbe finito sotto la ghigliottina. E allora lì ad Equilì c'era un castello di proprietà di una famiglia, Pengon, e c'era una grande camera in questo castello. Si provvedette a chiudere finestre con gli scuri, e Giovanni Maria con alcuni dei suoi compagni, che si erano preparati appunto alla prima comunione, con un bel cero acceso in mano, e lui che racconta questa scena con il suo bel bracciale bianco, il nastro bianco che la volta lo custodivamo sotto gli occhi della sua mamma, quella della terra e quella del cielo, ricevette con entusiasmo il suo Signore. Aveva 13 anni, già compiuti. La biografia ricorda anche la scena esterna. Mentre si compiva tutto questo dentro nella stanza, davanti alla casa erano stati a bella posta raccolti grandi carri di fieno, disposti come la trincea, e durante tutta la celebrazione i contadini si davano da fare per scaricarli, in modo da distogliere qualsiasi attenzione per quanto riguarda l'eventuale ricerca di clandestini da parte dei persecutori, dei rivoluzionari. Giovanni Maria uscì che aveva tutto il cielo nel cuore, queste sono parole che disse lui, e ritornò il giorno subito dopo ad Ardii. Aveva come ricordo della prima comunione una coroncina del rosario, poteva aver altro di più bello, di più prezioso, e 50 anni e più dopo, con gli occhi umidi di lacrime, il curato d'Ars continuava a mostrarla sempre ai suoi piccoli nuovi comunicanti, raccontando loro
ciò che aveva vissuto e raccomandando di conservare con altrettanta cura la coroncina della prima comunione. Ecco come nasce, come è nata anche in me, sempre più accentuata, la devozione alla Madonna e all'Eucaristia, corona del rosario e la messa. Questa mia devozione me l'hanno riscoperta in un disegno che lì appeso nella cappella del Cuore Misericordioso che ho fatto in quel tempo, per ricordare proprio questa particolare esperienza che ho fatto con il Santo Curato d'Arsi, con la corona del rosario e con l'Eucaristia, con la Vergine Maria e Gesù. Ecco, vediamo di accentuare sempre di più anche in noi questa duplice devozione. È stata la devozione un po' di tutti i santi, Santo San Giovanni Bosco, ricordate, l'Immacolata e l'Eucaristia, due pilastri, due colonne. Allora voi pensate la desolazione di nostri fratelli protestanti che non hanno né l'Eucaristia né la Madonna. Ecco, preghiamo soprattutto anche per quei nostri sacerdoti che tendono di piegarsi verso questa desolazione, se non proprio rinnegando l'Eucaristia, ma mettendo fuori casa la mamma. Ed è pericoloso, perché una volta estromessa la mamma è logico che poi è facile estromettere anche il figlio. Allora noi vogliamo essere solidi, decisi, fermi a difendere questa sicurezza assoluta e irrinunciabile, l'Eucaristia e la Vergine Maria.

In occasione dell'anno sacerdotale abbiamo ascoltato la vita e le opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati. Siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, venerdì 7 agosto 2026. Sono le 9:02, vi lasciamo in compagnia di un po' di musica. Poi ascolteremo alle 9:05 il Buongiorno Radio, a cui seguiranno alle 9:30 la rubrica dedicata alle interviste. A seguire alle 10 il CR Flash, alle 10:15 temi inerenti alla salute e alla medicina. Alle 11:05 la settimana nel popolo in diretta con Flavia Sacilotto. Alle 11:30 il notiziario, a mezzogiorno preghiera dell'Angelus, a seguire rubrica meditativa. Alle 12:30 dalla pagina al microfono, libri da ascoltare. Alle 13 il notiziario, a seguire alle 13:12 in cammino. Alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione, a seguire il commento alla liturgia festiva. Alle 14 il radiogiornale, a seguire alle 14:35 le meditazioni. Alle 14:50 Coroncina alla Divina Misericordia, a seguire Orizzonti Cristiani. Alle 15:30 Santo Rosario. Alle 16:05 commento al Vangelo del giorno, a seguire Vespri del giorno. Alle 16:30 in cammino, alle 17 lezioni di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari. Alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:25 il Santo del giorno a cura della redazione. Alle 18:30 Santo Rosario, alle 19 Santa Messa e alle 19:35 servizi di informazione. Alle 20:05 il pensiero della sera, cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20:20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica e alle 23:30 la compieta e le rubriche di formazione spirituale. Auguriamo a voi tutti una buona giornata e un buon ascolto su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Corte. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di epilessia, che rappresenta una delle prime cinque cause di disabilità neurologica ed è responsabile di 125.000 decessi all'anno. Allora, non perdiamo tempo, entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Buon ascolto a tutti. Colleghiamoci immediatamente con la presidente della Federazione Italiana Epilessie, l'avvocato Rosa Cervellioni. Avvocato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi spettatori.
0: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, parliamo di epilessia, avvocato. L'epilessia rappresenta una delle prime cinque cause di disabilità neurologica ed è responsabile, leggevo, di 125.000 decessi all'anno. In Italia i pazienti epilettici sono più di 500.000. Ecco, fare un passo avanti contro lo stigma che a volte fa soffrire più della stessa malattia. Un'occasione a questo, avvocato, per accendere i riflettori su una condizione che fa ancora paura anche a causa della scarsa conoscenza.
1: Esatto, esatto. Guardi, lei ha dato un dato che rappresenta proprio quello che nel mondo dell'epilessia succede rispetto alla percezione che di questa malattia si ha, e cioè che epilessia sia equivalente a disabilità. In realtà nel fatto 100 la popolazione con epilessia, i due terzi di questa popolazione ha un buon controllo o un perfetto controllo farmacologico o di altro tipo delle crisi, e quindi è una persona totalmente adeguata, priva di disabilità, che svolge una vita in tutte le sue espressioni senza limitazioni. Rimane un terzo della popolazione con epilessia invece che è affetta dalle forme più gravi e non ha una cura efficace, e spesso queste forme più gravi sono accompagnate da disabilità. Che cosa succede nella percezione sociale? Epilessia uguale disabilità. Questo espone le persone, anche normodotate, ad una feroce discriminazione, senza ragione, senza alcuna giustificazione, e questo è un gap di carattere informativo, perché l'epilessia è una malattia neurologica, come tutte le malattie neurologiche non necessariamente comporta delle disabilità, e quindi con essa si può convivere.
0: Ecco, c'è ancora oggi c'è chi considera l'epilessia un disturbo mentale, quando è invece, lo abbiamo ricordato, una malattia neurologica che si può manifestare a tutte le età. Ecco, quando si hanno i maggiori picchi di incidenza?
1: Allora, oramai nei tempi più recenti si è potuto verificare che i picchi più alti sono nella senilità, nell'età senile, mentre fino a qualche anno fa erano nell'età infantile. Di fatto l'epilessia che insorge nei primi anni di vita, addirittura nei primi mesi di vita, è quella che esprime la sintomatologia più grave, mentre quella che insorge nell'età più adulta, nell'età senile, è probabilmente la conseguenza dell'allungamento della vita delle persone, e quindi le attività neuronali, il cervello, diciamo, quindi la situazione neurologica ha un decadimento, e questo facilita l'insorgere di crisi epilettiche e che vengono definite sempre come epilessia. In realtà mi verrebbe da fare un'osservazione che forse l'epilessia, scambiamo la malattia con il sintomo. La crisi epilettica, che è quella che poi dà il nome alla malattia, è un sintomo trasversale a tantissime malattie, ma può non essere essa stessa una malattia. Pensiamo per esempio a disturbi che derivano dall'assunzione di sostanze stupefacenti, di abuso di alcol, di tumori cerebrali, cioè queste danno come sintomatologia la crisi epilettica, non necessariamente quella persona però è malata di epilessia. Questo riporta al centro del dibattito una considerazione, che l'epilessia non è una malattia della quale bene si conoscono le origini e le cause, mentre si conosce benissimo il sintomo e tutte le terapie disponibili, anche se ci sono timidamente, si affacciano meccanismi di ricerca e di cura che cercano di arrivare alla causa dell'epilessia, sono finalizzati a curare il sintomo piuttosto che la malattia. Io oggi, come rappresentante di questa grandissima comunità di persone che sono afflitte da questa malattia, mi sento di dire che non c'è in questo momento ancora alcuna certezza circa le cause della malattia e non ci sono cure per la malattia. Le certezze e i dati scientifici e le cure sono principalmente finalizzati a curare la sintomatologia. Capisce bene che in questo modo le aspettative di guarigione sono molto, molto risicate, quasi nulle, insomma. E a tutto questo si associa anche quello che oggi noi abbiamo posto al centro del dibattito, cioè lo stigma. Una malattia senza cura, perché della malattia non si conoscono i contorni. Una malattia che espone le persone che ne sono portatrici a una grande discriminazione, come se fosse disvaloriale, perché confusa con le malattie psichiatriche, ma in ogni caso la malattia psichiatrica in nessun caso dovrebbe esporre anch'essa a discriminazione, ma comunque non è quella l'epilessia. L'epilessia è una malattia neurologica.

0: avvocato, perché i pazienti e anche le famiglie dei pazienti tendono a nascondere la malattia? Forse perché la vivono con disagio, alcune volte anche con vergogna, molte volte si sentono discriminati, citati a sproposito sui media, quando si parla di fatti criminosi scatenati genericamente dalla follia. Quello degli epilettici è tuttora un universo parallelo e poco conosciuto, fatto anche di isolamento e di reticenza.
1: Guardi, è un gatto che si morde la coda, è un circolo vizioso. La ragione che lei ha descritto è una delle ragioni principali, ma l'altra ragione è che questo senso di vergogna, questo senso di inadeguatezza, questa necessità di nascondersi è anche un effetto della discriminazione. Se lei pensa che una persona in un posto di lavoro dichiara di avere l'epilessia, ha finito, se non viene licenziata, viene demansionata o viene assegnata a mansioni che potrebbe svolgere, che ha effettivamente magari svolto fino a quel momento, senza possibilità di riscatto, perché questa valutazione deve considerare, che è la cosa più grave, che spesso viene indicata dagli stessi medici che per conto delle aziende fanno la valutazione di adeguatezza di un lavoratore ad una determinata mansione. Allora, una persona che ha un'epilessia, e questa epilessia la può nascondere perché il controllo farmacologico è sufficiente a escludere le crisi, forse non ha tante altre scelte che per mantenere una qualità di vita adeguata e mantenersi il lavoro che nascondere la propria condizione. Condizione che, di nascondimento però, che crea comunque un disagio psicologico e alimenta anche questo meccanismo di scarsa informazione sull'epilessia. Perché se io potessi dire in questa intervista pubblica il nome di diverse persone che conosco, che sono professionisti affermati, lavoratori con mansioni anche delicate, che soffrono di epilessia, forse un moto di sorpresa potrebbe scatenarsi nei loro datori di lavoro. Certamente li condannerei ad avere delle ripercussioni significative. La stessa cosa vale nell'ambiente sociale, perché una persona che ha epilessia quando questa condizione viene scoperta, spesso non viene più coinvolta in nessun consesso sociale, o comunque diminuisce il suo coinvolgimento, proprio perché c'è quell'elemento di paura. Quindi le famiglie, per proteggere i bambini, ci cresciamo, i nostri figli ci crescono con questa, qualche volta sbagliando, con questa necessità di nascondere, perché le famiglie, per proteggerli, li educano a nascondere la loro condizione se questa può essere nascosta. Deve considerare che ci sono tanti casi nei quali invece questa non può essere nascosta, e sono i casi più gravi. Questo alimenta un'ulteriore disinformazione, perché a livello sociale si percepisce che quella sola è l'espressione dell'epilessia, quindi la forma più grave, spesso con crisi incontrollabili, spesso associate ad altre disabilità. Quindi vede come il circolo vizioso attorcia su se stesso.
0: Leggevo che una persona con epilessia su tre non è sensibile alla cura farmacologica, e questo rappresenta un grave problema di inclusione sociale, scolastica, lavorativa, oltre che la quota più alta di spesa per il Servizio Sanitario Nazionale e per chi si prende cura dei malati. Ecco, sebbene la strada da percorrere sia ancora lunga, sono stati fatti anche molti passi in avanti.
1: Sì, sono stati fatti molti passi in avanti negli ultimi 50 anni. Anche se questa percentuale di soggetti che non hanno cura non è mai mutata dalla fine dell'Ottocento, quindi questo è un dato scientifico che racconta che la farmacologia moderna, pur mettendo, avendo immesso sul mercato diversi nuovi principi attivi che magari hanno effetti collaterali meno impattanti, di fatto non hanno risolto il problema principale, che è la eliminazione della crisi epilettica. Quindi il dato è significativo di una necessità di ulteriori ricerche, ma probabilmente secondo una direttiva differente da quella che è stata coltivata fino ad adesso, e cioè ricercare le cause della malattia e agire su di quelle piuttosto che curare e continuare a curare il sintomo. Adesso io, da portatrice di interesse dell'intera comunità, devo dire che in ogni caso il sintomo va curato. Io le posso riportare l'esperienza di tante persone che la cui qualità di vita è completamente mutata nel momento in cui hanno trovato la medicina che è stata efficace nel abolire, nel eliminare la crisi. Ed è a quella che è principalmente, a questa efficacia che è principalmente legata la qualità di vita. Lei pensi, una persona che, considerando le caratteristiche delle crisi, cioè la loro insorgenza spontanea e imprevedibile, che programmazione della loro vita possono fare? Non possono neanche prendere la patente, che è un elemento di libertà e anche di inclusione lavorativa. Difficilmente possono aspirare a un posto di lavoro, perché nel momento in cui dichiarano di essere epilettici non vengono assunti, se non lo dichiarano alla prima crisi vengono licenziati. Quindi la situazione è questa: i miglioramenti ci sono, i farmaci oggi sono meglio tollerati, hanno meno effetti collaterali, hanno probabilmente fasce di efficacia maggiori, di fatto però quella percentuale di incurabilità non è stata scalfita per niente. Questo è un dato che le istituzioni pubbliche dovrebbero valorizzare, perché questo tipo di battaglie non si vincono da soli. Certo. Noi, per quanto ci possiamo mettere la nostra faccia, possiamo elencare, possiamo dare la mappa del bisogno al nostro legislatore, al nostro governo, alle nostre istituzioni sanitarie, alle nostre istituzioni sociali, però di fatto, anche se siamo una massa di persone consistente, non possiamo smuovere i sistemi. Bisogna che le istituzioni abbiano piena consapevolezza di una situazione che è una sommersa per le ragioni che abbiamo fino a qui elencato, e che è difficilissima da portare ad emersione se non c'è un impegno istituzionale significativo.
0: E a questo suo lottare io mi sento di dire grazie. Faremo tesoro, avvocato, di quanto ci ha detto. Speriamo che anche soprattutto le istituzioni facciano proprio il suo appello, ascoltino il suo appello. Io la ringrazio, le strappo una promessa: ci terremo in contatto. Qualsiasi vostra iniziativa, c'è sempre spazio qui da noi per dare voce a chi non ha voce.
1: Benissimo, io la ringrazio infinitamente.
0: Grazie.
1: E ne approfitterò, non dubiti.
0: Grazie, mi saluti tutti gli altri membri gentilissimi, sempre molto carini e disposti nell'aiutarci.
1: Grazie,
0: ringrazio l'avvocato Rosa Cervellioni, presidente della Federazione Italiana Epilessia. A lei il prossimo brano. Buona giornata e buon lavoro.

termina qui il tempo a nostra disposizione. Da Orazio Coclite un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu presenta Soul, gli incontri dell'anima, di Monica Mondo, in collaborazione con TV 2000.
2: Benvenuto e bentrovato Andrea Caschetto. Ciao, ho detto che sei giovanissimo, infatti hai 26 anni.
3: Lo so, li porto male. Però
2: no, li porti 26. Molto bene, e per aver fatto il giro del mondo 5 volte a chilometri, più o meno. E ti chiamano l'ambasciatore del sorriso, che non so se è un complimento o una riduzione di una personalità che probabilmente è un po' più ricca. Perché ti chiamano così?
3: Mi chiamano l'ambasciatore del sorriso perché proprio lo vado a portare in tutto il mondo, ma soprattutto lo vado a ricevere. L'ho sempre ricevuto dai bambini e spero in futuro di riceverlo anche dagli sconosciuti, dai bambini con le gambe lunghe.
2: Tu vai in giro con uno zaino in cui dentro ci sono dei palloncini da gonfiare, un naso da clown, e fai il giro degli orfanotrofi. Perché proprio gli orfanotrofi?
3: Gli orfanotrofi perché io sono stato per anni, un mio nickname è stato Memoria Zero, però quando la prima volta nel 2009 sono andato in Africa e sono stato all'interno di un orfanotrofio, sono tornato a casa che mi ricordavo tantissime
2: allora,
3: cose.
2: Cominciamo dall'inizio, Andrea.
3: Sì.
2: Memoria Zero perché tu hai una storia dolorosa alle spalle, che è una storia comune a molte persone, ma te ha cambiato la vita e non in peggio. Direi.
3: No, sì, più che una storia dolorosa la chiamerei una storia particolare, perché oggi i tumori capitano a tutti, anche le persone che ci stanno guardando, più o meno tutti in famiglia.
2: È quella la cicatrice che avevi in testa, giusto?
3: Sì, sì, che adesso ho i capelli un po' più lunghi, anche se forse li sto per perdere, però così si vedrà meglio.
2: Ti hanno operato la testa perché avevi un tumore al
3: cervello, nell'emisfero sinistro, al Besta di Milano, il magico dottor Di Meco, siamo grandi amici ormai. E quindi dopo questa operazione che mi hanno fatto alla testa, direi non è che sono cambiato come persona, perché ero felice prima, sono adesso, spero che lo sarò anche in futuro, ma il cambiamento è stato soltanto il fatto che ero un ragazzo con una memoria straordinaria, non studiavo mai niente, avevo ottimi voti, e poi dopo sono diventato un ragazzo con una pessima memoria che ha iniziato a studiare tantissimo, infatti anche il primo anno l'ho perso.
2: Ma ti avevano detto che sarebbe andata ben peggio, no? Che avresti dimenticato tutto, non avresti più imparato niente. A me risulta che tu sei in quattro lingue, sei laureato, hai fatto un master.
3: Sì, ovviamente ho fatto tutto in base anche alle mie possibilità. Quindi per me sono successi grandissimi. Il mio sogno era di laurearmi come in giurisprudenza, perché volevo essere un magistrato e combattere contro la mafia.
2: Tu sei siciliano,
3: sì.
2: Quindi è bello che ci sia tra i giovani della Sicilia
3: tantissimi,
2: questa voglia di riscatto.
3: Siamo tantissimi, soltanto che purtroppo, soprattutto all'estero, l'informazione è sempre un po' camuffata. Io ogni volta che vado all'estero mi dicono sei siciliano,
2: mafia,
3: sempre, e si mettono a ridere, quindi sembra un qualcosa di comico, ma purtroppo non è così. Quindi siccome con la mia memoria mi sono accorto non potevo laurearmi in giurisprudenza, ho scelto un qualcos'altro utilizzando le mie nuove tecniche proprio basate sulle immagini e le emozioni.
2: Nuove tecniche che hai imparato, sei andato a scuola di memoria, come si fa a ricordare le cose?
3: Allora, tutti voi che ci state ascoltando, soprattutto te lo dico a te, ti ricorderai un giorno quando è nato qualcuno importante nella tua famiglia, quando sei stata promossa, qualsiasi cosa che tocca le emozioni ce la ricordiamo per sempre, quindi immaginati per me quando ho fatto il discorso all'ONU, che poi si è terminato con una standing ovation.
2: Dobbiamo dirlo, tu sei stato invitato all'ONU a parlare a una marea di diplomatici,
3: sì.
2: Hai fatto un discorso molto commovente, molto semplice, in un inglese basilare.
3: Sì.
2: E tutti si sono molto commossi, sono sentiti toccati, e tu sei andato a raccontare di questo viaggio intorno al mondo che nasce proprio da questa tua esperienza, no? Perché tu, recuperata la memoria, recuperata la salute, cosa hai deciso?
3: Ho deciso proprio di rafforzare il mio ideale che la vita è soltanto una, quindi va vissuta nella maniera migliore possibile. Ognuno la può fare anche nello stesso palazzo, la vita più bella del mondo. Però per me ha avuto questa, diciamo, chiamata.
2: È stato un caso, no? Perché tu facevi volontariato così da ragazzo e poi?
3: Sì, poi quando sono tornato, io devo dire grazie ai bambini, agli orfani, che ho le lauree. Perché senza di loro non avrei mai scoperto queste tecniche delle emozioni per memorizzare. Perché quando sono stato lì nel Sudafrica nel 2009, al ritorno avevo proprio questi ricordi di tutti i bambini e ho detto: aspetta, io sono andato in altre nazioni e non mi ricordo più di tanto, com'è che qui del Sudafrica mi ricordo tutti i bambini, i giochi che abbiamo fatto, le attività, i loro volti? E quindi ho fatto questi studi, queste scoperte proprio sulle emozioni e sulle immagini e le ho applicate su me stesso. Quindi un consiglio che voglio dare a tutti quanti è di non metterci dei paletti, perché del nostro cervello conosciamo soltanto una piccolissima parte. E proprio poco tempo fa, un mesetto fa, sono partito per la Russia con un mio amico non vedente e abbiamo fatto un docufilm che faremo uscire a breve, dove questo mio amico non vedente è stato il primo non vedente della storia a fare un documentario, riprendendo lui. Riprendeva lui, ha montato lui, quindi in base ai suoni e non in base a quello che vedeva, perché lui vede con l'udito.
2: I sentimenti restano impressi, hai detto, ma come si fa però a raccontare le emozioni e i sentimenti?
3: Come si fa? Secondo
2: perché
3: me...
2: Perché la memoria è fatta anche di testo, no? Bisogna segnarla, scriverla.
3: E quindi bisogna trasformare il testo in una storia personale. Se io dovessi studiare adesso, leggo in un libro, devo studiare Alessandro III, quindi immagino un mio carissimo amico che si chiama Alessandro, che ha vinto la gara di atletica ed è arrivato terzo, quindi c'è questo mio amico Alessandro con una coppa di bronzo che è arrivato terzo, e quindi trasformo le cose scritte in maniera emozionante,
2: quindi con connessioni, con corrispondenze.
3: Sì.
2: Che a te ricordo. Allora, tu il libro l'hai scritto, si chiama Dove nasce l'arcobaleno, pubblicato dalla Giunti, ed è un libro che, come tutto quello che tu scrivi, penso anche alla tua invasione. Sì. Sui social network, ha un grande successo perché tocca molto il cuore delle persone, e tu tappa per tappa racconti questo viaggio che hai fatto, che è categoricamente fatto per orfanotrofi.
3: Sì.
2: Giusto, perché
3: sì,
2: lì ci sono i bambini più sofferenti, i bambini abbandonati. Ti chiedo, come si fa a sorridere davanti alla sofferenza degli innocenti?
3: Vabbè, in realtà sono i bambini che, quando tu già fai niente, sorridono. Quindi
2: come
3: poi
2: fai
3: diventa...
2: a incontrarli e andare d'accordo subito con loro?
3: Allora, io quando mi presento sempre alla stessa maniera. Entro all'interno dell'orfanotrofio e dico: ciao a tutti, ho un nome strano, se qualcuno di voi riesce a pronunciarlo farò un regalo meraviglioso. E quindi tutti i bambini: ah, vai, io, perché già si prende un po', si scioglie il ghiaccio, no? È la cosa divertentissima. E poi i bambini mi dicono: qual è il tuo nome? Immaginati, io con bambini che non sono italiani inizio a dire: il mio nome è Apelle figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vedere la palla di pelle figlio di Apollo. Quindi tutti i bambini provano a ridirlo, si mettono a ridere, si scioglie il ghiaccio.
2: Che lingua parli nei vari paesi?
3: Allora, abitualmente di più vado nei posti si parla inglese, spagnolo e portoghese, però un pochettino già ora con il francese, con lo swahili, qualche cosa
2: ormai si
3: sì,
2: è riuscita a imparare.
3: Sì, il fatto che poi le ridimento, quindi anzi ora dovrei ristudiarle.
2: Tu dici addirittura che i bambini orfani sono i più felici. È sconvolgente una cosa così.
3: Perché loro, non avendo niente,
2: ecco,
3: il poco è qualcosa di
2: quindi sorridono prima degli altri. Mi ha molto colpito questa cosa.
3: Sì,
2: perché noi pensiamo a luoghi di dolore, di sofferenza, tu racconti luoghi di gente allegra, solare, capito, che ti abbraccia, che ti cocca, cioè proprio contenta.
3: Sì.
2: No?
3: Purtroppo sì, una cosa da far notare è anche che molti orfanotrofi sono proprio luogo di business e molto oltre non se ne parla, sono proprio come un canile dove mettono questi bambini, fanno le foto nelle situazioni più commoventi possibili proprio per avere un successo economico. Gli orfanotrofi dove sono stato migliore erano quelli dove i bambini erano vestiti bene, bravi a scuola, e uno dice: Perché? Eh sì, perché veramente ci tengono a questi bambini e non hanno bisogno di fare vittimismo per avere dei fondi. Sono anche quelli che ricevono di meno.
2: Sì, tu sei anche molto severo, giustamente, hai espresso perplessità rispetto a molte organizzazioni non governative che lucrano sulle sofferenze e che hanno una gestione poco chiara dei fondi, giusto?
3: Sì, perché purtroppo non fanno vedere qual è il vero bilancio che va ai bambini. Io preferisco una grande ONG che dice: guarda, noi arrivano 10 milioni di euro, però 100.000 euro solo sono per i bambini, 9 milioni 900 mila sono per il personale, per la pubblicità, per fare altre cose. Quindi preferisco la sincerità, perché ho fatto tutto il giro del mondo, l'ho fatto con un budget di 4.000 euro, dove andavo proprio a dormire in posti.
2: Ma è una scelta, giusto?
3: È stata una scelta, e anche per quelle che erano le mie possibilità. Forse se avessi avuto 10.000 euro l'avrei fatto con 10.000 euro, però è stato bello quello di riuscire ad adattarsi.
2: No, c'è proprio una volontà precisa di andare al risparmio. Tu addirittura
3: sì,
2: ti vai a scegliere i bed and breakfast che costano 4 euro, anche se ce n'è uno da 6 che costa poco uguale, giusto?
3: Ma io sono andato in pochissimi bed and breakfast quando proprio non trovavo ospitalità, perché di solito andavo con lo zaino a bussare a casa degli sconosciuti. Quindi, italiani, non prendete l'esempio. Però bussavo a casa degli sconosciuti, spiegavo il mio progetto e chiedevo se mi potevano ospitare, e la cosa bellissima è stata che tutti mi hanno sempre ospitato,
2: quasi tutti. Tu però disegni un mondo ideale, un po' utopico, non ci sono solo persone buone, tu hai molta fiducia nella gente, ma c'è tanta gente cattiva.
3: Guarda, io ho questo pregio, perché penso che ognuno di noi ha pregi e difetti. Difetti ne ho tantissimi, però ora, visto che faccio pubblicità, dico il pregio che ho, ed è quello di guardare nelle persone dove ispiro, quelle che mi ispirano fiducia sono quelle con cui preferisco parlare, perché ho pure conosciuto persone non ottime e quindi ho cambiato strada.
2: Hai avuto anche degli incontri pericolosi?
3: Sì, abbastanza. Sì, divertenti.
2: Divertenti?
3: Sì, vabbè.
2: Hanno rischiato di farti molto male.
3: Sì, va bene, diciamo quello là un po' più particolare è stato un tentato omicidio, che oggi ne parlo in questa maniera, ma sul momento non ero, ho avuto anch'io un po' di paura.
2: Beh, direi.
3: Anzi, tanta.
2: Senti, parlavamo della sofferenza che hai scelto di incontrare, e la tua sofferenza, cosa ricordi della sofferenza personale di te ragazzino in ospedale e dei tuoi compagni di stanza e di malattia?
3: Ma guarda, io ricordi di sofferenza ne ho pochi, più legati allo sport che nella vita personale.
2: Cioè, perché perdevi ogni tanto? È quello che ti faceva soffrire?
3: Sì, quindi perché c'è questa cosa di vittoria, quindi se si perdeva a calcio mi metteva a piangere, queste cose così. Però lì sul momento la cosa che mi ricordo che mi dava dispiacere non era il mio dolore, ma il dolore degli altri, perché io quando non potevo parlare ed ero lì messo nel lettino pallido e vedevo persone dispiacere, non era il mio dolore, ma il dolore degli altri, perché io quando non potevo parlare ed ero lì messo nel

0: dovesse presentarsi ora un'altra malattia, su di me non avrei paura, è normale, se fossi un genitore sarebbe molto diversa come situazione.
1: Beh, insomma,
0: infatti
1: uno può avere anche paura per sé.
0: Io no, penso che la mia vita è stata bellissima, bellissima. Se dovesse finire domani, posso ringraziare a tutti quanti di questi 26 anni fantastici, quindi non... come faccio a essere triste?
1: Senti, ci sono sofferenze non solo fisiche, no? Ma anche del cuore, appunto. Immagino che tu non hai avuto un papà.
0: Sì.
1: E che sia stata una sofferenza questa.
0: Ma questo qui, ovviamente nel periodo dell'adolescenza, di quando ero bambino, perché quando mi facevano la domanda chi è tuo padre, io non sapevo niente, quindi davo risposte
1: inventate. Non ti ha mai cercato tuo papà?
0: No, no, ma diciamo che è una cosa che all'epoca mi toccava, oggi completamente, anzi lo ringrazio, perché secondo me è una cosa bella, da ogni cosa dobbiamo prendere il punto di vista positivo, e io penso che sto forse anche questo affetto per dare quello che non ho ricevuto, e forse, spero, mi auguro un giorno i miei figli diranno wow, mio padre Andrea è un grande, quindi mi auguro di essere un padre simile alle mamme, perché siete voi le migliori.
1: Tu, sì, tu ringrazi alla fine, fai dei ringraziamenti non scontati e non formali,
0: sì,
1: sono ringraziamenti lunghi, ringrazi tua mamma naturalmente,
0: sì,
1: che deve essere una donna speciale, perché io avessi un figlio come te sarei disperata. Tu non soltanto hai rischiato di perderlo durante la malattia, ma poi se ne va in giro per il mondo con pochi soldi, bussando le porte di sconosciuti, cioè una preoccupazione costante.
0: Vabbè, ovviamente lei non sapeva che andavo a bussare a casa degli sconosciuti.
1: Ah, ecco. Sono in hotel,
0: l'ho scoperto dopo, leggendo il libro, perché non le ho dette, non per mancanza di rispetto, ma proprio perché mi piace tranquillizzare tutti, ed è la tecnica migliore. È detto che scrive in maniera particolare, forse perché non riuscendo proprio a leggere ho difficoltà enormi di concentrazione.
1: Ma non è una critica particolare.
0: No, dicendo, è una cosa che mi piace, quindi è come se c'è un pittore che dipinge senza prendere esempi da altri pittori, perché non ha mai visto quadri. Ecco, io non leggo libri, quindi
1: non li leggi proprio?
0: Zero.
1: Fai
0: zero.
1: Fatica a leggere?
0: Sì, leggevo da piccolino, però prima dell'operazione. Ma ecco, poi leggo qualcosa che riguarda la mafia, qualcosa proprio che mi deve colpire tantissimo.
1: Sono gli audiolibri comunque.
0: Sì, e no, neanche, non mi concentro.
1: Non riesci a concentrare.
0: No, no.
1: Ma tu invece ti concentri così tanto sulle persone, Andrea?
0: Sì. Sì, perché è proprio che parlo con le emozioni. È vero, ci sono libri scritti benissimo, però leggo e penso ad altre cose,
1: certo.
0: Non riesco a...
1: Torniamo a tua mamma. Allora, è preoccupata tua mamma o no? O condivide la tua scelta?
0: È preoccupata e orgogliosa, quindi nel senso, quando io sono all'estero è in pensiero e non me lo dimostra, quando sono in Italia è orgogliosa di me.
1: Ringrazi anche, a parte gli amici, i tuoi professori,
0: sì,
1: bello, perché i giovani spesso non hanno gratitudine nei confronti dei maestri, magari non hanno neanche maestri, tu ne hai avuti, li ringrazi, e ringrazi tuo nonno, perché...
0: Mio nonno per me, ecco, lui è veramente una vitamina dall'A alla Z.
1: Figura paterna è stata.
0: Sì, ma la felicità che mi dà mio nonno mi aiuta anche con la memoria, che ha una memoria allucinante, quindi per me è un grande esempio, soprattutto di umiltà.
1: Parlavamo prima di associazioni e dei rischi e dei giusti sospetti che bisogna avere nei confronti della loro trasparenza, ma anche tu fai propaganda, raccogli soldi per un'associazione che si chiama Africa Milele, me la racconti?
0: Sì, questa Africa Milele è stata la onlus che ho deciso di promuovere con il libro, quindi il ricavato, già una parte è stata data a loro per costruire una ludoteca. E la cosa che mi è piaciuta è stata proprio la trasparenza che ho visto con Lilian, la fondatrice. Per carità, l'ho trovata anche con qualche altra onlus, Emmanuel Family, Il Sorriso dei miei bimbi e altre, però era un progetto più fattibile anche a livello economico, perché non mi andava di dire con il libro costruiremo una stazione ferroviaria e poi potevo comprare sì o no un binario. Quindi siccome c'era questo progetto anche più piccolino di costruire una semplice ludoteca nella savana, ho deciso di promuoverla.
1: Perché non credi più in Dio, Andrea?
0: Ma sono a rate, cioè volte che credo, volte che non credo.
1: Cioè eri incazzato con Dio per la malattia che hai avuto?
0: Mai, no, assolutamente.
1: Per il dolore che vedi nel mondo? Io lo sarei.
0: No, io di più una domanda che posso fare a un Dio, qualsiasi sia il suo nome, perché in realtà se esiste è soltanto uno che si chiama in maniera differente.

0: differente. È la domanda: perché nascono i bambini malati? L'unica che un po' mi
1: cioè il dolore
0: mi
1: innocente, giusto?
0: Sì, proprio i bambini sono quelli che non.
1: Tu una risposta, ma nessuno ce l'ha una risposta.
0: No, quindi ecco, preferisco ogni tanto non credere per non prendermela con nessuno e ogni tanto credere per ringraziare qualcun altro.
1: Sì, hai detto magari mi faccio pure prete, chissà.
0: Sì, può
1: Tu sei
0: essere.
1: aperto al destino,
0: Sì,
1: giusto?
0: sono molto così e rispetto tutte le persone cattoliche. Poco fa ero a Medjugorje, quindi mi hanno regalato questo viaggio, l'ho vissuto proprio da fedele che camminavo, facevo il rosario, l'ho vissuto in pieno. E quindi sono disponibile a tutti, sempre nel
1: Tu non credi
0: rispetto.
1: di essere tu stesso un miracolo?
0: Io miracoli penso noti abbastanza, tantissimi.
1: Ma lo sei anche per altri, no?
0: È bellissimo, sì, perché persone mi scrivono tutti i giorni, guarda Andrea, ero triste, volevo fare una cosa brutta, ho letto la tua storia, ho cambiato idea. Quindi da
1: Conservi
0: forza.
1: nel cuore soprattutto non uno scritto, ma un disegno che mi dicevi prima, me lo racconti?
0: Sì, il disegno che ho nel cuore è il disegno di Alessandro, un bambino fantastico che è strano. Per me questo è quel regalo più bello che mi abbiano mai fatto nella mia vita. Io lui non l'ho mai conosciuto direttamente, era al Gaslini di Genova e mi ha fatto proprio questo disegno 2 giorni prima di morire con i macchinari, quindi ha impiegato 8 ore per fare questo disegno dove c'era lui senza capelli, si era autoritratto accanto a 4 bambini di colore che erano vicini, sorridenti, c'era un grande albero, quindi la vita, accanto a una grande casa, quindi l'ospedale. E la cosa che mi ha fatto commuovere, a parte il lavoro che ha fatto, è stato che lui ha rimproverato sua mamma, perché ha detto: mamma, tu mi hai detto una bugia. Mamma, perché? Tu mi hai detto che Superman non esiste, gli eroi non esistono, Andrea è un eroe, quindi.
1: Tu ti senti un eroe,
0: No,
1: Andrea?
0: però se voglio.
1: Sinceramente, sinceramente, hai
0: No,
1: detto che hai dei difetti, un po' di presunzione ce l'hai come difetto o no?
0: no. Ce l'ho, ma non in questo ambito così grande, mi posso sentire presuntuoso nella felicità che do agli altri. Perché se mi paragono con altre persone lo noto, quindi sono sincero, però da uno che promuove la felicità, eroe, è un po'
1: Beh, è un dono
0: un
1: quello che hai,
0: abisso.
1: no?
0: Sì.
1: Questo è sicuro. Un'altra cosa che mi ha molto colpito è che tu ringrazi la madre e i figli che avrò.
0: Sì.
1: Non c'hai una fidanzata adesso.
0: No.
1: Ma mi ha fatto un po' impressione, da donna e da mamma anche, che tu non l'hai ancora incontrata questa tua futura donna della vita, ma sembra che non la vuoi incontrare, come se l'idea di un legame avessi paura che ti può frenare.
0: Per me sì, l'idea di un legame è un freno, oggi come oggi, per i progetti che ho nella testa. Però se mi dovessi innamorare all'uscita di questo studio, potrei cambiare anche idea.
1: No, nel senso che frenare su cosa? Quando pensi di fermarti, che lavoro vuoi fare da grande?
0: Da grande vorrei fare come mio nonno il pensionato, ovvero stare a casa e ricevere
1: Quello è da
0: dei soldi.
1: molto
0: Però non, ho
1: grande.
0: scoperto che è un lavoro che non va più di moda,
1: No,
0: non si ci può
1: comunque
0: arrivare.
1: dai 26-65 c'è un grande in mezzo che
0: Sì,
1: va colmato.
0: credo mi piacerebbe moltissimo continuare a scrivere però libri più per bambini,
1: Bambini.
0: e mi piacerebbe moltissimo anche avere qualche programma televisivo all'estero e parlare un po' della cultura generale, del mondo, un po' per mettere, per provare a mettere un po' di pace nel mondo, chissà, ad Aleppo magari, mai dire mai.
1: Dici poco, per ora non è il caso, magari fra qualche tempo. Tu non hai mai pensato che lo sforzo volontaristico di fare continuamente questa tua vita e questa, portare avanti questa tua scelta prima o poi potrebbe venir meno, potrebbe cedere? Cioè,
0: Certo.
1: cos'è che ti muove davvero? Perché dopo un po' la tensione normalmente cala, no?
0: Mi muove davvero l'idea di fare cose fuori dal normale per ricordarmele per tutta la vita. Quindi la cosa
1: Fai
0: che.
1: per te, quindi.
0: Sì, certo, tutti facciamo le cose per noi stessi, sennò è inutile essere bugiardi. Prima lo faccio per me e poi diventa per gli altri. Quindi ho questo piacere di ricordarmi delle cose belle. E quindi con l'aiuto dei bambini, delle persone con difficoltà, mi viene facile.
1: Tu dov'è che ti senti veramente te stesso?
0: Come luogo, io mi sento me stesso negli orfanotrofi, nelle capanne e nel mare.
1: Nel mare, piace
0: Sì,
1: nuotare? Beh, sei un siciliano, figurati il
0: ma
1: mare.
0: mare, laghi, fiumi. Però stare lì inzuppato a provare a resistere più di 2 minuti. è un mio yoga particolare.
1: Senti, quando, a proposito di mare, il tuo è un mare ferito e insanguinato, il tuo è il nostro mare, e tu all'ONU ne hai parlato, no? Hai parlato del, ormai è diventato uno slogan purtroppo, hai parlato della necessità di ponti, non di muri, perché tu vedi continuamente gente che arriva nella tua terra ed è gente disperata che tu hai conosciuto a casa loro, adesso la vedi qui e non te la senti che le porte siano chiuse.
0: Certo, perché un concetto che dobbiamo realizzare è che le persone non vengono nella mia, nella tua, nella nostra terra, perché se veramente c'è un Dio, ha fatto un mondo e dovrebbe essere di tutti, quindi qualsiasi parte del mondo deve essere casa mia, senza bisogno di avere un visto e pagarlo, fra l'altro. Quindi
1: chiaro, tu però non hai un'ideologia politica alle spalle, non la dimostri mai, te ne tieni come, no? Fuori assolutamente, però bisogna anche la gente, per accoglierla, sapere come accoglierla, no? Con una dignità,
0: con una dignità,
1: e questo forse non tutti riescono a farlo.
0: Io qua, allora, se devo parlare di politica, parlo che in generale ho avuto pochi leader che mi hanno convinto. Uno di questi è Nelson Mandela, un grandissimo uomo che è stato 27 anni in galera, e la sua voglia di vivere è un qualcosa da cui ho preso l'esempio. E se potessi dare un consiglio a qualcuno anche in Italia, sarebbe un po' di dare un occhio di riguardo a queste case di accoglienza e a chi li gestisce, perché non tutte sono utilizzate bene. Secondo me non è giusto, e quando uno arriva in Italia può rimanere in Italia soltanto se viene da un posto di guerra, perché la libertà deve essere per tutti. I parenti di mio nonno sono andati in Argentina a cercare lavoro e non hanno avuto bisogno di essere cibati con del riso. Quindi io sono favorevole a chiudere le case di accoglienza e a dare possibilmente un budget per 3 mesi, una casa per 3 mesi alle persone, che poi da sole si devono mantenere.
1: Chi è che diceva insegnagli a pescare, non regalargli il pesce,
0: sì,
1: no?
0: Certo.
1: Resta ancora la cosa migliore. Ho saputo che tu vuoi fare, non so se è un'altra delle tue idee, Balzane, un viaggio in carrozzina.
0: Sì, fra un mesetto partirò.
1: Ah, parti, ma perché?
0: Sì. Sarà questo nuovo progetto che possibilmente credo farò.
1: Ma
0: anche
1: tu non sei in carrozzina, tu cammini.
0: Sono stato.
1: Lascialo fare a quelli che stanno in carrozzina.
0: Ma se qualcuno di loro volesse venire con me è il benvenuto, anzi mi possono dare anche delle lezioni, però io non penso ci sia nulla di male ad andare sulla sedia a rotelle, se fatto con rispetto,
1: per
0: perché
1: dimostrare...
0: sono stato anch'io sulla sedia a rotelle. E mi ricordo, mi dava proprio fastidio vedere le persone che, quando incrociavamo lo sguardo, si giravano dall'altra parte come per vergogna che mi stessero guardando. C'è questo occhio che guarda diverso chi si pensa sia diverso. Invece le persone non sono disabili, ma sono pluriabili, una parola che non esiste ma ci tengo a ribadire sempre. Quindi voglio fare questo giro sulla sedia a rotelle per dimostrare che anche da seduto riesco a essere felice.
1: Per fare questi viaggi, queste esperienze, comunque c'è bisogno di sponsor, no?
0: Adesso sì, 4.000 euro non...
1: E come li scegli? Come li trovi? Come ti fidi?
0: Ora come ora, per ora non ho mai scelto multinazionali, quindi qualcosa di più piccolo. Ora per questo viaggio spero che si realizzi con una famiglia italiana che ho conosciuto, molto simpatica, e quindi andrò lì con questa ideologia.
1: Un'ospitalità di diverso tipo.
0: Sì.
1: Tu ti senti libero dalla fama? Non hai paura di trasformarti in un fenomeno che può essere in qualche modo anche sfruttato mediaticamente?
0: No, perché per ora la cosa che mi è capitata è stata soltanto che persone mi hanno fermato in mezzo alla strada, non mi hanno chiesto la foto ma mi hanno chiesto un abbraccio, quindi fa del bene, se questa qui è la fama.
1: C'è la pubblicità anche sul web, tu hai più di 200.000 persone che ti seguono, no? Sui social network.
0: Sì,
1: e non ti costringe a un personaggio? Poi l'Andrea, una volta arrabbiato o triste, può essere tale anche?
0: Certo che posso essere triste, non vedo nulla di male. Cioè, la bellezza secondo me deve essere nel trasmettere la trasparenza. Quindi, come prima, quando mi hai fatto la domanda su questa accoglienza per i miei fratelli, per i nostri fratelli, ho cambiato anche un po' il tono, perché è una cosa che mi sento. Non ero lì che ne parlavo con gli stessi, ah sì, sono qui, stanno tutti bene. No, non è questo, sono molto reale. Ed è questa una cosa di cui sono molto fiero.
1: È l'inquietudine che ti muove? o ti senti in pace adesso? Voglio dire, hai bisogno sempre di un'inquietudine che da quando sei ragazzino ti spinge ad andare oltre, oppure hai già le risposte?
0: A volte posso dire una risposta, a volte un'altra. Non ho un qualcosa di così fermo per questa domanda.
1: Quanti amici del cuore hai? Amici
0: del
1: veri?
0: Cuore, amici veri? Parecchie, parecchie.
1: E condividono quello che fai?
0: Tutti.
1: Pensano che sei un po' matto?
0: Certo,
1: qualcuno ti aiuta?
0: Nel mondo siamo tutti matti, soltanto che poi mettiamo la maschera di quella che pensiamo sia la normalità. Quando io vado oggi, che sono venuto qui dall'aeroporto di Catania, io ero tranquillo, che ascoltavo la musica, felice, che canticchiavo, e vedo persone tutte così col broncio. Dico, perché questa maschera? Uno deve essere se stesso. Secondo me, se tutti prendessimo esempio proprio dalle tribù, come quelle che ci sono nei posti sperduti in Africa, in Sud America, dove loro non hanno paura del giudizio degli altri perché non sanno che cos'è, Dio, potremmo andare molto, molto avanti.
1: Perché non vivono socialmente in questo senso, no?
0: La bellezza è un'invenzione storica che riguarda i quadri, poi le pubblicità, giornali.
1: Per te la bellezza cos'è?
0: La bellezza è proprio lo spirito di una persona. Spero, ancora lo dico in maniera molto teorica, però spero di innamorarmi di una bellezza di questo tipo.
1: Comunque i sorrisi dei bambini sono tutti belli.
0: Sempre.
1: Quelli sempre.
0: Infatti lo dico sempre. Qual è la differenza fra il sorriso dei grandi e il sorriso dei bambini? La durata.
1: La durata. Mi regali una musica che ami, che racconta a te in questo momento e che usiamo come sigla per questa nostra chiacchierata.
0: Ok, allora come musica voglio ringraziare un cantante che ho conosciuto, abbracciato, è Fabrizio Moro. La canzone è Pensa, proprio quella la controllava.
1: Grazie di cuore, Andrea.
0: Grazie.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. In Medio Oriente, oggi a Jeddah prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Il presidente Trump dichiara a breve l'annuncio su Hormuz, la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere. Teheran lo deride, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca. Thailandia, sono morte 6 persone, 15 sono rimaste ferite nella sparatoria in una scuola nella zona della capitale thailandese di Bangkok. La polizia ha riportato anche che lo sparatore avrebbe ucciso anche i suoi due nonni utilizzando la pistola del nonno per uccidere le altre persone nella scuola. La procura di Siona ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Cramontana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che l'Italia ha già presentato ricorso. C'è una nuova fase parossistica sull'Etna, con una fontana di lava presente al cratere Voragine ed una nube eruttiva che si disperde in direzione sud-est. Bloccato il traffico aereo dell'aeroporto di Catania fino a mezzogiorno. Funerali di Francesco Guccini, il cantautore che si è spento ieri a 86 anni nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà una cerimonia per ricordarlo. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, il tantam su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto. Madrid ha già schierato 3.000 agenti e sale a 82 il bilancio dei morti. Sono attesi altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte 27 le città monitorate, oggi saranno 26 in rosso. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po è ai livelli critici, ai minimi storici gli altri fiumi e laghi. Europei di nuoto, impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra ha completato il suo Amplen di Ori vincendo il 5° su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

San Domenico de Guzmán, 1175-1221. Della personalità di Domenico di Guzmán è stato detto che è tutta nascosta nella luce. Non sono molte le notizie biografiche sulla sua persona e quasi nulla è rimasto dei suoi scritti, ma egli risplende tutto nascosto nella sua opera, l'Ordine dei Predicatori, dei Domenicani, fondato agli inizi del 200. Quando Domenico morì, benché fosse il padre e maestro di un nuovo ordine religioso già diffuso in tutta Europa, non aveva di suo nemmeno una cella e nemmeno un abito religioso decente. Per tutta la vita egli si era comportato come pellegrino di Cristo, e un pellegrino è sempre esule, sempre straniero e privo del necessario. E anche se la sua famiglia di origine era certamente nobile, Domenico non ci lasciò quasi nessun ricordo al riguardo. Sappiamo soltanto qualcosa della bontà della sua mamma, Giovanna, che la tradizione ha considerato e venerato come santa, e santi sono considerati i due fratelli di Domenico, divenuti ambedue sacerdoti. Il biografo antico racconta molti episodi simbolici e prodigiosi della sua infanzia, ma appartengono tutti a un genere letterario diffuso, con l'unico intento di annunciare le future grandezze e il destino che Dio già assegnava al fanciullo. Il prodigio che segnerà l'iconografia, basta pensare al bellissimo ritratto del Beato Angelico, è quello della stella che la madre vede splendere sulla fronte del fanciullo. Più interessante per noi dal punto di vista pedagogico è invece la citazione classica del poeta Orazio, con cui l'autore commenta la precoce educazione cristiana di Domenico. Quando si versa del profumo in un vaso di argilla nuovo, esso ne rimane così impregnato che la fragranza non va più via. L'espressione rievoca tutto il sistema pedagogico del tempo, quando un bambino imparava il latino esercitandosi sul salterio, in modo che studio e preghiera si fondevano assieme, naturalmente, e impregnavano il fanciullo e lo plasmavano. Con lo stesso ritmo, Domenico percorse tutto il curriculum degli studi che lo condusse fino al magistero in teologia. Era un tipo serio, piuttosto schivo, che si distingueva dalla massa per la sua dedizione al sapere e alla preghiera e per un'evidente purezza e sobrietà di vita piuttosto rare a quel tempo. Aveva però un cuore affettuosissimo che lo portava spesso a commuoversi, soprattutto nella preghiera, e più passeranno gli anni più gli sarà difficile celebrare la messa senza piangere, e nel pianto si concluderanno molte sue preghiere, quasi tutte protese alla conversione dei poveri peccatori. Un giorno diranno di lui: amava tutti ed era amato da tutti, e un amico assicurerà che egli estendeva la sua carità anche ai dannati, e tanto lo travolgeva il suo cuore. Ed era una carità fattiva che un giorno lo spinse perfino ad offrirsi in schiavitù ai musulmani pur di liberare un ragazzo che non poteva pagare il riscatto. Da ricordare che nella Spagna di allora non erano rare le scorrerie dei mori che rapinavano, compravano e vendevano cristiani. La stessa carità gli divampò nel cuore in occasione di una terribile carestia che decimò la Spagna. Fu allora che, scosso dalla miseria dei poveri e divorato dalla compassione, risolvette in un unico gesto di obbedire ai consigli evangelici e di alleviare nell'unico modo che gli era possibile la miseria di coloro che morivano di fame. Vendette dunque tutti i suoi libri peraltro a lui indispensabili per lo studio, e vendette anche le sue suppellettili e li distribuì tutto ai poveri. L'espressione "vendere i libri"
non aveva allora il senso con cui oggi suona ai nostri orecchi. Allora significava rinunciare a codici preziosi e introvabili, disfarsi di una biblioteca di pergamene messe assieme in anni di paziente ricerche e annotate in anni di studio faticoso, un patrimonio che era impossibile poi ricostruire. Secondo un testimone, Domenico avrebbe spiegato così il suo gesto di vendere tutto: io non posso studiare su pelli morte le pergamene che si usavano allora, erano di pelle, mentre le persone vive muoiono di fame. La frase è costruita ad effetto, ma rende bene la sensibilità dello studioso che crede quello che impara. Acquistò così una tal fama di uomo di Dio che il capitolo della cattedrale di Osma gli offrì un posto di canonico. Non era un invito onorifico, ma una chiamata a partecipare alla riforma della Chiesa a partire da un luogo in quel tempo carico di fervore e di progetti. A Osma, il vescovo aveva convinto i suoi canonici a vivere con lui secondo la regola di Sant'Agostino. Erano 12, come un collegio apostolico, stretti attorno al santo vescovo Diego, che faceva le parti di Cristo, vivendo in comunione e vera dedizione al culto di Dio. Domenico vi giunse a 24 anni, attratto da quella forma di vita che allora era quasi totalmente impregnata di studi e di preghiera. Il biografo dice che in questo periodo Domenico era tutto occupato ad assaporare l'intima dolcezza di ciò che prima aveva studiato. Aveva dunque dimenticato i poveri e le necessità della Chiesa? No, ma li stava raggiungendo, come sempre bisogna fare, prima di tutto dalla parte del cuore. I poveri li si raggiunge davvero dalla parte del cuore di Dio, poi dalla parte del cuore della Chiesa e poi dalla parte del proprio stesso cuore che adora. Per l'apostolato attendeva l'ordinazione sacerdotale che gli venne conferita a 25 anni. Ma il primo viaggio in cui sui 30 anni si trovò coinvolto non aveva apparentemente niente di veramente apostolico. Per incarico del re doveva accompagnare il suo vescovo fino alla lontana Dacia, l'attuale Scandinavia, per prelevarvi una fanciulla destinata a sposa all'erede di Castiglia. E Domenico si trovò così ad attraversare l'Europa e a rendersi personalmente conto della situazione dei cristiani. Appena al di là dei Pirenei, lo colpì la diffusione dell'eresia catara, un movimento ereticale che allora contava circa 4.000 membri a pieno titolo e qualche centinaio di migliaia di credenti e che aveva una sua gerarchia episcopale. Ne erano infestate la Champagne, il Regno di Francia, le Fiandre, l'Inghilterra, la Lombardia e l'Italia del Sud. Nell'Albigese, il territorio percorso da Domenico, quella nuova chiesa aveva una struttura compatta e austera che attraeva l'ammirazione anche di coloro che erano rimasti cattolici, perché il clero in particolare sembrava più affidabile di quello cattolico, non di rado corrotto. Ma tanta austerità si ammantava di un irridente disprezzo per la Chiesa, di reticenze nei riguardi del battesimo e dell'Eucarestia, di avversione al segno della croce. Al fondo era un'eresia nata da un irrimediabile dualismo che vedeva tutta la realtà dominata da due principi opposti: Dio e il diavolo, il bene e il male, lo spirito e la materia. A sconvolgere Domenico era soprattutto il fatto che una tale eresia veniva accolta dal popolo non per quello che realmente diceva, ma per quello che tanti buoni cristiani giustamente desideravano. L'odio verso la materia veniva preso come penitenza cristiana, l'odio al corpo veniva preso come amore alla purezza, l'odio verso le realtà mondane veniva scambiato come fiducia nella provvidenza. Insomma, la Chiesa del tempo, il clero in particolare, aveva davvero bisogno di riforma, ma la riforma doveva partire da un nuovo amore a Cristo, da un nuovo amore alla Chiesa, da un nuovo amore al mondo.
e non da una amarezza radicale e negativa verso tutto ciò che era corporeo in nome di un gelido spiritualismo. Questa era l'eresia catara. Qualche dibattito sulla questione Domenico lo ebbe già durante il viaggio in incontri occasionali. Per la prima volta poté mettere a frutto i suoi studi. Passò una notte intera a discutere con un albergatore di Tolosa e si rese conto di quanto l'eresia fosse ormai radicata. Quel suo interlocutore, ad esempio, era un laico, ma era più preparato dei preti, e saltava agli occhi lo stridente contrasto con l'abietta ignoranza di tantissimi preti del tempo. Quel primo viaggio verso le lontane terre del nord si concluse con un matrimonio per procura, e così l'anno dopo bisognò rimettersi di nuovo in viaggio con un corteo più fastoso per condurre la principessa in persona. Ma tutto sfociò in un nulla di fatto, forse per la morte prematura della ragazza, forse per qualche intrigo di corte. Ma il doppio viaggio, inutile, si era rivelato fondamentale per i disegni di Dio. Nel cuore del vescovo Diego e del suo giovane sottopriore Domenico era divampata la vocazione missionaria. Infatti, viaggiando, erano giunti fino agli estremi confini della cristianità, oltre cui abitavano feroci popolazioni ancora ignare del Vangelo. Perciò, invece di rientrare in Castiglia, andarono a Roma, rimisero le loro cariche nelle mani del Papa e chiesero di poter partire per le terre lontane come poveri missionari. Il Papa però non ne volle sapere, e Domenico provò la prima cocente delusione della sua vita, tanto più che essa gli veniva proprio dal Papa, una di quelle delusioni radicali che devono sempre temprare coloro che Dio sceglie. Vernanos commenta così: almeno una volta nella vita ogni uomo predestinato ha creduto di sentirsi mancare la terra sotto i piedi e di andare a fondo. È l'illusione che di colpo crolli tutto, l'impressione di essere stati privati di ogni cosa, sono il segno divino che al contrario tutto sta per cominciare. A Innocenzo III importava di più che qualcuno si dedicasse a rievangelizzare la Provenza caduta in mano agli eretici, e di bisogno ce n'era davvero. Quelle terre pagavano il prezzo di una mancata riforma della Chiesa che si faceva attendere da troppo tempo, vescovi inerti e dalla fede incerta, clero ignorante, corrotto e simoniaco, parrocchie devastate, predicazione quasi inesistente, popolo cristiano abbandonato a se stesso e caduto in preda ad eretici che al contrario ostentavano cultura e fervore. A combatterla c'erano a volte gli abati dei potenti monasteri, che si muovevano garantiti dalla forza e dal denaro, o i legati pontifici che sfoderavano la loro autorità, o gli eserciti di qualche duca rimasto fedele alla Chiesa di Roma. Bisogna dire che a volte erano giunti anche dei legati inviati dal Papa, particolarmente degni e capaci, molto dotati in fatto di predicazione, ma si erano trovati di fronte a un dilemma insolubile. Appena aprivano bocca, il popolo rinfacciava loro la pessima condotta dei preti, e se i legati riconoscevano com'era giocoforza la verità dell'obiezione, ne seguiva che dovevano dedicarsi prima alla riforma del clero. Ma se sceglievano questa strada, dovevano interrompere la predicazione per la quale erano stati mandati. Fu allora che Domenico e il suo vescovo intuirono quale fosse nella posizione degli eretici l'unica giusta rivendicazione: chi predicava il Vangelo come gli apostoli doveva vivere come gli apostoli. Così, da Montpellier, il vescovo Diego rimandò a Osma tutto il suo corteo di laici e di ecclesiastici, tutti i suoi cavalli e bagagli, trattenendo con sé solo Domenico, e si incamminarono per la città che era allora la principale roccaforte dell'eresia, Carcassonne, con la sua imponente cinta di torri. Si presentarono poveri e indifesi e chiesero, secondo l'uso del tempo, un pubblico dibattito. Il tema lo scelsero gli avversari e riguardò le peggiori accuse che essi rivolgevano alla Chiesa di non essere sposa di Cristo ma sposa di Satana.
L'argomento si prestava a mescolare questioni dottrinali e cumuli di zavorra con la inesauribile risorsa di offrire in pasto al pubblico accuse e pettegolezze di ogni tipo. Chiesero che la disputa fosse preparata per iscritto e Domenico redasse alcune parti del contraddittorio. Narrano le cronache che in quell'occasione 150 persone abbandonarono l'eresia, ma narrano anche il primo miracolo del nostro santo. Poiché gli arbitri non riescono ad accordarsi, decidono alla maniera medievale di affidarsi al giudizio di Dio e gettano sul fuoco i testi di ambedue i contendenti. Quelli degli eretici bruciano immediatamente, mentre le fiamme respingono per tre volte, lasciandole intatte le pagine di Domenico. Iniziò così la benedetta dal cielo, la straordinaria avventura. I due nuovi apostoli toccarono tutti i villaggi vicini, mendicando il pane di porta in porta e annunciando dovunque la parola di Dio. Furono i primi esperimenti di evangelizzazione che Domenico condivise con altri predicatori di Cristo, quasi tutti abati cistercensi, ma la vicenda sembrava destinata ad esaurirsi. Diego dovette tornare in diocesi, gli abati tornarono ai loro monasteri e Domenico restò solo. E predicatore solitario resta per circa 6 anni, che plasmano in lui la fisionomia dell'apostolo, sempre in viaggio, a piedi, con il bastone di pellegrino, scalzo, senza bisaccia, né borsa, né denaro, esposto a ingiurie e persecuzioni. Spesso rischia la vita, perché attraversa località sature di odio e di violenza, segnate di guerra civile. La notte sosta in case o locande di fortuna, dormendo per terra, anche quando gli preparano un buon letto. Parla volentieri di Dio a chiunque lo interroga, e se no si perde nel silenzio. Uno stessa che lo ospita più di 200 volte testimonierà di non aver mai sentito da lui una parola inutile. Moltiplica le veglie, le discipline, si impone cilici e frequenti digiuni, ma non lo fa per emulare i catari, per far vedere che anche lui è capace di forza e di durezza interiore, ma lo fa per partecipare al vivo alla passione di Cristo. Vuole espiare lui le colpe dei traviati e vuole reagire a quei cattolici che nel frattempo pensano di combattere il male infliggendo ad altri guerre e distruzioni. E anche se sa che attorno a lui girano assassini prezzolati per ucciderlo, non ha paura. Non perché sia particolarmente coraggioso, ma perché fin da quando ha sognato la missione tra i barbari del nord, sogna il martirio. Non mancano gli episodi teneri. Un giorno, mentre a piedi scalzi si reca a una disputa generale, si affida alla guida del posto, che però appartiene al campo avverso. Maliziosamente costui lo conduce su sentieri pieni di rove, di pietre aguzze, e Domenico, guardando i suoi piedi insanguinati, dice: «Vinceremo di sicuro la disputa, perché abbiamo già sparso il nostro sangue», e ottiene una conversione di massa. E quando gli tocca attraversare a guado dei minacciosi torrenti, lo fa cantando l'Ave Maristella. Perciò un torrente gli restituisce intatti, come raccontano, perfino le preziose pergamene scivolate nell'acqua. Le troverà tutte impigliate all'amo di un pescatore. Attraversa folte foreste e la bellezza selvaggia della natura lo manda in estasi, tanto che pian piano si lascia distanziare dai compagni di viaggio e quando lo cercano preoccupati lo trovano perduto in Dio, inginocchiato in preghiera, attorniato dai lupi famelici che non ardiscono toccarlo. Nelle dispute, spiegando le verità della fede, spesso si commuove fino al pianto e qualcuno si converte al vederlo così sconvolto della dottrina che espone. D'altronde, egli non semina solo parole. Per liberare dall'eresia un catarro costretto dalle miserevoli condizioni economiche, non esita a offrirsi nuovamente in schiavitù al suo posto. Leggende, forse, ma come scrive Bernanò tracciando un profilo del nostro santo, le vecchie leggende insegnano molto di più delle ricerche storiche, perché trascrivono in simboli realtà profonde, perfino quando raccontano che la pioggia violenta si arresta tutta intorno a lui e lo spazio asciutto si sposta man mano che egli cammina.
Frattanto, a parte tante dispute, qualche conversione, non si può dire che abbia combinato molto. La sua opera più preziosa è stata la fondazione di un monastero femminile, dove ha messo alcune donne perdute, riscattate, che vivono in preghiera e amore di Dio, e Domenico lo considererà sempre il cuore del suo ordine, quello che sta per nascere, che ha in mente. A Tolosa, che allora è una vera metropoli, Domenico si stabilisce e decide di diventare umile ministro della predicazione. Comincia a ricevere i primi compagni che vogliono non solo condividere la sua missione, ma diventare suoi figli. E la loro origine è tutta espressa nella formula con cui un vescovo li accoglie e scrive nel documento: «Io istituisco predicatori della mia diocesi fra Domenico e i suoi compagni, i quali si sono prefissi di procedere regolarmente a piedi nella povertà evangelica e di predicare la parola della verità». A piedi significava rifiuto di ogni cavalcatura, segno allora di comodità e di prestigio. Con la rinuncia a portare con sé denaro e provviste e la conseguente mendicità porta a porta durante l'itineranza apostolica, nei tempi di riposo e di studio il vescovo garantiva loro una casa e ciò che era necessario per la loro vita e la loro formazione. E la prima cosa che Domenico fece fu di accompagnare i suoi primi compagni a una scuola di teologia e chiedere al professore di volerli accogliere come discepoli. Quello doveva essere il loro primo lavoro. Erano in sette, tutti vestiti di bianco. Il professore li guardò a bocca aperta, tanto più che quella mattina, preparando la lezione, si era messo a sonnecchiare e aveva visto sette splendide stelle entrare nella sua stanza e diventare sempre più luminose, tanto che la luce si diffondeva nel mondo, e per questo motivo li accolse. Era nato l'ordine dei predicatori. Non fu facile a Domenico ottenere l'approvazione pontificia. Molti dicevano che un tale ordine non poteva esistere. Da un lato c'era un concilio che proibiva la creazione di nuovi ordini, dall'altro gli unici predicatori istituzionalizzati, l'unico vero ordine dei predicatori era per tradizione quello dei vescovi. Per fortuna il nuovo Papa Onorio III strinse con Domenico una vera amicizia e davanti alla situazione drammatica della Chiesa gli concesse non solo l'approvazione definitiva dell'ordine, ma anche il titolo di predicatori, e superò il problema di vescovi dicendo che erano predicatori in forza della sua autorità di pontefice, chiamandoli speciali figli della sede apostolica. La prima conseguenza fu che lo sguardo di Domenico, non più legato dai vescovi locali, poté spalancarsi alle necessità e ai drammi di tutta la Chiesa universale. E così si immergeva nella preghiera e poi ne usciva con decisioni sempre nuove e inattese. Un giorno se ne stava a Roma nella Basilica di San Pietro, quando gli sembrò che la mano di Dio si posasse su di lui. Comparvero Pietro e Paolo. Il primo gli consegnò un bastone di pellegrino, l'altro gli mise in mano il libro dei Vangeli e tutti e due gli dissero: «Adesso va, predica, Dio ti ha scelto per questo ministero». E gli parve di vedere, proprio in quell'istante, tutti i suoi frati che a due sciamavano nel mondo. Doveva dunque dare al suo ordine una dimensione universale. Scelse tre sedi: Roma, Parigi, Bologna. Roma come punto di appoggio, Parigi e Bologna come massimi centri culturali del tempo. Tornò a Tolosa, radunò i suoi poveri frati, un numero ancora molto piccolo, e annunciò loro che intendeva disperderli per il mondo. Disse: «Il buon grano, se resta ammassato, marcisce, se viene disseminato, fruttifica». Il nucleo principale di religiosi, sette, lo destinò a Parigi, considerata la capitale del pensiero teologico. Poi si incamminò verso Roma, facendo tappa a Bologna, centro universale del diritto canonico. Studiare a Bologna allora voleva dire, per coloro che si incamminavano al sacerdozio, assicurarsi in futuro i posti più prestigiosi e remunerati della Chiesa. Domenico vi si recò sperando
che quegli studenti potessero diventare suoi frati. Il seme iniziale lo gettò Reginaldo d'Orléans, professore di diritto canonico a Parigi. Il celebre professore, dall'intelligenza acuta, dalla vita delicata, dal cuore generoso ma non privo di rimorsi, arrivò in visita a Roma e si ammalò. Domenico lo conobbe, lo confortò, poi lo invitò tra i suoi e Reginaldo gli promise obbedienza. Si aggravò, giunse in fin di vita, guarì. Domenico gli concesse un pellegrinaggio in Terra Santa e poi, con una immediatezza e un giudizio che solo i santi possono permettersi, lo mandò a Bologna come suo vicario generale. A Parigi i domenicani sono dapprima ignorati. Poi acquistano la stima di un celebre docente che finisce per insegnare e impartire le lezioni nella loro casa. E quando dopo qualche anno Domenico giunse a visitare i suoi figli, si vide attorniato da 30 frati, tutti studenti giovani, conquistati nelle aule delle università. E le vocazioni fiorivano per contagio. Sembrava quasi che Dio approfittasse della presenza di quei giovani frati per tormentare i cuori di altri giovani intellettuali. Un certo Guerico sente cantare per strada un trovatore, un ritornello che dice: il tempo se n'è andato e nulla ho realizzato, il tempo ancora viene e non faccio alcun bene. E ciò gli basta per cominciare ad arrovellarsi ed entrare in profonda e fruttuosa crisi vocazionale. Enrico di Colonia, giovane prete tedesco, pieno di ogni dote e virtù, brillante predicatore, sente una voce che lo ferisce chiedendogli: tu che cosa hai lasciato per il Signore? E passa una notte piangendo e pregando nella chiesa di Notre Dame, ma quando sta per oltrepassare la porta della chiesa si volta e dice: mai io potrò far parte della comunità di questi poveri di Cristo. Ma all'ultimo passo si sente cambiare il cuore e dice: mai io potrò far parte della comunità di questi poveri di Cristo. Ma all'ultimo passo si sente

che da allora Domenico è diventato ancora più severo in fatto di povertà. La leggenda, introducendoci nel mistico mondo dorato della santità, ha abbellito l'incontro tra Francesco e Domenico. Una notte, mentre Domenico era in preghiera come al solito, vide Gesù Cristo irritato contro il mondo e sua madre che gli presentava due uomini per placarlo, ed egli si riconobbe in uno dei due, però non sapeva chi fosse l'altro. Guardandolo attentamente gli restò impressa l'immagine e il giorno dopo, in una chiesa, lo riconobbe sotto un saio di mendicante. Allora, correndo verso quel povero, se lo strinse tra le braccia con queste parole: «Tu sei il mio compagno, tu camminerai con me, teniamoci uniti e nessuno potrà vincere». E il cuore di Francesco e di Domenico si fusero l'uno nell'altro. Una scrittrice moderna ha drammatizzato così l'incontro, sottolineando la reciproca nostalgia dei due santi. L'uno quasi desidera la vocazione dell'altro e ambedue si abbandonano al disegno di Dio che li vuole, come poi dirà Dante, come due ruote, ambedue necessarie all'unico carro della Chiesa. Dio è verità e dalla nostra ignoranza nasce il peccato, dice Domenico. Dio è amore e dal nostro disamore nasce l'ignoranza, completa Francesco. Vorrei, o frate Francesco, che un solo ordine divenisse il tuo e il mio, e che noi vivessimo nella Chiesa una norma uguale. Noi siamo due ruote di uno stesso carro e la mia è sempre la più piccola, risponde Francesco, e si lasciano con un abbraccio. Ma esiste anche un'altra leggenda che racconta un incontro a tre, cioè quello di Domenico, Francesco e il carmelitano Sant'Angelo di Sicilia. Nell'occasione Sant'Angelo predice a San Francesco il dono delle stimmate, Francesco predice ad Angelo il dono del martirio e Domenico li guarda ambedue con gli occhi colmi di desiderio. Forse questi incontri non sono mai accaduti, ma le anime hanno ugualmente i loro appuntamenti. In seguito alla vista in Francia, Domenico dà il via a una nuova sciamatura verso la sua patria, la Spagna, poi torna a Bologna. A Bologna Reginaldo si è dato da fare fino in fondo nella predicazione, con un tale ardore che non c'era cuore freddo o indurito che reggesse al suo calore, e in città si diceva che era sorto un nuovo Elia e attorno a lui si accalcavano studenti e non mancavano colleghi professori di università che entravano nell'ordine. C'era appunto un altro professore celebre in tutta la Lombardia che lo sfuggiva accuratamente e non voleva nemmeno sentirlo parlare per paura di essere stregato, anzi raccomandava ai suoi studenti di tenersi alla larga da Reginaldo d'Orléans, e gli studenti facevano apposta a invitarlo in cattedrale, dove Reginaldo abitualmente predicava davanti a un folto pubblico. Era alla festa di Santo Stefano, non c'erano lezioni e il professore non riusciva a trovare una scusa, disse che prima doveva andare a messa a Santo Stefano. Entrò in chiesa e di messe ne ascoltò tre, pur di sfuggire all'agguato. Implacabili, gli studenti lo aspettavano fuori e finirono per trascinarlo in cattedrale. Non riuscirono a entrare, tanto era gremita, ma la voce del predicatore giungeva fino all'esterno. «Io vedo i cieli aperti», diceva Reginaldo di Orléans, ripetendo le parole di Santo Stefano. «Sì, perché oggi si aprono i cieli affinché noi entriamo. Riflettano, si scuotano gli infelici, i negligenti che chiudono il loro cuore. Perché aspettate, fratelli? I cieli sono aperti». E quando la predica fu finita, maestro Moneta da Piacenza corse da Reginaldo e lo abbracciò piangendo e gli promise obbedienza. Divenne così a sua volta un apostolo per altri studenti e altri professori. Era così che si sviluppava l'ordine di Domenico. È giusto qui un momento riflettere allo straordinario carisma che Dio donò a Domenico per l'edificazione della Chiesa. In una formula breve possiamo dire questo: Dio scelse un vero contemplativo, tale era Domenico, e poi gli comandò di pregare ad alta voce. Così Domenico concepì la grazia della predicazione.

dedicazione. E così di conseguenza concepì lo studio e la disciplina intellettuale. Di conseguenza, per i suoi frati, gli antichi usi monastici acquistavano un altro sapore, un'altra finalità, la povertà. Era perché non ci doveva essere distanza tra il predicatore e la parola predicata, cioè Gesù povero. Il silenzio conventuale era per creare il clima necessario allo studio, diceva: il silenzio è il padre dei predicatori. Il lavoro manuale era lo studio incessante, perché bisognava imparare a masticare il pane della parola di Dio. Perfino le dispense non venivano date solo in caso di malattia, ma quando la necessità dello studio e della predicazione urgevano. E San Domenico faceva dire al maestro dei suoi novizi: devi insegnare con quanta cura bisogna trattare i libri, quale applicazione debbono avere allo studio, in modo che di giorno, di notte, in casa, in viaggio, sempre occupati a leggere o meditare qualche cosa, sforzandosi di tenere a mente quanto più è loro possibile e con tutto il fervore, poi dovranno attendere alla predicazione al momento debito. È il momento in cui il bisogno del popolo di ascoltare la parola di Dio diventa monachesimo. Che però il santo non volesse intellettuali, nel senso deteriore del termine, lo si può capire da quel piccolo avverbio che egli usava sempre. Dice: bisogna studiare sempre. Era quel sempre che faceva dello studio un'umile e penitente consacrazione. E l'ideale di Domenico era, come diceva lui, il predicator graziosus. Non il predicatore grazioso nel senso che doveva affascinare o incantare il pubblico, ma nel senso che doveva far percepire la grazia di Dio che lo impregnava. E ciò a patto che la grazia della predicazione, questo è il suo carisma, coincidesse con la predicazione della grazia. La liturgia definirà Domenico il dottore della verità, ed è stato fatto notare che il suo discepolo più illustre, San Tommaso d'Aquino, ha messo proprio questa parola, veritas, nel primo capoverso delle sue due opere maggiori. E veritas, verità, sarà il motto dell'ordine dei predicatori. Domenico era convinto di non togliere nulla a Dio insistendo tanto nello studio. Bastava che i frati si uniformassero al suo esempio. Tutti sapevano che egli o parlava con Dio o parlava di Dio, e Domenico avrebbe voluto che questa formula la mettessero nelle costituzioni sue. E lo stesso poteva dirsi di sentimenti, azioni, pensieri. Si era abituato a passare le notti in preghiera, ma al mattino raggiava di gioia perché poteva donare i frutti della preghiera che aveva fatto. Nel 1220 radunò a Bologna il primo capitolo generale del suo ordine, una trentina di predicatori provenienti da tutta Europa. Ed egli si presentò dicendo: merito di essere deposto perché sono inutile e sfinito. Tutti rifiutarono le dimissioni, e allora Domenico li impegnò a redigere quelle famose costituzioni che, secondo il celebre medievalista Léo Moulin, sono così ben architettate da equivalere a una cattedrale medievale. In seguito nascerà la leggenda secondo cui una copia delle costituzioni di Domenico si trovava nel 1787 sul tavolo dei padri degli Stati Uniti d'America che volevano stilare la loro costituzione. Concluso il capitolo, il Papa chiese a Domenico di organizzare una nuova predicazione in Lombardia, e il santo, non ancora cinquantenne, già logorato dai continui viaggi e dalle privazioni senza numero, vi si dedicò come negli anni della giovinezza. Agli inizi del 300, 80 anni dopo, i frati di Domenico saranno più di 10.000. Negli ultimi mesi di vita, sempre per volontà del pontefice, Domenico si reca a Venezia e riprende la predicazione contro gli eretici, ma finisce per ammalarsi gravemente. Si porta stremato a Bologna alla fine di luglio del 1221, accolto da quello che ormai è il convento più grande dell'ordine, dove però non ha né una stanza né un letto, ha solo una branda di corda in un angolo. Maestro Moneta gli presta dunque la propria cella e il letto. Il 6 agosto
Il fondatore raduna i frati attorno al suo giaciglio per gli ultimi insegnamenti e si lascia andare a qualche confidenza personale e subito se ne fa scrupolo. Raccomanda poi in maniera severissima la povertà, dice che vuole essere sepolto sotto i piedi dei suoi frati, certo per umiltà, ma anche per restare come loro sostegno. Dirige lui stesso le grandi preghiere per la raccomandazione dell'anima, poi affida a tutti presenti al Padre dei Cieli, ripetendo le stesse parole di Gesù: quelli che mi hai dato, io li ho custoditi, ora te li raccomando a mia volta, conservali e custodiscili tu. La sera di quel 6 agosto, che da qualche anno è festa della Trasfigurazione, Domenico spira trasfigurato, ma è rivestito da un abito così vecchio e rattoppato che debbono prestargliene uno perché la salma possa essere dignitosamente esposta. I frati osservano quel volto scavato dalle sofferenze e dalla passione, ma ancora così innocente come quello di un bambino. Osservano e pensano a quell'ultima così strana confidenza che il loro padre ha fatto loro, una confidenza di cui poi si è fatto scrupolo, forse non avrei dovuto dirlo, ha sussurrato, in cui ha rivelato loro tutto l'infantile candore del suo animo. Non sono riuscito a evitare l'imperfezione, questo ha detto loro Domenico sul letto di morte, di provare più attrattiva nel conversare con le donne giovani che con quelle attempate. Per i suoi giovani avrebbe voluto e desiderato anche quell'ultima purezza che lui non era riuscito ad avere.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporale al nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso tranne Bolzano, domani 21. Ed è allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po è ai livelli molto critici, ai minimi storici gli altri fiumi e laghi. L'estate 2026 insomma può superare il record assoluto di caldo nel 2003. Medio Oriente, oggi a Jeddah prevista la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata al sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Trump dichiara a breve l'annuncio su Hormuz: la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere. Teheran lo deride. E continuano gli attacchi reciproci tra Ucraina e Russia. Un ennesimo raid con droni ucraini si è stato effettuato contro una struttura della società di vendite online Wildberries, provocando un incendio in un centro logistico dell'azienda a Ekaterinburg. A Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia dell'uso di armi balistiche. Alla domanda sulle affermazioni del presidente Zelensky sul disperato bisogno di sistemi di difesa aerea Patriot, Trump ha dichiarato: servono i missili anche a noi. Prima ha ucciso i suoi nonni usando una loro pistola, poi si è recato nella sua scuola a nord di Bangkok e ha ucciso 3 insegnanti e 3 studenti. Questo è l'ultimo aggiornamento della polizia in un comunicato riguardo la sparatoria in una scuola superiore nella provincia di Nontaburi. Arrestato dalla polizia di Milano un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Sisto II, Papa e Santo, è stato vescovo di Roma dall'agosto del 257 al 6 agosto del 258. Un periodo difficile per i cristiani e per la Chiesa, perseguitati dall'imperatore romano. Infatti, scrive Francesco Scorza a Barcellona, il pontificato di Sisto II è contrassegnato da due editti di Valeriano, il primo dell'agosto del 257, che vietava le riunioni dei cristiani, imponendo ai vescovi e ai presbiteri di apostatare, comminando l'esilio ai refrattari, mentre il secondo ordinava l'immediata esecuzione dei membri del clero che non si fossero sottomessi.

Sembra che l'aspetto più interessante del pontificato di Sisto II consista nella cosiddetta disputa battesimale. Il predecessore, Stefano I, riguardo a quanti erano stati battezzati da eretici o scismatici, avrebbe voluto imporre la tradizione romana di ammettere costoro alla Chiesa cattolica mediante la sola imposizione delle mani, mentre altre chiese, per esempio la Chiesa africana, consideravano non validi tali battesimi e occorreva ricorrere all'intero autentico rito. La fonte di questa notizia è la Historia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, il padre della storia ecclesiastica, che testimonia di una corrispondenza tra il vescovo Dionigi di Alessandria e Sisto II. Prendendo le mosse da una frase del diacono Ponzio, l'autore della Vita Cipriani, dedicata al vescovo Cipriano di Cartagine, si potrebbe congetturare che un uomo come Sisto II, probabilmente, sulla questione della disputa battesimale, sul rapporto tra la Chiesa di Roma e quella d'Africa, abbia agito con magnanimità, perché Ponzio lo definisce buono e pacifico vescovo e beatissimo martire.

Sulla morte del Santo Papa abbiamo la testimonianza di Cipriano di Cartagine, che nel suo epistolarium ne ricorda la morte violenta in occasione della persecuzione conseguente il secondo editto di Valeriano contro i cristiani. Sisto sarebbe morto il 6 agosto del 258 insieme a quattro diaconi. Come ricorda Francesco Scorza a Barcellona, il cimitero senza altra denominazione è quello per antonomasia, cioè il cimitero di Callisto sulla via Appia, secondo l'affermazione della Depositio Martyrum, e il luogo della sepoltura, la cosiddetta cripta dei papi.

Papa Damaso, che onorò i sepolcri dei martiri adornandoli di versi, dedicò alcuni dei suoi epigrammi al santo di oggi. In particolare l'epigramma 17, riguardante con alta probabilità Sisto II, presenta la seguente scena sugli ultimi istanti di vita del Santo Papa. Il Vescovo di Roma, che insegna le cose sacre ai presenti, e l'improvvisa irruzione dei soldati romani, che lo strappano dal seggio vescovile, mentre i fedeli cercano di aiutare il proprio Vescovo. Egli, per evitare un'inutile strage, offre subito la propria vita, facendosi decapitare. Il nome di Sisto compare in altri due epigrammi damasiani, l'epigramma 16 e l'epigramma 25, che aprono ad una questione senza dubbio complessa e di non facile soluzione, quella del numero dei diaconi, dei comites xisti, che hanno subito il martirio con Sisto.

conviene attenersi a quello che riporta il martirologio romano alla data del 7 agosto. Santi Sisto II, Papa e compagni martiri. Il Papa Sisto, mentre celebrava i sacri misteri insegnando ai fratelli i precetti divini, per ordine dell'imperatore Valeriano, fu subito arrestato dai soldati sopraggiunti e decapitato il 6 agosto. Con lui subirono il martirio 4 diaconi, deposti insieme al pontefice a Roma nel cimitero di Callisto sulla via Appia. Nello stesso giorno anche i santi Agapito e Felicissimo, suoi diaconi, morirono nel cimitero di Prelestato, dove furono sepolti.

Alla fine del IV secolo si fa risalire una leggenda che accomuna Sisto II e il celebre diacono San Lorenzo. Ambrogio di Milano, verso il 389-390, riporta un dialogo tra Sisto, che viene condotto al martirio, e Lorenzo. Questi si lamenta del fatto che non può condividere con il Santo Papa la gloria del martirio. Sisto gli preannuncia che ben presto, esattamente dopo 3 giorni, egli avrebbe sopportato prove ben più grandi, e quindi la morte. Il grande poeta latino cristiano Prudenzio, il maggiore esponente dell'umanesimo cristiano del IV secolo, intorno al 400, nel suo inno su San Lorenzo, presenta Sisto inchiodato alla croce che consola Lorenzo e gli preannuncia il martirio dopo 3 giorni.

0: Carissimi, nel Vangelo di questa domenica il Signore ha appena lasciato dietro di sé la folla e chiede ai discepoli di lasciarlo solo a pregare e precederlo nell'altra riva salendo su una barca. Dopo averli sfamati, li invia mettendoli alla prova, lasciandoli soli sulla barca, nel luogo a loro familiare, dove si sentono sicuri e sanno che nulla può accadere loro. Il Signore è in disparte a pregare, e il suo spazio con il Padre, si ritrova con Lui e prega per i Suoi. È notte, e un vento contrario, una tempesta, li mette in difficoltà e li fa impaurire. Quante volte nella nostra vita e nelle nostre certezze pensiamo di essere al sicuro, ma poi arriva qualcosa di inaspettato che ci mette in crisi e ci fa paura. Ci sentiamo abbandonati, cioè senza quelle sicurezze capaci di orientarci, e quindi ci spaventiamo. Allora, la tendenza umana è quella di allontanarsi, perdere la fiducia negli altri, pensando di essere autosufficienti. Lo scoraggiamento prevale e il buio della notte non ci lascia vedere la luce della speranza, che sembra affievolirsi. Il cuore non batte più e grida la disperazione profonda: «Perché mi hai abbandonato?» È il grido disperato di chi si sente ormai solo nella tempesta e nel vento forte che soffia inesorabile e senza tregua. La vita ha queste traversate difficili e non dobbiamo lasciarci soccombere da esse, ma nella continua ricerca dentro noi stessi impariamo che le fatiche sono una risorsa, un vero momento di crescita che Dio permette per provare la nostra fede. D'altronde, la vita quotidiana è come una corsa ad ostacoli. Dobbiamo essere allenati per superarli e giungere al traguardo finale. Costa sacrificio, cadute e rinunce, ma è necessario. Nell'ottica di Dio, la tempesta e il vento contrario devono scuotere i discepoli, smuoverli da quelle che sono le loro certezze, capendo che seguire il Maestro è una continua tensione al bene e alla perfezione, che passa attraverso una piena autonomia di fronte alle scelte fatte, senza paura ma con coraggio. E infatti il coraggio è la parola chiave del Vangelo di questa domenica. Un coraggio che spesso manca di fronte alle scelte o che dimentichiamo di avere per paura di dover affrontare le situazioni difficili. Ecco che allora il mare agitato viene a scuotere e a svegliare il tepore delle nostre esistenze, e nella barca la paura prevale e intorno a noi tutto sembra crollare. Ed è proprio in questa tempesta che nascono i problemi e le difficoltà che ci devastano. Ci tolgono la lucidità e non sappiamo distinguere più il bene dal male, e confondendo la realtà non troviamo più il senso pieno della nostra vita. Quindi essa diventa una traversata nella quale abbiamo momenti di calma e momenti di tempesta dovuti ad avvenimenti che ci cambiano, ma in tutto questo Gesù ci viene incontro, cammina sulle acque al di sopra della tempesta, perché Lui è Signore e padrone di ogni cosa. Lui è il Creatore, può tutto, e quando ogni cosa sembra ormai inutile e perduta, Lui arriva con la sua calma e il suo amore sereno. Lui ci salva nel profondo abisso nel quale siamo caduti, e nel momento in cui la disperazione fa da padrone e la barca della nostra vita sembra colma di paura, ecco che intravediamo Lui da lontano, lo sentiamo avvicinarsi e parlarci, dicendoci: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Una frase che tutti vorremmo sentirci dire nella nostra vita, nelle nostre difficoltà quotidiane, dove la paura ci assale, lasciandoci nello sconforto. Ma poi è Pietro che per primo va verso Gesù, gli chiede di farlo andare da lui camminando sulle acque. L'impulsività positiva di Pietro viene messa alla prova da Gesù. «Vieni», ma nel mezzo delle acque un vento forte fece agitare il mare e Pietro ebbe paura e stava annegando. Sembra strano che dei pescatori abituati al mare e alle tempeste gridino e dicano «siamo perduti». Sembra che abbiano perso la rotta della loro vita e l'assenza fisica del maestro li rende vulnerabili e fragili. È lo slancio positivo verso il Signore, fatto di buona volontà da parte di Pietro, che vuole incontrare e stare con il suo maestro. Ma le difficoltà della vita e le sue tentazioni lo fanno dubitare e quindi la paura prende il sopravvento, rischiando di annegare nel mare nero e profondo dell'esistenza. E nonostante la presenza del maestro, Pietro urla «Salvami!». Lo slancio iniziale sembra essere svanito nella paura di morire nelle acque agitate. Il Signore ci invita ad avere fede, afferrandoci la mano, togliendoci le nostre paure e i nostri limiti, trasformandoli in forza. E una volta fatto rientrare Dio sulla barca, tutto si calma se noi ci fidiamo e lo teniamo con noi sempre, Egli ci salverà, riconoscendolo così Signore della nostra vita e Figlio di Dio. Per continuare a camminare nel mondo dobbiamo essere consapevoli che nonostante le tempeste quotidiane siamo in grado di affrontarle e che la forza della speranza ci sorregge, venendoci in aiuto per togliere le nostre paure e rinnovare la nostra vita.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: Sisto II, Papa e Santo, è stato vescovo di Roma dall'agosto del 256.
1: Venerdì 7 agosto, i titoli di oggi. Non c'è accordo tra Libano e Israele che dice no al ritiro delle proprie truppe. Oggi a Jeddah la firma dell'intesa di difesa reciproca tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita, dove gli Houthi attaccano ancora 58 le vittime nello Yemen. Non allenta la morsa del caldo in Italia e in Europa, previsto per quest'anno il record di temperature estreme dall'estate del 2003. La rivoluzione del Vangelo abbatte i muri fra gli esseri umani, le parole di Papa Leone nella messa celebrata ieri ad Assisi davanti a una folla di giovani. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Niente intesa tra Libano e Israele che dice no al proprio ritiro dal sud del paese dei cedri. Sul conflitto in Iran il presidente americano Trump dichiara che l'accordo è sempre più vicino, mentre i ribelli Houthi tornano a colpire 58 le vittime nello Yemen, 11 i feriti nel sud dell'Arabia Saudita, che oggi a Jeddah firmerà con Pakistan e Turchia un trattato di difesa reciproca. La cronaca di Roberta Barbi.
2: Si è concluso in un nulla di fatto la 3 giorni di colloqui a Roma tra Libano e Israele. Gli israeliani hanno detto no al ritiro immediato delle proprie truppe, ma il vero nodo da sciogliere resta quali paesi saranno nel comitato che dovrà verificare la vera bonifica del sud del paese dei cedri, dove l'ONU denuncia una pesante escalation notturna di bombardamenti israeliani su Adata e ordini di sfollamento forzato da Mansuri. Sul fronte iraniano il presidente americano Trump ha dichiarato che la guerra potrebbe finire abbastanza presto, come imminente potrebbe esserci un annuncio sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto però sono tornati a colpire i ribelli Houthi dello Yemen che in un doppio attacco a un campo militare a Marib e uno nella provincia di Hadramaut hanno causato 58 vittime, il più grave bilancio dal cessate il fuoco firmato nel 2022. Un altro attacco Houthi ha causato 11 feriti in Arabia Saudita. Oggi il paese firmerà con Pakistan e Turchia a Jeddah un accordo di difesa reciproca, un unicum finora nella regione.
1: Restiamo in Medio Oriente, dove l'UNICEF stima che sarebbero almeno 300 i bambini uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025, una media di un bambino al giorno, nonostante l'accordo per la tregua e il pieno accesso degli aiuti umanitari risalga a quasi 10 mesi fa. Secondo il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, per la pace servirebbero nuovi leader politici in Palestina e in Israele. Ascoltiamolo al microfono di Daniele Piccini.
3: La situazione generale è di grande tensione, non siamo nel momento della guerra con bombardamenti a tappeto, ma la violenza, diciamo, è un po' il criterio generale di lettura delle relazioni, a Gaza, in Cisgiordania, in Israele, in Palestina, diciamo un po' in generale a Gerusalemme in modo particolare. C'è una grande stanchezza di questo tira e molla, di queste comunicazioni che poi vengono smentite dai fatti, e questo purtroppo crea un atteggiamento di sempre maggiore sfiducia all'interno della popolazione, e quando invece qualcosa di bello accade non ci si crede più perché non si è più abituati a vederle.
4: Cos'è invece che la preoccupa di più?
3: Che si resti in questa situazione di non guerra e di non pace, dove si parla di soluzioni senza crearle le soluzioni reali, crea all'interno degli animi delle persone un atteggiamento sempre più cinico di sfiducia, che è quello che è, diciamo, il pericolo maggiore che vedo in questo momento all'interno della popolazione.
1: Ci spostiamo in Egitto, dove il governo si trova ancora a fare i conti con il fenomeno dei matrimoni minorili. Le nascite che derivano da queste unioni restano per il paese un problema sociale e culturale. Ci dice di più Edoardo Valentino.
5: I matrimoni precoci rappresentano un problema che mina direttamente i diritti dei bambini e ha ripercussioni sulla salute, sulla popolazione e sullo sviluppo. Lo afferma la viceministra della salute del governo egiziano durante la terza tavola rotonda sullo status giuridico e legislativo del fenomeno. In Egitto, infatti, tra il 10 e il 15% dei bambini nasce da madri minorenni, una percentuale che aumenta nelle aree più povere del paese dove un matrimonio su 5 coinvolge un minore. Il ministero ha intanto lanciato una campagna sui social dal titolo "L'infanzia è un suo diritto" e dall'inizio dell'anno ha messo a punto programmi di formazione professionale con l'obiettivo di offrire alle ragazze istruzione, opportunità di lavoro e una maggiore autonomia economica. Prioritario resta però il nodo legislativo. Nonostante la legge egiziana fissi a 18 anni l'età minima per il matrimonio, la legge non prevede ancora pene specifiche per chi organizza o favorisce le unioni precoci. Spetta dunque al legislatore colmare questo vuoto normativo al fine di creare uno scudo solido contro una tradizione che continua ancora oggi a negare il futuro a migliaia di bambine.
1: Si aggrava il bilancio delle vittime della crisi migratoria avvenuta una settimana fa a Ceuta. Sono al momento 82 le persone morte nel tentativo di arrivare nella città spagnola, lo riferiscono i media spagnoli appunto. La cifra non include i corpi recuperati nelle acque marocchine. Voltiamo pagina. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo in Italia del 2003. Lo fanno sapere gli esperti di settore con i meteorologi che prevedono ancora per 10 giorni l'intensa ondata di calore che a Napoli ha toccato i 48 gradi. 26 le città col bollino rosso, il più alto livello di rischio non solo per le persone più vulnerabili ma anche per quelle sane. Fenomeni che si ripeteranno nei prossimi anni, come spiega Carlo Giovannini, direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, al microfono di Michele Raviar.
6: Non solo la scienza ci aveva detto che tutto ciò sarebbe successo, ma quello che i dati ci mostrano è che la crisi climatica sta procedendo a una velocità anche superiore a quella attesa dagli scienziati. L'estate di quest'anno rischia di essere ricordata come la più fresca dei prossimi 10 anni.
7: Che cosa ci sarebbe da fare?
6: Servono politiche nazionali, anche l'Europa ora indica l'adattamento come necessario, perché purtroppo non avendo fatto nel passato abbastanza per mitigare la crisi climatica, ora ci dobbiamo adattare, e i costi sono ingenti, ma non riguarda solo il settore pubblico, perché anche il settore privato deve adattarsi. Pensiamo a quante ore di lavoro si perdono a causa di temperature molto elevate nelle fabbriche o in luoghi aperti dove ovviamente non sono stati predisposti i sistemi per consentire di lavorare a temperature così alte.
1: Veniamo all'attività del Papa. Seguire Cristo, come ha fatto San Francesco, abbattendo i muri che separano gli esseri umani, votandosi alla civiltà dell'amore come tanti operatori di pace impegnati nei più tragici scenari di morte, e quanto ha chiesto Leone XIV ai giovani partecipanti al Go Francisca Youth Meeting 2026 durante la messa celebrata ieri mattina ad Assisi, dove si è recato in visita pastorale. Sentiamo Tiziana Campisi.
8: Andiamo, let's go, ai margini.
9: L'invito che Leone XIV rivolge ai giovani ha una premessa: leggere le scritture lasciandosi guidare da Gesù per interpretare il proprio tempo e prendere decisioni.
8: Gesù ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia.
9: È importante per questo incontrarsi e confrontarsi.
8: La Chiesa esiste per portarci in questo dinamismo di ascolto e di decisione, in cui comprendere per chi vivere e come vivere. È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni.
9: San Francesco e Santa Chiara sono esempi dai quali lasciarsi guidare, suggerisce il pontefice, senza prendere le distanze dalle piaghe del Signore, come ha messo in guardia Papa Francesco, perché Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana e la carne sofferente degli altri. Da qui l'incoraggiamento di Leone XIV ad unire studi, competenze, lavoro, amicizie, amore e preghiera per essere strumenti di pace.
1: La nostra pagina della cultura oggi è dedicata a Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni, una delle voci più autorevoli della canzone d'autore italiana. Il ricordo del teologo e scrittore Brunetto Salvarani, suo amico e biografo, nel servizio di Fabio Colagrande.
10: Ho visto la gente della mia età andare via.
11: Non è stato soltanto un grande cantautore, ma un artista capace di trasformare le domande di una generazione in parole che continuano a parlare anche alle successive. E questo per il teologo Brunetto Salvarani, amico e biografo di Francesco Guccini, il suo lascito più profondo. Anche il rapporto con Dio fu una ricerca mai superficiale. Pur dichiarandosi agnostico, Guccini riconosceva nella Bibbia un grande codice culturale, e Dio è morto, mentre veniva censurata altrove, fu trasmessa da Radio Vaticana come riconoscimento del linguaggio con cui i giovani esprimevano la loro voglia di esserci.
12: Francesco ci ha interpretato tutti, o almeno molti, come pochissimi altri. Lo ha fatto con la musica, con le sue canzoni, ma anche con la sua scrittura.
11: Per questo le canzoni di Francesco continuano a custodire con onestà e libertà le grandi domande dell'uomo.
13: In ciò che noi crediamo.
1: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora: sparatoria in una scuola in Thailandia, a nord di Bangkok. 7 le vittime, fra cui anche l'autore dell'aggressione, che viene identificato come uno degli studenti dell'istituto. Ignoto per ora il movente che lo abbia mosso. È tutto per quanto ci riguarda. Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per essere stati con noi.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

noto che la questione del perdono è sempre stata oggetto di interesse per tutte le religioni. Perdona chi ti ha offeso. Chiedi perdono a Dio per i peccati che hai commesso. Riconciliati con il tuo fratello. Perdona il nemico e via dicendo. È facile comprendere che senza perdono e successiva riappacificazione dovremmo imparare a vivere in un costante stato di guerra relazionale, dato che è impossibile non sbagliare nei confronti degli altri. Se provassimo a fare una lista delle persone che, in un modo o nell'altro, ci hanno offeso o che noi, a nostra volta, abbiamo offeso, ci renderemmo subito conto del fatto che tutti abbiamo commesso almeno un errore verso qualcuno. La ricerca psicologica e la psicoterapia si sono occupate del perdono solo in tempi relativamente recenti, e in particolare dopo la pubblicazione del libro Perdonare e dimenticare, guarire dalle ferite che non meritiamo, del teologo statunitense Smith, nel quale si afferma che perdonare produce benefici su un piano spirituale e psicologico. Da questo scritto in poi molti studiosi hanno indagato il tema in lungo e largo, arrivando alla costruzione di differenti protocolli terapeutici per aiutare la vittima dell'offesa nell'arduo e doloroso compito di perdonare l'offensore. Per spiegare il perdono sono state messe a punto molte definizioni, soprattutto a partire dagli anni 90, come per esempio le due che seguono. Il perdono è il superamento dei sentimenti e dei giudizi negativi verso l'offensore, non perché la vittima si neghi il diritto a tali sentimenti o giudizi, ma piuttosto perché si sforza di considerare l'offensore con benevolenza, con compassione e persino con amore, pur riconoscendo che quest'ultimo non ne ha più il diritto. Un processo interno centrale per la psicoterapia, in cui la persona offesa, senza la richiesta dell'altro, abbandona i sentimenti negativi e smette di desiderare di restituire il danno. Questo processo comporta benefici psicologici ed emotivi. Gli approfondimenti teorico-clinici hanno portato a concludere che, data la complessità del vissuto emotivo dell'esperienza individuale, non esiste un modello terapeutico d'elezione. Il terapeuta dovrà procedere considerando di volta in volta diversi fattori, come il tipo di offesa, il contesto, il rapporto tra offensore e vittima, e così via. Va precisato però che i diversi modelli esistenti partono tutti dallo stesso assunto di base. Il perdono accresce il livello di benessere psichico perché riesce a liberare la persona dalle catene dell'odio, del rancore, del risentimento e della rabbia che sono la causa di molti disturbi psicologici. Grazie alle acquisizioni della ricerca in ambito psicosomatico, oggi sappiamo che le emozioni e i sentimenti negativi aumentano il rischio di malesseri psicofisici di varia natura, gastrite e colite nervosa, cefalea, alterazione dell'attività elettrica del cuore, aritmie, stress. Tali sentimenti rimangono intrappolati dentro la persona e producono, per così dire, un'energia emotiva negativa, dannosa per la salute psicofisica. Sono molti ormai i terapeuti convinti della necessità di aiutare i pazienti sofferenti a causa dell'odio e del rancore a guarire mediante una specifica terapia del perdono. L'osservazione clinica e scientifica ha dimostrato inoltre che il perdono migliora il benessere psicofisico, in particolare svolge le funzioni di seguito descritte, rafforza il sistema immunitario, riduce il rischio di infarto, riduce l'ansia e la depressione, migliora l'umore e il sonno, incrementa l'autostima,

perdonare, perché convinti che ciò faccia superare gli stati emotivi negativi, rabbia, odio, rancore, risentimento, che sono la causa del proprio malessere psicofisico, non corrisponde certo al nucleo dell'insegnamento cristiano sul perdono, per il quale esso è essenzialmente un dono offerto all'altro, per dono, più che a noi stessi. Il movente della psicoterapia invece è centrato principalmente sul benessere che la vittima può trarne per se stessa. Il bene relazionale ne è solo una conseguenza. Certamente il tema è vario e ampio. Per esempio, chi perdonare? Perché? Come? Quando? Ogni caso è particolare e ci rimanda a uno specifico approfondimento. Quello che qui intendiamo evidenziare è soltanto il potere terapeutico dell'esperienza del perdono.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

0: sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole, e tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo. Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita, liberandola dal male e dal peccato. Mentre dà la vista ai ciechi e ai sordi l'udito, Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino. Perciò il Vangelo di quest'oggi testimonia che Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca, ma dà gusto ai nostri sensi. Al sordo che torna a sentire, il Signore rivolge la buona novella da ascoltare. Al cieco che torna a vedere, mostra la splendida opera della redenzione che si compie per lui. Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. L'episodio della moltiplicazione dei pani significa che l'incontro col Signore è un'esperienza nutriente. Nel deserto, cioè nel luogo del nostro bisogno, Cristo è pane di vita. Con Lui l'essenziale è sovrabbondante. Tutti mangiarono a sazietà e ne avanzarono 12 ceste piene. Questo numero evidenzia che il dono del Signore è universale e che la sua provvidenza per noi non viene mai meno. Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, invece, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. E così, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace. Nel deserto della guerra e dell'arroganza, guardiamo con quanta benevolenza il Signore alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. In questo miracolo della carità riconosciamo le azioni tipiche di Gesù, che trovano nell'ultima cena il loro culmine. Allora, infatti, il Figlio di Dio ci consegna la sua stessa vita come nostro fratello in umanità. Mentre gustiamo la grazia dell'Eucaristia, impegniamoci a testimoniare la sua bellezza nei nostri gesti quotidiani, a cominciare dalla benedizione della tavola, quando condividiamo il pane in famiglia e tra amici. In compagnia di Gesù, anche le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. Chiediamo dunque alla Vergine Maria, Madre premurosa, di farci crescere nella carità, perché a nessuno manchi il pane quotidiano. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: ut igni efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus per passionem meius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen. Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Vi invio con tanto affetto queste poche note dal santuario di Fatima, dove da qualche giorno ci troviamo per un pellegrinaggio, ed è bello vedere la pace che la Madonna concede, ma una pace che non vuole essere semplicemente sottrazione di pericoli, una pace che vuole un rinnovamento profondo di animo, di conversione, perché il Signore ha questo progetto, come ben sappiamo, su tutti noi, su tutta l'umanità, un progetto di salvezza che consiste nell'arrivare alla pienezza dell'amore, alla pienezza della comunione con Dio e alla pienezza della comunione col prossimo. Come Gesù è vita, così dona a noi la vita e vuole che questa vita, lo dice lui stesso, sia in abbondanza e che la gioia che ne viene sia piena e che i frutti che portiamo siano duraturi. La Madonna è qui a Fatima e vuole incoraggiare la Chiesa e tutti noi, annunciando la vittoria del suo cuore immacolato. La vittoria naturalmente prevede una battaglia che noi tutti siamo chiamati ad affrontare, ma con la potenza della fede, con la potenza della fiducia in colui che ci ha tanto amato e che ha dato la sua vita per noi. E qui a Fatima la Madonna ha richiamato tutta la Chiesa alla necessità di collaborare con l'opera di Dio, ricercando la conversione dei peccatori, ma anche pagando per loro, come ha fatto Gesù sulla croce, che ha pagato per noi. E lui ci associa a questa missione santissima, che è quella appunto di partecipare con Gesù Cristo alle sue sofferenze per la salvezza delle anime, perché nessuna creatura vada perduto. E questa è una visione che dobbiamo avere tutti. Dio vuole che nessuno vada perduto. Ma quando i peccatori ci sono a questo mondo, il cuore di Gesù li contiene tutti, li ama tutti. Ma quell'amore che Gesù ha dato sulla croce oggi deve arrivare al peccatore attraverso l'amore della Chiesa, cioè attraverso di te, attraverso di me, che accogliendo Gesù nella nostra vita partecipiamo ai nostri fratelli quando Gesù ci dona, quando Egli ci partecipa della sua natura divina. E oggi anche, fratelli, primo venerdì del mese, ricordiamo come il Sacro Cuore di Gesù a suo tempo si manifestò a Santa Maria Margherita la Cocca, chiedendo proprio una dedizione, una consacrazione della sua vita alla ricerca della salvezza dei peccatori, alla riparazione del peccato, all'avvento del regno di Gesù Cristo. Ma Gesù con una parola può benissimo cambiare le sorti del mondo, è la parola di Dio, ma vuole la nostra collaborazione, perché Lui è il capo del corpo e noi siamo Suoi membra e siamo coinvolti nel praticare questa azione di misericordia che richiede a noi non semplicemente recitare qualche preghiera, ma ne condividere il progetto di Gesù Cristo, sposando la Sua causa, amando la Sua missione e associandoci dietro la Sua chiamata a questa missione per la salvezza di tutte le anime e di tutta l'umanità. Ed è la prima lettura di oggi della celebrazione eucaristica, da chi si presenta un brano del profeta Naun, che al tempo della deportazione in Assiria annuncia la fine dell'Assiria e quindi la liberazione dei prigionieri. Gli Assiri avevano deportato in Assiria le popolazioni del nord di Israele, della Galilea, della Samaria, che formavano il cosiddetto Regno di Israele, che non aveva come capitale Gerusalemme. Gerusalemme era capitale del Regno di Giuda, un piccolo staterello, se vogliamo, che comprendeva soltanto due tribù di Israele, mentre le altre 10 avevano fatto secessione dal figlio di Salomone e Roboamo, e hanno costituito un nuovo regno che poi nel 710 circa dagli Assiri fu distrutto e le popolazioni deportate. Sono passati più di un secolo e il profeta Naum annuncia la fine di quella schiavitù, perché la correzione che Dio ci dà è una correzione che ci deve portare alla conversione, ma Dio non vuole la distruzione del suo popolo, tutt'altro, anche i nostri giorni. Il Signore ci vuole salvaguardare dalle guerre, dalle violenze, ma quanta gente prega, fratelli, quanti tornano al Signore con tutto il cuore, si lasciano afferrare dalla sua grazia. Ecco la chiamata del Signore oggi per tutti noi. E nel Vangelo sentiamo le parole di Gesù che, rivolto ai suoi seguaci, dice: chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Come dobbiamo intendere questa croce? La croce non è la sofferenza, la croce è la spoliazione del nostro uomo vecchio. Gesù sacrifica la sua umanità sulla croce e risorge con corpo nuovo, spiritualizzato, ed è Gesù il modello di ogni uomo. Ognuno di noi è chiamato a seppellire, a crocifiggere e a seppellire il nostro uomo carnale, ribelle, dissoluto, egoista e via dicendo. Questo uomo deve essere rinnegato da noi, ma ce ne dobbiamo distaccare, che la croce è ciò che stacca da noi questa vita vecchia, corrotta, senza Dio, per farci rinascere secondo lo Spirito di Dio a vita nuova. Quindi chi vuol venire dietro a me, dice Gesù, prenda la sua croce, cioè accetti di essere spogliato dell'uomo vecchio. Questo è il motivo per cui il Signore permette umiliazioni, sofferenze, ma in vista di questa rinascita a vita nuova, che dobbiamo attendere con la fede, dobbiamo ricercare, volere, amare finché rinasciamo perfettamente a questa vita nuova. Signore Gesù, tu chiedi anche a noi di prendere la nostra croce. Quando qualcuno ci offende, il nostro orgoglio reagisce, ma tu dici a noi: mettere in croce quella vita lì. Noi cerchiamo il nostro successo, tu hai cercato invece il servizio, facendo di te una vittima per i nostri peccati. Chiedo a noi di fare altrettanto, di non vivere cercando di godercela questa esistenza terrena, ma di vivere rivolto verso di te, perché il tuo regno si realizzi in noi e attraverso di noi in tante persone. Donaci questa grazia, Signore, di accettare di spogliarci di questo uomo vecchio, ribelle e corrotto, per vivere in te la nuova vita dei figli di Dio, rigenerati dal tuo cuore divino, che per noi ha versato il suo sangue sulla croce, ha cancellato le nostre colpe, ci ha giustificati da ogni male. A te, Gesù, gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tu, Vergine Santissima, hai seguito il Figlio tuo, Gesù Cristo. Il peccato non ti ha mai toccato, ma tu hai lottato contro il male, hai lottato contro Satana, riportando perfetta vittoria, ma sempre solo con la fede nel figlio tuo e nel padre che ti aveva chiamato ad essere madre del figlio di Dio, Vergine Santissima. Come figli tuoi ci abbandoniamo al tuo amore di madre e accompagnici in questa nuova rinascita dal cuore di Gesù. Fa che accettiamo gioiosamente di essere spogliati dell'uomo vecchio per vivere quest'uomo nuovo, Gesù, figlio di Dio che per noi morto e risorto ha dato la sua vita per la nostra salvezza. A lui sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, venerdì 7 agosto e mezzogiorno e 25 minuti, un po' di musica, poi ci colleghiamo con storie, comunicare ai giovani. A seguire alle 13 il notiziario, alle 13.12 in cammino, alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione, a seguire il commento alla liturgia festiva, alle 14 il radiogiornale quotidiano, alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 coroncina alla Divina Misericordia, orizzonti cristiani. Alle 15.30 Santo Rosario. Alle 16.05 commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno. Alle 16.30 in cammino. Alle 17 lezione di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari. Alle 18 Borghi d'Italia. Alle 18.25 il Santo del giorno a cura della redazione. Alle 18.30 Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa. Alle 19.35 servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica e alle 23.30 la compieta e le rubriche di formazione spirituale. Una buona giornata a voi tutti e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: società di oggi influisce sui sentimenti e le passioni dei giovani che ne fanno parte e quanto la stessa determina il pensiero vero e proprio di un ragazzo, fino a che punto riesce a modificarlo. Può essa essere causa della formazione, dell'illusione dilagante di avere tutto e al meglio, in un momento in cui forse dovremmo accontentarci di quello che possediamo, cercando di tenerlo stretto prima che anch'esso ci venga tolto? Questi sono i temi che affronteremo oggi nella nostra puntata di storie con Matteo Vicino, autore di Young Europe, edito da Aliberti. Ben trovato, Matteo.
1: Buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità.
0: Credi che il teatro, la letteratura, il cinema siano dei metodi validi per comunicare ai giovani informazioni importanti quanto la sicurezza stradale?
1: Determinanti, a mio avviso, in questo contesto io fui contattato dalla Polizia di Stato nel 2005 e quando ricevetti la loro chiamata al telefono, al di là della fuori da metafora, pensai volessero arrestarmi. Io ero un comico con monologhi anche un po' graffianti per certi versi, quindi non è una battuta all'inizio dell'aneddoto. In realtà loro volevano trovare una strategia che fosse un po' diversa dalle consuete nell'ambito della sicurezza stradale, e la via artistica era quella a loro indicata come ultima risorsa nell'ambito di questi temi così importanti e così gravi quali sono quelli della strada. I giovani non sanno che la prima causa di morte per loro è quella degli incidenti stradali. È altamente improbabile che loro muoiano per malattia, è probabile che succeda qualcosa dal punto di vista della strada, degli incidenti.
0: Ti ricordi questa telefonata? Innanzitutto, come mai hanno chiamato te, si sono rivolti a te?
1: Perché io ho una capacità comica un po' particolare, nel senso che vado a parlare di temi sociali, ma comincio lo spettacolo dal punto di vista comico. Questo scatena una reazione nello spettatore, perché apre completamente la sua mente, pensa di trovarsi di fronte a uno spettacolo di intrattenimento. Alla fine, quando non ci sono difese, lo spettatore viene coinvolto in qualcosa di etico. È un falso percorso, gli esseri umani sono profondamente stupidi per certi versi, quindi non si rendono conto di cose base. Quando la mattina noi ci alziamo e prendiamo la metropolitana e usciamo dalla metropolitana, attraversiamo la strada, le macchine ci sfiorano, ma noi non ce ne rendiamo conto finché non capita a noi in pratica.
0: Certo. Tu hai detto nel tuo libro: l'obiettivo è indirizzarsi al grande pubblico. La mia ambizione è creare un'opera cinematografica che riporti l'Italia alla migliore tradizione del cinema d'autore e nel contempo intrattenga e formi le nuove generazioni, ma anche e soprattutto gli adulti, che sono il modello dei giovani. Se i giovani sono abituati a una velocità intuitiva a noi sconosciuta. Ecco, dalle tue parole si evince che tu abbia molta fiducia nei giovani, ai quali sembra tu voglia passare il testimone. Sembra quasi che tu abbia un progetto di crescita nei loro confronti. Anche quando affermi Young Europe sarà un passo in avanti verso una nuova forma di cinematografia, quanto è importante per te lavorare con i giovani e per i giovani?
1: Ma innanzitutto partiamo da un concetto base. Io sono investito di questa responsabilità dalla comunità europea e dal governo italiano, perché dopo l'esperienza di Icaro, che è uno spettacolo teatrale che ha cambiato sostanzialmente il modo dei giovani di vedere la prospettiva riguardo questi temi, l'Unione Europea è stata testimone di questo passaggio e ha chiesto all'Italia di riprodurre l'esperienza di Icaro. Da qui è nato il progetto Icarus, grazie alla Polizia Stradale, al capo della Polizia Stradale che è Roberto Sgalla, Elisabetta Mancini e tutto il suo ufficio, e hanno detto: Matteo Vicino, senti, visto che Icaro è andato bene, ci aspettiamo altrettanto dal punto di vista Europa. Ci sono 120 morti al giorno, ogni giorno in Europa, una cifra talmente spaventosa tale per cui o si prende di petto, e da lì le mie frasi, Icaro è diventato Icarus, che diventa Young Europe, che diventerà un film dopo il libro, quindi o si prende di petto la cosa oppure se ne subiscono le conseguenze. E qui torniamo al discorso base: i giovani hanno una capacità intuitiva a noi sconosciuta, sono capaci di comprendere cose e metabolizzarle. Se noi andiamo a vedere un bel film, è probabile che, sto parlando di un adulto, che il giorno dopo o settimane dopo sia dimenticato e non certamente metabolizzato, ma se i ragazzi vedono qualcosa che gli interessa, allora se lo portano avanti per tutta la vita. Questo è un concetto anche affettivo. Il primo amore di solito non si scorda mai, la prima volta che si vede Shining di Stanley Kubrick diventa determinante. Il punto è cosa facciamo vedere ai giovani. Se noi ai giovani facciamo vedere un posto al sole o una fiction televisiva, è probabile che la loro formazione venga determinata da un prodotto magari non qualitativamente elevato. Se invece noi ai giovani diamo un prodotto di intrattenimento forte, ma che sia anche con una base etica, allora cambia completamente tutto. Questa società, con una televisione di un certo livello e con una cultura di un certo livello, avrebbe un prodotto in 20 anni di altissimo livello dal punto di vista culturale. Noi siamo purtroppo lo specchio di 20 anni di società con qualche difficoltà dal punto di vista della comunicazione.
0: È importantissimo e è indubbia l'importanza di comunicare ai giovani, ma educare l'adulto?
1: Secondo me è impossibile, nel senso che ci sono poche premesse per cui ciò avvenga. Se noi andiamo dal dentista è un fattore naturale il dimenticare il dolore che abbiamo provato. Questa cosa si riflette anche sulla strada. Un adulto ha già la sua cultura formata, ha già certe idiosincrasie formate, il che vuol dire che noi non possiamo insegnare a un adulto a tenere un certo tipo di comportamento, perché qualunque cosa succeda non solo lui è già formato culturalmente, ma in più ci si mette la matematica e la statistica. Se ci sono così tanti morti al giorno in Italia, non è semplicemente una questione culturale, è anche una questione matematica. Un tot di morti è matematico che ci siano, perché un corpo e uno spazio proiettati in un altro spazio dove ci sono altri corpi che si muovono, quindi macchine e pedoni, producono per forza una reazione, certo, un'attrazione e un conflitto,
0: certo.
1: Il punto è che 13 morti al giorno sono una statistica molto alta, e i media non ne parlano semplicemente perché è un fattore umano che noi concediamo al nostro essere umani. Sappiamo che siamo fallibili, ci coinvolgiamo emotivamente per la morte di un attore che muore in paracadute e diventa una tragedia nazionale. Dimentichiamo però, pur nel lutto evidente della cosa, che ci sono altri 13 morti lo stesso giorno in incidenti stradali, che sono molto più vicini a ciò che facciamo noi rispetto agli incidenti in paracadute,
0: sì.
1: E altri 13 morti verranno il giorno dopo, e altri 13 verranno il giorno dopo. In pratica, per un adulto, l'adulto non dico che è irrecuperabile, il mio obiettivo è anche quello di formare gli adulti. Ci si prova, nessuno è Dio purtroppo, e quindi nessuno è in grado di cambiare drasticamente il modo di vedere le cose, ma se da 13 morti diventassero 12,99, automaticamente io come autore e come artista acquisirei uno status dal punto di vista morale che nessun autore di intrattenimento ha, perché cambiare anche soltanto una vita significa cambiare il mondo in pratica.
0: Certo. Che esperienza hai tu rispetto agli incidenti stradali?
1: Diverse, nel senso che molti miei amici sono morti in incidenti stradali, come gran parte delle persone in Italia hanno avuto esperienze di questo tipo. Il mio casus belli fu a 17 anni, quando un mio amico mi invitò in Riviera per una gita durante il fine settimana. Io decisi di non andare perché non ero una persona molto sociale, nonostante il mio mestiere di comico, e quel fine settimana morirono in 7 tutti i miei amici, che erano 5 più altri 2 di una macchina che si era fermata per una richiesta di soccorso sulla statale.
0: Quindi sei anche un graziato in qualche modo.
1: Sì e no, nel senso, fu un'esperienza difficile perché quello era il mio migliore amico, eravamo vicini di casa, sono morte altre persone intorno a me, sempre miei amici. Più che una grazia, è stata una forma di consapevolezza acquisita. Quando succedono queste cose ti rendi conto che, siccome non hai una guerra da combattere e siccome siamo una società molto fortunata, possiamo discutere se in Africa in questo momento stanno morendo centinaia di migliaia di bambini per fame, il ragionamento è perfetto. Però se guardiamo alla nostra nazione, sono soltanto 13 morti, sì, ma sono tantissimi, una cifra spaventosa. In questo piccolo possiamo tutti fare qualcosa.
0: Quindi diciamo che questa sorta di missione, questo obiettivo importante della tua vita, in qualche modo è partito proprio da quel momento. A 17 anni hai cominciato a maturare questa idea.
1: Sì e no, il creatore di computer Steve Jobs, che ha un'azienda che si chiama Apple, è superiore come modo di formazione, come modo di fare, come imprenditore ad altri, semplicemente perché è una persona che eticamente ha un certo tipo di profilo. E questo Steve Jobs mi ha dato un insegnamento in un suo famoso discorso a Stanford, in cui disse: attenzione, perché ciò che fate ieri potrebbe essere determinante per domani. Se voi scuola, io per esempio a scuola, lui disse in questo racconto, ero appassionato di arte grafica, di grafologia, i testi, i segni grafici, è stato determinante nei primi computer Mac per avere quei segni caratteristici grafici e i diversi tipi di tipografia che sono adesso in tutti i computer, non soltanto Mac. Conseguenzialmente a ciò, quelle esperienze di incidenti per me sono state determinanti. Poi quando mi ha chiamato la polizia non si è trovata di fronte a un comico, si è trovata di fronte a una bomba a innesco, per cui la sua arte comica, che era riservata a convention o a feste di piazza in cui la comunicazione era molto adatta a quel tipo di pubblico, cioè pure intrattenimento, era però una bomba pronta a essere innescata per temi molto più importanti, perché io avevo già una cultura formata in questo ambito.
0: Tu giustamente il tuo obiettivo è educare i giovani, ma tu non credi che anche le istituzioni si debbano muovere, ad esempio entrando nelle scuole o aumentando il livello di preparazione agli esami della patente, per esempio?
1: Lo fanno già con tutti gli sforzi e i mezzi che sono loro concessi. L'ufficio della polizia stradale è come un fortino Apache in mezzo alla guerra, perché cerca disperatamente di fare queste cose, di entrare nelle scuole, e da lì è nato il percorso di Icaro, lo spettacolo teatrale, perché si erano resi conto persino loro che c'era una fortissima difficoltà a comunicare con i giovani. I poliziotti sono poliziotti, devono fare il loro mestiere, gli artisti sono artisti.
0: Certo.
1: La grande bravura della polizia stradale fu affidarsi a una persona che con la legge, con l'ordine, non aveva niente a che fare, e questa è una grande vittoria, perché significa apertura mentale. L'apertura mentale è capire quale sinapsi mentale utilizzare per arrivare ai giovani. È determinante perché i ragazzi sono estremamente ricettivi a queste cose. Se noi spieghiamo loro che ci sono, oltre agli incidenti sulla strada, ci sono piccoli incidenti della democrazia che avvengono e sono determinanti per la loro formazione, allora tutto diventa un percorso formativo più complesso. Per esempio in Italia, con le stragi di Capaci e di Via D'Amelio del 1991, abbiamo visto un grande incidente della democrazia in Italia. Questo grande incidente ha provocato le conseguenze, perché tutto ha conseguenze.
0: Certo.
1: Young Europe libro parla proprio di questo. Insegniamo ai ragazzi alcune cose che loro non sanno, perché una cosa non piacevole di questa generazione è che non solo non conoscono la generazione leggermente precedente alla loro, e dalla storia si impara sempre il futuro, non conoscono nemmeno la loro, il che vuol dire che gruppi musicali come Radiohead o i Muse, che sono famosissimi tra i ragazzi, magari gli stessi ragazzi di quella generazione non li conoscono, semplicemente perché la comunicazione ormai è talmente vasta e i messaggi sono talmente tanti e loro sono spaesati, non si ricordano più di niente. Bisogna fare un passo indietro e recuperare alcuni passaggi base: Falcone Borsellino, chi si è ucciso o è stato ucciso per incidenti, famosi incidenti della democrazia, come John Lennon, come John Fitzgerald Kennedy, che sono personaggi estremamente formativi, e loro però non li conoscono, finendo ai Nirvana, Kurt Cobain, che era un prodotto di commercio, di spettacolo, lui era un artista. Alla fine il fatto di essere semplicemente un prodotto da banco l'ha portato al suicidio.
0: Io volevo chiederti, normalmente noi facciamo leggere agli attori i libri che stiamo recensendo in qualche modo. Visto che tu sei un attore, ti chiederei di leggere un brano da Young Europe, questo libro che hai scritto, edito da Liberty. Ti va di leggerci un passo
1: volentieri,
0: più significativo?
1: Volentieri.

Josephine non è disperata, è oltre le emozioni. È l'inizio di una nuova razza, un'evoluzione della nostra specie basata sulla costrizione all'indifferenza. Perché è meglio? Perché non è importante amare, è importante non soffrire. È la Coca-Cola ma senza zucchero, è il sole dei Caraibi tutto l'anno. È l'amore ripulito da sciocchi effetti collaterali. È imperativo eliminare gli effetti collaterali. È necessario avere tutto quanto è possibile, il dolce senza l'amaro. La cosa ironica della vita è che più scappi, però, più sei braccato. Cerchi di salire la scala per sfuggire all'incendio, ma ti butterai dalla finestra all'ultimo piano. Il tutto escludendo ogni informazione. Dalla cultura alla musica, Josephine vive in una scialuppa in mezzo al mare. Lei e gli altri devotamente ignorano. Ha saltato tutte le generazioni, e questa è la vera novità. Saltano anche la propria. Non conosci quindi Alicia, ma nemmeno i Radiohead. Kurt Cobain è un'ombra e i Beatles un nome che ha sentito, ma che non associa a nulla. A nulla. La Francia è la più grande democrazia del mondo perché l'ha detto qualcuno. È meglio non chiedere dove siano Madrid o Chicago, sono a un click di Google Maps. Il 1968 è l'anno prima del 1969. Jean-Luc Godard e Michel Gondry sono due nomi, forse due patrioti della rivoluzione francese. Josephine con gli altri, ognuno su una scialuppa, da soli, mentre la barca si allontana e li lascia in mare aperto.

0: Grazie a Matteo Vicino che ci ha letto un inserto tratto proprio dal suo libro Young Europe, edito da Liberty Editore. Ecco Matteo, stiamo parlando nella nostra storia di oggi di sicurezza stradale, uno spettacolo, un libro e a breve un film. Io vorrei farti una domanda provocatoria: credi che la sicurezza stradale sia un tema accattivante in grado di riempire una sala cinematografica?
1: No, le persone che ci stanno ascoltando per radio non vedono i segni evidenti del mio invecchiamento degli ultimi miei 2 anni di vita, passati non tanto a creare artisticamente quanto a convincere le persone che il tema della sicurezza stradale non va affrontato. Già il termine sicurezza stradale spaventa ed è già fuorviante, perché non esiste nessuna sicurezza stradale. In più i giovani si allontanano da qualsiasi forma di pensiero che abbia una qualsiasi attinenza con l'etica in apparenza, quindi bisogna convincere e condire il tutto da falsi percorsi di intrattenimento. L'intrattenimento è alla base della nostra società e il mio compito è quello di intrattenere, salvo che alla fine, come ogni percorso che abbia una motivazione etica, succedono delle cose che devono portare a una riflessione. Però gli esseri umani sono orologi molto complicati, che hanno meccanismi molto complicati, e se si comunica in maniera sbagliata si ottiene risultato contrario. Se uno spot sulla sicurezza stradale dice "io quando vado in macchina sto attento e certamente non vado veloce", apparentemente io ricevo il messaggio, in pratica no. Cioè me ne frego, perché gli esseri umani sono così. È anche che necessario, nel senso che se continuassimo a pensare al nazismo o alla famosa volta che siamo andati dal dentista, non riusciremo a affrontare la vita. È necessario per noi dimenticare il dolore. La natura, nostro Signore ci ha fatto così perché è necessario per noi passare avanti, guardare avanti. Però quando ci mettiamo di fronte a una statistica così importante come 13 morti al giorno, dobbiamo cercare il modo di comunicarla ai ragazzi. Lo comunichiamo dicendo "ci sono 13 morti al giorno, vai piano"? No, perché otterremmo l'effetto contrario. Lo comunichiamo con uno spettacolo, con un libro, con un film in cui ci sono 3 personaggi apparentemente fighi, apparentemente intelligenti, apparentemente forti, che si trovano di fronte a dei modelli. Questo deve scatenare una reazione nel ragazzo.
0: Perché macchine così veloci su strade sulle quali il limite è assai inferiore?
1: Perché gli esseri umani sono sbagliati, su questo non si può fare niente, e il percorso degli esseri umani è sempre lo stesso. Dal mio punto di vista non c'è evoluzione. L'unica forma di capacità che l'essere umano ha per salvaguardare alcune sue difficoltà è la cultura. Se la nostra cultura facesse tesoro il fatto che la macchina, oltre agli 80-70 km all'ora, diventa ingovernabile in condizioni di difficoltà, allora il mondo ne prenderebbe atto e sarebbe un mondo diverso. Non parlo soltanto dell'Italia. I limiti servono a ben poco quando ci sono macchine che vanno così veloci, quando ci sono pubblicità, specialmente in Italia, profondamente stupide. Ne ricordo una in cui un signore per fare colpo va molto veloce, o macchine che vanno veloci su strade completamente aperte. Questo concetto di sicurezza non esiste.
0: Certo.

0: Parliamo del casting del prossimo film. Hai già scelto gli attori?
1: No, gli attori saranno rigorosamente non professionisti per quanto riguarda i ragazzi,
0: sì,
1: perché l'Italia non ha cultura dal punto di vista delle scuole di recitazione importanti, come per esempio all'America con l'Actor Studio, in cui un ragazzino di 14 anni riesce a simulare di essere ragazzino di 14 anni quando in realtà ha un percorso attoriale. Se guardiamo i Cesaroni o altre fiction televisive è palese che i ragazzi stanno recitando, quindi dobbiamo ritornare a un discorso un po' rosselliniano. Infatti il film sarà anche appoggiato dalla Fondazione Rossellini proprio per questi temi, in cui prenderemo attori non professionisti, cercherò di metterli a loro agio, sarà un mio compito, come è stato fatto nel film La classe che ha vinto a Cannes, in cui gli attori non sono professionisti ma il risultato è strepitoso.
0: I tempi? So che innanzitutto lo vedremo a Bruxelles, è possibile?
1: Sì, il 31 ottobre del 2011 a compimento, okay, del progetto Icarus. Il film diventerà strumento di lavoro per tutti i governi europei che hanno partecipato al progetto, indetto dalla Polizia Stradale, che sono 14 paesi, e questo è un bel colpo, nel senso che la Polizia Stradale merita un successo in tutta Europa, perché loro è stata l'intuizione di avere, grazie al prefetto Mazzilli qualche anno fa, l'onere di creare uno spettacolo teatrale. Io sono semplicemente un mezzo, io sono il verbo della parola di qualcun altro, e la parola di qualcun altro è quella della Polizia Stradale. Il loro vanto e il loro orgoglio sarà vedere quest'opera se riuscita, altrimenti andiamo tutti a nasconderci. Il mio compito d'artista è fare qualcosa che sia pertinente. Non era difficile spazzare via, lo dico con tutta l'immodestia del caso, la letteratura contemporanea, perché ci troviamo di fronte veramente a un momento di vuoto culturale importante. Quello che era più difficile era rapportarsi a grandi autori come Carver, come Bret Easton Ellis, che ha scritto American Psycho, che è un capolavoro del vuoto che ci circonda in questi anni.
0: Letto, terrificante.
1: Sì. Quindi io in teoria mi dovrei avvicinare a loro, se ci rapportiamo con tutto rispetto parlando, al buon Moccia o a Fabio Vola, allora è ovvio che la vittoria c'è. Però per il cinema è un pochino più complicato, perché dobbiamo andare a ragionare sul cinema d'autore, e qui ci rapportiamo anche a mostri sacri italiani, quali Rossellini, quali De Sica, è tutto un po' più complicato. Riuscendo a farlo di intrattenimento diventa difficile. Forrest Gump ad esempio è un film che piace a tutti, perché piace al critico cinematografico e piace al ragazzo, piace alla nonna, piace al bambino, e in questo contesto la mia esperienza di animatore turistico è stata determinante. Qui torniamo al discorso di Steve Jobs: qualsiasi cosa viene fatta prima potrebbe essere determinante per il tuo futuro. Quando facevo l'intrattenitore per Valtour sapevo che se il nonno fosse andato via e la bambina rimaneva a guardarmi, io avevo perso, dovevo piacere al nonno e alla bambina.
0: Certo.
1: Young Europe deve piacere a tutti, se non piace a tutti è un prodotto d'élite, è un prodotto profondamente commerciale, uno dei due. Se invece piace a tutti, allora funziona.
0: C'è un sito internet attraverso il quale
1: quello della Polizia di Stato, poi ci sono gruppi di Facebook dedicati allo spettacolo Icaro.
0: Sì. Ecco, abbiamo trovato l'inserto da leggere. Da quale capitolo è tratto?
1: Un capitolo che riguarda Josephine. Josephine è una ragazza francese che ha già tutto dalla vita, tranne una cosa che però è determinante, cioè l'affetto dei genitori. La comprano con denaro, regali, lei è apparentemente equilibrata, in realtà sta andando verso un baratro senza fondo e senza fine, che è quello della droga, che è quello dell'incapacità più di capire quali sono gli amici, quali sono i nemici nella sua stessa cultura.
0: Io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Ci salutiamo con lo spot del libro che ci hai portato, no?
1: Sì, aggiungo semplicemente che i proventi del libro vanno all'associazione familiare delle vittime sulla strada, oltre che all'editore. L'autore non guadagna, ma questo è un percorso mio etico, io non trovo corretto francamente guadagnare su una mia opera letteraria che parla di un fenomeno quali le stragi a cui ci troviamo di fronte tutti i giorni. Se volessi imporre la mia arte, continuerei a fare il comico o utilizzerei altri temi che non coinvolgono morti. In questo contesto mi sembra folle che il mio nome venga messo o pubblicizzato per un discorso che è molto più importante. Quindi c'è Young Europe, Matteo Vicino lo lasciamo da parte, c'è l'Associazione Nazionale Familiari Vittime, c'è la Polizia Stradale.
0: Grazie per essere stata qui con noi.
2: Volevo parlarvi di chi comanda, di chi vi comanda veramente. Automotion, Just Do It, Jumping, Life Is Yours. Sono tutti ordini, sì. Ma dove andresti senza di loro? Se tutti pensano che 2 più 2 fa 5, chi crede che il risultato sia 4 sarà deriso, sarà emarginato. E se alza troppo la testa sarà ucciso. Non metterti contro di loro. Alla fine è una questione di equità, di selezione naturale. Il più forte vince, il debole perde. Ogni mattina io apro i giornali e leggo sempre le stesse notizie in serie. La cronaca, il terrorismo, il Grande Fratello e giù a fondo pagina un incidente mortale allo sport. Guerre inventate, morti veri. Grazie per il tuo odio, buona giornata. Come siamo prevedibili. E la slot machine si ricarica di continuo. Le generazioni cambiano, i figli non se lo ricordano che cosa è successo ai loro genitori. Qualcuno ha messo un messaggio in una bottiglia generazioni fa, con scritto: non tirare la leva della slot machine, non rubare, non odiare, ama il tuo prossimo come te stesso. Ma niente, tanto ormai chi ha scritto quel messaggio se lo sono già comprati, fanno già parte della corporation ormai. Tutto è confuso e tutto è chiaro. Odia, divertiti, lavora, compra. A loro piace la tua energia. A loro servono le tue emozioni. È perché loro non ne hanno. Sono i tuoi più grandi fan. Perché l'ignoranza sarà anche una colpa, sì. Ma vince sempre. Ma io ti do ragione, sai. Divertiti. Fottitene di etica, di cultura, di rispetto per il prossimo. Ma tutte le volte che l'ho fatto a me è sempre andata bene. E vorrei insegnarti a vedere il pericolo. Come guidare senza sapere che ad ogni incrocio, ad ogni istante, a ogni pensiero, tu stai rischiando sopra ogni soglia accettabile. Ciascuno di noi lo fa, sì, senza saperlo. Ma devi farcela da solo. Perché una regola del gioco è che non si può aiutare chi sta giocando. Divertiti finché puoi, diceva mia nonna. Ma copriti, che freddo.
0: Questo lo spot del libro Young Europe, edito da Aliberti, dell'autore bolognese Matteo Vicino, che abbiamo avuto ai nostri microfoni sino ad ora. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo.

0: In blu 2000 news.
1: 26 le città da bollino rosso per il caldo, l'ondata di calore andrà avanti nonostante qualche temporale al nord, allarme siccità, coltivazioni a rischio, mancano gli invasi. Golfo Persico, l'accordo tra Iran e Oman per lo stretto di Hormuz è fatto, mancano ancora però i dettagli, atteso il patto di difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Ucraina e Russia, ancora scambio di attacchi, Russia ha colpito un'altra sede di un centro di commercio online, fuoco su alcune città ucraine, Trump risponde a Zelensky, i missili Patriot servono a noi. Affinché il mondo abbia vita è il motto del viaggio apostolico del Papa in Francia dal 26 al 28 settembre prossimi. Leone XIV toccherà Parigi, Lourdes, Metz, è previsto anche un incontro riservato con le vittime di abusi. Buongiorno da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè in regia. Dunque 26 le città da bollino rosso oggi, il caldo non dà tregua anche se il maltempo con forti temporali si affaccia al nord. Lucia Scione.
2: 26 le città da bollino rosso, unica eccezione Bolzano, e gli esperti meteo mettono le mani avanti. L'estate 2026 potrebbe polverizzare i record del 2003. Ad aggravare il quadro anche le temperature notturne che, complice l'afa, non accennano a calare. Non mancheranno comunque rovesci, acquazzoni anche di forte intensità. Stanno già interessando il Triveneto, precipitazioni temporalesche con possibili intense grandinate si abbatteranno sulle aree interne di rilievi del centro-sud. Il caldo persiste e potrebbe ulteriormente aumentare anche settimana prossima. Non resta che adottare tutte le misure per fronteggiare i rischi e stress della lunga estate calda, come lo chiediamo al professor Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale.
3: Dotarsi di un abbigliamento leggero, traspirante, chiaro, evitare l'esposizione diretta alla luce solare nelle ore centrali e quindi evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, e contemporaneamente quello di idratarsi sempre molto bene.
2: Lucia Scione, in linea allo studio.
1: E la Coldiretti lancia l'allarme siccità, coltivazioni a rischio, manca l'acqua e gli invasi, migliaia di ettari bruciati dagli incendi. Giuseppe Caporaso.
4: Il caldo record opprime i cittadini, ma rischia di impoverire la nostra economia ed in particolare l'agricoltura. Lancia l'allarme siccità per oltre il 60% del territorio italiano la Coldiretti. Vengono di fatto colpite tutte le filiere produttive, ma le situazioni più gravi per l'organizzazione degli agricoltori riguardano mais, riso, i pascoli, l'uva, le olive e la frutta. All'afa si accompagna poi l'emergenza incendi. Dall'inizio dell'anno sono andati in fumo quasi 75.000 ettari di boschi e terreni ed allora la Coldiretti rilancia la necessità di realizzare un piano nazionale degli invasi. Oggi l'Italia riesce a trattenere appena l'11% dell'acqua piovana. Il piano messo in campo dalla Coldiretti con l'ANVI, l'associazione dei consorzi di bonifica immediatamente cantierabile senza l'utilizzo di cemento, consentirebbe di trattenere ed accumulare acqua piovana durante tutto l'anno per distribuirla nei periodi di siccità, oltre a rappresentare una fonte di energia idroelettrica rinnovabile. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Una notizia di cronaca, prima della pagina degli esteri, la polizia coordinata dalla Procura per i minori di Milano ha arrestato un sedicenne italiano di origine straniera residente nel Comasco che era in vacanza con la sua famiglia nel Grossetano. L'accusa è di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa. Ed ora veniamo all'accordo Iran-Oman sulla gestione di Hormuz, è quasi fatta, mancano i dettagli. Intanto, mentre Trump torna ad assicurare che la guerra è vicina alla fine, a Jeddah nasce il patto di mutua difesa tra Arabia, Turchia e Pakistan. Chiara Placenti.
5: Tra Teheran e Muscat le trattative proseguono per dettagliare alcuni aspetti. Per ora sappiamo che non sarà imposto un pedaggio, ma saranno introdotte delle tariffe legate a servizi. I parametri dei costi sono ancora in via di definizione. Intanto Trump torna ad assicurare che lo stretto riaprirà presto e la guerra finirà, perché l'Iran, dice, non può più resistere. Il presidente americano, risponde Teheran, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca. Guerra vicina alla fine o meno, quello che è certo è che gli equilibri nell'area sono completamente stravolti. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto storico di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Intanto, secondo fonti di stampa, la guida suprema iraniana, Mostaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte in conseguenza delle pesanti ferite riportate durante gli attacchi israelo-statunitensi del 28 febbraio, in cui fu ucciso Ali, padre e predecessore di Mostaba. In questi mesi non è mai apparso in pubblico e sulle sue condizioni si sono susseguite voci e smentite. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina e ancora scambio tra Kiev e Mosca di attacchi reciproci. In Russia colpita un'altra sede di un centro di commercio online, fuoco anche su alcune città ucraine. Intanto il presidente Trump risponde a Zelensky: i missili Patriot servono a noi. Maurizio Dischino.
6: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Tre droni ucraini hanno colpito Ekaterinburg, nella regione russa degli Urali, un centro logistico di un'importante società di commercio online. L'obiettivo è distante 2000 km dal confine con l'Ucraina. Il governatorato della regione russa di Sverdlovsk ha riferito che 800 persone sono state evacuate e che nessuno è rimasto ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che nella notte ha intercettato 203 droni ucraini su 17 regioni russe, mentre l'aeronautica militare di Kiev ha fatto sapere che le forze russe nella notte hanno attaccato l'Ucraina utilizzando 147 droni, di cui 114 distrutti o neutralizzati. Droni russi sfuggiti alla difesa aerea ucraina hanno colpito tre navi cargo delle forze armate di Kiev che trasportavano rifornimenti militari nel Mar Nero. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ed ora in Thailandia, a Bangkok, uno studente ha ucciso i nonni, poi è andato a scuola, ha fatto una strage. La polizia afferma che la persona sospettata dell'aggressione è uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 26 colpi, almeno 6 morti tra studenti e insegnanti, 22 le persone ferite. Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riporta il Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica azienda, sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Affinché il mondo abbia vita, è reso noto il motto del viaggio apostolico del Papa in Francia dal 26 al 28 settembre prossimi. Leone XIV toccherà le tappe di Parigi, la capitale, Lourdes, cuore mariano del paese, Metz, terra natale di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Cristiana Caricato.
7: Una vetrata circolare che richiama i rossoni delle cattedrali gotiche, simbolo della bellezza della comunione e dell'unità della Chiesa, attraversata da un arco e dalla croce, e poi una colomba con un ramoscello d'ulivo, segno di pace per l'umanità. È il logo del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre prossimo, pubblicato oggi insieme al motto della visita, un versetto del Vangelo di Giovanni, affinché il mondo abbia la vita. Un invito a riconoscere il grande dono portato da Cristo e insieme la speranza e la comunione per superare le divisioni e condividere la pace, la riconciliazione e la fraternità. Il Papa in 4 giorni visiterà Parigi per incontri istituzionali e con la società civile, si recherà nella sede dell'UNESCO, entrerà nella cattedrale di Notre Dame riconsegnata al suo splendore dopo il devastante incendio del 2019, abbraccerà i giovani durante la veglia a Saint-Denis e i poveri e i migranti nel centro di integrazione sociale a Maison-Bakita, poi la tappa a Lourdes, la cittadina mariana e quella a Metz per l'incontro interreligioso e l'appuntamento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nei giorni oltralpe il Papa avrà anche modo di incontrare in forma privata alcune vittime di abusi. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, il tantan su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto, e Madrid schiera 3.000 agenti. Intanto è salito a 82 il bilancio dei morti. A causa dell'attività vulcanica dell'Etna, con l'emissione di una nube vulcanica dal cratere Voragine e per le condizioni del vento, all'aeroporto di Catania fino alle 16 gli arrivi dei voli sono stati sospesi, mentre le partenze sono regolarmente consentite, ma soltanto degli aerei già presenti nello scalo. Esodo estivo, domani sulle strade giornate da Bollino Nero, traffico intenso da oggi, il clou atteso per domani mattina, con momenti di massima criticità. partire dalla settimana di Ferragosto poi si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Davide Dedè, buona giornata.

0: Radio Racconto. Una storia che dura 30 minuti.
1: In occasione dell'anno sacerdotale indetto dal Santo Padre Benedetto XVI, nel 150esimo della morte del curato d'Ars, ascoltiamo Primavera nell'anima, 100 pagine del curato d'Ars. La voce è di Arnaldo Ninchi.

Se avessi già un piede in cielo e mi si venisse a dire di tornare sulla terra per lavorare alla conversione di un peccatore, tornerei volentieri. E se fosse necessario per questo restare qui fino alla fine del mondo, alzarmi a mezzanotte e soffrire come soffro, accetterei con tutto il cuore. Mai sono stato così felice come nei momenti in cui sono stato perseguitato, calunniato. Dio mi non dava l'ora di consolazione, mi accordava tutto quello che gli chiedevo. Tutte le volte che mi preoccupo della provvidenza, il buon Dio mi punisce per le mie preoccupazioni, mandandomi aiuti inaspettati.

Vedete che per amare il buon Dio e il prossimo non è necessario essere molto eruditi né molto ricchi. Basta cercare di piacere a Dio in tutto quello che facciamo, di fare del bene a tutti, ai cattivi come ai buoni, a quelli che lacerano la nostra reputazione, come a quelli che ci amano. Siamo come piccoli bambini, non sappiamo camminare nella via del cielo, titubiamo, cadiamo, se la mano del buon Dio non è sempre lì per sostenerci.

Si ama una cosa in proporzione del prezzo che ci è costata. Giudicate da qui l'amore che nostro Signore ha per la nostra anima, che gli è costata tutto il suo sangue. Per questo egli è affamato di comunicazioni e di relazioni con essa. La santità non consiste nel fare grandi cose, ma nel compiere fedelmente i comandamenti di Dio e nell'adempiere i propri doveri, nello stato in cui il buon Dio ci ha messo.

La croce è il libro più sapiente che si possa leggere. Coloro che non conoscono questo libro sono ignoranti, anche se conoscono tutti gli altri libri. I veri sapienti sono soltanto coloro che lo amano, lo consultano, l'approfondiscono. Quanto più si è alla sua scuola, tanto più si vuole rimanervi. Il tempo vi passa senza noia. Si sa tutto quello che si vuole sapere e non si è mai sazi di ciò che vi si gusta.

0: L'uomo non è soltanto una bestia da lavoro, è anche uno spirito creato a immagine di Dio. Non ha soltanto bisogni materiali e desideri grossolani, egli ha i bisogni dell'anima e le esigenze del cuore. Non vive soltanto di pane, vive di preghiere, vive di fede, di adorazione e di amore. Il buon Dio ci ha creati e messi al mondo perché ci ama. Egli vuole salvarci perché ci ama. Il suo amore è di ogni momento e di un'uguale intensità. Come il buon soldato non ha paura del combattimento, così il buon cristiano non deve aver paura della tentazione. Tutti i soldati sono bravi in caserma, è sul campo di battaglia che si fa la differenza fra i coraggiosi e i codardi.
1: Le parole ci aiutano a pensare.
2: Non riempiono soltanto le bocche.
1: Le parole pesano.
3: Le parole parlano.
1: Pagine.
3: Fogli.
1: Pensieri.
2: Parole.
1: Pensieri.
2: Parole.
3: State ascoltando 100 pagine del Curato d'Ars. Primavera nell'anima. La voce è di Arnaldo Ninchi.

La misericordia di Dio è come un torrente straripato, trascina i cuori al suo passaggio. Guardate alla Vergine Santa. Il Vangelo ci mostra come ella non abbia parlato che solamente 4 volte, quando l'hanno richiesto la gloria di Dio e la salvezza del prossimo. Ella parlò quando l'angelo le annunciò che sarebbe diventata la madre di Dio, parlò quando andò a far visita alla cugina Elisabetta per renderla partecipe della sua gioia, parlò a suo figlio allorché lo ritrovò nel Tempio, parlò quando si trovava alle nozze di Cana per far presente a suo figlio lo stato di necessità di quelle persone.

Per grandi che siano le nostre occupazioni, c'è una specie di preghiera che possiamo fare di continuo, anche senza distoglierci dalle nostre occupazioni. Ed ecco come si fa. Consiste in tutto quello che facciamo nel non fare altro che la volontà di Dio.

Se il nostro Signore avesse avuto in mente il nostro essere degni, non avrebbe mai istituito il suo sacramento d'amore, perché nessuno al mondo ne è degno. Ma Egli pensava ai nostri bisogni, e ne abbiamo tutti bisogno.

quanto è bello, quanto è grande conoscere, amare e servire Dio. È l'unica cosa che abbiamo da fare in questo mondo. Tutto quello che facciamo al di fuori di ciò è tempo perso.

corruzione dei costumi che regna fra voi trattiene coloro che non sono della vostra religione dall'abbracciarla. Perché se foste ben persuasi che essa è buona e divina, vi comportereste in ben altro modo.

ci lamentiamo di soffrire, avremo maggiore ragione di lamentarci di non soffrire, poiché niente ci rende più simili al nostro Signore. Oh, bella unione dell'anima con nostro Signore Gesù Cristo, mediante l'amore della sua croce.

Il cuore di questa madre è soltanto amore e misericordia. Desidera unicamente vederci felici. Basta rivolgersi a lei per essere esauditi.

Un cristiano vero che ama Dio e il prossimo, e quando si ama Dio si ama il prossimo, guardate com'è felice, quale pace nella sua anima. È il paradiso sulla terra.

Non tutti noi possiamo fare grandi elemosine ai poveri, farci religiosi, ritirarci in una certosa, nei deserti, ma tutti possono amare il buon Dio dal fondo del cuore.

Il cristiano conta per tutto su Dio solo e niente su se stesso. Sì, è per mezzo della preghiera che tutti i giusti hanno perseverato. Del resto, ci accorgiamo noi stessi che appena trascuriamo le nostre preghiere, perdiamo subito il gusto delle cose del cielo. Pensiamo solo alla terra. E se riprendiamo la preghiera, sentiamo rinascere in noi il pensiero e il desiderio delle cose del cielo. Sì, se abbiamo la fortuna di essere nella grazia di Dio, o faremo ricorso alla preghiera, o saremo certi di non perseverare per molto tempo nella via del cielo.

nell'anima unita a Dio c'è sempre primavera. Il pesce cerca gli alberi e i prati? No, esso si lancia nell'acqua. L'uccello si ferma sulla terra? No, vola via nell'aria. E l'uomo che è creato per amare Dio, per possedere Dio, non lo ama e porta altrove i suoi affetti.

sono due modi di soffrire. Soffrire amando e soffrire senza amare. I santi soffrivano tutti con pazienza, gioia e perseveranza perché amavano. Noi soffriamo con rabbia, dispetto e noia perché non amiamo. Se amassimo Dio, saremmo felici di poter soffrire per amore di colui che ha accettato di soffrire per noi.

Ci sono quelli che dicono: oh, ne fa cattivo uso, ne faccia l'uso che vuole, il povero sarà giudicato sull'uso che avrà fatto della vostra elemosina, e voi sarete giudicati sull'elemosina che avreste potuto fare e che non avete fatto.

una persona che ha la carità evita il più possibile di arrecare pena agli altri, perché la carità è un mantello regale che sa nascondere bene gli sbagli dei propri fratelli e non permette mai di credere che sia migliore di loro.

è soprattutto la fiducia che Dio chiede. Quando ha incaricato Lui di tutti i nostri interessi, ne va della sua giustizia e della sua bontà. Se non ci aiuta e non ci soccorre.

al di fuori del buon Dio niente è stabile, niente, niente. Se è la vita, passa. Se è la fortuna, crolla. Se è la salute, è distrutta. Se è la reputazione, è intaccata. Passiamo come il vento. Tutto se ne va a grande andatura, tutto si precipita. Ah, mio Dio, quanto sono da compatire coloro che mettono i loro affetti in ogni cosa. Ve li mettono perché amano troppo se stessi, ma non si amano di un amore ragionevole. Si amano con l'amore di se stessi e del mondo, ricercando se stessi, cercando le creature più di Dio. Per questo non sono mai soddisfatti, mai tranquilli. Sono sempre inquieti, sempre tormentati, sempre sconvolti.

le nostre mani toccano degli aromi, profumano tutto ciò che toccano. Facciamo passare le nostre preghiere per le mani della Madonna. Lei le profumerà.

Se il buon Dio ci invia delle croci, ci scoraggiamo, ci lamentiamo, mormoriamo, siamo talmente nemici di tutto quello che ci contraria che vorremmo sempre essere in una scatola di bambagia. Nel vostro battesimo avete accettato una croce che dovete lasciare soltanto alla morte.

Voi dite che è duro? No, è dolce, è consolante, è soave, è la felicità. Soltanto bisogna amare quando si soffre e soffrire amando.

colui che va incontro alla croce cammina in senso inverso alle croci. Egli le incontra forse, ma è contento di incontrarle, le ama, le porta con coraggio. Lo uniscono a nostro Signore, lo purificano, lo distaccano da questo mondo, tolgono gli ostacoli dal suo cuore e lo aiutano ad attraversare la vita come un ponte aiuta a passare l'acqua.

Quando ci vengono pensieri buoni, è lo Spirito Santo che ci visita. Il mezzo più sicuro per accendere questo fuoco, l'amore per Gesù, nel cuore dei fedeli, è spiegare loro il Vangelo, il libro dell'amore, dove nostro Signore si mostra ad ogni riga nell'amabilità della sua mitezza, della sua pazienza e umiltà, sempre il consolatore e l'amico dell'uomo, parlandogli soltanto di amore e spingendolo a darsi totalmente a lui e rispondendogli solo con l'amore.

tutti gli esseri della creazione hanno bisogno di nutrirsi per vivere. Per questo il buon Dio ha fatto crescere gli alberi e le piante. Ma anche l'anima deve nutrirsi. Quando Dio vuole dare un nutrimento alla nostra anima per sostenerla nel pellegrinaggio della vita, egli pose il suo sguardo sulla creazione e non trovò nulla che fosse degno di lei. Allora si ripiegò su se stesso e decise di dare se stesso. Oh, anima mia, quanto sei grande dal momento che soltanto Dio può appagarti. L'invidioso vuol sempre salire, il santo vuole sempre abbassarsi. Così l'invidioso scende sempre e il santo sale sempre.

Non c'è bisogno di parlare tanto per pregare bene. Si sa che il buon Dio è lì, nel santo tabernacolo. Lì si apre il cuore, ci si compiace della sua santa presenza. Questa è la migliore preghiera.

Gesù, conoscerti e amarti. Se sapessimo quanto nostro Signore ci ama, moriremmo di gioia. Non credo che ci siano cuori così duri da non amare, vedendosi tanto amati. L'unica felicità che abbiamo sulla terra è di amare Dio e di sapere che Dio ci ama.

andate di mondo in mondo, di regno in regno, di ricchezze in ricchezze, di piacere in piacere, non troverete la felicità. La terra tutta non può soddisfare di più un'anima immortale quanto un pizzico di farina nella bocca di un affamato la possa saziare.

Avete ascoltato 100 pagine del Curato d'Ars, Primavera nell'anima. La voce era di Arnaldo Ninchi.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo a celebrare insieme la 19ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 14 di Matteo, dai versetti 22-33. Domenica scorsa abbiamo celebrato la festa della trasfigurazione di Gesù. Una festa che ci ha permesso di gustare la gioia dei tre apostoli nel contemplare la gloria del Signore. Tanto da poter dire anche noi insieme a Pietro: Signore, è bello per noi essere qui. Un'esperienza, dicevamo domenica, che ha permesso di gettare uno squarcio di luce di fronte alle tante croci, fatiche, sofferenze, malattie che incontriamo nella vita e che trovano per noi la chiave di lettura nella stessa croce di Gesù. Tanto che noi cristiani celebriamo la festa il 14 settembre. La festa dell'esaltazione della Santa Croce. Per noi, come ricorda San Paolo, se Cristo crocifisso è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, per noi Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio e speranza. Perché Cristo ha vinto la morte in croce, ma in quella morte ha vinto anche ogni sofferenza e difficoltà. L'ultima parola è la speranza di Gesù, non è più la sofferenza, non è più la difficoltà. Ecco perché noi ci vantiamo di Gesù Cristo crocifisso ed ecco perché in Lui troviamo speranza, gioia e la nostra fede si alimenta, perché veramente la croce di Cristo è luce di ogni esperienza di vita. Oggi riprendiamo il cammino, quello lasciato 15 giorni fa. Due domeniche fa, era la 17ª domenica, abbiamo meditato la parabola del tesoro nel campo e della perla preziosa.

0: cosa. Domenica scorsa, vi dicevo, abbiamo fermato il cammino celebrando la festa della Trasfigurazione. Ma nella 18ª domenica, se non fosse capitata il 6 di agosto, avremmo ascoltato e meditato la moltiplicazione di pani da parte di Gesù. Di fronte alla folla numerosa e all'imbarazzo dei discepoli non avere cibo a sufficienza, un ragazzo mette a disposizione 5 pani e 2 pesci. Quel poco che a livello umano sembra niente, ma che nelle mani di Gesù diventa il tutto necessario per sfamare una grande folla. Ebbene, il testo di questa 19ª domenica prende proprio lì dove si è concluso domenica, nella moltiplicazione. Dopo che la folla ebbe mangiato, ed ecco il collegamento col brano precedente, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. Rimasto solo, Gesù sale sul monte in disparte a pregare. È venuta la sera e ancora da solo in preghiera. Proviamo ad osservare. Montagna, solitudine, preghiera. Sembra quasi un trittico. L'Evangelista desidera creare il contesto per aiutarci a entrare in questa esperienza di Gesù. Innanzitutto il luogo solitario, la montagna. La montagna è sempre il luogo di incontro in tutte le religioni, perché è questo suo innalzarsi verso l'alto che ti fa e ti accompagna nell'innalzare a Dio la tua preghiera. In un luogo solitario, dove poter trovare silenzio, quiete e dialogare unicamente col Padre del Cielo. L'Evangelista Giovanni, nel raccontare questo medesimo evento, spiega il perché della fuga di Gesù sul monte. Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò sul monte, lui da solo. Gesù dunque non si lascia prendere dall'entusiasmo, dal successo, dalle cose esultanti del mondo, ma si rifugia nel Padre suo, per non perdere di vista la missione che è venuta ad assolvere, la salvezza di tutti gli uomini. Questo incontro, questo dialogo, chiede un suo spazio, la montagna, chiede un suo contesto, il silenzio, chiede un cuore ardente, quello di Gesù. Per concentrare l'attenzione unicamente nel Padre suo. E sono gli elementi che noi ritroviamo nell'esperienza di Elia descritta nella prima lettura e che ci fa da introduzione alla comprensione di questo testo del Vangelo. Ascoltate come viene descritta la scena nella prima lettura. Elia si rifugiò in alto. Ci fu un vento impetuoso, ma il Signore non era nel vento. Un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì? Gesù, Elia si coprì il volto con il mantello, nel vento leggero. Dio dunque parla a chi sa ascoltare. Questa chiarezza, questa confidenza aiuterà Gesù sempre a ritirarsi in preghiera per chiedere al Padre l'aiuto necessario per affrontare la croce. Vedete, in un tempo in cui valiamo in base ai like, agli applausi, ai successi ottenuti, Gesù oggi ci insegna a tornare al Padre, a fare memoria degli inizi, a ritrovare e ravvivare sempre la ragione che ha portato a scegliere e seguire il Signore. Non il successo, non la carriera, non l'applauso, ma semplicemente lo stare con Lui. Continua il testo del Vangelo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare, e vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Dopo gli elementi del deserto e della mancanza di cibo, che abbiamo anche meditato sotto un certo punto di vista domenica scorsa, ma che vi ho accennato prima nella moltiplicazione dei pani, questo testo ci presenta un altro tassello, quello del mare. E in questo modo questi tre tasselli, deserto, mancanza di cibo e mare, richiamano perfettamente l'esperienza dell'Esodo. Come nell'Antico Testamento Dio ha aiutato il popolo ad attraversare il deserto, gli ha dato da mangiare e gli ha fatto attraversare il mare, così Gesù è il Dio liberatore che ci fa attraversare il deserto della vita, ci nutre del pane del cielo e ci fa attraversare il mare delle tempeste che talvolta incontriamo nella vita. Dunque Gesù cammina sul mare a dimostrazione che lui partecipa e ha partecipato all'atto creativo di Dio. Chi è che ha diviso il mare dalla terraferma, come ci ricorda il testo della Genesi? Dunque Gesù è colui che domina anche sulla natura. Ma lo stupore di fronte a questa scena è accompagnato anche da un'osservazione superficiale che porta a gridare: è un fantasma. Un dettaglio che fa ricordare le riflessioni che abbiamo maturato nelle domeniche precedenti, quella del tesoro nascosto e dei pochi pani, che sembravano insufficienti, ma in realtà si sono rivelati abbondanti. L'invito, ancora una volta, è quello di andare oltre l'apparenza, oltre la superficialità, e di andare in profondità, di credere che il Signore può agire come Lui ritiene, e di non mettere i confini all'azione provvidenziale di Dio. Non dobbiamo fermarci dunque alla prima sensazione, alla prima emozione, ma dobbiamo imparare continuamente ad ascoltare la parola, a custodirla nel cuore, a meditarla, a far sì che la parola del Vangelo diventi la vera bussola della nostra vita, come ci è stato ricordato domenica nella festa della Trasfigurazione. L'ascolto, il credere alla parola di Gesù fa sì che la paura cessi e lasci lo spazio allo stupore, alla fiducia. Sono io, dirà Gesù. L'ha detto i discepoli e lo dice a noi oggi. Sono io, non avere paura. Pietro allora gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse: Vieni. Pietro, sceso dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù, ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami! E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: Davvero tu sei figlio di Dio. Pietro, meravigliato nel vedere il Signore camminare sulle acque, chiede di poter fare altrettanto. È sempre lui, è sempre Pietro a prendere la parola, a prendere l'iniziativa. Domenica scorsa, se ricordate, sul monte voleva fare le tre tende per Gesù, per Mosè e per Elia. Oggi vuole camminare sulle acque, lì dove umanamente tutto è impossibile. Questo suo prendere l'iniziativa svela il suo carattere, il suo temperamento. E Gesù comunque sta al gioco, lo invita, gli dà la possibilità. Ma se all'inizio Pietro obbedisce, quasi tenendo fisso lo sguardo su Gesù, poco dopo comincia ad affogare. L'iniziale forza di Pietro è stata nell'obbedienza alla parola di Gesù, nel dialogo con lui, nel tenere fisso lo sguardo, nel seguirlo. Ma poi Pietro ha cominciato a pensare alla sua bravura, alla sua capacità, e ha perso di vista il Signore Gesù, Ed ecco la sua arroganza, la sua vanagloria, la sua superbia, che hanno cominciato a farlo precipitare. Perché nel momento che Pietro non ascolta, nel momento che noi non teniamo più fisso lo sguardo in Gesù, cominciamo a precipitare sotto le onde della fatica, della difficoltà, delle situazioni incredibili. Così, vedete, la barca dei discepoli, che in fondo è la barca della nostra vita, così come è la barca della famiglia, della chiesa, della società, è spesso sbattuta dalle onde del male, della fragilità, della fatica, delle lotte, delle crisi. Le onde delle contrarietà, delle contraddizioni, sono tutti venti e tempeste contrari che incrociamo lungo la nostra traiettoria. E talvolta anche per noi la barca si riempie d'acqua fino a capovolgersi, tanto carica di problemi e di fatiche, ancor più in questo tempo di incertezza e di conflittualità. Il vero problema però non sta nella tempesta, ma nella paura dovuta al fatto di essere creduti autosufficienti, di credere di poterci salvare da soli, tanto che Gesù dirà: uomini di poca fede. Colui che sembra assente è invece presente più che mai, perché Gesù è l'Emmanuele, il Dio con noi, che mai ci abbandona, anche quando magari dorme sulla barca della vita. Nella vita resteremo a galla nella misura in cui terremo gli occhi su Gesù, nella misura in cui comprenderemo che senza di Lui nulla è possibile. È nella debolezza che il Signore in fondo rivela la sua potenza. E allora Gesù, il Signore, è veramente il Figlio di Dio, esclamano i discepoli, ma siamo anche noi chiamati a toccare con mano questa presenza viva e reale di Gesù nella nostra vita. Siamo chiamati ad aggrapparci al Signore come Pietro, con umiltà, a dire: Signore, salvami. Ripensiamo all'esperienza di Elia. Prima che io possa gridare al Signore la mia paura, Lui è già in cerca di me, ma spetta a me riconoscerlo, non nelle cose eclatanti della vita, ma nel vento leggero.
1: In Blu 2000, news.
2: 26 le città da bollino rosso per il caldo, l'ondata di calore andrà avanti nonostante qualche temporale al nord, allarme siccità, coltivazioni a rischio, mancano gli invasi. Golfo Persico, l'accordo tra Iran e Oman per lo stretto di Hormuz è fatto, mancano ancora però i dettagli, atteso un patto di difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Ucraina e Russia, ancora scambio di attacchi, Russia ha colpito un'altra sede di un centro di commercio online, fuoco su alcune città ucraine, Trump risponde a Zelensky: i missili Patriot servono a noi. Affinché il mondo abbia vita, è il motto del viaggio apostolico del Papa in Francia dal 26 al 28 settembre prossimi. Leone XIV toccherà Parigi, Lourdes, Metz, è previsto anche un incontro riservato con le vittime di abusi. Buongiorno da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè in regia. Dunque, 26 le città da bollino rosso oggi, il caldo non dà tregua, anche se il maltempo con forti temporali si affaccia al nord. Lucia Scione.
3: 26 le città da bollino rosso, unica eccezione Bolzano, e gli esperti meteo mettono le mani avanti. L'estate 2026 potrebbe polverizzare i record del 2003. Ad aggravare il quadro anche le temperature notturne, che complice l'afa non accennano a calare. Non mancheranno comunque rovesci, acquazzoni anche di forte intensità. Stanno già interessando il Triveneto, precipitazioni temporalesche con possibili intense grandinate si abbatteranno sulle aree interne di rilievi del centro-sud. Il caldo persiste e potrebbe ulteriormente aumentare anche settimana prossima. Non resta che adottare tutte le misure per fronteggiare i rischi e stress della lunga estate calda, come lo chiediamo al professor Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale.
4: dotarsi di un abbigliamento leggero, traspirante, chiaro, evitare l'esposizione diretta alla luce solare nelle ore centrali e quindi evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, e contemporaneamente quello di idratarsi sempre molto bene.
3: Lucia Scione, in linea allo studio.
2: E la Coldiretti lancia l'allarme: siccità, coltivazioni a rischio, manca l'acqua e gli invasi, migliaia di ettari bruciati dagli incendi. Giuseppe Caporaso.
5: Il caldo record opprime i cittadini, ma rischia di impoverire la nostra economia ed in particolare l'agricoltura. Lancia l'allarme siccità per oltre il 60% del territorio italiano la Coldiretti. Vengono di fatto colpite tutte le filiere produttive, ma le situazioni più gravi per l'organizzazione degli agricoltori riguardano mais, riso, i pascoli, l'uva, le olive e la frutta. All'afa si accompagna poi l'emergenza incendi. Dall'inizio dell'anno sono andati in fumo quasi 75.000 ettari di boschi e terreni, ed allora la Coldiretti rilancia la necessità di realizzare un piano nazionale degli invasi. Oggi l'Italia riesce a trattenere appena l'11% dell'acqua piovana. Il piano messo in campo dalla Coldiretti con l'ANBI, l'associazione dei consorzi di bonifica immediatamente cantierabile senza l'utilizzo di cemento, consentirebbe di trattenere ed accumulare acqua piovana durante tutto l'anno per distribuirla nei periodi di siccità, oltre a rappresentare una fonte di energia idroelettrica rinnovabile. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Una notizia di cronaca, prima della pagina degli esteri: la polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato un sedicenne italiano di origine straniera, residente nel Comasco, che era in vacanza con la sua famiglia nel Grossetano. L'accusa è di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa. Ed ora veniamo all'accordo Iran-Oman sulla gestione di Hormuz. È quasi fatta, mancano i dettagli. Intanto, mentre Trump torna ad assicurare che la guerra è vicina alla fine, a Jeddah nasce il patto di mutua difesa tra Arabia, Turchia e Pakistan. Chiara Placenti.
6: Tra Teheran e Muscat le trattative proseguono per dettagliare alcuni aspetti. Per ora sappiamo che non sarà imposto un pedaggio, ma saranno introdotte delle tariffe legate a servizi. I parametri dei costi sono ancora in via di definizione. Intanto Trump torna ad assicurare che lo stretto riaprirà presto e la guerra finirà, perché l'Iran, dice, non può più resistere. Il presidente americano, risponde Teheran, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca. Guerra vicina alla fine o meno, quello che è certo è che gli equilibri nell'area sono completamente stravolti. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto storico di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Intanto, secondo fonti di stampa, la guida suprema iraniana, Mostaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte in conseguenza delle pesanti ferite riportate durante gli attacchi israelo-statunitensi del 28 febbraio, in cui fu ucciso Ali, padre e predecessore di Mostaba. In questi mesi non è mai apparso in pubblico e sulle sue condizioni si sono susseguite voci e smentite. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: Ed ora la guerra in Ucraina, è ancora scambio tra Kiev e Mosca di attacchi reciproci. In Russia colpita un'altra sede di un centro di commercio online, fuoco anche su alcune città ucraine. Intanto il presidente Trump risponde a Zelensky: i missili Patriot servono a noi. Maurizio Dischino.
7: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Tre droni ucraini hanno colpito Ekaterinburg, nella regione russa degli Urali, un centro logistico di un'importante società di commercio online. L'obiettivo è distante 2000 km dal confine con l'Ucraina. Il governatorato della regione russa di Sverdlovsk ha riferito che 800 persone sono state evacuate e che nessuno è rimasto ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che nella notte ha intercettato 203 droni ucraini su 17 regioni russe, mentre l'aeronautica militare di Kiev ha fatto sapere che le forze russe nella notte hanno attaccato l'Ucraina utilizzando 147 droni, di cui 114 distrutti o neutralizzati. Droni russi sfuggiti alla difesa aerea ucraina hanno colpito tre navi cargo delle forze armate di Kiev che trasportavano rifornimenti militari nel Mar Nero. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Ed ora in Thailandia, a Bangkok, uno studente ha ucciso i nonni, poi è andato a scuola, ha fatto una strage. La polizia afferma che la persona sospettata dell'aggressione è uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 26 colpi, almeno 6 morti tra studenti e insegnanti, 22 le persone ferite. Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riporta il Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica azienda sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Affinché il mondo abbia vita, reso noto il motto del viaggio apostolico del Papa in Francia dal 26 al 28 settembre prossimi. Leone XIV toccherà le tappe di Parigi, la capitale, Lourdes, cuore mariano del paese, Metz, terra natale di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Cristiana Caricato.
8: Una vetrata circolare che richiama i rossoni delle cattedrali gotiche, simbolo della bellezza della comunione e dell'unità della Chiesa, attraversata da un arco e dalla croce, e poi una colomba con un ramoscello d'olivo, segno di pace per l'umanità. È il logo del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre prossimo, pubblicato oggi insieme al motto della visita, un versetto del Vangelo di Giovanni, affinché il mondo abbia la vita. Un invito a riconoscere il grande dono portato da Cristo e insieme la speranza e la comunione per superare le divisioni e condividere la pace, la riconciliazione e la fraternità. Il Papa in 4 giorni visiterà Parigi per incontri istituzionali e con la società civile, si recherà nella sede dell'UNESCO, entrerà nella cattedrale di Notre Dame riconsegnata al suo splendore dopo il devastante incendio del 2019, abbraccerà i giovani durante la veglia a Saint-Denis e i poveri e i migranti nel centro di integrazione sociale a Maison-Bachita, poi la tappa a Lourdes, la cittadina mariana e quella a Metz per l'incontro interreligioso e l'appuntamento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nei giorni oltralpe il Papa avrà anche modo di incontrare in forma privata alcune vittime di abusi. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: E allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, il tantan su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto, e Madrid schiera 3.000 agenti. Intanto è salito a 82 il bilancio dei morti. A causa dell'attività vulcanica dell'Etna, con l'emissione di una nube vulcanica dal cratere Voragine e per le condizioni del vento, all'aeroporto di Catania fino alle 16 gli arrivi dei voli sono stati sospesi, mentre le partenze sono regolarmente consentite, ma soltanto degli aerei già presenti nello scalo. Esodo estivo domani sulle strade, giornate da Bollino Nero, traffico intenso da oggi, il clou atteso per domani mattina con momenti di massima criticità. A partire dalla settimana di Ferragosto poi si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del contro esodo. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Davide Dedè, buona giornata.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Carissimi, nel Vangelo di questa domenica il Signore ha appena lasciato dietro di sé la folla e chiede ai discepoli di lasciarlo solo a pregare e precederlo nell'altra riva salendo su una barca. Dopo averli sfamati, li invia mettendoli alla prova, lasciandoli soli sulla barca, nel luogo a loro familiare, dove si sentono sicuri e sanno che nulla può accadere loro. Il Signore è in disparte a pregare, e il suo spazio con il Padre, si ritrova con Lui e prega per i Suoi. È notte, e un vento contrario, una tempesta, li mette in difficoltà e li fa impaurire. Quante volte nella nostra vita e nelle nostre certezze pensiamo di essere al sicuro, ma poi arriva qualcosa di inaspettato che ci mette in crisi e ci fa paura. Ci sentiamo abbandonati, cioè senza quelle sicurezze capaci di orientarci, e quindi ci spaventiamo. Allora, la tendenza umana è quella di allontanarsi, perdere la fiducia negli altri, pensando di essere autosufficienti. Lo scoraggiamento prevale e il buio della notte non ci lascia vedere la luce della speranza, che sembra affievolirsi. Il cuore non batte più e grida la disperazione profonda: «Perché mi hai abbandonato?» È il grido disperato di chi si sente ormai solo nella tempesta e nel vento forte che soffia inesorabile e senza tregua. La vita ha queste traversate difficili e non dobbiamo lasciarci soccombere da esse, ma nella continua ricerca dentro noi stessi impariamo che le fatiche sono una risorsa, un vero momento di crescita che Dio permette per provare la nostra fede. D'altronde, la vita quotidiana è come una corsa ad ostacoli. Dobbiamo essere allenati per superarli e giungere al traguardo finale. Costa sacrificio, cadute e rinunce, ma è necessario. Nell'ottica di Dio, la tempesta e il vento contrario devono scuotere i discepoli, smuoverli da quelle che sono le loro certezze, capendo che seguire il Maestro è una continua tensione al bene e alla perfezione che passa attraverso una piena autonomia di fronte alle scelte fatte senza paura ma con coraggio. È infatti il coraggio la parola chiave del Vangelo di questa domenica. Un coraggio che spesso manca di fronte alle scelte o che dimentichiamo di avere per paura di dover affrontare le situazioni difficili. Ecco che allora il mare agitato viene a scuotere e a svegliare il tepore delle nostre esistenze, e nella barca la paura prevale e intorno a noi tutto sembra crollare. Ed è proprio in questa tempesta che nascono i problemi e le difficoltà che ci devastano, ci tolgono la lucidità e non sappiamo distinguere più il bene dal male, e confondendo la realtà non troviamo più il senso pieno della nostra vita. Quindi essa diventa una traversata nella quale abbiamo momenti di calma e momenti di tempesta, dovuti ad avvenimenti che ci cambiano, ma in tutto questo Gesù ci viene incontro, cammina sulle acque, al di sopra della tempesta, perché Lui è Signore e padrone di ogni cosa. Lui è il Creatore, può tutto. E quando ogni cosa sembra ormai inutile e perduta, Lui arriva con la sua calma e il suo amore sereno. Lui ci salva nel profondo abisso nel quale siamo caduti. E nel momento in cui la disperazione fa da padrone e la barca della nostra vita sembra colma di paura, ecco che intravediamo Lui da lontano. Lo sentiamo avvicinarsi e parlarci, dicendoci: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Una frase che tutti vorremmo sentirci dire nella nostra vita, nelle nostre difficoltà quotidiane, dove la paura ci assale lasciandoci nello sconforto. Ma poi è Pietro che per primo va verso Gesù, gli chiede di farlo andare da lui camminando sulle acque. L'impulsività positiva di Pietro viene messa alla prova da Gesù. «Vieni». Ma nel mezzo delle acque un vento forte fece agitare il mare e Pietro ebbe paura e stava annegando. Sembra strano che dei pescatori abituati al mare e alle tempeste gridino e dicano «siamo perduti». Sembra che abbiano perso la rotta della loro vita e l'assenza fisica del maestro li rende vulnerabili e fragili. È lo slancio positivo verso il Signore, fatto di buona volontà da parte di Pietro, che vuole incontrare e stare con il suo maestro. Ma le difficoltà della vita e le sue tentazioni lo fanno dubitare e quindi la paura prende il sopravvento, rischiando di annegare nel mare nero e profondo dell'esistenza. E nonostante la presenza del maestro, Pietro urla «salvami». Lo slancio iniziale sembra essere svanito nella paura di morire nelle acque agitate. Il Signore ci invita ad avere fede, afferrandoci la mano, togliendoci le nostre paure e i nostri limiti, trasformandoli in forza. E una volta fatto rientrare Dio sulla barca, tutto si calma se noi ci fidiamo e lo teniamo con noi sempre, egli ci salverà, riconoscendolo così Signore della nostra vita e Figlio di Dio. Per continuare a camminare nel mondo dobbiamo essere consapevoli che nonostante le tempeste quotidiane siamo in grado di affrontarle e che la forza della speranza ci sorregge, venendoci in aiuto per togliere le nostre paure e rinnovare la nostra vita.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Il fatto cristiano è stato il primo fattore di sviluppo e di cambiamento della civiltà occidentale e a seguire delle civiltà che l'hanno incontrato. Il cristianesimo non è però un fattore sociale e culturale del passato, non è un motore economico, una spinta alla solidarietà e all'assistenza reciproca. Il cristianesimo ha portato anche tutto questo, ma non può essere ridotto a ciò. Non può essere ridotto ai valori e agli effetti che ha portato nel mondo. Il cristianesimo è in primo luogo l'avvenimento e l'annuncio di un fatto. Un uomo che ha affermato di essere Dio, è morto, è risorto. Un uomo che ha anche affermato che sarebbe stato con noi per sempre, fino alla fine del mondo. La novità di Cristo non riguarda soltanto il cambiamento della civiltà, lo splendore della cultura, dell'arte e della scienza, che fioriscono ed esprimono la bellezza del mistero della realtà. La novità di Cristo, oggi, riguarda la vita di ciascuna singola persona, che incontrando la sua presenza e il suo amore nel cammino dell'esistenza, rifiorisce. Il colloquio di Gesù con il giovane ricco continua in un certo senso in ogni epoca della storia, anche oggi. La domanda «Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?» sboccia nel cuore di ogni uomo ed è sempre solo Cristo a offrire la risposta piena e risolutiva. Il Maestro è sempre presente e operante in mezzo a noi, secondo la promessa «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». La contemporaneità di Cristo all'uomo d'ogni tempo si realizza nel suo corpo, che è la Chiesa. Per questo il Signore promise ai Suoi discepoli lo Spirito Santo, che avrebbe loro ricordato e fatto comprendere i Suoi comandamenti, e sarebbe stato il principio sorgivo di una vita nuova nel mondo. Si chiede, Dostoevsky, nei Demoni, se un uomo colto di oggi possa ancora credere alla divinità di Cristo. Ovvero, se esistano dei segnali e delle prove che Cristo è più che un uomo ed è presente ancora oggi, non già come memoria e fatto del passato, ma come fattore vivo, operante nella storia. La sfida dell'uomo di oggi, come degli uomini che ci hanno preceduto, è riconoscerlo presente mentre agisce nella nostra vita e nella vita degli altri. Pensiamo a che cosa possa accadere nelle carceri, quando qualcuno, lungi dal moralismo o da uno spirito giustizialista, porta l'annuncio cristiano. In un carcere di Padova alcuni carcerati sono rifioriti. Dice uno: «In carcere tu sei visto da tutti, detenuti e guardie, solo e soltanto per il reato che hai commesso, nel bene e nel male. Rimani quello per sempre». Noi siamo cambiati. Capisci? Noi siamo una piccola comunità. La vita può riprendere anche lì e ci si può sentire più liberi di tante persone che sono fuori dal carcere. Questo incontro, quello con Cristo, può cambiare la vita, nelle carceri come nel grigiore di tante strade metropolitane, dove gli uomini camminano spesso tristi e ignari del prossimo che ti cammina a fianco, finché non ti imbatti in un volto più umano, più lieto, che ti guarda. E allora tutto può ripartire. Di questa avventura affascinante dell'esperienza dell'amore nel cammino dell'esistenza, nelle diverse fasi della vita, parleremo alla fine di questa serie di meditazioni. Ora ci soffermeremo invece su come sia mutata la percezione del destino nella cristianità. Affermerà il filosofo francese Gabriel Marcel che ama davvero chi ti dice «tu vivrai». Come cambia la visione della vita? Con quale speranza si affrontano il presente e il futuro? Crescono comunità e splende la civiltà di un popolo quando si vive con questa consapevolezza.

Nelle riflessioni precedenti abbiamo visto come con il cristianesimo siano cambiate radicalmente la visione dell'uomo e la prospettiva religiosa dell'antichità. Ora che un Dio si è fatto incontro all'uomo, accoglierlo tra noi significa accogliere la salvezza e la sua misericordia. È descritto qui il disegno di salvezza che Dio ha per tutti i popoli e per tutti gli uomini. Questa storia di salvezza universale trova una corrispondenza nella storia individuale di ciascuno di noi, che nella propria vita incontra l'amore che Dio ha per l'uomo. Allora sorge una domanda: se Dio è amore, perché esiste l'inferno? Allora sorge una domanda: se Dio è amore, perché

0: misericordia di Dio.
1: Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. L'inferno, leggiamo infatti nell'epigrafe, è stato creato per giustizia, è opera della Trinità, non del diavolo. Com'è possibile ciò? Non contraddice quanto noi abbiamo imparato e appreso della bontà di Dio Padre attraverso la rivelazione di suo figlio Gesù? Il diavolo non ha la possibilità di creare nulla, semmai distrugge e tenta, seduce con l'inganno e l'ipocrisia, alletta con falsi beni. L'inferno è per chi ha desiderato il male fino all'ultimo. La sua esistenza rispetta la volontà di quegli uomini che desiderano il male fino in fondo, che non riconoscono Dio o non si lasciano abbracciare dalla divina misericordia, che ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. L'esistenza dell'inferno rispetta totalmente la libertà dell'uomo. A che servirebbe una salvezza per uomini schiavi, completamente privi di libertà? Le parole che abbiamo letto appartengono all'epigrafe collocata sulla porta dell'inferno, accesso a quel mondo di dannati di cui tutti hanno letto almeno qualche canto. Dante ha creato il mondo dell'aldilà partendo dalla pura immaginazione, oppure ha avuto in qualche modo una visione che ha costituito il punto di partenza per la costruzione fantastica del mondo ultraterreno? Esistono delle testimonianze al riguardo? Che cosa afferma Dante nei suoi scritti? Nell'epoca contemporanea, anche i più attenti studiosi della commedia, che prestano tanta attenzione agli aspetti filologici del testo o ai significati allegorici dei versi, raramente riflettono sulla dimensione escatologica dell'opera e sul messaggio relativo allo status animarum post mortem, ovvero alla condizione delle anime dopo la morte. Oggi l'inferno viene letto come potente rappresentazione fantastica, di rado come profezia e severo ammonimento dell'esito drammatico che può conseguire la libertà umana. Parlare di oltremondo appare sempre più da visionari o da pazzi, in una società come la nostra che, oltre a eliminare e esorcizzare la paura della morte, ha cercato di estirpare la percezione del peccato e della dannazione. Per lo storico francese Jean Delumeau, la storia dell'Occidente moderno non è che la storia della graduale uscita dell'uomo dall'incubo della dannazione. Non è che un tentativo violento di liberarsi dalle ipotesi inferno e diavolo. Anche il filosofo contemporaneo Bertrand Russell considera non credibile il cristianesimo perché promette non solo premi eterni, ma anche la dannazione eterna, ipotesi davvero imperdonabile. Forse proprio questa eliminazione della vita ultraterrena nella cultura contemporanea è la ragione per cui, nell'epoca moderna, si sono moltiplicate le rivelazioni private relative all'aldilà. Alcuni santi hanno addirittura raccontato di essere stati nell'oltremondo col corpo. Una di questi è Santa Teresa d'Avila, che ne parla nel Libro della Vita. Anche Santa Faustina Kowalska attesta nel suo diario di essere stata trasportata da un angelo all'inferno, ove i dannati sono sottoposti a tormenti particolari per cui ogni anima, con quello che ha peccato, viene tormentata in maniera tremenda e indescrivibile. Leggendo queste testimonianze, si rimane sorpresi nel cogliere le somiglianze che presentano con il racconto di Dante. Certo, la fantasia dantesca potrebbe aver tradotto in una molteplicità di situazioni e di personaggi una visione magari non così variegata e complessa, ma i toni che lo scrittore assume, le affermazioni dell'ineffabilità e dell'incapacità a esprimere quanto visto, la tenacia con cui lo scrittore continua nella sua missione di poeta e profeta, la convinzione e l'energia inesausta profuse mai smentiscono, a nostro avviso, l'affermazione che la commedia

Rosario Tronolone ha proposto Amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: quarto quaderno. A Cracovia sua Faustina soffre assai, sia fisicamente sia spiritualmente. Sperimenta ancora quel terribile abbandono di Dio che i mistici chiamano notte dello spirito, che ella accetta con adesione totale alla volontà del Signore.
1: Cracovia, 10 agosto 1937. Oggi sono tornata a Cracovia da Rabka. Mi sento malissimo e solo Gesù sa quanto io soffra. Tutto per te, Gesù. Con ogni battito del cuore desidero lodare la tua misericordia e nella misura delle mie forze voglio incoraggiare le anime alla fiducia in questa misericordia, come tu stesso mi hai comandato, oh Signore. Ma nel mio cuore e nella mia anima c'è una notte oscura. Davanti al mio intelletto c'è un muro impenetrabile che mi nasconde Dio, anche se queste tenebre non sono state causate da me. È un tormento nuovo che temo di descrivere completamente, ma anche in questo stato cerco di essere fedele a te, Gesù mio. Il mio cuore batte solo per te, sempre e in tutto. Oh Gesù, tu vedi quale tenebre mi circondano e come il nulla penetra in me. Ma Gesù mio, non lasciarmi sola. Concedimi la grazia di restarti fedele. Benché io non riesca a comprendere il mistero del tuo abbandono, però posso sempre dire: sia fatta la tua volontà. Oh, ostia viva, Gesù nascosto, tu vedi lo stato della mia anima e che da sola non sono nemmeno capace di pronunciare il tuo santo nome. Non riesco a tirar fuori dal cuore nessun palpito d'amore, ma me ne sto in ginocchio ai tuoi piedi, penetrando nel santo tabernacolo con lo sguardo della mia anima, lo sguardo della mia fedeltà. Io so che tu sei sempre lo stesso, anche se la mia anima non ti percepisce. Io vivo nella fiducia che verrà il momento in cui mi mostrerai il tuo volto e la tua bambina vedrà di nuovo il tuo dolce viso. Oh Gesù, perché ti nascondi così a lungo a me? Come puoi contenere l'immenso amore che nutri per me? Nella dimora del mio cuore, vigilo attendendo la tua venuta, o unico tesoro del mio cuore.
0: In questa notte oscura dell'anima, il pensiero di Suor Faustina corre al suo confessore, perché sa che in lui parla lo stesso Gesù.
1: Gesù difende con forza i suoi rappresentanti sulla terra. È talmente unito a loro che mi ordina di anteporre la loro opinione alla sua. Ho conosciuto la grande familiarità che esiste fra Gesù ed il sacerdote. Quello che dice il sacerdote, Gesù lo sostiene e spesso si uniforma ai suoi desideri fino a far dipendere dalla sua opinione il proprio rapporto con un'anima. Tu, oh Gesù, mi hai fatto conoscere molto bene fino a che punto hai condiviso con il sacerdote la tua autorità e i tuoi misteri. Sì, più che con gli angeli. E ciò mi fa felice, poiché serve al mio bene.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione, o
eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

La confessione. Il perdono per cambiare. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Matteo Zuppi. Voce di Monia Parente.

Perdono è non farsi irretire dalla logica del male, con i suoi risentimenti, le sue catene interminabili di una giustizia mai sazia. Perdono è condonare il debito solo per pietà, non per calcolo. Perdono è camminare un altro miglio con chi ti costringe a farne uno, per scoprire il motivo della sua richiesta, per rispondere alla sua domanda di amore, per cercare la chiave del suo cuore e piegare con la dolcezza la sua ostinazione o il suo malanimo. Amate i vostri nemici. Il perdono permette il futuro, a chi lo riceve e a chi lo dà. Un futuro diverso dall'inimicizia, dalla colpa, dal peccato. Che cosa accade a chi non perdona e non chiede perdono? Resta prigioniero lui stesso del male ricevuto. Chi non perdona la fa pagare. Ricorda e pensa che l'altro sia la sua colpa e lui il torto subito. Si sente in diritto di fare il male con chiunque. Conserva le sue ragioni, coltiva la diffidenza. Smette di amare. Chi non perdona finisce per cercare la vendetta e diviene schiavo del risentimento. Il perdono permette il futuro. Non perdonare gela tutto nel passato. Ma il perdono impedisce la giustizia. Diventiamo tutti uguali, vittima e colpevole? No, davvero non c'è pace senza giustizia, ma non c'è giustizia senza perdono. È così per i popoli, per i rapporti tra le nazioni, nella vita sociale. Deve essere così. È così, in piccolo, per la vita di ognuno di noi. La vera forza non è nella vendetta, nella rappresaglia, ma nel dialogo che estingue l'odio, che disarma i cuori, che costruisce un futuro diverso. Gesù non chiede uno sforzo disumano, quasi che non gli interessassero i problemi concreti della vita. Proprio perché è vero uomo, Gesù perdona. La vendetta rende disumani. Perdono non è un occasionale gesto di sopportazione o di bontà, ma la scelta permanente e forte dell'amore. Gesù chiede proprio la forza del volere bene per sconfiggere il male e non esserne inquinati, per disinnescare il meccanismo che rigenera continuamente il peccato e la divisione tra gli uomini. Questo è il segreto della risposta di Gesù. Non indica una legge, non fissa un limite, una regola, ma spiega perché perdonare. Siamo tutti dei servi debitori. Questa è la verità della nostra vita. Ricordarcelo ci aiuta a perdonare e a chiedere perdono.

Nel Vangelo secondo Matteo leggiamo: «Il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Spesso siamo come il servo spietato del Vangelo. Forse aveva accumulato quel debito enorme, pensando che poi nessuno gli avrebbe chiesto conto. Aveva iniziato a fare da padrone, a possedere, facendo suo quello che gli era stato solo affidato. Forse contava sulle sue capacità e poi si era ritrovato alla fine vittima di un meccanismo più grande di lui. Forse si era fatto prendere dall'illusione della ricchezza facile, a tutti i costi, rapida, e ne era rimasto, come avviene per tanti, ingannato. Quel padrone inizialmente agisce con giustizia e punisce il servo. Che doveva fare? Non si vendica e, pur sapendo che era impossibile che saldasse il debito, lo vuole mandare in prigione finché non avesse restituito il denaro. Ha ragione. Ma non basta la giustizia. Di fronte alla preghiera di quell'uomo, ha pietà. Dona ancora fiducia ad un servo imbroglione o incapace. Condona. Il perdono è permettere di vivere, di riscattarsi. Non gli toglie il futuro. Ha fiducia. Come fa con noi, anche quando noi stessi pensiamo che non sia giusto essere perdonati e siamo rassegnati. Ma quel servo dimentica subito. Non è riconoscente. Pensa che tutto gli è dovuto. Proprio lui, imbroglione, se la prende con gli altri. Non fa agli altri quello che ha voluto fosse fatto a sé. È esigente, inflessibile con quell'altro servo che gli doveva poco più di una sciocchezza. Affida tutto alla giustizia, che si rivela spietata, come facciamo noi, che non diamo mai fiducia all'altro. La vogliamo per noi, ci sentiamo in grado di poter fare una cosa impossibile, ma pensiamo che per gli altri sia diverso e diventiamo giudici severi ed intransigenti. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quel servo che ha scelto la giustizia senza amore per gli altri viene giudicato anche lui così.

Per questo il cristiano chiede perdono a Dio in presenza del sacerdote. I peccatori, coloro che sentono il peso della loro storia, dei fallimenti e delle delusioni date agli altri e a se stessi, intuiscono quanto sono liberanti il perdono e la medicina della misericordia. Nell'umiltà, senza i finti meriti che deformano e fanno credere di essere quello che non siamo, o che usiamo credendo di poter evitare un confronto vero con se stessi, i peccatori sperimentano il poco della loro vita e quindi la grandezza dell'amore ricevuto. Quando ci confrontiamo con la nostra debolezza, capiamo quanto è grande l'aiuto che è dato da Dio. Altrimenti penseremo sempre di avere qualche merito o qualità che ci fanno sentire in diritto. L'umiltà ci fa trovare il cuore e capire la grazia del perdono. Il peccatore non può minimizzare, falsificare la solitudine prodotta dal male, la sofferenza provocata e quella che avverte in se stesso, il fallimento, la delusione, perché le ha sperimentate, ne ha visto le conseguenze, ne sente la condanna e trova in Gesù un uomo buono che ascolta e libera. Non è un problema formale, ma di cuore. Non è qualcosa in più, un benessere interiore, ma lotta per vivere.

Monia Parente ha proposto la confessione, il perdono per cambiare. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Matteo Zuppi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona
2: le nostre colpe, preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muore.

0: mio, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo, Chiesa dei figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie. Signore,

ogni sventura, e noi la risollecita verso tutti i dolori.

vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze

0: peccati del mondo, perdonati Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudici, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voci nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Vi invio con tanto affetto queste poche note dal santuario di Fatima, dove da qualche giorno ci troviamo per un pellegrinaggio, ed è bello vedere la pace che la Madonna concede, ma una pace che non vuole essere semplicemente sottrazione di pericoli, una pace che vuole un rinnovamento profondo di animo, di conversione, perché il Signore ha questo progetto, come ben sappiamo, su tutti noi, su tutta l'umanità, un progetto di salvezza che consiste nell'arrivare alla pienezza dell'amore, alla pienezza della comunione con Dio e alla pienezza della comunione col prossimo. Come Gesù è vita, così dona a noi la vita e vuole che questa vita, lo dice lui stesso, sia in abbondanza e che la gioia che ne viene sia piena e che i frutti che portiamo siano duraturi. La Madonna è qui a Fatima e voluto incoraggiare la Chiesa e tutti noi annunciando la vittoria del suo cuore immacolato. La vittoria naturalmente prevede una battaglia che noi tutti siamo chiamati ad affrontare, ma con la potenza della fede, con la potenza della fiducia in colui che ci ha tanto amato e che ha dato la sua vita per noi. E qui a Fatima la Madonna ha richiamato tutta la Chiesa alla necessità di collaborare con l'opera di Dio, ricercando la conversione dei peccatori, ma anche pagando per loro, come ha fatto Gesù sulla croce, che ha pagato per noi. E lui ci associa a questa missione santissima, che è quella appunto di partecipare con Gesù Cristo alle sue sofferenze per la salvezza delle anime, perché nessuna creatura vada perduto. E questa è una visione che dobbiamo avere tutti. Dio vuole che nessuno vada perduto, ma quando i peccatori ci sono a questo mondo, il cuore di Gesù li contiene tutti, li ama tutti. Ma quell'amore che Gesù ha dato sulla croce oggi deve arrivare al peccatore attraverso l'amore della Chiesa, cioè attraverso di te, attraverso di me, che accogliendo Gesù nella nostra vita partecipiamo ai nostri fratelli quando Gesù ci dona, quando Egli ci partecipa della sua natura divina. E oggi anche, fratelli, primo venerdì del mese, ricordiamo come il Sacro Cuore di Gesù a suo tempo si manifestò a Santa Maria Margherita La Coque, chiedendo proprio una dedizione, una consacrazione della sua vita alla ricerca della salvezza dei peccatori, alla riparazione del peccato, all'avvento del regno di Gesù Cristo. Ma Gesù con una parola può benissimo cambiare le sorti del mondo, è la parola di Dio, ma vuole la nostra collaborazione, perché lui è il capo del corpo e noi siamo suoi membra e siamo coinvolti nel praticare questa azione di misericordia che richiede a noi non semplicemente recitare qualche preghiera, ma ne condividere il progetto di Gesù Cristo, sposando la sua causa, amando la sua missione e associandoci dietro la sua chiamata a questa missione per la salvezza di tutte le anime e di tutta l'umanità. Ed è la prima lettura di oggi della celebrazione eucaristica, da chi si presenta un brano del profeta Naun, che è a tempo della deportazione in Assiria annuncia la fine dell'Assiria e quindi la liberazione dei prigionieri. Gli Assiri avevano deportato in Assiria le popolazioni del nord di Israele, della Galilea, della Samaria, che formavano il cosiddetto Regno di Israele, che non aveva come capitale Gerusalemme. Gerusalemme era capitale del Regno di Giuda, un piccolo staterello, se vogliamo, che comprendeva soltanto due tribù di Israele, mentre le altre 10 avevano fatto secessione dal figlio di Salomone e Roboamo, e hanno costituito un nuovo regno che poi nel 710 circa dagli Assiri fu distrutto e le popolazioni deportate. Sono passati più di un secolo e il profeta Naum annuncia la fine di quella schiavitù, perché la correzione che Dio ci dà è una correzione che ci deve portare alla conversione, ma Dio non vuole la distruzione del suo popolo, tutt'altro, anche ai nostri giorni. Il Signore ci vuole salvaguardare dalle guerre, dalle violenze, ma quanta gente prega, fratelli, quanti tornano al Signore con tutto il cuore, si lasciano afferrare dalla sua grazia. Ecco la chiamata del Signore oggi per tutti noi. E nel Vangelo sentiamo le parole di Gesù che, rivolto ai suoi seguaci, dice: chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Come dobbiamo intendere questa croce? La croce non è la sofferenza, la croce è la spoliazione del nostro uomo vecchio. Gesù sacrifica la sua umanità sulla croce e risorge con un corpo nuovo, spiritualizzato, ed è Gesù il modello di ogni uomo. Ognuno di noi è chiamato a seppellire, a crocifiggere e a seppellire il nostro uomo carnale, ribelle, dissoluto, egoista e via dicendo. Questo uomo deve essere rinnegato da noi, ma ce ne dobbiamo distaccare, che la croce è ciò che stacca da noi questa vita vecchia, corrotta, senza Dio, per farci rinascere secondo lo Spirito di Dio a vita nuova. Quindi chi vuol venire dietro a me, dice Gesù, prenda la sua croce, cioè accetti di essere spogliato dell'uomo vecchio. Questo è il motivo per cui il Signore permette umiliazioni, sofferenze, ma in vista di questa rinascita a vita nuova, che dobbiamo attendere con la fede, dobbiamo ricercare, volere, amare finché rinasciamo perfettamente a questa vita nuova. Signore Gesù, tu chiedi anche a noi di prendere la nostra croce. Quando qualcuno ci offende, il nostro orgoglio reagisce, ma tu dici a noi: mettere in croce quella vita lì. Noi cerchiamo il nostro successo, tu hai cercato invece il servizio, facendo di te una vittima per i nostri peccati. Chiedo a noi di fare altrettanto, di non vivere cercando di godercela questa esistenza terrena, ma di vivere rivolto verso di te, perché il tuo regno si realizzi in noi e attraverso di noi in tante persone. Donaci questa grazia, Signore, di accettare di spogliarci di questo uomo vecchio, ribelle e corrotto, per vivere in te la nuova vita dei figli di Dio, rigenerati dal tuo cuore divino, che per noi ha versato il suo sangue sulla croce, ha cancellato le nostre colpe, ci ha giustificati da ogni male. A te, Gesù, gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tu, Vergine Santissima, hai seguito il Figlio tuo, Gesù Cristo, Il peccato non ti ha mai toccato, ma tu hai lottato contro il male, hai lottato contro Satana, riportando perfetta vittoria, ma sempre solo con la fede nel figlio tuo e nel padre che ti aveva chiamato ad essere madre del figlio di Dio, Vergine Santissima. Come figli tuoi ci abbandoniamo al tuo amore di madre e accompagnaci in questa nuova rinascita dal cuore di Gesù. Fa che accettiamo gioiosamente di essere spogliati dell'uomo vecchio per vivere quest'uomo nuovo, Gesù, figlio di Dio che per noi morto e risorto ha dato la sua vita per la nostra salvezza. A lui sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto, infatti, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito.

Benediciamo Cristo, pastore buono e misericordioso, che ha asciugato le lacrime dei poveri e dei sofferenti. Raccolti nella comune preghiera, invochiamolo.

i profughi e gli esiliati possano sperimentare la tua provvidenza. Fa che ritornino felicemente alla loro patria e siano un giorno cittadini della Gerusalemme celeste.

0: Dio, che hai rivelato il mistero della tua sapienza nella follia della croce, donaci di riconoscere nella passione la gloria del tuo Figlio, perché la sua croce sia sempre per noi fonte di speranza e di pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: domande impossibili. Una al giorno per cristiani pensanti.
1: Ciao a tutti amici in ascolto, da Laura De Luca. Questa è l'ora delle domande impossibili, le domande che hanno l'ambizione, la pretesa di rimettere un po' in moto il pensiero, no? Ovvero di riaddestrarci al senso critico, al dubbio, alla messa in discussione di ciò che pensiamo di conoscere alla perfezione, con certezza assoluta. Insomma, le domande che normalmente preferiremmo evitare e che invece possono rappresentare una palestra anche di umiltà. La nostra pedagogia, sosteneva Karl Popper, consiste nel riversare sui fanciulli risposte senza che essi abbiano posto domande, e alle domande che pongono non si dà ascolto. La domanda impossibile di oggi è questa: come è cambiato nei secoli il modo dell'uomo di rivolgersi a Dio?

domande impossibili. Ci siamo rivolti verso l'alto sempre allo stesso modo? Come è cambiato nei secoli il nostro rapporto verso Dio? Beh, certamente nel passato, per esempio nel Medioevo, nella preghiera si usava molta più deferenza, no? Il filtro di un sacro timore, anche se non mancavano toni anche di intima confidenza con Dio. Penso per esempio al tu a Sant'Agostino, che dava del tu a Dio, appunto. Oggi Dio lo trattiamo più alla pari, e questo grazie anche negli ultimissimi anni alla lettura che della figura di Gesù ci ha proposto Papa Ratzinger, che ha insistito tanto appunto sulla persona di Gesù come perfetto intermediario, anzi quasi un tenero amico, no? Che fa proprio da tramite, in quanto come noi, uomo come noi, nei confronti di Dio. Insomma, come sono cambiati i nostri toni, le nostre sfumature di confidenza, di rispetto nei confronti di Dio Padre. Sentiamo un esempio preso da secoli e secoli fa.

Altissimo onnipotente bon Signore, tue son le laude, la gloria e l'onore, e tonne benedizione. Ad te solo, Altissimo, se confano, et null'uomo è ne digno tementovare. Laudato sie, mi Signore, cum tuncte le tue creature, specialmente messor lo frate Sole, lo quale iorna e t'allumini per lui. Et ellu è bello e radiante cum grande splendore. De te, Altissimo, porta significazione. Laudato simmi, Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite et preziose et belle. Laudato simmi, Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato simmi, Signore, per sor acqua, la quale è molto utile, et umele, et preziosa, et casta. Laudato simmi, Signore, per frate focu, per lo quale enna allumini la notte, et ello è bello, et iucundo, et robustoso, et forte. Laudato simmi, Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta e governa, e produce diversi frutti, con coloriti fiori et erba. Laudato simmi, Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, e sostengo infirmitate et tribulazione. Beati quelli che sosterranno in pace, cade te, Altissimo, sirano incoronati. Laudato simmi, Signore, per nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che se trovaranno nelle tue santissime volontati, ca la morte seconda non farà male. Laudate et benedicetemi, Signore, e ringraziate, e serviteli cum grande umilitate.

Grazie ad Andrea Martella che ha riletto un classico della preghiera di ogni tempo, ma una preghiera datata però in pieno Medioevo. Ed ecco una preghiera di oggi. Una preghiera in musica.

0: si sono evoluti i modi dell'uomo di rivolgersi al Padre Eterno. Radio Vaticana Italia, le domande impossibili. Come è cambiato nel tempo il modo di rivolgersi a Dio? La stessa preghiera, che è il primo ambito della relazione tra terra e cielo, ha decisamente modificato toni nei secoli, e lo stesso dicasi della poesia religiosa. Bene, ha seguito l'evoluzione della poesia religiosa italiana da San Francesco d'Assisi fino ai giorni nostri la professoressa Daniela Marcheschi in una bella antologia edita dalle Edizioni Deoniane di Bologna.
1: Beh, un poco è cambiato, ma dipende anche dallo sguardo che noi proiettiamo su quei secoli. Voglio dire che anche oggi c'è la preghiera, anche oggi c'è lo sguardo fisso nel mistero, probabilmente siamo più disposti o più interessati a cogliere un aspetto che pure è importante, molto presente, che è quello invece del dubbio, del rapportarsi alla divinità in una sorta di a tu per tu con la figura del Cristo, qualcosa che comunque ha dei secoli, non è che nasce solo nel Novecento. Però poi, se noi guardiamo la quantità, degli atteggiamenti dell'uomo nei confronti di Dio, del poeta che si interroga e che interroga Dio, allora poi possiamo ritrovare una presenza costante di tematiche.
0: Come mai ha scelto di seguire lo stesso andamento, diciamo, classico della storia della letteratura italiana, cioè praticamente lo stesso percorso che ritroviamo anche nelle antologie scolastiche, diciamo?
1: Ho ripreso uno schema diacronico, come si dice, tipico anche delle antologie che siamo abituati a studiare, perché volevo proprio far vedere quello che le antologie in genere non propongono. Quindi un poco era quello di ripercorriamo le orme della letteratura, perché un po' anche il curatore, la curatrice in questo caso, aveva piacere di ripercorrere, avevo la gioia proprio di rileggere alcuni autori e di farli rileggere, Jacopone ma tanti altri, e poi soprattutto anche l'idea di far vedere come, se noi lavoriamo, ripercorriamo i secoli della storia della letteratura, ci sono tante voci bellissime che non vengono, a cui non viene dato uno spazio adeguato. No.

0: le domande impossibili. Ci stiamo chiedendo oggi come è cambiato nei secoli il modo in cui gli uomini si rivolgono a Dio. Nell'Angelus di domenica 10 giugno Papa Francesco ha pronunciato un'altra domanda impossibile, la stessa pronunciata da Gesù quando i suoi familiari lo cercavano perché era sempre in giro a predicare, a servizio della gente, e qualcuno della sua famiglia gli fa arrivare questo avviso: i tuoi fratelli, tuo padre e tua madre ti stanno cercando, a che appunto Gesù pone una domanda decisiva.
1: Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E guardando le persone che stavano intorno a lui per ascoltarlo, aggiunge: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui

0: è per me fratello, sorella e madre. Gesù ha formato una nuova famiglia, non più basata sui legami naturali, ma sulla fede in Lui.
1: Domanda impossibile da parte di Gesù: chi è mia madre, chi è mio padre, chi sono i miei fratelli? È risposta altrettanto impossibile. Per inciso, che bella una risposta, no? Che contiene un'altra domanda, che rinvia a un'altra domanda. Gesù disconosce i legami familiari, parentali, non per ingratitudine evidentemente, ma per reclamare una dimensione diversa della sua vita e dei suoi legami, appunto una dimensione universale, trascendente, che lo tiene in comunicazione con Dio attraverso il legame con tutta la famiglia umana, evidentemente. Ecco, in quella dimensione, in quell'ambito, i parametri cambiano, no? La dimensione religiosa comporta per l'uomo un continuo mutamento di prospettiva e anche un diverso, un sempre diverso e rinnovato rapporto nei confronti di Dio. Come è cambiato nei secoli il modo dell'uomo di rivolgersi a Dio e come cambia quotidianamente di conseguenza la vita, la nostra vita, solo se decidiamo di rivolgerci a Dio, di staccarci appunto dalle misure terrene, di smettere di sentirci legati al nostro piccolo mondo, alla nostra piccola cerchia, alle nostre piccole prospettive. Come è cambiato nel tempo, insomma, l'approccio alla trascendenza?
2: Domande importanti.

0: Sapete che oggi ci siamo chiesti come è cambiato nel tempo l'approccio umano alla trascendenza, e la poesia religiosa di cui abbiamo parlato con la professoressa Marcheschi testimonia nei secoli appunto l'evoluzione del gusto, ma anche del rapporto intimo che lega noi umani a Dio. Ma questa stessa evoluzione, inclusa l'etichetta proprio di poesia religiosa, solleva un'altra domanda impossibile: ma la poesia non è comunque sempre poesia religiosa?
1: Guardi, religio, ciò che lega insieme, quindi ciò che lega il soggetto, l'essere umano, alle cose, prima di tutto agli altri esseri umani, alle cose, al mondo, all'universo, alla storia, cioè, quindi l'essere umano non con un frammento che diventa il mondo, ma come un frammento che si collega, si riconnette, si lega, religio, si lega con il mondo. Da questo punto di vista la grande poesia è sempre un'interrogazione su questa complessità, non è il viaggio intorno al proprio ombelico, e quindi è sempre religiosa, naturalmente in senso lato. Poi ci sono autori che questo aspetto, nel senso non solo confessionale, teologico, eccetera, lo hanno approfondito.
0: Ringrazio la professoressa Daniela Marcheschi, curatrice della antologia sulla poesia religiosa italiana, edita da EDB, e con questo, amici, si conclude lo spazio odierno delle nostre domande impossibili. Ciao!
2: Domande impossibili. Una al giorno per Cristina.

Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con un nuovo ciclo di meditazioni dal titolo Profeti di Speranza.

0: Ecco, quando leggiamo i profeti, facciamo sempre molta attenzione che la loro profezia, ovvero la risposta che il Signore pone nelle loro labbra e prima ancora nel loro cuore, si colloca dentro delle situazioni concrete. Il profeta vive delle situazioni del popolo, le devastazioni, le guerre, le ingiustizie, le deportazioni, tutte le vicende politiche, religiose, economiche del proprio popolo. Non è che vive su una montagna e lì sente la parola del Signore. Vede le vicende del mondo, vede le vicende del proprio popolo e si fa interprete di quello che il Signore sta dicendo attraverso quelle vicende, attraverso quelle situazioni, attraverso quei drammi che il popolo sta vivendo. Quindi quando leggiamo i profeti è importante tenere sempre ben presente dove si collocano questi profeti, in che situazione storica stanno vivendo, dove la profezia è donata, in quale preciso momento storico, perché il Signore ci parla in un preciso momento. La sua rivelazione si attua attraverso la concretezza della vita, attraverso le situazioni, attraverso gli incontri, attraverso le vicende, attraverso i problemi, attraverso anche le guerre. Il Signore parla, ma parla attraverso queste realtà. E il profeta cosa fa allora? Il profeta le interpreta e ha la grazia, ha il dono dell'ispirazione, per cui dentro queste vicende vede qual è la parola che il Signore vuole dire. E quella parola, dato che è una parola eterna, viva e vera, vale per quella situazione. Ma non vale solo per quella situazione, ma vale per tutta la storia, per tutti gli eventi che si ripeteranno lungo le vicende dell'umanità e quindi quella profezia è valida anche per noi. Non è soltanto relegata al 720 avanti Cristo, quando il regno del nord viene distrutto e viene deportato. Vale anche per adesso, perché poi le vicende della storia si ripetono, si ripetono. Ecco, oggi abbiamo visto un nuovo ribaltamento della storia, no? Con la vittoria alle presidenziali di Trump. Ma speriamo che qualcosa realmente cambi. Il Signore starà dicendo qualcosa? Beh, probabilmente sì. Probabilmente sì, lo capiremo. Il Signore parla e può parlare soltanto attraverso queste realtà concrete, perché se parlasse direttamente con tutta la sua gloria non capiremmo niente, perché è tutt'altro da noi. E allora per farsi capire il Signore cosa deve usare? Deve usare le vicende, deve usare le situazioni, deve usare la politica, l'economia. Il Signore parla così, è obbligato a parlare così perché siamo creature fatte di carne e ossa collocate dentro un preciso momento storico. Quindi il Signore è obbligato a parlarci attraverso queste realtà, non dobbiamo scandalizzarci. Dobbiamo chiedere anche per noi lo spirito di profezia, chiedere allo Spirito Santo il dono dell'intelligenza, che è la capacità di guardare dentro le situazioni, intus legere, leggere dentro, leggere in profondità. Questo è un dono dello Spirito Santo, l'intelletto. È un dono di profezia. La capacità di leggere in profondità quello che stiamo vivendo, quello che stiamo vivendo. Ecco, allora leggiamo questo passaggio che è uno dei più importanti di tutto l'Antico Testamento, è uno dei testi, vi dico, fondamentali, anzi vi direi durante la meditazione andatevi a leggervi tutto il capitolo 31 del profeta Geremia. Meditando ieri il profeta Osea, abbiamo visto come l'amore di Dio è un amore che si dona incondizionatamente nonostante i nostri tradimenti, sempre pronto a riaccoglierci, ad amarci. Però abbiamo sentito il profeta dire che Dio rinnoverà l'amore del suo popolo. Abbiamo detto che questo è un preannuncio di qualcosa di infinitamente più grande, perché l'azione di Dio non si risolve soltanto nel perdonare. Il Signore vuole operare un cambiamento dentro di noi, proprio perché il nostro cuore è ammalato, abbiamo detto, no? Ammalato di filautia, di amore di noi stessi, Siccome il nostro cuore è ammalato, segnato dal peccato, Dio dice, ma qui se voglio un'alleanza profonda, vera, fedele, io devo fare un trapianto di cuore. Devo cambiare questo cuore. Se andate a Siena, nella Basilica di San Domenico, c'è un angolo della Basilica dove avvenne quell'esperienza mistica di Santa Caterina da Siena, dove le appare il Cristo che toglie da sé il proprio cuore e lo dona a Caterina, prendendo il cuore di Caterina e mettendolo al posto del suo cuore. È un'esperienza mistica che dice qualcosa di straordinariamente vero che dovrebbe attuarsi in tutti noi. Ovvero donaci, o Signore, un cuore simile al tuo, oseremmo dire, dacci il tuo cuore, o almeno rendi il nostro cuore simile al tuo. Ecco che Geremia preannuncia questa operazione, l'operazione di questo cambio di cuore che renderà finalmente l'alleanza completamente nuova ed eterna. Ovvero non ci sarà più bisogno di rinnovare l'alleanza. Perché? Perché il cuore del popolo è stato trapiantato con il cuore di Dio. Ecco, questa visione si colloca in un momento ben preciso della esperienza di Geremia. Geremia vive alla fine del regno del re Manasse, che abbiamo detto probabilmente è stato il peggior re di Giuda. Qui ricordiamoci sempre che il regno di Davide dopo Salomone si divide in due: regno di Samaria o di Israele e regno di Giuda. Si dividono in due il popolo di Israele, due regni. Al nord il regno di Samaria o di Israele con capitale Samaria, al sud c'è la Giudea con capitale Gerusalemme. Quindi abbiamo due capitali, due re. Per cui quando sentiamo nell'Antico Testamento, ascoltate popolo di Israele, popolo di Giuda, sta rivolgendosi a tutto Israele, anche se politicamente diviso in due. Poi successivamente, al tempo di Gesù o poco prima, si insinua anche la Samaria vera e propria e sopra diventa la Galilea. Vabbè, questo qui sono accenni storici. Ecco, dopo Manasse, che è il re di Giuda, quindi re di Gerusalemme, è stato il peggior regno di Israele. Abbiamo detto addirittura questo re Manasse introduce le statue degli idoli nel Tempio di Gerusalemme. Poi la situazione politica, la situazione economica è altrettanto disastrosa, un po' simile a quella che stiamo vivendo noi, no? Vi sono le grandi lobby che posseggono i mezzi, il potere, il denaro e che schiacciano e schiacciavano i poveri in modo sempre più drammatico. Però quando muore Manasse, il regno passa a suo nipote che è il re Giosia, che sale al trono a 8 anni, quando a 8 anni diventa re di Giuda, un bambinetto, e questo riceve un'educazione religiosa, politica, economica straordinariamente bella, per cui veramente il re Giosia diventa una figura del Messia, attua una delle riforme religiose, politiche, economiche più belle, per cui la Giudea esplode di benessere, di pace, di prosperità. Giosia tenta anche di riconquistare il regno del nord, che era stato invaso dagli Assiri, quando tutta la popolazione fu trasportata a Ninive, perché ci sono le due deportazioni, prima il regno del nord con l'Assiria e la popolazione viene portata a Ninive, poi ci sarà al tempo dei babilonesi la deportazione e la devastazione del regno del sud, Nabucodonosor, che distrugge il tempio e trasporta la popolazione, la deporta a Babilonia. Quindi abbiamo due deportazioni e quindi due ritorni poi alla patria. E quindi il regno di Giosia fa nascere grandi speranze, queste nuove riforme che sembrano far ritornare il popolo di Giuda al tempo di Salomone, al re Davide. E tutto questo viene approvato da Geremia. E questo applauso, potremmo dire, di Geremia alle riforme del re Giosia vengono raccolte nei capitoli appunto 31-33, dove sono gli oracoli della consolazione. Se avete la volontà potreste leggervi tutti e tre i capitoli, almeno il 31, ma se volete esagerare leggetevi il 31, il 32 e il 33. Questi tre capitoli. E quindi Geremia si rivolge al popolo con gioia, dicendo che cosa? Trattieni la voce dal pianto, i tuoi occhi dal versare lacrime, perché c'è una speranza per la tua discendenza. I tuoi figli ritorneranno dal paese nemico. Ovvero promette il ritorno dei deportati da Ninive, torneranno dalla deportazione, c'è una speranza per la tua discendenza. Quindi apre al futuro, apre la speranza. Ed ecco allora che proprio in questo momento, che è un momento di gioia, di consolazione, ecco che allora arriva questo oracolo che potremmo, ve lo ripeto, considerare uno dei perni fondamentali di tutta la rivelazione dell'Antico Testamento. Siamo al capitolo 31, i versetti 31-32. Ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali, attenzione cosa dice, con la casa di Israele, quindi con il regno del nord, e con la casa di Giuda, regno del sud, quindi tutto Israele, casa di Giuda, casa di Israele, io concluderò una alleanza nuova. Nuova. E come sarà questa alleanza nuova? Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, un'alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro il Signore, oracolo del Signore. Ma qua si prende atto, io ho fatto un'alleanza con i vostri padri, a quale alleanza fa riferimento? All'alleanza del Sinai. Io ho fatto questa alleanza con il mio popolo, ma questa alleanza è stata continuamente tradita, non siete rimasti fedeli, avete voltato la testa da un'altra parte, eppure io vi avevo presi per mano. Vi avevo strappati dalla schiavitù dell'Egitto, vi avevo condotto lungo il deserto, è stato un tempo di fidanzamento, vi ho condotto al Sinai e lì attraverso un solenne patto nuziale ci siamo sposati, voi mio popolo e io vostro Dio, ma voi siete venuti meno a questa alleanza nuziale. Mi avete tradito, l'abbiamo visto ieri con il profeta Osea, no? Certo, l'inizio è stato entusiasta, eravate tutti entusiasti, eravate tutti contenti, no? Il tempo del noviziato, il tempo dei primi anni, ma poi inizia la fatica, inizia la routine, iniziano i contrasti e si comincia a perdere un po' l'entusiasmo. Si comincia a lasciarsi cadere le braccia, l'abbiamo sentito nei profeti, non lasciarti cadere le braccia. Il nostro rischio è sempre quello, che quando passa l'entusiasmo, quando passa la vicinanza, quello che ci ha reso il cuore colmo di gioia, a un certo punto la fatica di ogni giorno ci fa cascare le braccia e ci dice ma ne vale la spesa, Ecco allora tradimenti, dimenticanze, superficialità, tutte cose che i profeti chiamano prostituzioni, no? Ti vendi ad altro. Non rimane il tuo cuore, non rimane fisso e fermo nel Signore. E quindi cosa questo dimostra? Dimostra che noi da soli non siamo capaci, non siamo capaci a rimanere fedeli alla legge di Dio, al patto con Dio. Non ci riusciamo. Vorrei, dice Paolo, ma non ci riesco. Ma non ci riesco. Chi mi libererà da questa pesantezza, da questa contraddizione che abita in me, da questa incapacità di rimanere fedele al Signore, cuore a cuore? Essi non ascoltarono, non prestarono orecchio. Quindi non voglio più ascoltare quello che il Signore mi dice, preferisco ascoltare me stesso, preferisco ascoltare altre voci, ma la parola del Signore non mi soddisfa più, non mi dice più niente. Ognuno seguì la caparbietà del proprio cuore, ritorna il tema del cuore, caparbietà del proprio cuore. Altrove viene detto di dura cervice. Qua Geremia la chiama caparbietà del cuore, che potremmo dire che cosa? Indurimento del cuore. Sclerocardia, la chiamano i padri del deserto. La durezza del cuore, un cuore di pietra che non è più capace di amare. Ed è triste vedere persone che hanno consacrato la vita, a volte succede purtroppo, succede di vedere persone che hanno dato la vita per il Signore, ma dopo con gli anni diventano dure, diventano insensibili, diventano acidi. È una tristezza, è una contraddizione, no? Una contraddizione. Cari miei, abbiamo bisogno realmente che lo Spirito Santo rinnovi continuamente il nostro cuore e lo liberi dai suoi indurimenti che scaturiscono dalla nostra poca fede. E questo succede quando abbandoniamo le sorgenti dell'acqua viva e vogliamo scavarci le nostre piccole cisterne, che crediamo ci diano sicurezza. Ma alla fine ci deludono, ci ritroviamo vuoti, insoddisfatti. Qui direi anche tra parentesi, ma quando siamo insoddisfatti, ma ringraziamo il Signore. Perché? Perché il Signore attraverso la nostra insoddisfazione ci sta lanciando un messaggio. E questo messaggio qual è? Ma vedi che se stai lontano da me non sei contento. Con l'insoddisfazione il Signore ti sta dicendo: torna, torna, non ti accorgi che stai camminando su una strada aspra e piena di spine? Torna a me, sorgente di acqua viva. Quindi quando siamo insoddisfatti non leggiamolo soltanto in senso negativo, no? Ma diciamo, lo Spirito Santo attraverso questa insoddisfazione mi sta dicendo qualcosa di estremamente importante. E che se vado lontano dal Signore il mio cuore non sarà mai pieno, ma mi ritroverò sempre come una cisterna screpolata. È lo Spirito che è sorgente di acqua viva. Ecco, un cuore che è incapace di fedeltà, e qui ritorniamo, vi ricordate, alla prima meditazione di Isaia, questa vigna, no? Piantata con tutta cura e che produce uva selvatica. Che cosa bisogna fare con questa vigna? Bisogna distruggerla. Osea, questa Gomer così amata, ma così traditrice, cosa fare? Ecco che allora di fronte a questi ripetuti fallimenti dell'alleanza, Geremia, ispirato dallo Spirito Santo, capisce che cosa? Capisce che qui c'è bisogno di una alleanza completamente diversa. Nuova non vuol dire rifacciamo l'alleanza antica, ma nuova significa facciamo un'alleanza completamente diversa. Perché? Perché la prima alleanza è scritta sulla pietra, le due tavole. Sapete poi che la prima edizione delle tavole viene rotta, no? Perché quando Mosè scende dal Sinai, cosa vede? Vede che il popolo... sono qui a fare l'alleanza e il popolo è già lì a festeggiare attorno al manzo, no? Di turno. Allora lì si infuria, spacca le due tavole, dice qui non c'è niente da fare. E allora deve ritornare su e fare la seconda edizione di tavole di pietra. Le leggi scritte su tavole di pietra, ma sono scritte sulla pietra. Cosa significa questo? Prima di tutto che sono esterne a me, mi vengono da fuori e sono pesanti, mi schiacciano, sono esterne e quindi le avverto come un'imposizione, come un peso, come qualcosa che mi schiaccia. E allora qua lo Spirito Santo fa dire a Geremia che cosa? Qui occorre una legge che non venga più dall'esterno, ma una legge che provenga dal centro del cuore dell'uomo. Occorre una legge che non sia scritta fuori, ma una legge che sia scritta dentro il cuore. Ecco allora che arriviamo ai versetti 33-34. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò nel loro cuore. allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Scriverò la legge nel loro cuore. Ecco, ritornando alla legge scritta su pietra, ma la legge esterna non ha la forza, non ha la potenza di convincere il mio cuore, perché è fuori dal cuore, è esterna a me. E quindi l'obbedienza alla legge risulta sempre fallimentare. E quando Paolo Apostolo, nelle sue lettere, soprattutto la lettera ai Romani, parlerà della funzione della legge, dirà: ma la legge in sé è buona, è santa. Ma cosa succede? Che rimanendo esterna al cuore dell'uomo, cosa produce la legge esterna? Produce soltanto la consapevolezza che io sono incapace di obbedire alla legge. E quindi rivela che cosa? La legge esterna? Il mio peccato. Per cui Paolo dirà: ma allora la legge è cattiva? No, la legge è buona, ma la legge ti fa soltanto prendere la consapevolezza che tu sei peccatore, non sei capace di obbedire alla legge. Per cui arriva a quella affermazione che dice che cosa? Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza attraverso la legge. Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza perché? Per usare misericordia nei confronti di tutti. Ovvero perché tutti abbiano la consapevolezza che quello che ci salverà non sarà l'obbedienza alla legge, ma sarà l'amore e la misericordia di Dio. Questo è importante per capire Paolo Apostolo, per capire tutta la sua dinamica di lettura della legge. Dopo Lutero ne farà poi tutto un discorso che traviserà molto il messaggio di San Paolo Apostolo, perché allora dirà: siamo salvati solo in forza della fede, non tenendo conto però del fatto che questo cuore nuovo produrrà in me anche atti di giustizia, per cui non siamo salvati solo in base alla fede, ma anche in base alle opere, però le opere che scaturiscono da un cuore rinnovato. Occorre un'alleanza nuova, nella quale sia data all'uomo la capacità di poter sperimentare un Dio che mi ama, un Dio che mi vuol bene, un Dio che desidera la sua gloria in me. E quindi non si può fare una semplice riedizione dell'alleanza del Sinai. Occorre una legge che sia scritta nel mio cuore, che diventi un dinamismo interiore, per cui la mia obbedienza alla parola di Dio non scaturisce da una imposizione, ma scaturisce naturalmente dal mio cuore. Non posso fare diversamente, perché il mio cuore dice questo, mi chiede questo. È quello che Paolo dice: caritas Christi urget nos. La carità di Cristo mi spinge. Non è la legge, ma è l'amore di Cristo che mi spinge. Quando andate al Cotolengo di Torino, all'entrata c'è il motto di Paolo, scritto: caritas Christi urget nos. Quello che stiamo facendo qui scaturisce dall'amore di Cristo. È una legge che scaturisce dal cuore, in modo naturale. Non scaturisce dall'esterno, non c'è nessuno che mi obbliga, ma scaturisce dall'amore. Capite che allora, se la legge è nuova ed è scritta nel mio cuore, San Giovanni Apostolo dirà: mi è impossibile peccare, mi è impossibile peccare. Perché? Perché quello che il Signore mi chiede corrisponde a quello che desidero nel profondo del mio cuore, perché il mio cuore è stato trasformato, è stato cambiato. Darò loro un cuore capace di essermi fedele. Perché? Perché è un cuore nuovo. Ecco allora che capiamo perché Geremia aggiunge che cosa? Non ci sarà più bisogno di comandi, non ci sarà più bisogno di divieti, di imposizioni. Perché? Perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Perché tutti mi conosceranno? Perché io sarò presente col mio spirito in loro. Ezechiele dirà la stessa cosa, quando dirà: porrò il mio spirito dentro di voi. Ecco allora che la relazione sponsale diventa un unico cuore, si pulsa all'unisono con il cuore di Cristo. Il mio cuore è il cuore di Cristo. La domanda è: ma tutto questo quando avverrà? Quando si attuerà questo cambiamento di cuore, questa nuova alleanza, questa trasformazione completa del mio essere? Questa è la domanda di fondo. Quando questo cuore mio diventerà il cuore stesso di Dio, per cui mi risulterà impossibile peccare? San Giovanni dice: chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché un germe divino dimora in lui e non può peccare, perché è nato da Dio. Non può peccare perché è nato da Dio. Questa cosa se non la grazia del battesimo? Quando io rinasco a figlio di Dio, non più schiavo di una legge, ma sono figlio di Dio, chiamato a rispondere con amore all'amore del Padre. E quando questo si attua? Si attua quando io accolgo quella che è la buona notizia del Vangelo. Quando Gesù, morendo sulla croce, mi dice che cosa? Contempla l'amore che ho per te, accogli il mio amore in te. Fammi entrare nella tua vita con il mio amore che si dona fino all'ultima goccia di sangue. Arrenditi a questo amore, arrenditi a questo amore. E se tu lasci germogliare in te questo germoglio di buona notizia, che è un amore crocifisso che si dona continuamente a te, il tuo cuore lentamente viene trasformato. Quindi la trasformazione non è qualcosa che si attua sacramentalmente, sì. Nel momento del battesimo io sono consacrato a Dio, quindi anche il mio cuore è consacrato a Dio, è fatto oblazione a Dio. Però attenzione, questo germe deve crescere e deve crescere. In che modo crescere? Nella familiarità, nell'amicizia, nella comunione con Cristo, nella contemplazione assidua del suo amore crocifisso. Questo attua la trasformazione del mio cuore, per cui il mio cuore viene sempre più convinto, vinto dall'amore di Gesù, che mi rivela il cuore di Dio, che sono figlio. Ecco che allora lo Spirito Santo, attraverso l'annuncio dell'amore crocefisso, entra nella mia vita e trasforma il mio cuore. E avviene lo scambio. Il mio cuore diventa il cuore di Cristo. Si nasce da Dio, Si nasce da Dio e si dimora in Dio. Questa è la nuova alleanza. Ecco perché nell'Eucaristia che celebriamo ogni giorno questo viene rinnovato. Perché? Perché ogni giorno ho bisogno di riascoltare quelle parole che mi dicono che Dio mi ama fino a donare totalmente se stesso, fino a lasciarsi consumare da me. prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Cosa posso fare di più se non lasciarmi mangiare da te, perché io possa vivere in te? Prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. Che cos'è questo? È la parola di Geremia. Gesù ripete la parola del profeta Geremia, Finalmente questa nuova ed eterna alleanza si attua, e si attua quando? Nella passione e morte di Cristo. Ecco allora l'importanza di tenere fisso lo sguardo e il cuore sull'Eucarestia, di diventare una sola cosa con l'Eucarestia. Quanto è importante la celebrazione, quanto è importante l'adorazione. L'ho sempre detto, tenetela cara come uno dei tesori preziosi della vostra, del vostro carisma. Non venite mai meno, piuttosto lavorate di meno, ma non lasciate mai l'adorazione. Perché? Perché è lì la sorgente, è lì la sorgente, è lì la forza trasformante. Questo far mio, questo cuore a cuore di Cristo, che rifulge in me e mi trasforma, mi cambia. È un germe divino, è un germe divino che deve crescere, e cresce con la preghiera, cresce con lo studio, anche cresce con il mio sforzo di sempre fare di me stesso un dono all'altro. Quando io accolgo, quando io mi accosto alla persona, in quel momento devo essere Eucaristia. Non è che l'Eucaristia è solo la messa, ma quando io mi dono nel servizio, lì vivo il mistero eucaristico e il mio cuore si trasforma pian piano. Se io vivo questo non con l'imposizione, uffa, tocca a me, ma lo vivo come qualcosa di naturale. La Caritas Christi urget nos. La carità di Cristo mi spinge e non posso fare diversamente. Calice della nuova ed eterna alleanza. Quindi questa profezia si è compiuta, ma si deve compiere ogni giorno in me. Perché se il mio cuore cambia, allora io sono capace di fare che cosa? Di vivere in una perenne alleanza, di rimanere fedele al Signore, in uno sposalizio che non si rompe mai, che non tradisce mai, ma occorre che il cuore cambi. Terminiamo con la preghiera che troviamo, è il prefazio della quarta preghiera eucaristica che ripercorre tutta la storia della salvezza, fino al dono dello Spirito. Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. E quando per la disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unico Figlio come Salvatore. Ai poveri annunziò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. E perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, o Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione, dove la santificazione è il cambiamento del cuore che diventa santo.
1: Ringraziamo Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, che ci ha accompagnato in questo percorso con meditazioni spirituali sul tema Profeti di Speranza.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi, nel Vangelo di questa domenica il Signore ha appena lasciato dietro di sé la folla e chiede ai discepoli di lasciarlo solo a pregare e precederlo nell'altra riva salendo su una barca. Dopo averli sfamati, li invia mettendoli alla prova, lasciandoli soli sulla barca, nel luogo a loro familiare, dove si sentono sicuri e sanno che nulla può accadere loro. Il Signore è in disparte a pregare, è il suo spazio con il Padre, si ritrova con Lui e prega per i Suoi. È notte, è un vento contrario, una tempesta, li mette in difficoltà e li fa impaurire. Quante volte nella nostra vita e nelle nostre certezze pensiamo di essere al sicuro, ma poi arriva qualcosa di inaspettato che ci mette in crisi e ci fa paura. Ci sentiamo abbandonati, cioè senza quelle sicurezze capaci di orientarci, e quindi ci spaventiamo. Allora, la tendenza umana è quella di allontanarsi, perdere la fiducia negli altri, pensando di essere autosufficienti. Lo scoraggiamento prevale e il buio della notte non ci lascia vedere la luce della speranza, che sembra affievolirsi. Il cuore non batte più e grida la disperazione profonda: perché mi hai abbandonato? È il grido disperato di chi si sente ormai solo nella tempesta e nel vento forte che soffia inesorabile e senza tregua. La vita ha queste traversate difficili e non dobbiamo lasciarci soccombere da esse, ma nella

0: continua ricerca dentro noi stessi, impariamo che le fatiche sono una risorsa, un vero momento di crescita che Dio permette per provare la nostra fede. D'altronde, la vita quotidiana è come una corsa ad ostacoli. Dobbiamo essere allenati per superarli e giungere al traguardo finale. Costa sacrificio, cadute e rinunce, ma è necessario. Nell'ottica di Dio, la tempesta e il vento contrario devono scuotere i discepoli, smuoverli da quelle che sono le loro certezze, capendo che seguire il Maestro è una continua tensione al bene e alla perfezione che passa attraverso una piena autonomia di fronte alle scelte fatte senza paura ma con coraggio. È infatti il coraggio la parola chiave del Vangelo di questa domenica. Un coraggio che spesso manca di fronte alle scelte o che dimentichiamo di avere per paura di dover affrontare le situazioni difficili. Ecco che allora il mare agitato viene a scuotere e a svegliare il tepore delle nostre esistenze e nella barca la paura prevale e intorno a noi tutto sembra crollare. Ed è proprio in questa tempesta che nascono i problemi e le difficoltà che ci devastano, ci tolgono la lucidità e non sappiamo distinguere più il bene dal male e confondendo la realtà non troviamo più il senso pieno della nostra vita. Quindi essa diventa una traversata nella quale abbiamo momenti di calma e momenti di tempesta dovuti ad avvenimenti che ci cambiano, ma in tutto questo Gesù ci viene incontro, cammina sulle acque al di sopra della tempesta, perché Lui è Signore e padrone di ogni cosa. Lui è il Creatore, può tutto, e quando ogni cosa sembra ormai inutile e perduta, Lui arriva con la sua calma e il suo amore sereno. Lui ci salva nel profondo abisso nel quale siamo caduti. È nel momento in cui la disperazione fa da padrone e la barca della nostra vita sembra colma di paura, ecco che intravediamo Lui da lontano, lo sentiamo avvicinarsi e parlarci, dicendoci: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Una frase che tutti vorremmo sentirci dire nella nostra vita, nelle nostre difficoltà quotidiane, dove la paura ci assale lasciandoci nello sconforto. Ma poi è Pietro che per primo va verso Gesù, gli chiede di farlo andare da lui camminando sulle acque. L'impulsività positiva di Pietro viene messa alla prova da Gesù. «Vieni», ma nel mezzo delle acque un vento forte fece agitare il mare e Pietro ebbe paura e stava annegando. Sembra strano che dei pescatori abituati al mare e alle tempeste gridino e dicano: «Siamo perduti». Sembra che abbiano perso la rotta della loro vita e l'assenza fisica del Maestro li rende vulnerabili e fragili. È lo slancio positivo verso il Signore, fatto di buona volontà da parte di Pietro, che vuole incontrare e stare con il suo Maestro. Ma le difficoltà della vita e le sue tentazioni lo fanno dubitare e quindi la paura prende il sopravvento, rischiando di annegare nel mare nero e profondo dell'esistenza. E nonostante la presenza del Maestro, Pietro urla: «Salvami». Lo slancio iniziale sembra essere svanito nella paura di morire nelle acque agitate. Il Signore ci invita ad avere fede, afferrandoci la mano, togliendoci le nostre paure e i nostri limiti, trasformandoli in forza. E una volta fatto rientrare Dio sulla barca, tutto si calma se noi ci fidiamo e lo teniamo con noi sempre, Egli ci salverà, riconoscendolo così Signore della nostra vita e Figlio di Dio. Per continuare a camminare nel mondo dobbiamo essere consapevoli che nonostante le tempeste quotidiane siamo in grado di affrontarle e che la forza della speranza ci sorregge venendoci in aiuto per togliere le nostre paure e rinnovare la nostra vita.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Piemonte alla scoperta di Ozzano Monferrato in provincia di Alessandria, il comune che ha ricevuto l'importante riconoscimento di bandiera arancione del Touring Club italiano. Si trova a 246 metri sul livello del mare e conta circa 1500 abitanti. Nel corso della puntata scopriremo le positività di Ozzano Monferrato, ma intanto iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Davide Fabbri.
1: Ozzano Monferrato è un paesino di circa 1500 abitanti in provincia di Alessandria, a pochi chilometri da Casale Monferrato. Entrando in Ozzano si vede il tipico paesaggio monferrino, le colline, i vigneti, e nel particolare Ozzano ha la sua caratteristica di essere composto da due parti: una parte alta, che è la parte più storica, con il suo castello, la sua chiesa parrocchiale, le ville storiche, le sue viettine strette, come tutti i paesini di collina, e poi una parte bassa, più recente, che risale all'incirca al 1800, denominata Lavello. Sorta questa parte nel periodo in cui si è iniziato ad estrarre la marna per il cemento. Sono nati i primi cementifici e quindi c'è stato anche uno sviluppo in quel periodo di Ozzano. Allo stato attuale non ci sono più cementifici attivi. Quelli che ci sono, buona parte, sono archeologia industriale, che tra l'altro è un'attrazione anche da un punto di vista turistico, vengono organizzate proprio visite guidate e quant'altro. Da un punto di vista invece, se vogliamo, delle tradizioni, come tutti i piccoli paesi, si è sempre cercato di mantenere quello che è un discorso di tradizione e in alcuni casi anche di tutelarlo attraverso delle deco, denominazioni comunali, come ad esempio per i biciulan, che è il tipico biscotto legato più a un aspetto religioso, se vogliamo, come nei tempi del Giovedì Santo, e attualmente ancora prodotto con una ricetta depositata. L'altra deco che abbiamo è quella del chiacchierino, che è praticamente un tipo di pizzo che viene tuttora portato avanti dalle signore del posto, che molto volenterose, diciamo così, organizzano anche delle sorte di, chiamiamoli, corsi. Un altro aspetto che ci tengo ad evidenziare del nostro paese è quello delle associazioni. Poi, come tutti i paesini che si rispetti, abbiamo il gruppo Alpini, che effettivamente collaborano in modo veramente fattivo con l'amministrazione nel mantenimento del territorio e soprattutto con le scuole, collaborano anche per mantenere viva la storia, la cosiddetta memoria. Si cerca il più possibile di collaborare insieme per riuscire a tenere un certo livello e riuscire anche a collaborare il più possibile, ottenendo dei risultati, risultati che poi effettivamente nel tempo si vedono. Ci tengo a ricordare quello del sito UNESCO, riconoscimento del 2014 con Langhe e Roero. Altro riconoscimento è quello del Touring Club italiano con la bandiera arancione. L'ospitalità comunque è veramente una cosa bella e interessante che abbiamo con tutti sempre.
0: La chiesa del San Salvatore andiamo ad incontrare il parroco di Ozzano Monferrato, Don Sergio Teresio Scagliotti.

0: Siamo una piccola comunità di circa 1500 abitanti. La partecipazione alla messa domenicale è più o meno come negli altri paesi, né più né meno. Le attività che svolgiamo in parrocchia sono quelle della catechesi, la formazione ai giovani per la preparazione all'estate ragazzi, quindi l'incontro con i bambini, l'incontro con i ragazzi un po' più grandicelli. Cerchiamo di svolgere al meglio il nostro attività oratoriana, così da sviluppare l'incontro tra i ragazzi e le famiglie, anche se non sempre è così semplice. La chiesa parrocchiale è una bellissima chiesa. Le prime notizie che ci risalgono su questa chiesa sembrerebbero con questa bolla pontificia di Innocenzo II del 1143, però poi ha avuto delle ristrutturazioni nel tempo, intorno al 300 circa il borgo si è un po' ampliato, quindi anche la chiesa l'hanno ampliata, e in questa chiesa parrocchiale ci sono diversi affreschi che hanno subito poi degli interventi tra la fine del 400 e inizio del 500, soprattutto con la scuola casalese dello Spanzotti. Nella chiesa qui celebriamo le diverse celebrazioni principali, quella messa domenicale, le grandi feste, il Natale e la Pasqua, e c'è poi questa tradizione dei famosi biciulan che risale ancora al tempo in cui probabilmente la chiesa parrocchiale di Ozzano era sotto la diocesi di Vercelli, prima che nel 1474 si fondasse la diocesi di Casale, quindi grazie anche ai paleologi si dette più risalto anche al Monferrato, diventando un caposaldo importante della cultura monferrina e poi anche casalese. I biciulan sono questi biscotti che vengono tradizionalmente fatti nelle case, vengono portati nella funzione del Giovedì Santo alle ore 21, vengono benedetti e poi distribuiti soprattutto alle persone povere, alle persone anziane, così che ci sia anche il segno della comunità che si prende cura di tutti i suoi membri. Ma la parrocchia non è fatta solo la chiesa parrocchiale, abbiamo anche altri edifici di culto, c'è la chiesa dedicata a Santa Maria Assunta. C'è una piccola chiesa dedicata a San Giovanni Battista dove festeggiamo il 24 di giugno e con la celebrazione apposta in quella chiesetta dove la popolazione si stringe attorno al suo patrono, e quindi è proprio il segno di una comunità che vuole sentirsi protetta, amata, difesa dai suoi santi, ovviamente il Salvatore che è Gesù Cristo a cui è dedicata questa chiesa e San Giovanni Battista che ci insegna ad essere testimoni veraci, concreti, veritieri nella quotidianità e nell'incontro con gli altri.
1: Con Alexa De Marco andiamo a conoscere il piatto tipico e le altre tipicità del territorio.
2: Benvenuti all'Inferno Zavattara, io sono Alexa, qua alla mia destra ho Sara, che è vestita con il tipico abito della Monferrina che di solito usiamo nelle kermesse più importanti, ad esempio Riso e Rosa che si svolge nel Monferrato, mentre alla mia sinistra ho Isabella e Anna vestiti con i tipici vestiti ozzanesi. Prima di parlarvi delle nostre specialità enogastronomiche volevo spiegarvi che cosa sono gli Inferno, dove ci troviamo in questo momento. Sono delle camere completamente scavate a mano in un'arenaria che è la pietra da cantoni o tufo. Sono particolari perché non hanno né luce né areazione dirette, quindi sono perfette per la conservazione del vino imbottigliato ed è per questo che sono nate. Noi qua ne abbiamo una e nel paese dei Monferrato è molto facile trovarli. Per quanto riguarda il piatto abbiamo pensato di proporre una bagna cauda, che è il piatto più tradizionale del nostro Monferrato. È un piatto molto semplice, fatto con pochi ingredienti: aglio, olio di oliva, burro e acciughe. Viene accompagnato con le verdure tipicamente invernali, perché è un piatto molto invernale, verdure cotte e crude. Troviamo il cardo, il ravanello, la verza, il sedano e il peperone e il cipollotto, mentre tra le verdure cotte troviamo la patata, la cipolla, il peperone cotto e oltre alle verdure anche altri prodotti come può essere un formaggio fresco, in questo caso abbiamo dello stracchino, carne cruda di fassone tipica nostra piemontese. Come ben saprete il Monferrato è una terra di vini, qua abbiamo le nostre etichette dei nostri quattro produttori che operano sul territorio. però i vitigni più autoctoni sono ovviamente la Barbera, ma soprattutto il Grignolino del Monferrato Casalese. Inoltre, oltre ai vitigni, è anche importante la coltivazione delle nocciole. Abbiamo la nocciola tonda gentile del Piemonte, che viene coltivata qui e viene trasformata in farina, nocciole tostate e in creme di nocciole. Troviamo i nostri insaccati e un salumiere che opera qua con il suo lavoro dal 1918. La nostra Deco, che è il Bisulan, come brand saprete, un biscotto fatto di una pasta frolla molto semplice che segue la tradizione del Giovedì Santo e viene benedetto. Inoltre, altro prodotto di punta, abbiamo il miele. In questo caso abbiamo anche il nostro produttore, il signor Mortara Giuseppe, ha un'azienda biologica di mieli tradizionali che vanno dal tiglio al ciliegio al castagno e mieli un pochino più particolari come quelli alla rosa e alla viola, perfetti per essere accompagnati con dei formaggi. Vi invito tutti a venire Zano Monferrato a gustare e a scoprire i nostri sapori del territorio.
3: Vi aspettiamo Zano Monferrato!
1: Con Mauro Monzeglio, presidente della commissione comunale Ozzano Eventi, andiamo a percorrere l'itinerario ideale del centro storico.

0: Ozzano organizza regolarmente, attraverso la commissione Ozzano Eventi e l'ufficio del turismo, delle visite guidate che permettono al turista di poter accedere in luoghi abitualmente chiusi perché di proprietà privata. Le visite guidate toccano un po' quelli che sono i gioielli del nostro borgo antico, ad esempio la vecchia cinta muraria quattrocentesca, Casa Bonaria Simonetti, che è un'antica casa medievale della fine del Quattrocento. Ancora la chiesa di Santa Maria Assunta con importanti pale d'altare del 6 e del 700, quindi San Giovanni Battista, piccola chiesetta votiva dedicata al nostro santo patrono, e poi il castello nel parco del quale ci troviamo ora, un castello che nasce durante la fase dell'incastellamento medievale, che perde poco per volta le sue funzioni militari a vantaggio di quella di una residenza di rango, quando signore del borgo diventa Mercurino Arborio Gattinara, il gran cancelliere dell'imperatore Carlo V, quindi un personaggio che travalica la storia locale, che trasforma la vecchia fortezza in una residenza. Siamo in questo splendido parco, realizzato poi dai Visconti nell'Ottocento, che sono gli attuali proprietari del castello, con il giardino all'italiana, uno splendido esemplare di cedro del Libano pluricentenario. Oltre al castello, ad Ozzano, il fiore all'occhiello dal punto di vista artistico del nostro paese è la chiesa parrocchiale, ricchissima di affreschi della seconda parte del 400 e del 500. Abbiamo affreschi più antichi, rappresentano il martirio di Sant'Agata e una Madonna della Tenerezza, dove emergere proprio il sentimento della madre con il bambino, che si toccano guancia contro guancia. Quindi gli affreschi di scuola spanzottiana, uno dei principali artisti piemontesi del Rinascimento piemontese, un'Annunciazione e un trittico con i Santi Sebastiano e Rocco, protettori contro le malattie, la peste in particolare. E poi la volta, che è un unicum a livello regionale per quantità di superficie pittorica, 240 metri quadri in stile rinascimentale. Il Comune d'Ozzano organizza anche manifestazioni nell'arco dell'anno, manifestazioni che partono dalla Kermesse Golosaria in Monferrato nel mese di aprile, quindi a maggio-giugno la Kermesse Riso e Rosa è anche questa, che coinvolge più paesi del Monferrato. San Giovanni Battista, il santo patrono, ovviamente è degnamente festeggiato. Le manifestazioni poi sono anche legate al Touring Club, noi siamo Bandiera Arancione, aderiamo quindi, ad esempio di recente abbiamo aderito all'Autunno Arancione, con manifestazioni che mirano in primo luogo a promuovere l'aspetto culturale con la visita del borgo, ma poi anche quelli che sono i nostri prodotti d'eccellenza a partire dalla produzione enologica.
1: Con la signora Luigina Giorcelli andiamo a scoprire l'arte del chiacchierino.
2: Benvenuti nella mia casa, vi ho ospitati con tutte le donne del chiacchierino, che è la scuola che da tanti anni portiamo avanti con soddisfazione, perché sono molto impegnate e tengono anche a valorizzare questo merletto di epoca vittoriana. Ci ritroviamo tutti i mercoledì con consuetudine, giovani piuttosto di media età, perché le giovanissime vanno a scuola, quindi non riescono a conciliare coi turni nostri nel nostro lavoro, però a noi dà già soddisfazione perché portiamo avanti un lavoro che cerchiamo di mantenerlo nel tempo. Difficile vendere questi pezzi perché non hanno prezzo. La gente probabilmente non è che non capisca il valore, ma uno non può calcolare le ore che si impiegano a fare un piccolo centrino. Invito a andare a visitare il nostro paese, che è bellissimo, e specialmente a vedere la nostra scuola, onde che i nostri doni trovano, giorni e veggi, è un momento conviviale per tutti gli età.
1: Con il signor Ezio Foresto andiamo a visitare il piccolo museo del Minatore e la zona di archeologia industriale.
3: In questo locale l'Associazione Opero di Ozzano espone parte della sua raccolta di attrezzi e di strumenti di misura che sono stati utilizzati nell'ultimo ventennio del XIX secolo fino al 1950 nelle miniere e nei cementifici di Ozzano. Ozzano è stato uno dei luoghi dove è nata e dove si è sviluppata l'industria del calcio del cemento a livello nazionale. La presenza di queste industrie è dovuta essenzialmente a questa pietra. Si tratta di un calcare marnoso che veniva estratto nei nostri territori. Questo calcare, cotto in una fornace, può diventare calcio cemento senza l'aggiunta di additivi. La differenza la fa il suo contenuto di carbonato di calcio. Pietra conosciuta già fin dal XIV secolo, perché veniva estratta dai contadini nei loro possedimenti. Ma la vera e propria rivoluzione avviene alla seconda metà del XIX secolo, quando Giuseppe Signorile, un chimico di Casale, scopre che le marniche fino ad allora che venivano scartate perché non idonee a diventare calce, potevano diventare un cemento naturale. Si tratterà di una scoperta rivoluzionaria che condizionerà enormemente le condizioni economiche sia di Ozzano che del Monferrato casalese. Protagonista di tutta questa epopea chi è? È il minatore. Il minatore non è altro che un contadino che accetta di andare in miniera per migliorare le proprie condizioni economiche. Un'esposizione di questi oggetti, degli scarponi chiodati, è l'elemento più importante che aveva il cavatore. Abbiamo poi la lampada acetilene che nel bene e nel male ha condizionato la vita in miniera. Nel bene perché era una fonte di luce molto importante, nel male perché provocava, essendo fiamma libera, lo scoppio del gas grisù. Cosa è rimasto, diciamo così, di tutta questa storia? È rimasto un patrimonio di archeologia industriale forse unico in Piemonte. Nell'arco praticamente di un chilometro e mezzo, abbiamo le più importanti testimonianze legate alla storia dell'industria di miniera che vanno appunto dalla fine del XIX secolo fino al 1950 presenti in Piemonte. Iniziamo praticamente da Largo Artigianato, che è una zona dove convergevano praticamente le varie guidovie a scartamento ridotto, in cui praticamente i cementifici portavano la calce e il cemento, e da lì partivano invece dalla ferrovia il carbone e il legname diretti verso gli stabilimenti. Passiamo poi ad una struttura importante che è l'ex cementificio milanese Azzi. Si tratta di 6 forni verticali costruiti interamente in muratura per la produzione del cemento Portland naturale. Sono stati costruiti tra il 1908 e il 1924. Proseguendo lungo la via Fontanola abbiamo 2 teste di ponte. Il ponte praticamente oggi non c'è più, praticamente viaggiava una guidavia a scartamento ridotto proveniente dalla miniera Laurenta, che era la miniera più importante, 2,5 km di sviluppo, che si trova poco oltre sulla sinistra, però è nascosta appunto dalla vegetazione. Proseguendo ancora lungo la via Fontanoli incontriamo un ulteriore stabilimento, 14.000 metri quadri di superficie, il cemento, l'industria cementi Marchino, in cui c'erano praticamente sia forni verticali e sia l'introduzione del forno orizzontale rotante, introdotto in Ozzano nel 1927, il primo praticamente della zona. Proseguendo verso il fondovalle si trovano altre strutture minori, ad esempio gli edifici sulla destra, costruiti per ospitare i cavatori bergamaschi durante lo sciopero del 1921, fino ad arrivare verso il fondovalle in cui c'è il pozzone Cavallera, perché alla base di questa struttura c'è un pozzo di 4 metri di diametro che conteneva 2 ascensori gabbia per la movimentazione degli operai e della marna. È un ventennio che lavoriamo per la promozione di questo territorio. Ci sono 3 tipi di tipologie di percorsi che qui facciamo delle visite guidate. Un percorso si chiama Panoramici Miniere, che è completamente localizzato nel comune di Ozzano Monferrato. Il prolungamento della Superga Crea Casale, che passa appunto dalla strada da Fontanola, e un terzo percorso che parte da Ozzano ed è diretto verso la zona di Cognolo. Questi 3 percorsi vengono praticamente annualmente percorsi da diversi turisti, facciamo diverse visite guidate, anche di scolaresche. E sicuramente sono siti veramente interessanti perché trovate un qualcosa di assolutamente unico nell'ambito della nostra regione Piemonte.
1: Ozzano Monferrato, comune bandiera arancione del Touring Club italiano, vi aspetta con tutte le sue positività. Buone passeggiate ad Ozzano Monferrato. Ciao!

Sisto II, Papa e Santo, è stato vescovo di Roma dall'agosto del 257 al 6 agosto del 258. Un periodo difficile per i cristiani e per la Chiesa, perseguitati dall'imperatore romano. Infatti, scrive Francesco Scorza a Barcellona, il pontificato di Sisto II è contrassegnato da due editti di Valeriano, il primo dell'agosto del 257, che vietava le riunioni dei cristiani, imponendo ai vescovi e ai presbiteri di apostatare, comminando l'esilio ai refrattari, mentre il secondo ordinava l'immediata esecuzione dei membri del clero che non si fossero sottomessi.

Sembra che l'aspetto più interessante del pontificato di Sisto II consista nella cosiddetta disputa battesimale. Il predecessore, Stefano I, riguardo a quanti erano stati battezzati da eretici o scismatici, avrebbe voluto imporre la tradizione romana di ammettere costoro alla Chiesa cattolica mediante la sola imposizione delle mani, mentre altre chiese, per esempio la Chiesa africana, consideravano non validi tali battesimi e occorreva ricorrere all'intero autentico rito. La fonte di questa notizia è la Historia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, il padre della storia ecclesiastica, che testimonia di una corrispondenza tra il vescovo Dionigi di Alessandria e Sisto II. Prendendo le mosse da una frase del diacono Ponzio, l'autore della Vita Cipriani, dedicata al vescovo Cipriano di Cartagine, si potrebbe congetturare che un uomo come Sisto II, probabilmente, sulla questione della disputa battesimale, sul rapporto tra la Chiesa di Roma e quella d'Africa, abbia agito con magnanimità, perché Ponzio lo definisce buono e pacifico vescovo e beatissimo martire.

Sulla morte del Santo Papa abbiamo la testimonianza di Cipriano di Cartagine, che nel suo epistolarium ne ricorda la morte violenta in occasione della persecuzione conseguente il secondo editto di Valeriano contro i cristiani. Sisto sarebbe morto il 6 agosto del 258 insieme a quattro diaconi. Come ricorda Francesco Scorza a Barcellona, il cimitero senza altra denominazione è quello per antonomasia, cioè il cimitero di Callisto sulla via Appia, secondo l'affermazione della Depositio Martyrum, è il luogo della sepoltura, la cosiddetta cripta dei papi.

Papa Damaso, che onorò i sepolcri dei martiri adornandoli di versi, dedicò alcuni dei suoi epigrammi al santo di oggi. In particolare l'epigramma 17, riguardante con alta probabilità Sisto II, presenta la seguente scena sugli ultimi istanti di vita del Santo Papa. Il Vescovo di Roma, che insegna le cose sacre ai presenti, e l'improvvisa irruzione dei soldati romani, che lo strappano dal seggio vescovile, mentre i fedeli cercano di aiutare il proprio vescovo. Egli, per evitare un'inutile strage, offre subito la propria vita, facendosi decapitare. Il nome di Sisto compare in altri due epigrammi damasiani, l'epigramma 16 e l'epigramma 25, che aprono ad una questione senza dubbio complessa e di non facile soluzione, quella del numero dei diaconi, dei comites xisti, che hanno subito il martirio con Sisto.

conviene attenersi a quello che riporta il martirologio romano alla data del 7 agosto. Santi Sisto II, Papa e compagni martiri. Il Papa Sisto, mentre celebrava i sacri misteri insegnando ai fratelli i precetti divini, per ordine dell'imperatore Valeriano, fu subito arrestato dai soldati sopraggiunti e decapitato il 6 agosto. Con lui subirono il martirio 4 diaconi, deposti insieme al pontefice a Roma nel cimitero di Callisto sulla via Appia. Nello stesso giorno anche i santi Agapito e Felicissimo, suoi diaconi, morirono nel cimitero di Prelestato, dove furono sepolti.

Alla fine del IV secolo si fa risalire una leggenda che accomuna Sisto II e il celebre diacono San Lorenzo. Ambrogio di Milano, verso il 389-390, riporta un dialogo tra Sisto, che viene condotto al martirio, e Lorenzo. Questi si lamenta del fatto che non può condividere con il Santo Papa la gloria del martirio. Sisto gli preannuncia che ben presto, esattamente dopo 3 giorni, egli avrebbe sopportato prove ben più grandi, e quindi la morte. Il grande poeta latino cristiano Prudenzio, il maggiore esponente dell'umanesimo cristiano del IV secolo, intorno al 400, nel suo inno su San Lorenzo, presenta Sisto inchiodato alla croce che consola Lorenzo e gli preannuncia il martirio dopo 3 giorni.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Vogliamo pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere momenti di difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra e di violenza. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gesù fa una richiesta al Padre, tuttavia egli si affida alla sua volontà, cosa che ha fatto per tutto il corso della sua vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
3: liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, e sempre.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Un altro elemento di scherno per Gesù, la sofferenza continua nella sua passione. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché non si sentano abbandonati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Preghiamo per quanti avvertono la pesantezza della malattia a causa della presenza del male e fanno fatica a procedere. Invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso qualcuno di caro, un amico, un vicino, un parente, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi che rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Vergine Immacolata, che qui sei apparsa a Bernadette, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Aiutaci a scavare dentro noi stessi per ritrovare la vera libertà interiore. O Maria, apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del tuo Figlio Gesù e convertici alla buona notizia per essere apostoli dell'evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dei

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, buona giornata. Offriamo questa giornata al Signore, consacriamo a Lui ogni azione che ci attende nel corso della giornata, chiediamo che sia sempre illuminata dalla Sua volontà. Oggi celebriamo la memoria dei santi Sisto II Papa e compagni, diaconi, martiri. E anche la memoria di San Gaetano da Thiene, fondatore dei chierici regolari teatini, e anche per le chiese di Sicilia, nel proprio regionale, Sant'Alberto di Trapani. Sisto Papa, della metà del III secolo, secondo la testimonianza di San Cipriano di Cartagine, fu arrestato nel cimitero di San Callisto sulla via Appia durante la persecuzione con cui l'imperatore Valeriano volle colpire le guide della Chiesa. Messo a morte il 6 agosto 258 insieme a quattro diaconi, fu sepolto nel medesimo cimitero di Callisto. Lo seguirà nel martirio dopo tre giorni un altro diacono, San Lorenzo, e ricordato nel canone romano. Gesù Cristo il Giusto intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci meno indegnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Preghiamo. Dio onnipotente, che hai dato a San Sisto e ai suoi compagni la forza di sacrificare la loro vita per l'annuncio della tua parola e la testimonianza di Gesù Cristo, concedi anche a noi, per la potenza dello Spirito Santo, di essere pronti nel credere e forti nel confessare la fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Dal libro del profeta Naum. Ecco sui monti i passi di un messaggero che annuncia la pace. Celebra le tue feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché il malvagio non passerà più su di te, egli è del tutto annientato. Infatti il Signore restaura il vanto di Giacobbe, rinnova il vanto di Israele, anche se i briganti li hanno depredati e saccheggiano i loro tralci. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Sibillo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, giocolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, ferite in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fine, si inciampa nei cadaveri. Ti getterò addosso immondizie, ti vergognerò, ti esporrò all'udibrio. Allora chiunque ti vedrà fuggirà da te e dirà: Ninive è distrutta, chi la compiangerà? Dove cercherò chi la consoli? Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Salvaci Signore e donaci la vita. Salvaci Signore e donaci la vita. Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire, perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione. Salvaci Signore e donaci la vita. Ora vedete che io lo sono, e nessun altro è Dio accanto a me. Sono io che do la morte e faccio vivere, io percuoto e io guarisco. Salvaci, Signore, e donaci la vita. Quando avrò affilato la folgore della mia spada e la mia mano inizierà il giudizio, farò vendetta dei miei avversari, ripagherò i miei nemici. Salvaci, Signore, e donaci la vita.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, nel brano del Vangelo di Matteo che abbiamo appena ascoltato, che è proposto nel lezionario feriale per la liturgia di oggi, troviamo il fondamento nelle parole di Gesù stesso del martirio cristiano, che è uno dei valori più importanti di tutta la vita e la storia della Chiesa e del cristianesimo. Fin dagli inizi della sua storia, infatti, il cristianesimo nel mondo si è manifestato e si è diffuso anche, si è espanso, proprio accompagnato, direi quasi costantemente nei primi secoli, e oggi, anche se magari disperso nel mondo e non ne arrivano puntualmente tutte le notizie, ma anche oggi è così. Il cristianesimo si diffonde nel mondo sempre accompagnato dal segno del sangue dei martiri. Il martirio è la suprema testimonianza eroica della coerenza con la fede nel Vangelo, la fede in Cristo. Viene annunciata, viene testimoniata con la vita, con le opere, anche con le parole, e poi con questa radicalità incrollabile che non scende a compromessi, che non gioca al ribasso e che proprio in virtù di questa coerenza viene testimoniata fino al dono della vita e della morte. Per tante ragioni, prima di tutto in conformità con il modello supremo, con l'esempio di ogni martirio, senza il quale probabilmente avremmo anche difficoltà a comprendere il ruolo del martirio cristiano, ma conformità al primo modello che è la croce di Cristo. E seguendo Gesù, che ha dato la sua vita, ha sacrificato la sua vita fino a offrire la propria morte, il proprio sangue per la salvezza di tutti, di tutta l'umanità, e seguendo lui in croce, che i martiri hanno trovato il pieno compimento della propria vita e della propria testimonianza, della propria sequela in tutto. Sequela della vita di Cristo in tutto, fino al martirio, ma anche perché i martiri hanno ricevuto una grazia speciale, il dono della fortezza dello Spirito Santo, che ha conferito loro il coraggio, la sapienza di fronte a chi li interroga, chi li perseguita, chi li uccide, la carità, l'amore per i nemici, la preghiera per i propri persecutori. Ecco, hanno trovato nello Spirito Santo proprio il fondamento della loro possibilità, la condizione di possibilità per offrire la propria vita fino al martirio in Cristo. e anche le nostre chiese, anche la nostra chiesa locale siracusana, affonda le sue radici storiche fin dall'inizio della sua vita proprio nella testimonianza suprema, luminosa, di tanti santi martiri gloriosi, ecco, di cui la più celebre è la nostra Santa Lucia. Dice Gesù: chi mi segue, chi vuole seguire, prenda la sua croce. Nella versione lucana di questo discorso, nella versione del Vangelo di Luca, abbiamo prenda la sua croce ogni giorno, la sua personale croce ogni giorno, e mi segua. Gesù, che è in croce, sulla via della vita, è una via come quella del Calvario, Gesù con la sua croce va seguito con la propria croce. E la propria croce è importantissima, è quasi come dire il mezzo di trasporto indispensabile per percorrere la via per seguire Gesù. Prenda la sua croce, rinneghi se stesso. Questa è la virtù del rinnegamento totale di sé, del proprio orgoglio, del proprio io, del proprio anche istinto di sopravvivenza, che i martiri hanno seguito con piena disponibilità e generosità, senza risparmio neanche di una goccia di sangue. Perché chi vorrebbe preservare in qualche modo la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. I martiri hanno trovato la vita e la pienezza della beatitudine nella vita eterna proprio seguendo Gesù, così, anche in croce, anche senza la paura di bagnare col proprio sangue la propria testimonianza. E hanno vinto, non hanno perso, pur condannati a morte, pur torturati fisicamente, hanno vinto la vittoria più importante sui nemici, grazie proprio alla parola della loro testimonianza, del loro martirio, lo dice anche l'Apocalisse, questo, ecco, hanno vinto il grande accusatore che è stato precipitato. Quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà infatti il mondo intero ma perderà la propria vita? Si potrebbe avere in cambio anche la promessa, la lusinga allettante, e ci hanno provato tante volte con i martiri per distoglierli dalla loro coerenza, dalla loro fedeltà all'unico vero Dio, ci hanno provato i loro persecutori a offrire in cambio delle promesse materiali, di ricchezze che avrebbero dovuto inebriarli, ubriacarli con lo scintillio del tutto però mondano, terreno, materiale di queste promesse, ma hanno preferito non guadagnare proprio nulla, non solo il mondo intero, ma neanche una piccola parte di questo mondo, e sono riusciti anche a rinunciare a ogni affetto del mondo per conquistare la vera vita, la vita eterna. E un esempio concreto è dato tra i diversi santi che oggi la Chiesa commemora contestualmente in questo giorno, 7 agosto, che è un giorno sì feriale, ma che nel calendario dei santi è molto caro, e infatti ogni anno cerchiamo di commemorarli un po' tutti questi santi che si avvicendano, che occorrono e ricorrono insieme in questo giorno. Sono memorie facoltative, ma come sapete, in particolare nel nostro santuario ci teniamo tanto a celebrare tutte le memorie dei santi, per ringraziare Dio, lodare Dio per tutte le meraviglie che compie, che ha compiuto nei suoi santi, che poi sono esempio anche per noi. E quindi almeno qui da noi in santuario non c'è quell'equivoco che a volte involontariamente, per carità, sembra che affiori, sembra quasi a volte che le memorie facoltative siano quasi proibite perché non le si celebrano mai. No, sono facoltative per una certa diciamo gerarchia di eventuali concorrenze, di diverse ricorrenze liturgiche che possono ricorrere appunto contemporaneamente, allora gli si dà una certa precedenza, ma le memorie facoltative sono memorie di santi a tutti gli effetti, non sono santi di serie B. E noi in Sicilia oggi celebriamo Sant'Alberto di Trapani, che negli anni scorsi abbiamo commemorato più diffusamente, ma anche oggi si celebra il famoso santo della provvidenza, tanto santo amato dalla devozione popolare, San Gaetano, che per la sua fiducia infinita nell'amore e nella provvidenza di Dio è poi diventato proprio il protettore di tutti coloro che hanno, ecco, questo affidamento totale alla provvidenza di Dio, e quindi un santo tanto caro particolarmente agli strati più poveri e più bisognosi della popolazione, fondatore di un grande e glorioso ordine dei chierici regolari, che ha una sua sede bellissima a Roma, alla Basilica di Sant'Andrea della Valle, e che anche qui a Siracusa avevamo la Basilica di Sant'Andrea in Ortigia, una delle chiese più belle di Ortigia, erano officiate proprio da loro. Ma oggi poniamo l'attenzione in particolare sul più antico dei santi che vengono commemorati in questa giornata, un papa peraltro, un papa e martire della metà del III secolo, quindi proprio degli inizi di quei secoli in cui tanto è stato tinto del rosso purpureo, ecco, luminoso del sangue dei martiri, la storia della Chiesa. Ebbene, ricorreva alla una delle persecuzioni, uno degli editti imperiali dell'impero pagano, che già avvertiva i primi segnali di crisi, che quindi si doveva aggrappare a qualche anche sicurezza istituzionale, religiosa del suo paganesimo, e quindi perseguitava i cristiani. C'era stata da qualche anno la persecuzione dell'imperatore Decio, sotto la quale aveva subito il martirio Sant'Agata di Catania, che appunto è venerata come uno dei primi più celebri martiri, e adesso negli anni 200, poco dopo, 257, c'era stato l'editto dell'imperatore Valeriano, che era, come tutti gli altri editti, non una persecuzione così generica, generalizzata verso tutti i cristiani, che non era, era impossibile ucciderli tutti e non sarebbe stato conveniente nemmeno per l'impero, ma era un editto mirato, e stavolta Valeriano voleva con questo editto colpire la gerarchia ecclesiastica, cioè uccidere vescovi, sacerdoti e diaconi, perché pensava che uccidendo il clero, la gerarchia, quindi le guide del popolo di Dio, avrebbe poi disperso in maniera naturale tutto il resto del popolo, del gregge. E allora cercavano proprio vescovi, sacerdoti e diaconi, e aveva proibito quindi il culto pubblico, non si poteva celebrare in maniera più visibile soprattutto l'Eucaristia, o comunque radunare le comunità cristiane. E poi, come sempre avveniva in questi editti imperiali, era connessa come conseguenza la confisca dei beni materiali, le proprietà della Chiesa, quindi insomma l'impero voleva rifarsi, insomma, dalle sue sconfitte militari, rimpinguendo un po' le sue casse, confiscando i beni della Chiesa. San Sisto si trovava, come ieri, il 6 agosto, si trovava quindi a celebrare insieme alla comunità e insieme a 4 dei 7 diaconi della Chiesa di Roma nelle catacombe del cimitero di San Callisto. Eccezionalmente, non sempre i primi cristiani celebravano nelle catacombe, come a volte la cinematografia ha fatto supporre, ma in questi casi, in cui erano periodi, almeno in questi brevi periodi in cui era più crudele la persecuzione, dovevano celebrare lì. Allora stava celebrando nel cimitero di San Callisto insieme a 4 dei 7 diaconi, e venne immediatamente, con una irruzione, ecco, dei soldati mandati dall'impero romano a cercare vescovi, diaconi e sacerdoti, venne trovato, e senza processo, senza appello, senza bisogno nemmeno di essere interrogato e senza dargli nemmeno i diritti minimi di difendersi, poiché era stato colto in flagrante reato, perché stava celebrando il culto cristiano in un momento in cui era proibito, venne immediatamente arrestato e condotto alla decapitazione. Poi furono trovati per strada lungo la via Tiburtina altri 2 diaconi, e vennero immediatamente uccisi anche loro nello stesso giorno. Rimaneva ancora un solo diacono superstite dei 7 che c'erano a Roma, che era San Lorenzo, e sarebbe stato ucciso 3 giorni dopo. Infatti noi lo celebreremo il 10, fra qualche giorno, proprio nell'anniversario del suo martirio, ed erano insieme. Questo Papa Sisto è ricordato non soltanto perché nel suo breve pontificato, 11 mesi solamente, ma è stato il Papa della pace, ha cercato di unire i cristiani che già allora avevano idee, iniziavano ad avere idee diverse su alcune norme disciplinari della vita della Chiesa, e lui con tanta clemenza, tanta indulgenza, tanta pazienza anche, tanta misericordia, cercò di mettere pace fra tutti, quindi fu proprio un operatore di pace e anche un perseguitato per la giustizia, quindi gode doppiamente della beatitudine promessa da Gesù. Invochiamo l'intercessione dei nostri santi perché anche noi riceviamo fortezza dallo Spirito Santo per la nostra testimonianza. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.

0: preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Padre Santo, i doni che ti presentiamo nella memoria dei santi martiri Sisto, Papa e diaconi compagni, e concedi a noi, tuoi fedeli, di perseverare nella confessione del tuo nome per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dai santi martiri Sisto e compagni diaconi, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e ti rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: preghiamo. O Dio, che nei tuoi santi martiri ci hai dato mirabili testimoni del mistero della croce, concedi che, rinvigoriti dalla comunione a questo sacrificio, aderiamo con piena fedeltà a Cristo e operiamo nella Chiesa per la salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle Lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle Lacrime vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: In Blu 2000 News.
1: Il grande caldo non dà tregua all'Italia. Anche oggi bollino rosso in 26 città sulle 27, monitorate dal Ministero della Salute. Si salva solo Bolzano. In arrivo forti temporali da calore, con eventi anche molto intensi. Fronte migranti, la crisi degli sbarchi a Ceuta alza la tensione tra Roma e Madrid. La Spagna accusa l'Italia di discriminarla e di adottare politiche anti-europee verso i suoi cittadini. L'Italia ribadisce la sospensione degli accordi di Schengen almeno fino a Ferragosto. Chiesa ha resi noti oggi i dettagli del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, che si svolgerà dal 25 al 28 settembre. Il clou di visite e celebrazioni sarà a Parigi, ma nel programma figurano anche appuntamenti a Lourdes e a Metz. Buonasera da Andrea Domaschio. Sul nostro paese prosegue la quarta ondata di calore, che porta con sé temperature record. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, si salva dal picco soltanto Bolzano. Caldo estremo anche sul resto del vecchio continente, con tutti i principali fiumi europei in secca, ma intanto sono in arrivo anche intensi temporali di calore. Fausto Nicastro.
2: Continua la morsa del caldo in tutta Italia. Il Ministero della Salute contrassegna con bollino rosso 26 città su 27 monitorate, con l'unica eccezione rappresentata da Bolzano. In più parti della penisola si registrano valori record, come a Gorizia, dove per la prima volta nella storia del Friuli Venezia Giulia una centralina dell'ARPA ha rilevato 40 gradi. Una situazione che proseguirà per almeno altri 10 giorni, con l'unica parentesi tra sabato e domenica al nord, dove le temperature subiranno un lieve calo. Secondo gli esperti, l'estate 2026 sarà la più calda di sempre, superando i record del 2003. A Vienna, per esempio, per la prima volta si sono superati 40 gradi. Oltre al Po, tutti i principali fiumi europei sono ai minimi storici per portata. Anche sulla Loira, sul Reno e sul Danubio, infatti, spicca la presenza diffusa delle secche. Queste condizioni favoriscono i cosiddetti temporali di calore, eventi brevi e intensi che possono sfociare anche in violente grandinate. Diramata per oggi l'allerta gialla per maltempo su Milano, stesso allarme per Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Calabria. Fausto Nicastro, Lino allo studio.
1: E il caldo record sta avendo effetti sempre più pesanti anche sull'agricoltura, in particolare sulle colture di pregio e quelle stagionali, con ripercussioni anche su molti altri comparti economici e sul caro energia. Per combattere periodi estivi sempre più siccitosi, da anni è stato presentato un piano per realizzare invasi immediatamente cantierabili. Massimo Gargano è il direttore generale dell'ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni.
3: L'emergenza idrica, la severità idrica di questo paese si sta allargando costantemente. L'evapotraspirazione chiede un prezzo enorme che, accompagnata alla mancanza di neve, alla mancanza di piogge, mette in crisi non solo l'economia agricola, quella del Made in Italy agroalimentare, ma anche la questione energetica, la questione della salute dei cittadini e della bellezza dei territori. Rispetto a questo bisogna mettere in campo delle risposte. Il piano invasi, ANBI col diretti, 400 interventi già pronti, cantierabili, in grado di portare una percentuale d'acqua dall'11 al 40%, costituisce una risposta vera, autentica, multifunzionale.
1: Il nodo migranti crea spaccature in Europa, ormai alta tensione diplomatica tra Roma e Madrid, dopo la decisione del nostro governo di sospendere gli accordi di Schengen e far svolgere controlli alle frontiere su cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, in seguito alla crisi dei giorni scorsi a Ceuta. Sentiamo Alessio Orlandi.
4: Sulla decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna è crisi diplomatica tra i due paesi. Il governo di Madrid ha intimato oggi a Palazzo Chigi di revocare entro domenica i controlli alle frontiere. In caso contrario, ha fatto sapere, verranno adottate contromisure proporzionali. Le limitazioni alla libera circolazione erano state giustificate dal nostro paese come una misura cautelativa necessaria a tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico dopo gli oltre 70.000 migranti entrati illegalmente la settimana scorsa nell'exclave spagnola. Secondo Madrid, però, si tratta di una misura adottata unilateralmente, senza preavviso e con argomentazioni pretestuose. Immediata la replica di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale, c'è scritto in una nota in cui viene specificato come la decisione resterà in vigore almeno fino al 15 agosto. Proprio per Ferragosto, infatti, in base a fonti di intelligence spagnole e a quanto sta circolando sui social, si teme un nuovo ingresso di massa. Intanto, questa mattina è stato recuperato in mare il corpo di un migrante morto dopo aver tentato di raggiungere l'exclave spagnola lanciandosi dalle montagne del Marocco con un parapendio. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Meglio Oriente ha firmato un accordo di difesa congiunta tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, critico sull'iniziativa all'Iran. Intanto Teheran si accorda con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Antonella Mazza Teruel.
5: Oggi il capo della Casa Bianca, Donald Trump, ritiene che la guerra nel Golfo finirà presto perché Teheran non vuole essere colpita, dice, assicurando di essere coinvolto nelle trattative. Ma l'Iran si smarca e precisa che sta parlando soltanto con l'Oman. I due paesi affacciati sullo stretto di Hormuz si sono accordati in linea generale per la riapertura dell'importante rotta commerciale da cui fino a 4 mesi fa, prima dello scoppio del conflitto israelo-statunitense, passava 1/5 del petrolio mondiale. Ma con la ripresa del traffico marittimo contestualmente richiede la fine degli 4 mesi fa, prima dello scoppio del conflitto israelo-statunitense, passava 1/5 del petrolio mondiale. Ma con la ripresa del traffico

0: Con i raid mirati e le operazioni di polizia, dall'altra continuano le aggressioni dei coloni ebrei ai danni degli abitanti palestinesi di quelle aree. Ugo Scali.
1: Mercoledì a essere preso di mira dai soldati di Tel Aviv era stato il campo profughi di Calandia, 51 i palestinesi feriti, decine quelli arrestati tra Gerusalemme e Ramallah. Ieri le forze israeliane hanno demolito negozi vicino al checkpoint di quest'area. Nuovo episodio di aggressione intanto da parte dei coloni contro i residenti di Tayeb a est di Ramallah, unico villaggio interamente cristiano della Cisgiordania. Il parroco latino della Chiesa di Cristo Redentore, padre Bashar Fawadle, ha raccontato al Sir di coloni entrati nelle proprietà private di una famiglia e residenti spaventati sono fuggiti. L'abitazione, riferisce ancora il sacerdote, sarebbe stata presa di mira già nei giorni precedenti. Infine, mentre si attendono novità sull'intesa per il disarmo di Hamas a Gaza, secondo l'UNICEF almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi nei 300 giorni successivi all'annuncio del cessate il fuoco dell'ottobre scorso, una media di un bambino ucciso ogni giorno. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Guerra in Ucraina, nuovi attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, almeno 9 i morti ucraini. Intanto l'Europa vara nuove sanzioni nei confronti di esponenti della dirigenza russa. Pier Achille Dolfini.
2: Morti e feriti in tutta l'Ucraina per la massiccia offensiva che da giorni Mosca sta mettendo in atto. Colpita con un'ottantina di attacchi la regione di Dnipropetrovsk, mentre il governatore Anza spiega che la Russia ha utilizzato droni, artiglieria, bombe aeree guidate e missili. 150 i droni di tipo Shahed lanciati contro l'Ucraina, con la difesa aerea che ne ha abbattuti 114. Nel mirino anche Kherson, Kharkiv, il Donetsk e la regione di Zaporizhia. Di fronte all'offensiva moscovita, l'Unione Europea vara una nuova serie di sanzioni nei confronti di 5 cittadini russi coinvolti nel complesso militare e industriale. Dobbiamo continuare ad intensificare la pressione sulla Russia finché Mosca non porrà fine alla guerra, annuncia l'alto rappresentante per gli affari esteri Kaya Kallas. E servizi segreti statunitensi lanciano l'allarme. Putin potrebbe cercare di mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni, dicono da Washington. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
0: Chiesa, la sala stampa vaticana ha reso noto oggi i dettagli del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, che si svolgerà dal 25 al 28 settembre. Include visite e celebrazioni, sarà a Parigi, ma nel programma figurano anche Lourdes e Metz. Cristiana Caricato.
3: Affinché il mondo abbia la vita, il motto del prossimo viaggio dal 25 al 28 settembre prossimo in Francia. 9 discorsi, 4 omelie, un saluto, una preghiera dell'Angelus e un rosario. In soli 4 giorni tra Parigi, la cittadella mariana di Lourdes e Metz, terra natale di Robert Schuman, padre fondatore dell'Unione Europea. Subito il primo giorno a Parigi l'impatto con la Francia e le istituzioni orgogliosamente laiche all'Eliseo, ma anche la visita alla sede dell'UNESCO e quella nella cattedrale di Notre Dame, restituita al suo splendore dopo l'incendio del 2019. Il Papa si immergerà nella Chiesa francese sia nella veglia con i giovani a Saint-Denis, nella periferia parigina, che nell'abbraccio con i poveri emigranti nella Maison Bakita, centro di accompagnamento e integrazione sociale, il 26 settembre. Poi momenti con la Chiesa sinodale e la messa Place de Concorde prima di volare a Lourdes, seconda tappa della sua visita per vivere come pellegrino la grotta di Massabiella e l'universo mariano che le gravita intorno. 2 giorni intensi e poi lo spostamento il 28 a Metz, nel nord-est del paese, con l'Europa come orizzonte, con 2 appuntamenti mirati a rinsaldare il dialogo interreligioso e ricordare l'urgenza della pace. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Campi Flegrei a Pozzuoli, a una settimana dalle forti scosse sismiche che hanno danneggiato centinaia d'abitazioni, si fatica a trovare soluzioni abitative provvisorie per gli oltre 1600 sfollati e la gente si sente abbandonata dalle istituzioni. Marino Galdiero.
4: Il 31 luglio scorso una scossa di magnitudo 4.6 nella caldera Flegrea ha causato i danni più gravi nel comune di Pozzuoli. Oggi siamo al 7 agosto e parte della gente che ha dovuto lasciare la propria abitazione ancora non trova una soluzione abitativa, un posto dove andare a dormire. Qui siamo a Rione Artiaco.
5: Sto proprio arrabbiato, guarda, che ci stanno mettendo proprio disperazione proprio tutti i giorni, non riesco neanche più a ragionare con la testa.
4: Il conteggio degli stabili inagibili non è ancora finito, di conseguenza il numero degli sfollati è destinato ad aumentare. A Pozzuoli al momento ci sono oltre 1600 persone sgombrate, di queste 1500 hanno trovato un'autonoma sistemazione, 78 sono alloggiate in strutture alberghiere e 60 al Pala Trincone, una struttura sportiva polifunzionale. Chi è senza casa cerca un nuovo alloggio, ma i prezzi sono del tutto fuori dal mercato. Marino

0: Galdiero, linea allo studio.
1: I funerali di Francesco Guccini, morto ieri all'età di 86 anni, si svolgeranno domattina in forma strettamente privata nella Natia Pavana in provincia di Pistoia. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica in suo onore nel mese di settembre. Estate, anche la cultura salva dall'AFA. Milano da ieri residenti anziani possono visitare gratuitamente il complesso museale più antico della città, la Pinacoteca Ambrosiana. Chiara Placenti.
2: In questa caldissima estate Milano ha deciso di coccolare i suoi cittadini. Fino al 31 agosto i residenti, ma anche tutti gli over 65, potranno visitare gratis la Pinacoteca Ambrosiana. Basterà presentare un documento d'identità che attesti l'età o la residenza per accedere alla Pinacoteca, la biblioteca e la cripta di San Sepolcro. Monsignor Marco Navoni è prefetto della Biblioteca Ambrosiana.
3: Una proposta per chi non può permettersi di fuggire dalla canicola di Milano, ecco, di non andare a rifugiarsi in un centro commerciale o in un supermercato, ma di trovare anche un'oasi climatizzata dove poter accostare i tesori di arte, di bellezza che questo luogo ci conserva.
2: L'iniziativa ha registrato un ottimo riscontro.
4: La trovo divertentissima, io sono di Milano, non ci sono mai venuto.
5: Sono felice di essere qua, era da tanto tempo che volevamo visitarla.
6: Direi che è un'ottima iniziativa, si sta al fresco.
2: Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E noi chiudiamo qui ricordandovi che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Il fatto cristiano è stato il primo fattore di sviluppo e di cambiamento della civiltà occidentale e a seguire delle civiltà che l'hanno incontrato. Il cristianesimo non è però un fattore sociale e culturale del passato, non è un motore economico, una spinta alla solidarietà e all'assistenza reciproca. Il cristianesimo ha portato anche tutto questo, ma non può essere ridotto a ciò. Non può essere ridotto ai valori e agli effetti che ha portato nel mondo. Il cristianesimo è in primo luogo l'avvenimento e l'annuncio di un fatto. Un uomo che ha affermato di essere Dio, è morto, è risorto. Un uomo che ha anche affermato che sarebbe stato con noi per sempre, fino alla fine del mondo. La novità di Cristo non riguarda soltanto il cambiamento della civiltà, lo splendore della cultura, dell'arte e della scienza, che fioriscono ed esprimono la bellezza del mistero della realtà. La novità di Cristo, oggi, riguarda la vita di ciascuna singola persona, che incontrando la sua presenza e il suo amore nel cammino dell'esistenza, rifiorisce. Il colloquio di Gesù con il giovane ricco continua in un certo senso in ogni epoca della storia, anche oggi. La domanda «Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?» sboccia nel cuore di ogni uomo ed è sempre solo Cristo a offrire la risposta piena e risolutiva. Il Maestro è sempre presente e operante in mezzo a noi, secondo la promessa «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». La contemporaneità di Cristo all'uomo d'ogni tempo si realizza nel suo corpo, che è la Chiesa. Per questo il Signore promise ai Suoi discepoli lo Spirito Santo, che avrebbe loro ricordato e fatto comprendere i Suoi comandamenti, e sarebbe stato il principio sorgivo di una vita nuova nel mondo. Si chiede, Dostoevskij, nei Demoni, se un uomo colto di oggi possa ancora credere alla divinità di Cristo. Ovvero, se esistano dei segnali e delle prove che Cristo è più che un uomo ed è presente ancora oggi, non già come memoria e fatto del passato, ma come fattore vivo, operante nella storia. La sfida dell'uomo di oggi, come degli uomini che ci hanno preceduto, è riconoscerlo presente mentre agisce nella nostra vita e nella vita degli altri. Pensiamo a che cosa possa accadere nelle carceri, quando qualcuno, lungi dal moralismo o da uno spirito giustizialista, porta l'annuncio cristiano. In un carcere di Padova alcuni carcerati sono rifioriti. Dice uno: «In carcere tu sei visto da tutti, detenuti e guardie, solo e soltanto per il reato che hai commesso, nel bene e nel male. Rimani quello per sempre». Noi siamo cambiati. Capisci? Noi siamo una piccola comunità. La vita può riprendere anche lì e ci si può sentire più liberi di tante persone che sono fuori dal carcere. Questo incontro, quello con Cristo, può cambiare la vita nelle carceri come nel grigiore di tante strade metropolitane dove gli uomini camminano spesso tristi e ignari del prossimo che ti cammina a fianco. Finché non ti imbatti in un volto più umano, più lieto, che ti guarda. E allora tutto può ripartire. Di questa avventura affascinante dell'esperienza dell'amore nel cammino dell'esistenza, nelle diverse fasi della vita, parleremo alla fine di questa serie di meditazioni. Ora ci soffermeremo invece su come sia mutata la percezione del destino nella cristianità. Affermerà il filosofo francese Gabriel Marcel che ama davvero chi ti dice «tu vivrai». Come cambia la visione della vita? Con quale speranza si affrontano il presente e il futuro? Crescono comunità e splende la civiltà di un popolo quando si vive con questa consapevolezza.

Nelle riflessioni precedenti abbiamo visto come con il cristianesimo siano cambiate radicalmente la visione dell'uomo e la prospettiva religiosa dell'antichità. Ora che un Dio si è fatto incontro all'uomo, accoglierlo tra noi significa accogliere la salvezza e la sua misericordia. È descritto qui il disegno di salvezza che Dio ha per tutti i popoli e per tutti gli uomini. Questa storia di salvezza universale trova una corrispondenza nella storia individuale di ciascuno di noi, che nella propria vita incontra l'amore che Dio ha per l'uomo. Allora sorge una domanda: se Dio è amore, perché esiste l'inferno? Chi non è rimasto sgomento e atterrito di fronte alle inquietanti parole che Dante legge sulla sommità della porta che dischiude al regno dell'eterna tristezza e dell'incurabile dolore? Come il sommo poeta, anche noi rabbrividiamo alla lettura di quei versi che suonano impietosi e nel contempo sembrano contraddire la bontà e la misericordia di Dio. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore. Per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. L'inferno, leggiamo infatti nell'epigrafe, è stato creato per giustizia, è opera della Trinità, non del diavolo. Com'è possibile ciò? Non contraddice quanto noi abbiamo imparato e appreso della bontà di Dio Padre attraverso la rivelazione di suo figlio Gesù? Il diavolo non ha la possibilità di creare nulla, semmai distrugge e tenta, seduce con l'inganno e l'ipocrisia, alletta con falsi beni. L'inferno è per chi ha desiderato il male fino all'ultimo. La sua esistenza rispetta la volontà di quegli uomini che desiderano il male fino in fondo, che non riconoscono Dio o non si lasciano abbracciare dalla divina misericordia, che ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. L'esistenza dell'inferno rispetta totalmente la libertà dell'uomo. A che servirebbe una salvezza per uomini schiavi, completamente privi di libertà? Le parole che abbiamo letto appartengono all'epigrafe collocata sulla porta dell'inferno, accesso a quel mondo di dannati di cui tutti hanno letto almeno qualche canto. Dante ha creato il mondo dell'aldilà partendo dalla pura immaginazione, oppure ha avuto in qualche modo una visione che ha costituito il punto di partenza per la costruzione fantastica del mondo ultraterreno? Esistono delle testimonianze al riguardo? Che cosa afferma Dante nei suoi scritti? Nell'epoca contemporanea, anche i più attenti studiosi della commedia, che prestano tanta attenzione agli aspetti filologici del testo o ai significati allegorici dei versi, raramente riflettono sulla dimensione escatologica dell'opera e sul messaggio relativo allo status animarum post mortem, ovvero alla condizione delle anime dopo la morte. Oggi l'inferno viene letto come potente rappresentazione fantastica, di rado come profezia e severo ammonimento dell'esito drammatico che può conseguire la libertà umana. Parlare di oltremondo appare sempre più da visionari o da pazzi, in una società come la nostra che, oltre a eliminare e esorcizzare la paura della morte, ha cercato di estirpare la percezione del peccato e della dannazione. Per lo storico francese Jean Delumeau, la storia dell'Occidente moderno non è che la storia della graduale uscita dell'uomo dall'incubo della dannazione. Non è che un tentativo violento di liberarsi dalle ipotesi inferno e diavolo. Anche il filosofo contemporaneo Bertrand Russell considera non credibile il cristianesimo perché promette non solo premi eterni, ma anche la dannazione eterna, ipotesi davvero imperdonabile. Forse proprio questa eliminazione della vita ultraterrena nella cultura contemporanea è la ragione per cui, nell'epoca moderna,
si sono moltiplicate le rivelazioni private relative all'aldilà. Alcuni santi hanno addirittura raccontato di essere stati nell'oltremondo col corpo. Una di questi è Santa Teresa d'Avila, che ne parla nel Libro della Vita. Anche Santa Faustina Kowalska attesta nel suo diario di essere stata trasportata da un angelo all'inferno, ove i dannati sono sottoposti a tormenti particolari per cui ogni anima, con quello che ha peccato, viene tormentata in maniera tremenda e indescrivibile. Leggendo queste testimonianze, si rimane sorpresi nel cogliere le somiglianze che presentano con il racconto di Dante. Certo, la fantasia dantesca potrebbe aver tradotto in una molteplicità di situazioni e di personaggi una visione magari non così variegata e complessa, ma i toni che lo scrittore assume, le affermazioni dell'ineffabilità e dell'incapacità a esprimere quanto visto, la tenacia con cui lo scrittore continua nella sua missione di poeta e profeta, la convinzione e l'energia inesausta profuse, mai smentiscono, a nostro avviso, l'affermazione che la commedia sia opera scaturita da una reale esperienza mistica.

Rosario Tronolone ha proposto Amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: nella storia, quale rapporto avere con il tempo che passa? Gesù oggi ci offre delle indicazioni, ricordandoci nella parola che abbiamo ascoltato quello che è capitato agli antichi, soprattutto il libro della Sapienza, scritto circa 100 anni prima di Gesù, medita sulla liberazione dall'Egitto e vede quella chiamata di Dio come la chiamata alla vita. Rischiavano di invecchiare da schiavi sotto il peso delle divinità straniere che illudevano e mettevano paura. Dio li chiama a uscire in piena notte e Lui stesso si fa garante del viaggio attraverso quella colonna di fuoco che illumina il loro cammino e che è segno della sua continua presenza con la gente che si muove, con chi va in cerca della patria, della terra promessa. Interminabile quel viaggio che ha visto sempre da pellegrini quei poveri uomini, ma fedeli alle promesse che Dio aveva fatto. Così è la nostra vita, un uscire continuo, non uno stagnare, non una vita in pantofole, in poltrona, dove si consuma quello che si ha e magari si è presi da timore per quello che ci manca, ma una vita viaggio, cammino. Questa è la benedizione che Dio ha fatto scendere su Abramo, il padre della nostra fede, colui che sentiva le promesse di Dio e non le vedeva mai realizzate, e nonostante tutto ci metteva giovinezza, incanto, capacità di meravigliarsi, magari sotto un cielo stellato, e la forza di sognare, che manca forse oggi a molti cristiani, e di sognare insieme, guardando al futuro, liberi da quelle minacce di oscurità, dove si spegne quella colonna di fuoco che Dio ha acceso per permetterci di attraversare anche la notte, qualsiasi notte, quella dello spirito, e si chiama aridità, scoraggiamento, delusione, ma anche la notte di tante cose non riuscite o fatte male, sulle quali bisogna rimettersi in movimento con iniziativa. Dice Gesù che il cristiano ha sempre i fianchi cinti, diremmo noi, e sempre con la tuta di lavoro. Non è una persona dismessa, messa da parte, a qualsiasi età, in qualunque condizione. Ha sempre gli occhi grandi come quelli di un gufo, che riescono a vedere anche nella notte. E che cosa vediamo? Vediamo nella speranza quello che Dio ci ha promesso. Entriamo nel suo sogno. Piccolo gregge, non temere, non puntare tutto sull'ambizione, sui numeri. Il cristiano è in minoranza, è con i più deboli, non vede sempre quello che magari in cuor suo desidererebbe. Si adatta ai piani di Dio. Così erano del resto i primi cristiani, in mezzo a tanti non credenti, ma che pure avvicinavano con l'entusiasmo e la gioia che Cristo stesso aveva depositato nel loro cuore. E come persone che vigilano in piena notte, oggi Gesù dice: noi avremo una risposta, un mattino splendente. E questo mattino è proprio l'incontro con un Dio che si fa tuo servitore, ti mette a tavola e passa lui a servirti. Un'immagine così ardita di Dio dovrebbe consolarci nei momenti della paura, dello scoraggiamento, quando ci sembra che non valga la pena prendere alcuna iniziativa, tanto non lascerà traccia. E invece oggi il Signore rincuora la nostra speranza perché diventi operativa in tante piccole circostanze, a cominciare dalle nostre famiglie. Guai a noi abbassare la guardia, abbassare le braccia. Oggi il Signore dice: sii attento, vigilante, chiediti che cosa il Signore ti domanda per lasciare traccia dell'amore che ha invaso il tuo cuore. Una domenica quindi che dice a noi che il tempo, anche le ore più calde di questa stagione, anche i momenti in cui ci sembra di non avere più alcuna energia, il tempo è l'occasione per entrare in questo sogno che trasforma il mondo attraverso la nostra testimonianza, l'esempio che noi diamo, le parole che possiamo dire, ma più che altro la sapienza che possiamo comunicare a coloro che si accontentano di consumare un attimo presente, un frammento, e non hanno questa illuminazione, non si sentono pellegrini di una notte aperta a un giorno senza tramonto, a una luce che ci invaderà per sempre. Che fare allora? Pensare alla morte? È questo l'insegnamento di Gesù? Pensare che tutto finisce e poi ritorneremo con Lui? No. Oggi Gesù dice: vivi nella fedeltà ai tuoi compiti, alla missione che io ti ho affidato. Vivi nella fedeltà alla tua terra, come è vissuto Abramo. Vivi nel movimento, nel cammino, prendendo ancora delle iniziative d'amore. Non sigillare il tuo cuore, perché dov'è il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore. E il tuo tesoro non sta su beni materiali, non sta sulle ricchezze o sui tuoi depositi in banca. Il tesoro sta sui volti, sulle relazioni che tu ancora riesci a costruire. Il tesoro ti è dato dalle persone che ti accompagnano in questo viaggio. Stabilisci con tutti rapporti robusti, liberi, costruttivi. Metti in questo tessuto il tuo filo di amore e di fedeltà. Questa è la speranza che si fa giorno per giorno, non con la paura della morte, ma con la serenità di chi compie il proprio dovere e sa che verrà il Signore, ma verrà Lui questa volta per lavarci i piedi, per servirci, per saziarci alla sua tavola di vita eterna.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 17. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Questa è la parola del Signore.

Care sorelle e cari fratelli, il Vangelo, questa sera, festa della trasfigurazione del Signore, ci conduce con Gesù su un alto monte. Pietro, Giacomo e Giovanni vedono il suo volto brillare come il sole e le sue vesti diventare candide come la luce. È la trasfigurazione del Signore. Per un momento i discepoli vedono ciò che i loro occhi normalmente non riescono a riconoscere. Vedono la gloria di Dio presente in Gesù. Ma dobbiamo chiederci, quale gloria viene rivelata sul monte? Poco prima Gesù aveva annunciato ai discepoli che sarebbe andato a Gerusalemme, avrebbe sofferto, sarebbe stato ucciso e sarebbe risorto. Pietro aveva rifiutato quelle parole, non poteva accettare un Messia debole, umiliato, sconfitto. Anche lui, come spesso accade anche a noi, concepiva la potenza come successo, vittoria o dominio sugli altri. E la trasfigurazione risponde a questo scandalo. Colui che sarà umiliato e crocifisso è davvero il figlio di Dio e manifesta la sua potenza. Tuttavia, la luce del Tabor non cancella la croce, ma aiuta i discepoli a comprenderla nel profondo. Il volto luminoso che vedono oggi sarà presto un volto sfigurato dalla violenza, dal dolore e dal disprezzo. Eppure è lo stesso volto. La gloria di Dio, quindi, non consiste nel dominare, nello schiacciare o nell'imporsi. Gesù è il Messia umile e disarmato, non usa la forza contro i nemici, non salva se stesso, non risponde alla violenza con altra violenza. La sua potenza è quella dell'amore, che serve, guarisce, perdona e dona la vita. Il 6 agosto, festa della Trasfigurazione, ricordiamo anche un'altra luce. Il 6 agosto del 1945, alle 8:15 del mattino, una luce più intensa del sole illuminò Hiroshima. Ma non era la luce del Tabor, non rivelava il volto di Dio né la dignità dell'uomo. Portava il fuoco, la distruzione e la morte. E dopo Hiroshima, anche Nagasaki fu colpita da un altro ordigno nucleare, facendo salire a più di 200.000 persone le vittime. E questa sera la nostra preghiera si unisce alla veglia che in queste ore la comunità di Sant'Egidio ha promosso a Hiroshima e a New York per ricordare le vittime delle bombe atomiche e di tutte le guerre. In questo tempo, dove le guerre sembrano essere tornate come una normalità, e anche l'uso degli armamenti nucleari viene evocato come una minaccia insensata. È una preghiera, quella della veglia, che attraversa il mondo e chiede che l'umanità non scelga più la luce falsa della distruzione, ma la luce e la gloria del Tabor. Sul Tabor la luce rivela il Figlio che dona la vita per salvare l'umanità. A Hiroshima e a Nagasaki la luce delle armi mostrò fino a quale punto la potenza umana può diventare capacità di annientamento, che sfigura, non trasfigura, il volto stesso dell'umanità. Dal monte Gesù scende di nuovo a valle per guarire. Dal cielo di Hiroshima le radiazioni continuarono a mietere vittime per anni, colpendo bambini, donne e uomini. Care sorelle e cari fratelli, quando l'uomo è accecato dalla ricerca del potere, perverte la tecnica e la trasforma in uno strumento di dominio e di morte, quando potrebbe essere strumento di vita e di progresso. Ma al centro del Vangelo della Trasfigurazione non c'è soltanto una luce da guardare, c'è anche, soprattutto, una voce da ascoltare. Quella voce dalla nube che dice: «Questi è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo». Ascoltatelo, la risposta per non smarrire, la sapienza e la coscienza di cui abbiamo bisogno in questo tempo difficile e di guerra è ascoltare Lui. Non ascoltare la paura che presenta ogni altro popolo come una minaccia. Non ascoltare la voce della guerra che ripete che non esistono alternative, che il nemico deve essere distrutto e che la pace può nascere soltanto dalla vittoria. Queste voci risuonano ancora oggi, le ascoltiamo in Ucraina, in Medio Oriente, in Sudan e nei tanti conflitti dimenticati, mentre le città vengono bombardate, le famiglie fuggono
I bambini hanno fame e intere generazioni crescono nella paura. Il mondo continua a cercare sicurezza accumulando armi sempre più potenti, ma una pace fondata sulla capacità di distruggere l'altro rimane prigioniera della paura. Ascoltatelo significa per ciascuno personalmente scegliere un'altra strada. Il dialogo invece della minaccia, il perdono invece della vendetta, la cura delle ferite invece della ricerca di nuove armi. Significa credere che il nemico non cessa mai di essere una persona e che nessun popolo può essere cancellato per garantire la sicurezza di un altro. Davanti alla voce di Dio, i discepoli cadono a terra, impauriti. Ma Gesù si avvicina, li tocca e dice: «Alzatevi e non temete». Si riconosce la vera gloria dai suoi frutti. La gloria di Dio rialza l'uomo. La gloria idolatrica del potere lo abbatte a terra. Anche noi ascoltiamo il Figlio amato, lasciamoci toccare da Lui e rialzare dalle nostre paure. Poi scendiamo dal monte, come fecero i discepoli. Torniamo nelle nostre città, alle nostre responsabilità di ogni giorno, portando una luce diversa, non quella che abbaglia e distrugge, ma quella mite del Vangelo, che riconosce ogni vita come preziosa, cura le ferite e prepara la pace.

0: Signore, ti preghiamo, regna su di noi, donaci la tua pace, perché la nostra terra sia liberata dalla guerra e da ogni violenza. Fai cessare il dominio delle armi e in particolare delle armi atomiche, perché ciascuno torni a vivere serenamente, sotto la protezione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, abbia riposo l'anima, si ritrovi sempre la pace del corpo e dello spirito, da ora e per sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro,
2: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: La pace e la benedizione del Signore sia con ciascuno di noi da ora e per sempre.
1: Amen.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La Via di Maria, sesta meditazione. Buon ascolto.

Questa mattina abbiamo toccato, anche se l'abbiamo fatto velocemente, però spero che ci sia servito per correre queste tre tappe della vita di Maria come tappe significative che ci hanno dato una sorta di chiave di lettura, dentro cui rilegge anche un po' la nostra esistenza. E dicevamo questa mattina la testimonianza, la crisi come occasione di conversione e poi l'empatia che salva. Io non so nella giornata di oggi un po' come vi siete rapportati a queste tre cose, alla nostra capacità di rimanere fedeli a ciò che riteniamo essere vero, a capire che la nostra vita ha un senso nella misura in cui rimane fedele a ciò che la rende vera, che c'è un modo vero di vivere le cose e c'è un modo che non è vero. E quindi la testimonianza è mostrare lo splendore di ciò che tu hai scoperto essere vero dentro la tua vita. La seconda cosa, capire che più che cercare modi per non entrare in crisi, dovremmo cercare modi attraverso cui le crisi ci convertano. Capita a volte nella vita di perderci per strada l'essenziale, ma questa deve essere un'occasione per noi per andare a fondo, per tornare indietro, per cercare, per rettificare, per capire, per lasciarci rivolgere questo rimprovero. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Che è un po' come dire: state ragionando in un modo sbagliato rispetto al mio, tant'è vero che a un certo punto non ci siamo più ritrovati. E poi l'empatia che salva, il dolore che abbiamo sperimentato dentro la nostra vita in fondo può diventare il nostro punto di forza, può diventare quel momento attraverso cui noi riusciamo a intercettare la vita degli altri in una maniera che salva, in una maniera significativa, esattamente come Maria alle nozze di Cana intercetta la tragedia prima che diventi una tragedia. Non hanno più gioia, non hanno più vino.

Maria non rimane solo a guardare, non rimane soltanto a diciamo così, a constatare l'assenza del vino. Intrallazza qualcosa, fa qualcosa, alla fine otterrà quel miracolo, il primo miracolo che introduce Gesù nella vita pubblica. Oggi pomeriggio vorrei consegnare alla vostra preghiera, alla vostra meditazione, altre due tappe della vita di Maria. Questa volta sarà un po' più difficile, allo stesso tempo un po' più anche più interessante, secondo me, toccare questi due tempi. Il primo tempo è la vita a Nazareth. Il Vangelo non ci riporta quasi nulla di questo periodo. È un tempo che noi siamo abituati a dire che è un tempo di silenzio. Non è assenza di cose che sono accadute, ma è come se in maniera molto potente il Vangelo ci costringa a fare i conti con la quotidianità, con la ferialità, cioè con quelle cose che non racconti perché tu pensi che non siano interessanti, perché sono la quotidianità. Ogni tanto, avendo anche una sorella più piccola, ricordo, forse davo anch'io questa risposta ai miei genitori, ma non me la ricordavo, no? Uno torna da scuola, che avete fatto a scuola? Niente. Niente non significa che non hai fatto niente, ma che non c'è niente di interessante da raccontare. La quotidianità, in fondo, sono cose che non attirano la nostra attenzione, no? Non è successo qualcosa di particolare, è quotidianità, appunto. Ma questo per noi cristiani è qualcosa di importantissimo. Qual è la nostra relazione con la ferialità? Maria vive, insieme a Gesù e a Giuseppe, vive questo tempo di ferialità, che non è un'apnea, che non è una rincorsa e basta, che non è semplicemente aspettiamo perché poi ci sarà la vita pubblica. Ma un tempo importante, un tempo decisivo, un tempo in cui Gesù cresce in sapienza, virtù e grazia davanti a Dio e agli uomini. Un tempo in cui c'è una gradualità, una crescita. Ecco, mi piacerebbe, a partire proprio da questa provocazione, cioè il tempo di Nazareth come il rapporto con la quotidianità, con la ferialità. In che modo noi possiamo santificarci nella ferialità, santificarci nella quotidianità? E questo è davvero un po'... non so se vi è utile accendere la luce, magari così state meno in ombra, almeno io da qui vedo che siete un po' in ombra. Molto spesso noi leggiamo in una maniera sbagliata la quotidianità, la routine, semplicemente perché ci abituiamo, ci pesa addosso e a volte escogitiamo maniere attraverso cui evadere la quotidianità, evadere la routine. In alcune parti del mondo il lavoro è talmente strutturato nella cultura di alcuni popoli in cui lavorano veramente dalla mattina alla sera, dal lunedì al venerdì, in una maniera meccanica, efficace, portano un sacco di frutti, di risultati, poi passano il sabato e la domenica a ubriacarsi, a fare cose assurde, a sfogarsi, capite che c'è qualcosa di disumano nel vivere la quotidianità in un modo così opprimente, tant'è vero che sentiamo poi l'esigenza di dover trasgredire. Allora, io credo che non ce ne facciamo molto di una ferialità controllata se poi alla fine dobbiamo trovarci cose per trasgredire. C'è qualcosa di sbagliato quando tu cerchi la trasgressione. Non perché la trasgressione è per forza qualcosa di sbagliato, cioè non mi interessa tanto tacciare di peccato la trasgressione, ma dire che la trasgressione è un sintomo, cioè mi sta dicendo che io non mi sta funzionando la ferialità. Allora, ho pensato questo: in che modo Maria santifica la sua ferialità? Cioè, in che modo questo tempo è un tempo in cui Maria non spreca questi 30 anni? E mi è sempre colpito, mi ha sempre molto colpito all'interno della liturgia quella che noi chiamiamo la dossologia, no? C'è un momento della messa in cui il sacerdote dice per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che qui ci sia il segreto della ferialità di Maria.
per Cristo, con Cristo, in Cristo. Ora, fermiamoci per un istante e proviamo a dire una parola su ciascuna di queste parole. Per Cristo. Una ferialità ti santifica quando le cose che fai le fai per Cristo. Almeno per noi cristiani dovrebbe funzionare in questo modo. Perché se tu non le fai per Lui, le fai per un altro motivo, ma non sempre un altro motivo è un motivo valido. Uno può fare le cose perché per avere un aumento nello stipendio, ad esempio, può fare le cose perché qualcuno se ne accorga, perché gli dica bravo, perché riceva, non lo so, un posto migliore. Ci sono tanti motivi. Ecco, un cristiano si santifica nella quotidianità quando le cose che fa le fa per Cristo. Ora, credo che sia la lettera ai Colossesi in cui Paolo dice: qualunque cosa fate, fatela per il Signore, non per gli uomini. È interessante, perché significa che la cura, la tenerezza, la passione che ci mettiamo nel fare qualcosa, non la facciamo perché ci va, perché abbiamo la luna nella posizione giusta. Non lo facciamo perché l'ambiente lo permette, perché tutto ci aiuta a funzionare, a fare bene quelle cose. Ma le facciamo per Lui. È per amore suo che facciamo le cose. E questo è importante perché Maria e accanto a lei Giuseppe vivono per il figlio. È una famiglia, e funziona così fondamentalmente, no? Un padre porta il pane a casa per i figli, per la famiglia. Ha un motivo concreto. Ognuno di noi ha un motivo concreto, ma noi dobbiamo ricordarci come cristiani che dietro qualunque motivo che c'è apparentemente nella nostra vita, la nostra comunità, le persone che vivono con noi, i nostri colleghi, cioè sono cose concrete che ci abbiamo davanti ai nostri occhi, dietro a tutto questo c'è Cristo. Ancora una volta c'è questo bambino. È per Lui. Allora, se tu le cose le vivi per Lui, tutto è diverso, perché tutto è un'occasione attraverso cui puoi santificarti. E non fai le cose giusto perché le devi fare, le fai bene perché sai per chi le fai. Perdere di vista questo significa cominciare ad ammalarci ancora una volta, come dicevamo questa mattina, di pressappochismo, di mediocrità. Arranciare le cose, ecco. Se dovessimo usare un mezzo termine dialettale italiano, cominciamo a arronzare le cose, a farle giusto perché le dobbiamo fare. Ecco, quando tu cominci a fare le cose giusto perché le devi fare, quelle cose non ti santificano più, le devi fare bene. E per farle bene non devi rivolgerti a quanto sei bravo, a quanto ci tieni, a quanto vuoi apparire, a quanto ti va. Devi ricordarti perché vale la pena fare questa cosa. Per Cristo. Allora, io terrò in ordine nella mia casa per Lui. Lo faccio per Lui, in fondo. E spostare il baricentro da una motivazione molto mondana, molto nostra, a qualcosa di più affidabile, è Lui. Ma guardate che vi dico questo perché in fondo, se siamo cristiani, ci deve essere una differenza con il mondo. La differenza con il mondo è che noi abbiamo un motivo valido per cui vivere bene. Questo motivo valido per noi è Cristo, è per Cristo. È per amore suo che viviamo bene le cose, è per amore suo che a volte sopportiamo le cose. E dice, per te, perché altrimenti io mandavo a quel paese sta roba. Signore, per te io sto ancora qua e faccio quello che devo fare, per te. E io so che in tutto questo si realizza una relazione che mi santifica.
Abbiamo sempre le forze di vivere per Lui? No. Ecco perché ci sono momenti della nostra quotidianità in cui non riusciamo a vivere per Cristo e abbiamo bisogno che sia Lui a vivere insieme con noi, con Cristo. Perché o è Lui ad aiutarci a fare questo o noi non riusciamo a farlo. Devi andare a parlare con delle persone che vivono una cosa difficile, magari un esempio da prete, o quella roba la vivi con Lui dicendo: Signore, dammi Tu le parole, oppure non va, dammi Tu la forza. Allora uno esercita la propria vocazione con Lui, in me agisce la stessa grazia di Cristo. È completamente diverso fare le cose da soli che farle insieme con qualcuno. Io, ancora tuttora, io vivo in una residenza universitaria, anche se adesso ci sto molto poco, no? Una cosa che mi colpisce nella nostra residenza è che molti possono avere una stanza singola, e nella stanza singola hanno la loro scrivania, hanno tutto, nella loro stanza. Oppure hanno una doppia e comunque hanno il loro spazio di studio, eccetera. Ma perché vanno a studiare nella sala studio? Ma per un motivo molto semplice a volte. Perché vedere studiare l'altro mi aiuta a studiare a me. E fare una cosa insieme ci motiva. Allora, se la facciamo insieme, forse abbiamo opportunità di poterla fare. Se la devo fare io da solo, a volte io non ho le forze per farlo da solo, e quindi se rimango seduto lì è perché vedo quello di fronte che sta seduto. È paradossale, ma in realtà è la nostra, cioè l'umiltà della quotidianità consiste esattamente in questo, che noi non siamo sempre all'altezza di fare tutto o non abbiamo sempre le forze per fare tutto. Allora ci sono dei momenti della nostra giornata, della nostra quotidianità, in cui le cose le dobbiamo fare con Lui, chiedendo che Lui sia lì con noi. L'alternativa è ancora una volta l'ateismo pratico, sapere che da qualche parte esiste Cristo e Dio, no? Ma io vivo non per Lui, vivo per me stesso. Non vivo con Lui, vivo da solo. Allora, noi ci santifichiamo nella nostra Nazareth quando capiamo che abbiamo bisogno di fare le cose. Esercitate il vostro ministero, dice Paolo, con le energie che vi vengono da Cristo. Esercitare la nostra vita con Lui. E in questi due casi si risolve tutta tutto il panorama della nostra quotidianità? Magari. Ci sono dei momenti in cui tu non hai nemmeno la forza di fare niente, cioè non ce l'hai proprio. Non hai nemmeno la forza di fare le cose con Lui. Allora hai bisogno che le cose tu possa farle perché Lui ti ha preso in braccio. Questo è in Lui. Sono i momenti in cui, umanamente parlando, non puoi fare nulla. Cioè, non puoi, ti trovi nell'impossibilità, non produci, non riesci a fare niente. Hai un grande desiderio di venire fuori da un problema, da una situazione, ma umanamente parlando non hai niente, nessuna via di uscita. Sei come una persona che ha le braccia e le gambe rotte, non può fare niente, non può muoversi, tranne il caso che qualcuno ti prenda in braccio. Ecco, quelli sono i momenti in cui noi viviamo in Cristo. Beh, tutti conoscete questa storiella che gira molto anche sui social, no? Non mi ricordo manco
autore anonimo brasiliano, mi sa, una cosa del genere, no? Ho visto la mia vita, ho camminato sulla spiaggia, le orme, a un certo punto c'erano soltanto due orme, ero io che ti avevo portato in braccio, per quanto possa essere un po' strappalacrime, ma in fondo forse rende bene l'idea che ci sono dei momenti in cui, ma capita con i bambini piccoli, tu vedi che un po' si arrampicano, gattonano, camminano, però poi se devi fare una cosa difficile, li prendi in braccio, e li prendi in braccio e li porti. Io non so a voi, a me questo dà un sacco di pace sapere che lì dove non arrivo io, qualcuno mi prende in braccio. Io non sono solo nella mia ferialità, io non sono solo nelle cose di ogni giorno, quelle più banali, quelle che più mi stancano, mi esauriscono, che non mi danno gloria e che non mi danno nemmeno chissà quale tragedia, che sono cose insignificanti, che quando qualcuno mi dice che cosa hai fatto, niente, come i ragazzini quando tornano da scuola, esattamente così. Ecco, in questa ferialità io sento pace quando le cose le posso fare per lui oppure con lui, e quando non ho più niente farle in lui. Non è forse questo in realtà un modo attraverso cui noi possiamo rileggere una relazione familiare? Nazareth rappresenta la familiarità di questo tempo, che non è solo perché è un tempo della famiglia, ma perché è il tempo dell'intimità, il tempo in cui tu puoi dire di stare in un ambiente familiare quando sei a tuo agio. Cioè, sempre per farvi un paragone della nostra residenza, no? I corridoi sono divisi, no? Cioè, sono 4 grandi corridoi, sono 120 ragazzi, quindi non è che sono maschi e femmine, no? Quindi c'è un corridoio maschile, uno femminile, eccetera, anche se tutta la stessa famiglia. Però nella psicologia, soprattutto delle ragazze, funziona che se stanno nel loro corridoio possono andare come vogliono, no? Con le ciabatte, senza trucco, eccetera. Poi dici: per favore, mi porti la fotocopia sotto? Per portare la fotocopia sotto cambio d'abito, trucco, è così, come se devono andare chissà dove, devono varcare una scala, ok? Scendere giù e portare. Significa che c'è uno spazio che tu dici è familiare, qua mi sento a mio agio, quindi posso andare senza trucco, posso andare sbracato, e uno spazio in cui io devo mostrare di me qualcosa, no? È sempre. Ecco, io credo che la nostra quotidianità è il tempo in cui tu ti accorgi che ti esaurisci a portare sempre una maschera, no? E c'è un tempo in cui, per essere veramente te stesso, devi trovare un modo di santificarti con te stesso, in quello che sei senza nessuna sovrastruttura, in quel tempo di quotidianità, di familiarità. Ad esempio, in una parrocchia i parroci migliori sono quelli che sono morti o quelli appena arrivati. Quelli che ci stanno non sono quasi mai buoni. È ovvio che quando io vado a predicare in una parrocchia sono il miglior prete del mondo, perché io vado lì 3 giorni e me ne vado, e solitamente mi becco tutte le lamentele invece di quel poveretto che lì ci sta dalla mattina alla sera, 7 giorni su 7, a pigliarsi tutte le storie, no? Cioè, la ferialità è anche il luogo dove noi siamo pienamente noi stessi, e solitamente quando sei pienamente te stesso l'immagine che viene di te non è proprio delle migliori. Qualcuno sa che io ho una mamma che mi aiuta molto nell'umiltà, Una volta, alla fine di una grande celebrazione all'Aquila, si avvicina una signora, erano anche loro presenti, raramente, non vengono quasi mai alle messe dove celebro io, questa signora comincia a fare: ma padre, grazie, grazie quello che ha detto. Siccome questa signora non si staccava, l'unica maniera che mi era venuta in mente, ho intravisto mia madre, dico: ah, guardi, c'era anche mia madre. Oh, signora, suo figlio qua là. Io mi vedevo mia madre che stava così, no? A un certo punto, dopo che ha finito di parlare, 10 elogi, fa: signora mia, come si vede che lei non lo conosce? Capite?
I miei sono quelli a cui, quando ho detto, oh, mi hanno dato l'insegnamento al Laterano, mi hanno detto, ma se ti direi fatto prete era per la gente, non per andare all'università. Questi sono proprio esercizi di umiltà, che ti aiutano proprio a... Sono quelli che ti dicono, ma non ti potevano dare una parrocchia normale? Cioè, che cosa c'hai che non va, no? Perché a te non te la danno la parrocchia normale. Ma... ecco, quella roba lì è una roba importante, perché farti santo con quelli che ti vedono un giorno o per un corso di esercizi è relativamente facile, capite? Perché tu non vedi la verità di una persona, vedi quello che riesci a vedere in quei giorni, molto spesso è quello che metti fuori di te. Nei rapporti familiari, quotidiani, mettiamolo così, che non significa per forza quello di famiglia, ma significa quello dei tuoi colleghi, della tua comunità, dell'ogni giorno, emerge di te una verità e là devi farti santo come sei, con persone che ti ricordano sempre come sei, Dici, amico, vola basso, metti i piedi per terra, no? Ecco, se da una parte questa cosa può sembrare mortificante, dall'altra parte è un grande aiuto capire che, dice Gesù, lo traduce bene, questa fatica della ferialità, della quotidianità, della casa, dice: nemo profeta in patria sua, nessuno è profeta a casa propria. Allora, se tu ti devi far santo col prossimo, cioè quello che è fuori, e con quello in casa, è lì dove ci sono, cioè dove è venuto fuori la verità di te stesso, i tuoi difetti, il tuo carattere, allora lì tu sai che devi imparare a fare le cose per lui e non perché intorno c'hai sempre persone che ti dicono bravissimo, tu sei il migliore al mondo, tu sei... arrivano pure persone che dicono, no, tu sei un incoerente, tu sei un rompiscatole, meno male che non ti sei sposato, per tornare alle citazioni familiari. Quella roba lì è che ti dice, io devo fare le cose per loro. Ma assolutamente no. Sì, le faccio per loro, perché le faccio per Cristo, quindi le faccio per loro. E quando mi è faticoso, le faccio con Cristo. A volte non ho voglia di pregare il breviario. C'è un mio compagno di seminario che dice... l'ho letto la settimana scorsa, ok, facciamo l'orazione finale, no? Ma io so che in quel momento io quella roba lì che ho promesso cerco di farla dicendo, Signore, io prego così come riesco in questo momento, però con te, quello che vi ho suggerito l'altro giorno, no? Cerco di ridare un po' sapore a quello che sto facendo dicendo, ma Signore, questa roba l'hai pronunciata tu, sti salmi, allora li dico con te, perché tu hai avuto queste parole in bocca. È un esempio, oggi non mi va di cucinare, oggi non mi va di andare a occuparmi del mio ministero, dei ragazzi a scuola, metteteci quello che volete, del lavoro che mi tocca fare. Signore, con me, per favore, aiutami a fare questa cosa, dammi lo spirito, dammi la grazia. In quest'umiltà con cui diventiamo così familiari con Gesù, tanto da potergli dire aiutami, metti le mani in mezzo, mettiti in mezzo a sta storia. Avere sempre lui come punto focale per noi. E poi c'è un momento in cui tu non riesci a fare più nulla. Non hai parole, non hai preghiere, non hai le forze. Ti senti completamente svuotato, completamente svuotata. Sapere che in quel momento è lui a prenderti in braccio. In lui. In questi giorni mi è capitato già, oggi ero tornato anche dopo pranzo, di fare un salto qui a una comunità che c'è qui vicino, la comunità Cenacolo, no? Forse alcuni di voi la conosceranno, altri no.
La comunità Cenacolo è una comunità che soprattutto accoglie ragazzi in difficoltà, con storie difficilissime, ed è veramente un aiuto per la redenzione di questi ragazzi. Questa comunità è fondata da una donna, Suor Elvira, Madre Elvira, una donna che è ancora vivente, ma una potenza della natura questa donna, è veramente una donna forte, è da anni adesso che è in un letto. Ha avuto diversi ictus che hanno semi-paralizzata, è quasi in uno stato vegetativo, è lì. E dicevo a questi della comunità: voi non immaginate quanto in questo momento Suor Elvira è feconda per tutta la comunità, perché se per molti anni ha lavorato per Cristo, se per molti anni ha lavorato con Cristo, perché per fare quello che ha fatto ha agito la potenza dello Spirito attraverso le sue opere, in questo momento è in braccio a Cristo. E se tu sei in braccio a Lui, ma capite l'efficacia della preghiera in quel momento, l'efficacia dell'offerta di quella croce? A noi non piace questo, eh? A noi piace soprattutto fare le cose perché ci sentiamo più protagonisti e possiamo dire alla fine: hai visto, ho fatto, eh? Ma la parte più intima, più profonda, e dire che, ecco, voglio tradurlo in maniera concreta: se tu fai qualcosa per una persona, pensi che ti ami perché tu stai facendo questa cosa per lui. Se tu fai una cosa con una persona, pensi che ti ami perché gli stai chiedendo aiuto, quindi di fare insieme le cose. Quando invece non puoi fare nulla e ti accorgi che uno dice: io ti amo anche se non puoi fare nulla, io ti amo come se, anche se in questo momento non mi puoi dare nulla, io ti amo. Questa è la parte più potente dell'amore, saperci amati anche quando non possiamo dare nulla in contraccambio a quell'amore. Lì ti accorgi che quella gratuità di essere amati anche se non puoi dare niente è ciò che più agisce, perché ci vuole molta umiltà a lasciarsi amare senza contraccambio, eh? E ci sentiamo sempre a disagio quando uno ci ama e mo tu mi hai dato questo e io che ti do? E mo che ti do? Niente. Siamo in Lui. È un'unione profondissima. Vi aggiungo un tassello, perché abbiamo detto che siamo in questa parte della vita di Maria, che è la vita a Nazareth. Aggiungo un'altra scena e concludo, eh? È la vita pubblica, cioè è il tempo del silenzio. E poi Maria che fine ha fatto in tutta sta storia? Cioè, durante i 3 anni di vita pubblica la vediamo in rarissime scene: le nozze di Cana, le abbiamo citate prima, la troviamo un po' maltrattata quando tua madre e i tuoi fratelli ti cercano, Gesù non esce, dice: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Eccoli, quelli che fanno la volontà del Padre mio sono per me fratello, sorella e madre. E poi ritroviamo Maria, ma non faccio lo spoiler perché è la giornata di domani, la ritroviamo sotto la croce per poi ritrovarla nel cenacolo. Ecco, la vita pubblica è un tempo in cui Maria sembra non esistere. E questo è un errore per noi. Perché? Perché quando ami qualcuno diventi un'unica cosa con quel qualcuno. Le gioie di chi ami diventano le tue gioie. Le sofferenze di chi ami diventano le tue sofferenze. I miracoli di Gesù sono i miracoli di Maria. La sofferenza di Gesù è la sofferenza di Maria. Il discepolato che suscita Gesù è il discepolato di Maria, perché lei e suo figlio sono un'unica cosa, perché si amano. Qui si spalanca, in questa parte della vita di Maria, ancora una volta il mistero trinitario. Così come il Padre e il Figlio sono un'unica cosa, io sono nel Padre e il Padre è in me. Io agisco
con il Padre. Gesù e il Padre sono un'unica cosa. Perché? Perché si amano. Agiscono nella unanimità dell'amore, nella concordia dell'amore, nell'unità dell'amore. Sono la stessa cosa, perché si muovono in questo senso. A volte, non so se vi è mai successo nella vita, questo amore è talmente uno che succedono cose strane. Una persona si trova in un posto, l'altra si trova dall'altra parte del mondo, dice c'è qualcosa che non va, magari i telefoni, è veramente successo qualcosa all'altro, ma tu ti trovi dall'altra parte del mondo, come facevi a sapere? Oppure perché mi hai telefonato in questo momento? Ma che avevo bisogno in questo momento? Cioè l'unità dell'amore è una roba pazzesca, si manifesta anche al di là della geografia, è un'unità che supera lo spazio e il tempo. Il defunto Battiato direbbe: supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce, dice, per non farti invecchiare. C'è qualcosa di vero in questo, cioè l'amore supera le correnti gravitazionali. Quindi volete vedere Maria nella vita pubblica, ma guardate Gesù, guardate Gesù e voi vedete Maria. Qui faccio una grande domanda: noi e Gesù siamo una cosa sola, a tal punto che se vuoi vedere Gesù in questo momento devi vedere noi? Che responsabilità, io lo vedo Cristo perché vedo te, perché tu e Gesù siete l'unica cosa. Questa unità è lo scopo principale della nostra vita spirituale. Chi è quella persona che sta scrivendo, sta lavorando al computer, sta parlando, sta agendo, sta gioendo, sta soffrendo? È Cristo. Io e Lui siamo una cosa sola. Quindi mi piacerebbe che oggi pomeriggio, e qui potete sbizzarrirvi nel Vangelo, innanzitutto andarvi a prendere qualsiasi episodio della vita pubblica di Gesù, un miracolo, una predicazione, e osservare in fondo che in quello che sta facendo Gesù è presente Maria. Il Concilio lo dice in maniera così forte, dice che ovunque c'è il mistero di Cristo, del Figlio, lì c'è il mistero della Madre. Non si possono separare la Madre dal Figlio. Maria è sempre relativa a Cristo, sempre. Ecco, nello stesso modo, così come Maria è relativa a Cristo, noi dobbiamo essere relativi a Cristo, cioè non dovremmo mai essere separati da Lui. Noi sacerdoti prima della comunione pronunciamo una preghiera, no? E diciamo: fa che segua sempre la tua legge e non sia mai separato da te. A me fa sempre specie dire quelle parole: e non sia mai separato da te. Volete che vi rovino tutto il romanticismo di questa scena? E quindi quando tu pecchi, tu costringi Cristo a entrare in quel buio, lo porti lì, perché siete un'unica cosa. Quando vai a finire nei bassi fondi del tuo cuore, tu porti Gesù lì, lo costringi a quel fango. Allora, se lo ami, non andarci per amore suo, non perché sei bravo, hai capito, hai grandi motivazioni, non andarci per amore. Una persona comincia a vedere davvero la conversione nella sua vita quando decide di rompere col peccato. Noi ormai siamo in una fase in cui giustifichiamo il peccato, no? Sempre, diamo sempre 10.000 interpretazioni per dire che alla fine poi... No, attenti, noi dobbiamo prendere la decisione di rompere col peccato, che poi cadiamo, e purtroppo questo capita, ma la domanda è: abbiamo rotto col peccato? Cioè ci siamo decisi a rompere col peccato?
Perché non si può separare, eh? Non si possono avere due padroni, dice Gesù. O servirai uno e odierai l'altro, o il contrario. Allora, se tu e Gesù siete un'unica cosa, beh, tira le conseguenze da sta storia qui, eh? Non puoi vivere come se nulla fosse, se tu e lui siete un'unica cosa. Beh, è un bel mistero da portare dentro la nostra vita e da domandarci dove ci troviamo in questo e se abbiamo consapevolezza di quest'unità, che si attualizza nei sacramenti, ad esempio. Attenti, si attualizza, non significa che in quel momento c'è e poi qualcuno dice no, il ringraziamento dura circa 10 minuti e poi non c'è più la presenza di Gesù dentro di noi perché ormai non c'è la materia dell'Eucaristia. No, il sacramento attualizza, ma non è che lo porta, Avete presente la brace? Quando uno soffia sulla brace, i carboni da grigi diventano rossi, sono infuocati. E voi immaginate che nel momento esatto in cui noi ci accostiamo ai sacramenti, il vento della grazia di Dio rinvigorisce la brace che già c'è dentro di noi, perché Cristo abita in noi e noi e Lui siamo un'unica cosa. Qual è la cosa più comoda che ci suggerisce il male? Non vivere dentro di noi, così noi non lo incontriamo. Quando tu capisci questo segreto, altro che andarti a cercare un posto, una situazione, una cappella, eccetera, tu sai che questa presenza viva ed efficace abita dentro di te e tu con lui stai sempre. Se non vuoi stare con lui, devi vivere fuori di te.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo a celebrare insieme la 19ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 14 di Matteo, dai versetti 22-33. Domenica scorsa abbiamo celebrato la festa della trasfigurazione di Gesù. Una festa che ci ha permesso di gustare la gioia dei tre apostoli nel contemplare la gloria del Signore. Tanto da poter dire anche noi insieme a Pietro: Signore, è bello per noi essere qui. Un'esperienza, dicevamo domenica, che ha permesso di gettare uno squarcio di luce di fronte alle tante croci, fatiche, sofferenze, malattie che incontriamo nella vita e che trovano per noi la chiave di lettura nella stessa croce di Gesù. Tanto che noi cristiani celebriamo la festa il 14 settembre, la festa dell'esaltazione della Santa Croce. Per noi, come ricorda San Paolo, se Cristo crocifisso è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, per noi Cristo è potenza di Dio, è sapienza di Dio, è speranza. Perché Cristo ha vinto la morte in croce, ma in quella morte ha vinto anche ogni sofferenza e difficoltà. L'ultima parola è la speranza di Gesù. Non è più la sofferenza, non è più la difficoltà. Ecco perché noi ci vantiamo di Gesù Cristo crocifisso. Ed ecco perché in Lui troviamo speranza, gioia e la nostra fede si alimenta. Perché veramente la croce di Cristo è luce di ogni esperienza di vita. Oggi riprendiamo il cammino, quello lasciato 15 giorni fa. Due domeniche fa, era la 17ª domenica, abbiamo meditato la parabola del tesoro nel campo e della perla preziosa. Domenica scorsa, vi dicevo, abbiamo fermato il cammino celebrando la festa della trasfigurazione, ma nella 18ª domenica, se non fosse capitata il 6 di agosto, avremmo ascoltato e meditato la moltiplicazione di pani da parte di Gesù. Di fronte alla folla numerosa e all'imbarazzo dei discepoli non avere cibo a sufficienza, un ragazzo mette a disposizione 5 pani e 2 pesci. Quel poco che a livello umano sembra niente, ma che nelle mani di Gesù diventa il tutto necessario per sfamare una grande folla. Ebbene, il testo di questa 19ª domenica prende proprio lì dove si è concluso domenica, nella moltiplicazione. Dopo che la folla ebbe mangiato, ed ecco il collegamento col brano precedente, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. Rimasto solo, Gesù sale sul monte in disparte a pregare. E venuta la sera è ancora da solo in preghiera. Proviamo ad osservare. Montagna, solitudine, preghiera. Sembra quasi un trittico. L'Evangelista desidera creare il contesto per aiutarci a entrare in questa esperienza di Gesù. Innanzitutto il luogo solitario, la montagna. La montagna è sempre il luogo di incontro in tutte le religioni, perché è questo suo innalzarsi verso l'alto che ti fa e ti accompagna nell'innalzare a Dio la tua preghiera. In un luogo solitario, dove poter trovare silenzio, quiete e dialogare unicamente col Padre del Cielo. L'Evangelista Giovanni, nel raccontare questo medesimo evento, spiega il perché della fuga di Gesù sul monte. Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò sul monte, lui da solo. Gesù dunque non si lascia prendere dall'entusiasmo, dal successo, dalle cose esultanti del mondo, ma si rifugia nel Padre suo per non perdere di vista la missione che è venuto ad assolvere
la salvezza di tutti gli uomini. Questo incontro, questo dialogo, chiede un suo spazio, la montagna, chiede un suo contesto, il silenzio, chiede un cuore ardente, quello di Gesù. Per te concentrare l'attenzione unicamente nel Padre suo. E sono gli elementi che noi ritroviamo nell'esperienza di Elia descritta nella prima lettura e che ci fa da introduzione alla comprensione di questo testo del Vangelo. Ascoltate come viene descritta la scena nella prima lettura. Elia si rifugiò in alto. Ci fu un vento impetuoso, ma il Signore non era nel vento. Un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì? Gesù? Elia si coprì il volto con il mantello. Nel vento leggero. Dio dunque parla a chi sa ascoltare. Questa chiarezza. Con il mantello. Nel vento leggero. Dio dunque parla a chi sa ascoltare.

fare memoria degli inizi, a ritrovare e ravvivare sempre la ragione che ha portato a scegliere e seguire il Signore. Non il successo, non la carriera, non l'applauso, ma semplicemente lo stare con Lui. Continua il testo del Vangelo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare, e vedendolo camminare sul mare i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Dopo gli elementi del deserto e della mancanza di cibo, che abbiamo anche meditato sotto un certo punto di vista domenica scorsa, ma che vi ho accennato prima nella moltiplicazione dei pani, questo testo ci presenta un altro tassello, quello del mare. E in questo modo questi tre tasselli, deserto, mancanza di cibo e mare, richiamano perfettamente l'esperienza dell'Esodo. Come nell'Antico Testamento Dio ha aiutato il popolo ad attraversare il deserto, gli ha dato da mangiare e gli ha fatto attraversare il mare, così Gesù è il Dio liberatore che ci fa attraversare il deserto della vita, ci nutre del pane del cielo e ci fa attraversare il mare delle tempeste che talvolta incontriamo nella vita. Dunque Gesù cammina sul mare a dimostrazione che lui partecipa e ha partecipato all'atto creativo di Dio. Chi è che ha diviso il mare dalla terraferma, come ci ricorda il testo della Genesi? Dunque Gesù è colui che domina anche sulla natura. Ma lo stupore di fronte a questa scena è accompagnato anche da un'osservazione superficiale che porta a gridare: è un fantasma. Un dettaglio che fa ricordare le riflessioni che abbiamo maturato nelle domeniche precedenti, quella del tesoro nascosto e dei pochi pani, che sembravano insufficienti, ma in realtà si sono rivelati abbondanti. L'invito, ancora una volta, è quello di andare oltre l'apparenza, oltre la superficialità, e di andare in profondità, di credere che il Signore può agire come Lui ritiene, e di non mettere i confini all'azione provvidenziale di Dio. Non dobbiamo fermarci dunque alla prima sensazione, alla prima emozione, ma dobbiamo imparare continuamente ad ascoltare la parola, a custodirla nel cuore, a meditarla, a far sì che la parola del Vangelo diventi la vera bussola della nostra vita, come ci è stato ricordato domenica nella festa della Trasfigurazione. L'ascolto, il credere alla parola di Gesù fa sì che la paura cessi e lasci lo spazio allo stupore, alla fiducia. Sono io, dirà Gesù. L'ha detto i discepoli e lo dice a noi oggi. Sono io, non avere paura. Pietro allora gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse: Vieni. Pietro, sceso dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami! E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si postarono davanti a lui dicendo: Davvero tu sei figlio di Dio. Pietro, meravigliato nel vedere il Signore camminare sulle acque, chiede di poter fare altrettanto. È sempre lui, è sempre Pietro a prendere la parola, a prendere l'iniziativa. Domenica scorsa, se ricordate, sul monte voleva fare le tre tende per Gesù, per Mosè e per Elia. Oggi vuole camminare sulle acque, lì dove umanamente tutto è impossibile. Questo suo prendere l'iniziativa svela il suo carattere, il suo temperamento. E Gesù comunque sta al gioco, lo invita, gli dà la possibilità. Ma se all'inizio Pietro obbedisce

quasi tenendo fisso lo sguardo su Gesù, poco dopo comincia ad affogare. L'iniziale forza di Pietro è stata nell'obbedienza alla parola di Gesù, nel dialogo con lui, nel tenere fisso lo sguardo, nel seguirlo. Ma poi Pietro ha cominciato a pensare alla sua bravura, alla sua capacità, e ha perso di vista il Signore Gesù. Ed ecco la sua arroganza, la sua vanagloria, la sua superbia, che hanno cominciato a farlo precipitare. Perché nel momento che Pietro non ascolta, nel momento che noi non teniamo più fisso lo sguardo in Gesù, cominciamo a precipitare sotto le onde della fatica, della difficoltà, delle situazioni incredibili. Così, vedete, la barca dei discepoli, che in fondo è la barca della nostra vita, così come è la barca della famiglia, della chiesa, della società, è spesso sbattuta dalle onde del male, della fragilità, della fatica, delle lotte, delle crisi. Le onde delle contrarietà, delle contraddizioni, sono tutti venti e tempeste contrari che incrociamo lungo la nostra traiettoria. E talvolta anche per noi la barca si riempie d'acqua fino a capovolgersi, tanto carica di problemi e di fatiche, ancor più in questo tempo di incertezza e di conflittualità. Il vero problema però non sta nella tempesta, ma nella paura dovuta al fatto di essere creduti autosufficienti, di credere di poterci salvare da soli, tanto che Gesù dirà: uomini di poca fede. Colui che sembra assente è invece presente più che mai, perché Gesù è l'Emanuele, il Dio con noi, che mai ci abbandona, anche quando magari dorme sulla barca della vita. Nella vita resteremo a galla nella misura in cui terremo gli occhi su Gesù, nella misura in cui comprenderemo che senza di Lui nulla è possibile. È nella debolezza che il Signore in fondo rivela la sua potenza. E allora Gesù, il Signore, è veramente il Figlio di Dio, esclamano i discepoli, ma siamo anche noi chiamati a toccare con mano questa presenza viva e reale di Gesù nella nostra vita. Siamo chiamati ad aggrapparci al Signore come Pietro, con umiltà, a dire: Signore, salvami. Ripensiamo all'esperienza di Elia. Prima che io possa gridare al Signore la mia paura, Lui è già in cerca di me, ma spetta a me riconoscerlo, non nelle cose eclatanti della vita, ma nel vento leggero, nel mormorio. Ma Lui è già presente. A noi gridare a Lui: Signore, salvami, aiutami. Il Signore viene incontro, non nella forza dell'uragano, ma si propone nel vento leggero, che per essere riconosciuto chiede solitudine, silenzio, ascolto. Carissimi amici, di fronte a questa parola così carica di speranza e di gioia, che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con le due preghiere. La prima è la colletta che ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che riassume i testi che abbiamo appena cercato di meditare insieme. O Signore, Dio del cielo e della terra, questo Gesù che cammina appunto sulle acque, rafforza la nostra fede. Gesù rimprovera i discepoli, rimprovera noi: avete poca fede. Donaci un cuore che ascolta, perché sappiamo riconoscere la tua parola nella profondità dell'uomo, in ogni avvenimento della vita, nel gemito e nel giubilo del creato. Tutti i tratti nei quali possiamo veramente riconoscere il Signore. Io rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera desidero augurare a voi tutti una buona domenica e un buon cammino con il Signore. Signore Gesù, salvami dal lasciarmi entusiasmare dalle opere, ma non da te e dalla tua proposta. Signore Gesù,
salvami dal considerare i miei risultati come metro di misura del mio amore per te. Signore Gesù, salvami dall'illusione di potermi salvare da solo, dimenticando che io vivo soltanto in te. Signore Gesù, salvami dalla pretesa di fare come te, ma senza di te. Signore Gesù, salvami dalla tentazione di voler solo apparire per dire che esisto. Signore Gesù, salvami. Signore Gesù, conducimi in disparte e aiutami ad ascoltarti nel mormorio del vento, per sentirmi dire ancora una volta: coraggio, sono io, non avere paura.

appuntamento, amici radioascoltatori, con la rubrica di musica classica, voce classica, condotta da Massimo. Continuiamo, come la settimana scorsa, a occuparci di Felix Mendelssohn Bartholdy, il compositore e direttore d'orchestra tedesco, nato ad Amburgo nel 1809 e morto a Lipsia nel 1847. Quest'oggi vi voglio proporre due composizioni, devo dire, molto ma molto pregnanti, perché entriamo un po' nella musica sacra di Mendelssohn. Infatti la predisposizione interiore di Mendelssohn verso la musica sacra comincia a manifestarsi quasi a partire dal suo ingresso a soli 10 anni all'Accademia di Canto di Friedrich Zelter di Berlino. Infatti Mendelssohn qui ebbe la possibilità, altrove negata, di imparare a conoscere ed apprezzare le opere sacre di compositori tedeschi della musica come Bach, Handel, Mozart, come i maestri italiani del Rinascimento, del Barocco. Basti pensare a Palestrina, Lotti, Marcello, Pergolesi, Benevoli, Iomelli e altri ancora. Egli si lasciò affascinare dal severo stile vocale della scuola romana di polifonia, dalla ricchezza timbrica di quella veneziana e dalla perfetta linearità melodica di quella napoletana. La parte più compatta delle opere sacre all'interno dell'opera complessiva di Mendelssohn è assai cospicua. Basti pensare che molte di esse furono eseguite immediatamente dopo la loro composizione e alcune si diffusero quasi rapidamente in Germania e dall'estero. Oggi voglio proporvi il Mottetto Tue Spectrus, opera 111 per coro a 5 voci ed orchestra, composti da un musicista 19enne, quindi che suscitarono l'ammirazione incondizionata degli amici e degli insegnanti di Mendelssohn, perché in esse, insieme a Lauda Sion, che era un'altra, anzi scusate, allora Est per coro a 16 voci, erano in queste composizioni Mendelssohn seppe coniugare la tecnica musicale consolidata dalla tradizione con la sensibilità moderna, e lo sentiremo benissimo anche in questo profondo respiro del Tue Spectrus, l'inno papale per eccellenza, in questa interpretazione della Württembergische Philharmonie di Reutlingen con la Chamber Choir of Europe, diretta dal maestro Nicolas Matt. Buon ascolto a tutti.

sicuramente non può lasciare insensibili un'interpretazione del genere, anche una tale pregnanza di un'opera come il Tue Spectrus, il mottetto di Felix Mendelssohn Bartholdy, che ha aperto questa nostra trasmissione, opera 111 per coro misto, solido orchestra, eseguito dalla Württembergische Philharmonie di Reutlingen, con il Chamber Choir of Europe e Nicolas Matt direttore. Il piatto forte, senza sminuire questa splendida opera, il Tue Spectrus, di quest'oggi, che occuperà tutto il resto della nostra puntata, del nostro appuntamento, è la Sinfonia numero 2, Canto di Lode, o Lobgesang, opera 52 in Si bemolle maggiore. Ecco, stiamo un po' conoscendo al meglio Felix Mendelssohn Bartholdy, un compositore del quale si è detto tanto, però del quale tanto dobbiamo ancora scoprire, perché ci sono tantissime composizioni pregnanti come l'Opus Sacra, come le opere sacre di Mendelssohn, che veramente meritano una rivalutazione e meritano anche una conoscenza più approfondita. Di queste cinque sinfonie per orchestra, diciamo che Mendelssohn ne compose 12 anticipate giovanili. Egli aveva creato le basi tecniche per formare, diciamo, un nuovo sistema sinfonico di grandi dimensioni, e la numerazione delle grandi sinfonie avvenne dopo la morte di Mendelssohn. Infatti basti pensare che le sinfonie di Mendelssohn furono create in un altro ordine e furono da Mendelssohn ripetutamente rielaborate. L'opera stampata come seconda sinfonia, opera 52, sinfonia cantata su testi della Sacra Scrittura, definita anche Canto di Lode, venne composta tra il 1838 e il 1840 in occasione dei festeggiamenti per il 400 centenario dell'invenzione della stampa a Lipsia. Mendelssohn, che considerava la stampa come una vittoria dello spirito umano e della luce divina sulle tenebre, riunì adeguate citazioni bibliche destinate ad essere cantate dal coro. Il tema musicale del primo coro, Alles was Oden hat loben den Herrn, ovvero ogni vivente dialoga al Signore, viene utilizzato strumentalmente già nel primo movimento. Anche il secondo e il terzo movimento sono strumentali, soltanto nel quarto tempo iniziano le parti vocali. Qui è chiara una citazione alla Nona Sinfonia di Beethoven. Nei dettagli però la ricostruzione è completamente differente, perché la composizione mendelssohniana aveva uno scopo del tutto diverso. Il punto culminante deve essere quasi considerato il recitativo «Uter ist die Nacht bald hin», ovvero «Guardiano, finirà presto la notte», al quale segue l'assolo del soprano «Die Nacht ist vergangen», ovvero «La notte è trascorsa», ripreso poi dal coro e completato col «Solaft», «Uns ablegen die Ferche der Finsternis und anlegen die Waffen des Licht», ovvero gettiamo perciò via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. I brani vocali, che prendono circa due terzi dell'intera sinfonia, sottolineano il carattere religioso della composizione. Questa sinfonia venne eseguita per la prima volta nel 1840 nella chiesa di San Tommaso a Lipsia, sotto la direzione dello stesso Mendelssohn, e sempre nello stesso anno fu rappresentata in lingua inglese a Birmingham, nella Tonhalle, e poi ripetuta a Leipzig in presenza del re di Sassonia e della sua famiglia per la costituzione di un fondo pensione a favore degli orchestrali. A tale re Mendelssohn dedicò l'edizione stampata della partitura. Diciamo che il Canto di Lode fu particolarmente amato in Inghilterra e anche ripetutamente rappresentato. E questa sinfonia ve la voglio proporre in questa splendida incisione di Herbert von Karajan a capo dei suoi Berliner Philharmoniker, col Chor dei Deutsche Oper di Berlino, maestro del coro Walter Hagengroll, con Werner Olweg tenore, Liselotte Rebmann secondo soprano ed Edith Matisch primo soprano. Ascoltiamo quindi la Sinfonia numero 2 in Si bemolle maggiore, opera 52, Canto di Lode di Felix Mendelssohn Bartholdy.

La profonda spiritualità di Mendelssohn, amici radioascoltatori, sicuramente l'abbiamo respirata tutta in questa sinfonia numero 2 in si bemolle maggiore opera 52 Lobgesang o canto di lode, una sinfonia cantata sul testo della Sacra Bibbia per solisti, coro ed orchestra, pensata da Mendelssohn proprio per festeggiare il quarto centenario dell'invenzione della stampa. Ecco, i movimenti erano 10, di cui 3 orchestrali e gli altri 7 cantati. Tutti gli uomini, tutte le cose, tutto ciò che ha vita e respira, primo movimento. Lodate il Signore lo Spirito, secondo movimento. Cantate la lode, terzo movimento. Tutti voi che gridaste sul Signore, quarto movimento. Ho atteso il Signore, quinto movimento. Le ombre della morte, sesto movimento. La notte sta terminando, settimo movimento. Ottavo movimento, fa che tutti lodino il Signore. Nono movimento, il mio canto sia sempre la tua misericordia. E lo stupendo finale, nazioni, offritevi al Signore, con questo impeto del coro alla fine che dice: Alles was Oden hat loben den Herrn, alleluia loben den Herrn, ovvero ogni vivente dia lode al Signore, alleluia lode al Signore. E abbiamo lodato nel migliore dei modi il Signore proprio con questa splendida composizione di Felix Mendelssohn, compositore che ritroveremo ancora e andremo avanti a conoscerlo meglio, a conoscere meglio la sua opera sacra. Rimanete con noi, rimanete all'ascolto di Radio Voce nel Deserto, la radio cattolica che trasmette da Pordenone, e per quel che mi concerne, appuntamento alla prossima settimana. Grazie per l'ascolto e risentirci.

dal libro del profeta Geremia. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

San Domenico de Guzmán, 1175-1221. Della personalità di Domenico di Guzmán è stato detto che è tutta nascosta nella luce. Non sono molte le notizie biografiche sulla sua persona e quasi nulla è rimasto dei suoi scritti, ma egli risplende tutto nascosto nella sua opera, l'Ordine dei Predicatori, dei Domenicani, fondato agli inizi del 200. Quando Domenico morì, benché fosse il padre e maestro di un nuovo ordine religioso già diffuso in tutta Europa, non aveva di suo nemmeno una cella e nemmeno un abito religioso decente. Per tutta la vita egli si era comportato come pellegrino di Cristo, e un pellegrino è sempre esule, sempre straniero e privo del necessario. E anche se la sua famiglia di origine era certamente nobile, Domenico non ci lasciò quasi nessun ricordo al riguardo. Sappiamo soltanto

qualcosa della bontà della sua mamma, Giovanna, che la tradizione ha considerato e venerato come santa, e santi sono considerati i due fratelli di Domenico, divenuti ambedue sacerdoti. Il biografo antico racconta molti episodi simbolici e prodigiosi della sua infanzia, ma appartengono tutti a un genere letterario diffuso, con l'unico intento di annunciare le future grandezze e il destino che Dio già assegnava al fanciullo. Il prodigio che segnerà l'iconografia, basta pensare al bellissimo ritratto del Beato Angelico, è quello della stella che la madre vede splendere sulla fronte del fanciullo. Più interessante per noi dal punto di vista pedagogico è invece la citazione classica del poeta Orazio, con cui l'autore commenta la precoce educazione cristiana di Domenico. Quando si versa del profumo in un vaso di argilla nuovo, esso ne rimane così impregnato che la fragranza non va più via. L'espressione rievoca tutto il sistema pedagogico del tempo, quando un bambino imparava il latino esercitandosi sul salterio, in modo che studio e preghiera si fondevano assieme, naturalmente, e impregnavano il fanciullo e lo plasmavano. Con lo stesso ritmo, Domenico percorse tutto il curriculum degli studi che lo condusse fino al magistero in teologia. Era un tipo serio, piuttosto schivo, che si distingueva dalla massa per la sua dedizione al sapere e alla preghiera e per un'evidente purezza e sobrietà di vita piuttosto rare a quel tempo. Aveva però un cuore affettuosissimo che lo portava spesso a commuoversi, soprattutto nella preghiera, e più passeranno gli anni, più gli sarà difficile celebrare la messa senza piangere. E nel pianto si concluderanno molte sue preghiere, quasi tutte protese alla conversione dei poveri peccatori. Un giorno diranno di lui: amava tutti ed era amato da tutti. E un amico assicurerà che egli estendeva la sua carità anche ai dannati, e tanto lo travolgeva il suo cuore. Ed era una carità fattiva che un giorno lo spinse perfino ad offrirsi in schiavitù ai musulmani pur di liberare un ragazzo che non poteva pagare il riscatto. Da ricordare che nella Spagna di allora non erano rare le scorrerie dei mori che rapinavano, compravano e vendevano cristiani. La stessa carità gli divampò nel cuore in occasione di una terribile carestia che decimò la Spagna. Fu allora che, scosso dalla miseria dei poveri e divorato dalla compassione, risolvette in un unico gesto di obbedire ai consigli evangelici e di alleviare nell'unico modo che gli era possibile la miseria di coloro che morivano di fame. Vendette dunque tutti i suoi libri peraltro a lui indispensabili per lo studio, e vendette anche le sue suppelletti, le distribuì tutto ai poveri. L'espressione vendere i libri non aveva allora il senso con cui oggi suona ai nostri orecchi. Allora significava rinunciare a codici preziosi e introvabili, disfarsi di una biblioteca di pergamene messe assieme in anni di paziente ricerche, annotate in anni di studio faticoso, un patrimonio che era impossibile poi ricostruire. Secondo un testimone, Domenico avrebbe spiegato così il suo gesto di vendere tutto: io non posso studiare su pelli morte, le pergamene che si usavano allora erano di pelle, mentre le persone vive muoiono di fame. La frase è costruita ad effetto, ma rende bene la sensibilità dello studioso che crede quello che impara. Acquistò così una tal fama di uomo di Dio che il capitolo della cattedrale di Osma gli offrì un posto di canonico. Non era un invito onorifico, ma una chiamata a partecipare alla riforma della Chiesa a partire da un luogo in quel tempo carico di fervore e di progetti. A Osma, il vescovo aveva convinto i suoi canonici
a vivere con lui, secondo la regola di Sant'Agostino. Erano 12, come un collegio apostolico, stretti attorno al Santo Vescovo Diego, che faceva le parti di Cristo, vivendo in comunione e vera dedizione al culto di Dio. Domenico vi giunse a 24 anni, attratto da quella forma di vita che allora era quasi totalmente impregnata di studi e di preghiera. Il biografo dice che in questo periodo Domenico era tutto occupato ad assaporare l'intima dolcezza di ciò che prima aveva studiato. Aveva dunque dimenticato i poveri e le necessità della Chiesa? No, ma li stava raggiungendo, come sempre bisogna fare, prima di tutto dalla parte del cuore. I poveri li si raggiunge davvero dalla parte del cuore di Dio, poi dalla parte del cuore della Chiesa e poi dalla parte del proprio stesso cuore che adora. Per l'apostolato attendeva l'ordinazione sacerdotale che gli venne conferita a 25 anni. Ma il primo viaggio in cui sui 30 anni si trovò coinvolto non aveva apparentemente niente di veramente apostolico. Per incarico del re doveva accompagnare il suo vescovo fino alla lontana Dacia, l'attuale Scandinavia, per prelevarvi una fanciulla destinata sposa all'erede di Castiglia. E Domenico si trovò così ad attraversare l'Europa e a rendersi personalmente conto della situazione dei cristiani. Appena al di là dei Pirenei, lo colpì la diffusione dell'eresia catara, un movimento ereticale che allora contava circa 4.000 membri a pieno titolo e qualche centinaio di migliaia di credenti e che aveva una sua gerarchia episcopale. Ne erano infestate la Champagne, il Regno di Francia, le Fiandre, l'Inghilterra, la Lombardia e l'Italia del Sud. Nell'Albigese, il territorio percorso da Domenico, quella nuova chiesa aveva una struttura compatta e austera che attraeva l'ammirazione anche di coloro che erano rimasti cattolici, perché il clero in particolare sembrava più affidabile di quello cattolico, non di rado corrotto. Ma tanta austerità si ammantava di un irridente disprezzo per la Chiesa, di reticenze nei riguardi del battesimo e dell'Eucarestia, di avversione al segno della croce. Al fondo era un'eresia nata da un irrimediabile dualismo che vedeva tutta la realtà dominata da due principi opposti: Dio e il diavolo, il bene e il male, lo spirito e la materia. A sconvolgere Domenico era soprattutto il fatto che una tale eresia veniva accolta dal popolo non per quello che realmente diceva, ma per quello che tanti buoni cristiani giustamente desideravano. L'odio verso la materia veniva preso come penitenza cristiana, l'odio al corpo veniva preso come amore alla purezza, l'odio verso le realtà mondane veniva scambiato come fiducia nella provvidenza. Insomma, la Chiesa del tempo, il clero in particolare, aveva davvero bisogno di riforma, ma la riforma doveva partire da un nuovo amore a Cristo, da un nuovo amore alla Chiesa, da un nuovo amore al mondo e non da una amarezza radicale e negativa verso tutto ciò che era corporeo in nome di un gelido spiritualismo. Questa era l'eresia catara. Qualche dibattito sulla questione Domenico lo ebbe già durante il viaggio in incontri occasionali. Per la prima volta poté mettere a frutto i suoi studi. Passò una notte intera a discutere con un albergatore di Tolosa e si rese conto di quanto l'eresia fosse ormai radicata. Quel suo interlocutore, ad esempio, era un laico, ma era più preparato dei preti, e saltava agli occhi lo stridente contrasto con l'abietta ignoranza di tantissimi preti del tempo. Quel primo viaggio verso le lontane terre del nord si concluse con un matrimonio per procura, e così l'anno dopo bisognò rimettersi di nuovo in viaggio con un corteo più fastoso per condurre la principessa in persona. Ma tutto sfociò in un nulla di fatto, forse per la morte prematura della ragazza, forse per qualche intrigo di corte. Ma il doppio viaggio, inutile, si era rivelato fondamentale per i disegni di Dio.
nel cuore del vescovo Diego e del suo giovane sottopriore Domenico era divampata la vocazione missionaria. Infatti, viaggiando, erano giunti fino agli estremi confini della cristianità, oltre cui abitavano feroci popolazioni ancora ignare del Vangelo. Perciò, invece di rientrare in Castiglia, andarono a Roma, rimisero le loro cariche nelle mani del Papa e chiesero di poter partire per le terre lontane come poveri missionari. Il Papa però non ne volle sapere e Domenico provò la prima cocente delusione della sua vita, tanto più che essa gli veniva proprio dal Papa, una di quelle delusioni radicali che devono sempre temprare coloro che Dio sceglie. Vernanos commenta così: almeno una volta nella vita ogni uomo predestinato ha creduto di sentirsi mancare la terra sotto i piedi e di andare a fondo. È l'illusione che di colpo crolli tutto, l'impressione di essere stati privati di ogni cosa, sono il segno divino che al contrario tutto sta per cominciare. A Innocenzo III importava di più che qualcuno si dedicasse a rievangelizzare la Provenza caduta in mano agli eretici, e di bisogno ce n'era davvero. Quelle terre pagavano il prezzo di una mancata riforma della Chiesa che si faceva attendere da troppo tempo, vescovi inerti e dalla fede incerta, clero ignorante, corrotto e simoniaco, parrocchie devastate, predicazione quasi inesistente, popolo cristiano abbandonato a se stesso e caduto in preda ad eretici che al contrario ostentavano cultura e fervore. A combatterla c'erano a volte gli abati dei potenti monasteri che si muovevano garantiti dalla forza e dal denaro, o i legati pontifici che sfoderavano la loro autorità, o gli eserciti di qualche duca rimasto fedele alla Chiesa di Roma. Bisogna dire che a volte erano giunti anche dei legati inviati dal Papa, particolarmente degni e capaci, molto dotati in fatto di predicazione, ma si erano trovati di fronte a un dilemma insolubile. Appena aprivano bocca, il popolo rinfacciava loro la pessima condotta dei preti, e se i legati riconoscevano com'era giocoforza la verità dell'obiezione, ne seguiva che dovevano dedicarsi prima alla riforma del clero. Ma se sceglievano questa strada, dovevano interrompere la predicazione per la quale erano stati mandati. Fu allora che Domenico e il suo vescovo intuirono quale fosse nella posizione degli eretici l'unica giusta rivendicazione: chi predicava il Vangelo come gli apostoli doveva vivere come gli apostoli. Così, da Montpellier, il vescovo Diego rimandò a Osma tutto il suo corteo di laici e di ecclesiastici, tutti i suoi cavalli e bagagli, trattenendo con sé solo Domenico, e si incamminarono per la città che era allora la principale roccaforte dell'eresia, Carcassonne, con la sua imponente cinta di torri. Si presentarono poveri e indifesi e chiesero, secondo l'uso del tempo, un pubblico dibattito. Il tema lo scelsero gli avversari e riguardò le peggiori accuse che essi rivolgevano alla Chiesa di non essere sposa di Cristo ma sposa di Satana. L'argomento si prestava a mescolare questioni dottrinali e cumuli di zavorra con la inesauribile risorsa di offrire in pasto al pubblico accuse e pettegolezze di ogni tipo. Chiesero che la disputa fosse preparata per iscritto e Domenico redasse alcune parti del contraddittorio. Narrano le cronache che in quell'occasione 150 persone abbandonarono l'eresia, ma narrano anche il primo miracolo del nostro santo. Poiché gli arbitri non riescono ad accordarsi, decidono alla maniera medievale di affidarsi al giudizio di Dio e gettano sul fuoco i testi di ambedue i contendenti. Quelli degli eretici bruciano immediatamente, mentre le fiamme respingono per tre volte, lasciandole intatte, le pagine di Domenico. Iniziò così la benedetta dal cielo, la straordinaria avventura. I due nuovi apostoli toccarono tutti i villaggi vicini, mendicando il pane di porta in porta e annunciando dovunque la parola di Dio. Furono i primi esperimenti di evangelizzazione che Domenico condivise con altri predicatori di Cristo, quasi tutti abati cistercensi.
ma la vicenda sembrava destinata ad esaurirsi. Diego dovette tornare in diocesi, gli abati tornarono ai loro monasteri e Domenico restò solo. E predicatore solitario resta per circa 6 anni, che plasmano in lui la fisionomia dell'apostolo, sempre in viaggio, a piedi, con il bastone di pellegrino, scalzo, senza bisaccia, né borsa, né denaro, esposto a ingiurie e persecuzioni. Spesso rischia la vita, perché attraversa località sature di odio e di violenza, segnate di guerra civile. La notte sosta in case o locande di fortuna, dormendo per terra, anche quando gli preparano un buon letto. Parla volentieri di Dio a chiunque lo interroga, e se no si perde nel silenzio. Uno stessa che lo ospita più di 200 volte testimonierà di non aver mai sentito da lui una parola inutile. Moltiplica le veglie, le discipline, si impone cilici e frequenti digiuni, ma non lo fa per emulare i catari, per far vedere che anche lui è capace di forza e di durezza interiore, ma lo fa per partecipare al vivo alla passione di Cristo. Vuole espiare lui le colpe dei traviati e vuole reagire a quei cattolici che nel frattempo pensano di combattere il male infliggendo ad altri guerre e distruzioni. E anche se sa che attorno a lui girano assassini prezzolati per ucciderlo, non ha paura. Non perché sia particolarmente coraggioso, ma perché fin da quando ha sognato la missione tra i barbari del nord, sogna il martirio. Non mancano gli episodi teneri. Un giorno, mentre a piedi scalzi si reca a una disputa generale, si affida alla guida del posto, che però appartiene al campo avverso. Maliziosamente costui lo conduce su sentieri pieni di rove, di pietre aguzze, e Domenico, guardando i suoi piedi insanguinati, dice: «Vinceremo di sicuro la disputa, perché abbiamo già sparso il nostro sangue», e ottiene una conversione di massa. E quando gli tocca attraversare a guado dei minacciosi torrenti, lo fa cantando l'Ave Maristella. Perciò un torrente gli restituisce intatti, come raccontano, perfino le preziose pergamene scivolate nell'acqua. Le troverà tutte impigliate all'amo di un pescatore. Attraversa folte foreste e la bellezza selvaggia della natura lo manda in estasi, tanto che pian piano si lascia distanziare dai compagni di viaggio, e quando lo cercano preoccupati lo trovano perduto in Dio, inginocchiato in preghiera, attorniato dai lupi famelici che non ardiscono toccarlo. Nelle dispute, spiegando le verità della fede, spesso si commuove fino al pianto, e qualcuno si converte al vederlo così sconvolto della dottrina che espone. D'altronde, egli non semina solo parole. Per liberare dall'eresia un catharo costretto dalle miserevoli condizioni economiche, non esita a offrirsi nuovamente in schiavitù al suo posto. Leggende, forse, ma come scrive Bernanò, tracciando un profilo del nostro santo, le vecchie leggende insegnano molto di più delle ricerche storiche, perché trascrivono in simboli realtà profonde, perfino quando raccontano che la pioggia violenta si arresta tutta intorno a lui e lo spazio asciutto si sposta man mano che egli cammina. Frattanto, a parte tante dispute, qualche conversione, non si può dire che abbia combinato molto. La sua opera più preziosa è stata la fondazione di un monastero femminile, dove ha messo alcune donne perdute, riscattate, che vivono in preghiera e amore di Dio. E Domenico lo considererà sempre il cuore del suo ordine, quello che sta per nascere, che ha in mente. A Tolosa, che allora è una vera metropoli, Domenico si stabilisce e decide di diventare umile ministro della predicazione. Comincia a ricevere i primi compagni, che vogliono non solo condividere la sua missione, ma diventare suoi figli. E la loro origine è tutta espressa nella formula con cui un vescovo li accoglie e scrive nel documento: «Io istituisco predicatori della mia diocesi fra Domenico e i suoi compagni, i quali si sono prefissi di procedere regolarmente a piedi nella povertà evangelica e di predicare la parola della verità». A piedi significava rifiuto di ogni cavalcatura,
segno allora di comodità e di prestigio. Con la rinuncia a portare con sé denaro e provviste e la conseguente mendicità porta a porta durante l'itineranza apostolica, nei tempi di riposo e di studio il vescovo garantiva loro una casa e ciò che era necessario per la loro vita e la loro formazione. E la prima cosa che Domenico fece fu di accompagnare i suoi primi compagni a una scuola di teologia e chiedere al professore di volerli accogliere come discepoli. Quello doveva essere il loro primo lavoro. Erano in sette, tutti vestiti di bianco. Il professore li guardò a bocca aperta, tanto più che quella mattina, preparando la lezione, si era messo a sonnecchiare e aveva visto sette splendide stelle entrare nella sua stanza e diventare sempre più luminose, tanto che la luce si diffondeva nel mondo, e per questo motivo li accolse. Era nato l'ordine dei predicatori. Non fu facile a Domenico ottenere l'approvazione pontificia. Molti dicevano che un tale ordine non poteva esistere. Da un lato c'era un concilio che proibiva la creazione di nuovi ordini, dall'altro gli unici predicatori istituzionalizzati, l'unico vero ordine dei predicatori era per tradizione quello dei vescovi. Per fortuna il nuovo Papa Onorio III strinse con Domenico una vera amicizia e davanti alla situazione drammatica della Chiesa gli concesse non solo l'approvazione definitiva dell'ordine ma anche il titolo di predicatori e superò il problema di vescovi dicendo che erano predicatori in forza della sua autorità di pontefice, chiamandoli speciali figli della sede apostolica. La prima conseguenza fu che lo sguardo di Domenico, non più legato dai vescovi locali, poté spalancarsi alle necessità e ai drammi di tutta la Chiesa universale. E così si immergeva nella preghiera e poi ne usciva con decisioni sempre nuove e inattese. Un giorno se ne stava a Roma nella Basilica di San Pietro, quando gli sembrò che la mano di Dio si posasse su di lui. Comparvero Pietro e Paolo. Il primo gli consegnò un bastone di pellegrino, l'altro gli mise in mano il libro dei Vangeli e tutti e due gli dissero: adesso va, predica, Dio ti ha scelto per questo ministero. E gli parve di vedere proprio in quell'istante tutti i suoi frati che a due sciamavano nel mondo. Doveva dunque dare al suo ordine una dimensione universale. Scelse tre sedi: Roma, Parigi, Bologna. Roma come punto di appoggio, Parigi e Bologna come massimi centri culturali del tempo. Tornò a Tolosa, radunò i suoi poveri frati, un numero ancora molto piccolo, e annunciò loro che intendeva disperderli per il mondo. Disse: il buon grano, se resta ammassato, marcisce, se viene disseminato, fruttifica. Il nucleo principale di religiosi, sette, lo destinò a Parigi, considerata la capitale del pensiero teologico. Poi si incamminò verso Roma facendo tappa a Bologna, centro universale del diritto canonico. Studiare a Bologna allora voleva dire, per coloro che si incamminavano a sacerdoti, assicurarsi in futuro i posti più prestigiosi e remunerati della Chiesa. Domenico vi si recò sperando che quegli studenti potessero diventare suoi frati. Il seme iniziale lo gettò Reginaldo d'Orléans, professore di diritto canonico a Parigi. Il celebre professore, dall'intelligenza acuta, dalla vita delicata, dal cuore generoso ma non privo di rimorsi, arrivò in visita a Roma e si ammalò. Domenico lo conobbe, lo confortò, poi lo invitò tra i suoi e Reginaldo gli promise obbedienza. Si aggravò, giunse in fin di vita, guarì. Domenico gli concesse un pellegrinaggio in Terra Santa e poi, con una immediatezza e un giudizio che solo i santi possono permettersi, lo mandò a Bologna come suo vicario generale. A Parigi i domenicani sono dapprima ignorati, poi acquistano la stima di un celebre docente che finisce per insegnare e impartire le lezioni nella loro casa. E quando dopo qualche anno Domenico giunse a visitare i suoi figli, si vide attorniato da 30 frati, tutti studenti giovani, conquistati nelle aule delle università. E le vocazioni fiorivano per contagio.
Sembrava quasi che Dio approfittasse della presenza di quei giovani frati per tormentare i cuori di altri giovani intellettuali. Un certo Guericco sente cantare per strada un trovatore, un ritornello che dice: «Il tempo se n'è andato e nulla ho realizzato, il tempo ancora viene e non faccio alcun bene». E ciò gli basta per cominciare ad arrovellarsi ed entrare in profonda e fruttuosa crisi vocazionale. Enrico di Colonia, giovane prete tedesco, pieno di ogni dote e virtù, brillante predicatore, sente una voce che lo ferisce chiedendogli: «Tu che cosa hai lasciato per il Signore?» E passa una notte piangendo e pregando nella chiesa di Notre Dame, ma quando sta per oltrepassare la porta della chiesa si volta e dice: «Mai io potrò far parte della comunità di questi poveri di Cristo». Ma all'ultimo passo si sente cambiare il cuore e invadere da tanta serenità che immediatamente fa voto al Signore di aggregarsi ai predicatori. Domenico li raduna ripetutamente, li benedice, chiede ancora più povertà e per stimolarli racconta loro la sua vista alla Porziuncola, dove l'anno precedente ha ammirato migliaia di frati francescani radunati in totale lieta povertà attorno a Francesco. Qualcuno dice che da allora Domenico è diventato ancora più severo in fatto di povertà. La leggenda, introducendoci nel mistico mondo dorato della santità, ha abbellito l'incontro tra Francesco e Domenico. Una notte, mentre Domenico era in preghiera come al solito, vide Gesù Cristo irritato contro il mondo e sua madre che gli presentava due uomini per placarlo, ed egli si riconobbe in uno dei due, però non sapeva chi fosse l'altro. Guardandolo attentamente gli restò impressa l'immagine e il giorno dopo, in una chiesa, lo riconobbe sotto un saio di mendicante. Allora, correndo verso quel povero, se lo strinse tra le braccia con queste parole: «Tu sei il mio compagno, tu camminerai con me, teniamoci uniti e nessuno potrà vincere». E il cuore di Francesco e di Domenico si fusero l'uno nell'altro. Una scrittrice moderna ha drammatizzato così l'incontro, sottolineando la reciproca nostalgia dei due santi. L'uno quasi desidera la vocazione dell'altro e ambedue si abbandonano al disegno di Dio che li vuole, come poi dirà Dante, come due ruote, ambedue necessarie all'unico carro della Chiesa. «Dio è verità e dalla nostra ignoranza nasce il peccato», dice Domenico. «Dio è amore e dal nostro disamore nasce l'ignoranza», completa Francesco. «Vorrei, o frate Francesco, che un solo ordine divenisse il tuo e il mio, e che noi vivessimo nella Chiesa una norma uguale. Noi siamo due ruote di uno stesso carro e la mia è sempre la più piccola», risponde Francesco, e si lasciano con un abbraccio. Ma esiste anche un'altra leggenda che racconta un incontro a tre, cioè quello di Domenico, Francesco e il carmelitano Sant'Angelo di Sicilia. Nell'occasione Sant'Angelo predice a San Francesco il dono delle stimmate, Francesco predice ad Angelo il dono del martirio e Domenico li guarda ambedue con gli occhi colmi di desiderio. Forse questi incontri non sono mai accaduti, ma le anime hanno ugualmente i loro appuntamenti. In seguito alla vista in Francia, Domenico dà il via a una nuova sciamatura verso la sua patria, la Spagna, poi torna a Bologna. A Bologna, Reginaldo si è dato da fare fino in fondo nella predicazione, con un tale ardore che non c'era cuore freddo o indurito che reggesse al suo calore, e in città si diceva che era sorto un nuovo Elia e attorno a lui si accalcavano studenti e non mancavano colleghi professori di università che entravano nell'ordine. C'era appunto un altro professore celebre in tutta la Lombardia che lo sfuggiva accuratamente e non voleva nemmeno sentirlo parlare per paura di essere stregato, anzi raccomandava ai suoi studenti di tenersi alla larga da Reginaldo d'Orléans, e gli studenti facevano apposta a invitarlo in cattedrale, dove Reginaldo abitualmente predicava davanti a un folto pubblico. Era alla festa di Santo Stefano, non c'erano lezioni e il professore non riusciva a trovare una scusa, disse che prima doveva andare a messa a Santo Stefano
entrò in chiesa e di messe ne ascoltò tre, pur di sfuggire all'agguato. Implacabili, gli studenti lo aspettavano fuori e finirono per trascinarlo in cattedrale. Non riuscirono a entrare, tanto era gremita, ma la voce del predicatore giungeva fino all'esterno. «Io vedo i cieli aperti», diceva Reginaldo di Orléans, ripetendo le parole di Santo Stefano. «Sì, perché oggi si aprono i cieli affinché noi entriamo. Riflettano, si scuotano gli infelici negligenti che chiudono il loro cuore. Perché aspettate, fratelli? I cieli sono aperti». E quando la predica fu finita, maestro Moneta da Piacenza corse da Reginaldo e lo abbracciò piangendo e gli promise obbedienza. Divenne così a sua volta un apostolo per altri studenti e altri professori. Era così che si sviluppava l'ordine di Domenico. È giusto qui un momento riflettere allo straordinario carisma che Dio donò a Domenico per l'edificazione della Chiesa. In una formula breve possiamo dire questo: Dio scelse un vero contemplativo, tale era Domenico, e poi gli comandò di pregare ad alta voce. Così Domenico concepì la grazia della predicazione e così di conseguenza concepì lo studio e la disciplina intellettuale. Di conseguenza, per i suoi frati, gli antichi usi monastici acquistavano un altro sapore, un'altra finalità, la povertà. Era perché non ci doveva essere distanza tra il predicatore e la parola predicata, cioè Gesù povero. Il silenzio conventuale era per creare il clima necessario allo studio, diceva: il silenzio è il padre dei predicatori. Il lavoro manuale era lo studio incessante, perché bisognava imparare a masticare il pane della parola di Dio. Perfino le dispense non venivano date solo in caso di malattia, ma quando la necessità dello studio e della predicazione urgevano. E San Domenico faceva dire al maestro dei suoi novizi: devi insegnare con quanta cura bisogna trattare i libri, quale applicazione debbono avere allo studio, in modo che di giorno, di notte, in casa, in viaggio, sempre occupati a leggere o meditare qualche cosa, sforzandosi di tenere a mente quanto più è loro possibile e con tutto il fervore, poi dovranno attendere alla predicazione, al momento debito. È il momento in cui il bisogno del popolo di ascoltare la parola di Dio diventa monachesimo. Che però il santo non volesse intellettuali, nel senso deteriore del termine, lo si può capire da quel piccolo avverbio che egli usava sempre. Dice: bisogna studiare sempre. Era quel sempre che faceva dello studio un'umile e penitente consacrazione. E l'ideale di Domenico era, come diceva lui, il predicator graziosus. Non il predicatore grazioso nel senso che doveva affascinare o incantare il pubblico, ma nel senso che doveva far percepire la grazia di Dio che lo impregnava. E ciò a patto che la grazia della predicazione, questo è il suo carisma, coincidesse con la predicazione della grazia. La liturgia definirà Domenico il dottore della verità, ed è stato fatto notare che il suo discepolo più illustre, San Tommaso d'Aquino, ha messo proprio questa parola, veritas, nel primo capoverso delle sue due opere maggiori. E veritas, verità, sarà il motto dell'ordine dei predicatori. Domenico era convinto di non togliere nulla a Dio insistendo tanto nello studio. Bastava che i frati si uniformassero al suo esempio. Tutti sapevano che egli o parlava con Dio o parlava di Dio, e Domenico avrebbe voluto che questa formula la mettessero nelle costituzioni sue. E lo stesso poteva dirsi di sentimenti, azioni, pensieri. Si era abituato a passare le notti in preghiera, ma al mattino raggiava di gioia perché poteva donare i frutti della preghiera che aveva fatto. Nel 1220 radunò a Bologna il primo capitolo generale del suo ordine, una trentina di predicatori provenienti da tutta Europa. Ed egli si presentò dicendo: merito di essere deposto perché sono inutile e sfinito.
Tutti rifiutarono le dimissioni e allora Domenico li impegnò a redigere quelle famose costituzioni che, secondo il celebre medievalista Léo Moulin, sono così ben architettate da equivalere a una cattedrale medievale. In seguito nascerà la leggenda secondo cui una copia delle costituzioni di Domenico si trovava nel 1787 sul tavolo dei padri degli Stati Uniti d'America che volevano stilare la loro costituzione. Concluso il capitolo, il Papa chiese a Domenico di organizzare una nuova predicazione in Lombardia e il santo, non ancora cinquantenne, già logorato dai continui viaggi e dalle privazioni senza numero, vi si dedicò come negli anni della giovinezza. Agli inizi del 300, 80 anni dopo, i frati di Domenico saranno più di 10.000. Negli ultimi mesi di vita, sempre per volontà del pontefice, Domenico si reca a Venezia e riprende la predicazione contro gli eretici, ma finisce per ammalarsi gravemente. Si porta stremato a Bologna alla fine di luglio del 1221, accolto da quello che ormai è il convento più grande dell'ordine, dove però non ha né una stanza né un letto, ha solo una branda di corda in un angolo. Maestro Moneta gli presta dunque la propria cella e il letto. Il 6 agosto il fondatore raduna i frati attorno al suo giaciglio per gli ultimi insegnamenti e si lascia andare a qualche confidenza personale e subito se ne fa scrupolo. Raccomanda poi in maniera severissima la povertà, dice che vuole essere sepolto sotto i piedi dei suoi frati, certo per umiltà, ma anche per restare come loro sostegno. Dirige lui stesso le grandi preghiere per la raccomandazione dell'anima, poi affida tutti presenti al Padre dei Cieli, ripetendo le stesse parole di Gesù: quelli che mi hai dato, io li ho custoditi, ora te li raccomando a mia volta, conservali e custodiscili tu. La sera di quel 6 agosto, che da qualche anno è festa della Trasfigurazione, Domenico spira trasfigurato, ma è rivestito da un abito così vecchio e rattoppato che debbono prestargliene uno perché la salma possa essere dignitosamente esposta. I frati osservano quel volto scavato dalle sofferenze e dalla passione, ma ancora così innocente come quello di un bambino. Osservano e pensano a quell'ultima così strana confidenza che il loro padre ha fatto loro, una confidenza di cui poi si è fatto scrupolo, forse non avrei dovuto dirlo, ha sussurrato, in cui ha rivelato loro tutto l'infantile candore del suo animo. Non sono riuscito a evitare l'imperfezione, questo ha detto loro Domenico sul letto di morte, di provare più attrattiva nel conversare con le donne giovani che con quelle attempate. Per i suoi giovani avrebbe voluto e desiderato anche quell'ultima purezza che lui non era riuscito ad avere.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci

0: bentrovati, un'altra puntata di In Cammino alla radio. Amiche e amici, oggi parliamo di cammino. E dice facile, che un programma si chiama In Cammino, parliamo di cammino, sì, ma che senso ha riscoprire il camminare proprio fisico nella natura, per avere un occhio sul creato, avere quindi anche cura del creato, un occhio su se stessi. Camminare fa bene allo spirito, fa bene al fisico, è una azione che dovremmo ritornare a compiere sempre più spesso, perché quando si inizia a camminare poi magari non si sa dove si arriva e non si sa nemmeno anche come si cambia, noi che proviamo a camminare. Oggi ne parliamo con due camminatori, anzi una camminatrice e un camminatore. Con noi in studio Marika Ciaccia, ben trovata Marika.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Scrittrice e anche guida ambientale escursionistica ed autrice del Galateo, di Galateo del Camminare, edizione Terra Santa, un libro sul come camminare. Galateo in che senso? Come si mettono insieme queste due parole?
1: Allora, è il mio secondo libro. Il primo, non so se posso citarlo.
0: Certo,
1: citiamo, si chiama La felicità ai miei piedi, ed è un po' la mia storia, quello che mi ha spinto a camminare. Quindi Galateo del Camminare è un po' l'evoluzione del primo racconto e parla un po' di come comportarsi nella natura, come rispettarla e come anche trarne degli insegnamenti.
0: È interessante perché intanto presento il secondo ospite, che già magari lo sentite in sottofondo al telefono, Dario Armando, ben trovato Dario.
2: Grazie a tutti voi.
0: Lui è anche scrittore, ma come primo lavoro diciamo un operatore sociale, l'abbiamo già conosciuto qui in cammino con la storia della cascina Penzolato di Fossano, provincia di Cuneo, però anche lui ha, diciamo così, nel suo bagaglio di vita un lungo cammino verso il santuario di Sant'Anna di Vinario, è giusto?
2: Sì, esattamente, un pellegrinaggio che ho fatto da casa mia a Sant'Anna di Vinario a piedi.
0: Ok, poi capiamo il perché. Innanzitutto poi da quella esperienza è nato anche un libro, eccolo qua, Forse ho fatto un pellegrinaggio, quel forse è molto interessante e cercheremo di approfondirlo. Marika, un passo indietro, tu hai cominciato a camminare dopo un grave problema di salute, ce lo racconti?
1: Sì, avevo circa 18 anni e all'improvviso ho avuto una trombosi venosa profonda, adesso la faccio un po' breve, la gamba mi si è gonfiata tantissimo e in breve tempo ho avuto anche un'embolia polmonare. Quindi mi hanno ricoverato, è stato bruttissimo, un periodo molto scioccante ovviamente, però mi hanno salvato e oltre alle terapie e le medicine mi hanno detto: tu, se vuoi riprendere l'uso della gamba, devi andare a camminare. E io li ho presi alla lettera, sono andata a camminare per le montagne e ne ho fatto un po' il mio punto di forza invece che di punto debole, ecco.
0: E che cosa hai scoperto? Chiaramente è come se ci fosse stata una rinascita, probabilmente, da quando ti hanno detto per ricominciare a camminare devi camminare, per ricominciare a vivere devi camminare. Da lì addirittura è diventato un lavoro, ma che cosa hai capito rinascendo attraverso le tue gambe?
1: Innanzitutto ho superato quello shock psicologico, è stato bruttissimo, no? Ti dicono da un momento all'altro che puoi non essere più qui, insomma uno rimane un attimo scottato. Una volta presa sicurezza con me stessa, ho iniziato proprio a esplorare il mondo e ho capito che potevo imparare tantissimo. Io fino ad allora non avevo vissuto praticamente, ero una ragazzina e avevo questa fame di scoperta dell'altro, di scoperta del mondo, ma anche di scoperta di me stessa. E quindi ho imparato ad ascoltarmi e ha fatto diventare il cammino anche il mio stile di vita, oltre che il mio lavoro, certo.
0: Uno stile di vita, il lavoro, praticamente una vocazione, hai capito cosa volevi fare da grande grazie a quella sventura, diciamo così. Venendo al libro, no? Galateo del Camminare, il sottotitolo è interessante, il trekking come stile di vita. Mi approfondisci questa cosa, perché è diventato uno stile di vita?
1: È diventato uno stile di vita perché a un certo punto io del camminare ne ho avuto proprio bisogno, un bisogno fisico ma un bisogno mentale.
0: Medicina,
1: È stata una medicina, sì, a tutti gli effetti, perché è vero che è successa una cosa molto brutta, però io con quella cosa ci devo convivere. E quindi l'unica cosa che potevo fare era camminare, mi faceva stare bene sia fisicamente che spiritualmente, se vogliamo.
0: Certo.
1: E allora sono andata avanti così, ho deciso di escludere tra virgolette il brutto dalla mia vita, abbracciare il bello, che poi vabbè non lo escludi del tutto, perché devi imparare a vivere nel quotidiano, a conviverci, però non deve essere per forza una cosa da accantonare, no? Ci si può convivere bene.
0: Molto interessante. Dario, il tuo libro, come dicevamo, ha questo titolo, Forse ho fatto un pellegrinaggio. Allora, perché ci hai messo quel forse del titolo?
2: Ma ci ho messo quel forse perché il pellegrinaggio si divide un po' in due. Uno è il pellegrinaggio esteriore, quello del corpo. Uno parte da un luogo, va verso un luogo sacro, ha fatto un pellegrinaggio. E questo, quello che ho fatto io, l'ho fatto sicuramente, partendo da casa mia, 78 chilometri, arrivo al santuario di Sant'Anna di Vinaggio, ho fatto il pellegrinaggio.
0: Ripetiamo il numero di chilometri?
2: 78.
0: In una notte?
2: In una notte da solo.
0: Sì. Non male. Non male. Anche sportivamente poi, è un bel dato, mi sembra.
2: È già un bel cammino. E poi però c'è l'altro aspetto del pellegrinaggio, che è quello che secondo me interessa un po' di più, che è quello del cammino interiore, del cammino spirituale. E quello è il cammino dell'anima, quello che partire da una condizione psicologica interiore, io sono partito da una condizione molto molto difficile, molto complicata, e arrivare in un'altra condizione, in una condizione diversa, riuscire a far fare anche un cammino allo spirito, all'anima. Questo è il secondo pellegrinaggio al quale mi riferisco io. E il fatto che ci ho messo il forse perché questo secondo pellegrinaggio non è visibile agli occhi, non si può toccare, è una cosa, è un sentimento, è un sentire. E quindi il fatto di mettere un forse è un po' per così, per dire io credo di averlo fatto, però la speranza, anzi io ho quasi la certezza di averlo fatto, però il forse anche per avere un po' di rispetto verso ciò che non si vede. La mia speranza sicuramente di averlo fatto, il forse è quello.
0: Molto interessante. Ma tu ti sei reso subito conto al termine di quel pellegrinaggio, di quel cammino, che quel cammino ti aveva cambiato?
2: Sì, io mi sono reso conto, ma mi sono già reso conto anche un pochettino durante il cammino. Chi ha letto, chi leggerà quel libro si rende conto che il mio è stato un cammino interiore forse durato tutto il percorso, non soltanto proprio all'arrivo. E quando sono arrivato, comunque pensando a come ero partito la sera prima, mi sentivo veramente libero. Io, come ho detto anche nel libro in un punto, sono riuscito, prima sono partito che avevo questo peso, quella decisione che avevo preso addosso che mi soffocava. Man mano, strada facendo, sono riuscito a spostare questo peso di lato, ecco, che poi mi faceva compagnia, come diceva prima Marika, che se sì. Non, sì, che bisogna convivere con la sofferenza, però è un conto della sofferenza che ti schiaccia, un conto della sofferenza che ti accompagna. Io quando sono arrivato avevo la sofferenza, come ho detto nel libro, che mi schiacciava sopra, ma di lato, ecco, così, che mi lasciava comunque vivere, respirare, sorridere anche, perché comunque ero riuscito a fare quel passo, certo, del certo cammino, e mi aveva
0: è stato un cammino quantomeno curativo, perché appunto, come ci dici tu, quella sofferenza ti schiacciava, poi alla fine riuscivi a vederla un po' dall'esterno, anche se era una sofferenza presente, però era, in qualche modo riuscivi a rimanere lucido, mi sembra di aver capito. Ma Marika, ma si parte sempre per fuggire da qualche cosa?
1: Ma io credo che si parte per fuggire un po' da noi stessi, così, basandomi sulla mia esperienza personale.
0: Fuggire per poi cercare qualche cosa.
1: Fuggire per poi cercarsi allo stesso tempo, perché tutti noi abbiamo dei demoni interiori, dei conflitti, no? E camminare, come diceva Dario, ci permette di meditare, di fare un pellegrinaggio in corso d'opera, quindi tu non devi per forza arrivare alla meta finale per sentirti appunto arrivato, cioè il viaggio è lo scopo stesso, no? Noi dobbiamo ritrovarci passo dopo passo.
0: Questo è bellissimo. Allora, noi ci fermiamo solo per un attimo. A proposito di viaggio, sono andata a ripescare un bellissimo brano di Cesare Cremonini, Buon viaggio, Share the Love, che racconta proprio di qualche cosa che si può cercare, che si può conquistare, che si può amare. Ascoltiamo. Buon viaggio.

0: Siamo sempre con Marika Ciacci e Dario Armando, stiamo parlando di cammini, di pellegrinaggi. Tutti e due avete scritto dei libri che raccontano la vostra esperienza di strada, di cammino, di scarpe, di polvere, di incontri. Galateo del camminare, Marika Ciacci, ma perché serve un galateo per camminare? Serve un ordine, serve un'educazione?
1: Allora, non serve un galateo, non serve neanche un ordine, non mi piace questo vederla così, però sicuramente serve un'educazione, soprattutto di questi tempi. Non siamo più abituati a stare nella natura e si vede il risultato senza troppo girarci intorno. Quindi io ho voluto non insegnare niente a nessuno, ho voluto spiegare quello che la montagna e il camminare mi hanno insegnato. Quindi
0: Cosa ti hanno insegnato?
1: Bisogna leggere il libro.
0: Vabbè, ma che è uno spoilerino, dai.
1: Ma sicuramente, senza uscendo da noi stessi, diciamo, intanto dobbiamo smetterla di sporcare la natura. Dobbiamo, magari i rifiuti ce li portiamo nel sacchetto anche fino a casa. A volte sento persone dire: non ho trovato il cestino, e quindi la carta è biodegradabile, la butto per terra. No, non funziona così. In quella carta ci sono sostanze chimiche che vanno ad impattare,
0: certo.
1: Quindi noi quella carta ce la possiamo portare a casa, per esempio. E poi ci sono tante altre cose che ho imparato, come magari è meglio spegnere la musica che ci distrae, ascoltare il suono della natura, che è bellissimo, è la musica più bella che abbiamo intorno, il suono degli uccellini per esempio, o anche solo dei passi. Queste sono due cose che mi hanno lasciato tanto.
0: Dario, tu in quel cammino, in quel pellegrinaggio, ti ricordi che suono aveva la notte?
2: Assolutamente sì, me lo ricordo tantissimo, perché come ho detto è stato un cammino che ho fatto proprio in assoluta solitudine, quindi mi ricordo soprattutto il silenzio, che è anche una percezione che è molto molto importante, i rumori lontani, tante cose, tutto quello che mi ha accompagnato, tra i quali anche il rumore. Poi nella notte ci sono pochi rumori vicini, magari si sente qualcosa in lontananza che è ancora più interessante, fa ancora più effetto.
0: Hai avuto mai paura in quel percorso?
2: C'è ancora più interessante, fa ancora più effetto.

0: ho, ho la fortuna di avere quel briciolo di fede che mi fa capire, forse anche nei momenti difficili, che per quanto sei solo non sei mai pienamente solo. Quindi questo è il grande vantaggio di avere
1: ti sei affidato, ti sei affidato, dai, dovevi partire,
0: di cercarla e trovarla nei momenti, certo, veramente difficili e complicati.
1: Marika Ciaccia, tu hai scritto che il cammino di Santiago di Compostela è stato quello che ti ha cambiato di più, per la precisione scrivi che ha scalfito il mio essere, perché?
2: Sì. Beh, allora, intanto era la prima esperienza in solitaria, quindi un primo viaggio che ho affrontato da sola, un viaggio comunque lungo, faticoso, io non avevo assolutamente allenamento e poi venivo da una condizione un po' disagiata, ecco, quindi io volevo anche riscattare me stessa e la gamba dalla trombosi, quindi per tutti questi motivi è stato un viaggio forte, ma poi lì ho capito veramente che non volevo tornare indietro, non volevo vivere una vita a metà e poco affine al mio essere. Lì camminando stavo bene e volevo continuare su quella strada. E poi ho conosciuto tantissime persone, per la prima volta sono uscita dai miei conflitti, dai miei problemi, per mettermi nei panni delle persone che incontravo, persone di tutto il mondo e di tutte le età, e quindi è stato proprio un esercizio di ascolto verso il prossimo.
1: C'è differenza tra, chiaramente sì, ma vuoi capire quale secondo te, tra il camminare da solo e il camminare insieme?
2: Sì, allora ho provato e provo tuttora entrambe le cose, un po' come guida porto i gruppi, un po' perché ho bisogno a volte di stare da sola. È diverso, è semplicemente un approccio diverso al camminare. Quando sei solo ti metti più in ascolto di te stesso, quindi è un viaggio più introspettivo.
1: Certo.
2: Mentre invece quando sei con l'altro diventa anche un'esperienza di condivisione.
1: Questo è molto interessante, che aiuti a crescere anche gli altri, questo è bello.
2: Sì.
1: Dario, a proposito dell'aspetto religioso del cammino, no? Adesso abbiamo parlato anche di Santiago, un cammino classico, lunghissimo, tu scrivi nel tuo libro che l'aspetto religioso si presentava come un mendicante che ha perso il sogno e il senso della vita e chiede un nuovo motivo per rialzarsi e ritrovare un nuovo orizzonte. Questo sei tu. Il pellegrinaggio ti ha aiutato in questo senso?
0: Sì, il fatto di che forse se non avessi avuto quel credo, quella fede, forse non avrei avuto il coraggio di partire. Diciamo,
1: okay,
0: che la fede è anche quello che ti dà la spinta, come dicevo, perché comunque la fede ti fa capire che comunque in fondo al tunnel comunque la luce c'è, quindi bisogna avere solo il coraggio di oltrepassare quel tunnel. Quindi io, come dicevo, in quella stanza, che era la mia stanza quella sera dopo quella decisione, mi sentivo un po' soffocare. Già solo uscire fuori mi dava già quella sensazione di poter respirare meglio. Il fatto di riuscire a partire è stata veramente l'inizio di un nuovo cammino. Quindi questo devo anche ringraziare, diciamo, innanzitutto di avere un bellissimo santuario come quello di Sant'Anna di Vinadio vicino,
1: che invitiamo a visitare anche
0: relativamente
1: a
0: vicino.
1: Esatto.
0: quindi che si può raggiungere in macchina, in bicicletta e anche a piedi con un pochettino,
1: certo,
0: di allenamento. Quindi e allora il fatto di riuscire a partire è sempre la cosa importante, mettersi in cammino, la
1: e
0: cosa
1: allora,
0: più importante è sempre mettersi in
1: comunque
0: cammino,
1: comunque partire, sì, al di là dei motivi che ci spingono alla partenza,
0: certo.
1: Allora io vi ringrazio, i vostri libri, li ricito, forse ho fatto un pellegrinaggio di Dario Armando e poi Marika Ciaccia con Galateo del Camminare, il trekking come stile di vita, edito da Terra Santa. Grazie per averci accompagnato in questo cammino, in questo racconto del perché è importante tornare a camminare per chi ancora non lo fa. 10 secondi, Marika, ci dici una destinazione per quest'estate? Ci consigli un cammino?
2: Una destinazione, allora, per gli amanti del trekking direi l'isola d'Elba,
1: non
2: la grande
1: male.
2: Traversata elbana è stupenda e stupisce assolutamente. Per i neofiti direi un bel pellegrinaggio al santuario
1: di Sant'Anna di Vinadio. vedi come tutto torna, bravissima Marika, grazie ancora,
0: grazie,
1: per essere stati con noi, buon cammino, salva San Dire. Noi ci ritroviamo alla prossima puntata, solo dopo aver ringraziato chi ha preparato con me la puntata, Paolo Springhetti, Dario Quarta.

Gennaro Ferrara, in produzione Cinzia Calabretta, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi regia saluto e ringrazio di là dal vetro Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata, molto semplice, radioinblu.it, scaricate il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora con una sicurezza impressionante Maria dice di disperdi superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede, ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi. La mia è una dichiarazione di fallimento, gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia, Vergine Prudentissima, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio della Santità Divina, Sede della Sapienza, Causa della nostra Gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Porta del Cielo, Sella del Mattino, Salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, Regina di tutti i cristiani, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Gli operatori di pace come figli di Dio. Buon ascolto.

Insomma, in mezzo a una parentesi di persone così, io potrò semplicemente balbettare qualcosa che spero possa essere utile a questo tema che, come ci accorgeremo, perlomeno così ho immaginato questa sera di poterlo spezzettare con voi, non riguarda semplicemente alcuni fatti di cronaca. Noi quando pensiamo alla guerra la pensiamo sempre come qualcosa che accade a qualcuno in una geografia del mondo. Certo, la cosa che ci terrifica è che man mano queste guerre si avvicinano e si avvicinano anche al nostro di territorio, anche al nostro di paese. Ma finché riguarda una notizia che noi riusciamo a tenere chiusa dentro una televisione, dentro uno smartphone, è sì qualcosa che ci tocca il cuore, ma pensiamo che non ci riguardi, pensiamo che certamente noi vorremmo prendere distanze dalla guerra, dalla divisione, dalla discordia. Ma in realtà la guerra, quando diventa guerra, è come il sintomo, cioè la parte esteriore di qualcosa invece che è nascosta dentro. E tutti noi abbiamo un dentro dove potremmo covare la guerra. Allora, se noi vogliamo sanare la guerra fuori, la vera rivoluzione è quella che ci insegna Gesù. Cioè non è semplicemente trovare un modo per costringere chi si fa la guerra a trattare la pace, ma a tagliare alla radice tutti i tentativi di guerra. Come si può far questo se non mettendo mano ognuno al proprio cuore, ognuno alla propria interiorità, ognuno al proprio mondo interiore? Vedete, la follia di Gesù in fondo è stata questa: per cambiare il mondo non ha voluto cambiare il mondo, ha voluto cambiare l'uomo. E cioè non ci ha dato nessuna ricetta politica, economica, culturale per dire: se seguirete questa politica andrà tutto bene, se seguirete questa economia andrà tutto bene, se seguirete questa cultura andrà tutto bene. E Gesù ha passato tutta la sua vita dando del tuo alle persone che incontrava. Se noi sfogliamo le pagine del Vangelo ci accorgiamo che la chiamata di Gesù dei suoi discepoli è una chiamata per nome. Dopo una notte di preghiera ne scelse alcuni: Pietro, Giacomo, Giovanni, eccetera. In questo elenco di persone non c'è semplicemente un numero ridotto a 12, ma c'è un metodo di Gesù, e cioè Gesù, per portare avanti il suo messaggio, deve dare del tuo alle persone, deve entrare nella storia singolare di una persona. In pratica sta dicendo che se cambia Pietro, cambia il mondo intero. Se cambia Giovanni, cambia il mondo intero. Se cambia Maria Maddalena, cambia il mondo intero. E può sembrare uno spreco di energie, dare tutto per una sola persona. Ma Gesù sa che se cambia una persona, lì è cambiato veramente il mondo. Allora ci renderemo conto che, a parte che io non avrei nemmeno le competenze per darvi chissà quale chiave di lettura, no? Rispetto a quelli che possono essere i conflitti, le divisioni, le questioni di giustizia di questo mondo, ma vorrei semplicemente questa sera, così, suggerito da qualche cosa che è presa dal Vangelo, trovare una strada, qualcosa che possa dirci come si può essere speranza, segno di speranza, testimoni di speranza, pellegrini di speranza, lì dove c'è il conflitto, la guerra, la divisione, la mancanza di comunione. Anche quando la guerra riguarda casa nostra, anche quando la guerra riguarda le persone che vivono attorno a noi, quelle più vicine a noi, anche quando quella divisione, quella spaccatura ce la portiamo dentro, anche quando quella mancanza di comunione non è fatta con le armi, ma si trova dentro le nostre comunità, lì dove noi ci nutriamo della comunione, alla fine di ogni Eucaristia noi facciamo la comunione e poi siamo spaccati tra di noi, siamo divisi tra di noi. Dov'è questa radice e qual è la sfida vera, la speranza vera che è venuto a portarci Gesù? Io sono sicuro che già chi vi ha parlato negli scorsi incontri vi ha detto che la questione della speranza è una questione così seria che, grazie a Dio, non riguarda noi, è un dono, esattamente come la fede. E cioè, la speranza non è una capacità nostra, è un dono che ci fa il Signore. Noi possiamo solo decidere se usare o no di questo dono.
ma è un dono che ci fa Dio, ed è un dono che ha una radice profonda nell'esperienza di Gesù. Quando tu ti senti amato, rinasce la speranza. Quando tu ti senti amato, si spalanca davanti a te la vita di Gesù. Quando tu ti senti amato, rinasce la speranza. Quando tu ti senti amato, si spalanca

Chiesa, noi ne abbiamo quattro, no, di Vangeli. Matteo è stato quello che la Chiesa ha letto di più, ha commentato di più, e quindi è stato il Vangelo che più ha influenzato la vita e la forma della Chiesa. Forse perché Matteo, quando scriveva quel Vangelo, lo scriveva assolutamente tenendo davanti agli occhi una comunità di giudei che aveva scoperto il cristianesimo e che voleva capire, dopo l'incontro con Gesù, come si vive. Un po' come accadrà a voi questa sera, cioè alla fine di questo incontro, quando ce ne torneremo a casa, ognuno di noi deve avere il coraggio di dire: quindi? E quindi in che senso mi può cambiare la vita questo o quest'altro? Matteo intercetta questo quindi e scrive la vita di Gesù affinché la gente trovi una semplificazione nel rispondere a questo quindi. Cioè, se volete sapere come dovrebbe vivere un cristiano, dovete leggervi Matteo. Matteo ha proprio questo scopo. Allora, nel cuore della narrazione di Matteo c'è una delle pagine più famose, che è la pagina delle Beatitudini. Nelle Beatitudini Gesù spiega la nuova Magna Carta del cristiano. Non sono più soltanto i 10 comandamenti, Gesù allarga l'orizzonte. Le Beatitudini ci dicono un nuovo modo di stare al mondo, un nuovo atteggiamento nei confronti della vita, di noi stessi, di Dio. E mi colpiva una cosa in questo elenco che Gesù fa delle Beatitudini. Vi ricordate, no? Beati i poveri spirito, perché di essi è il regno dei cieli, beati gli afflitti, eccetera, eccetera. A ciascuno di queste Beatitudini Gesù fa corrispondere un contraccambio. Sentite un po'. Perché di essi è il regno dei cieli. Ancora. Perché saranno consolati. Perché erediteranno la terra. Perché saranno saziati. Perché troveranno misericordia. Perché vedranno Dio. Questo è l'elenco. Ma ce n'è uno che è particolarissimo, che è quello in cui Gesù dice: beati gli operatori di pace. Dice: perché saranno chiamati figli di Dio. È l'unico caso in cui Gesù spreca questa contropartita. Cioè, che cos'è che dovrebbe rendermi figlio di Dio e non più semplicemente un adepto, uno schiavo, un servo? Che cos'è che mi rende figlio? Gesù lo dice chiaramente: gli operatori di pace, quelli che costruiscono la pace, saranno chiamati figli di Dio. Ora, che cosa accade a un figlio? Cioè, quando tu ti trovi davanti a un figlio, il figlio assomiglia ai genitori. Quindi la somiglianza con Dio è tutta costruita sulla pace. Se c'è un aspetto della nostra vita che ci rende simili a Dio, questa è l'opera di pace, la costruzione della pace, la pacificazione. E questo è molto interessante, perché Gesù sta dicendo qui che il tratto caratteristico di Dio è la pace. Basta andare nel libro del profeta Isaia, in quelle che sono le profezie riferite al Messia. Tutti noi, quando viviamo il tempo dell'Avvento, il tempo del Natale, sentiamo e risentiamo questa pagina del Vangelo di Isaia. Sentite: poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle il segno della sovranità, ed è chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace. Questi sono i titoli di Gesù: principe della pace. Ora, voi capite che la pace è un tema molto serio, perché riguarda il cuore dell'uomo, perché tutti noi nasciamo feriti dal peccato originale. Il peccato originale ci ha messo la guerra dentro. Noi siamo in una continua lotta. L'inquietudine, che è il segno della nostra vitalità, a un certo punto è diventata tossica per noi. Qual è il problema della nostra cultura contemporanea? Pensare che la pace sia trovare uno stato di benessere. Nella nostra testa la pacificazione coincide con la risoluzione di tutti i conflitti che ci portiamo dentro. Vi do una cattiva notizia: questa pacificazione che noi abbiamo in mente avviene soltanto quando moriamo.
In quel momento non avremo più nessuna inquietudine.

beatitudine, ma finché saremo vivi, dentro di noi ci sarà sempre questa conflittualità e non è una cosa negativa. Allora dobbiamo cercare di capire che tipo di pace è venuto a portare Gesù, se non è la cancellazione del conflitto. Allora che pace è? Guardate, se in una famiglia tutto va sempre bene, io mi preoccupo, perché la famiglia è fatta di persone diverse. Ci sono delle tensioni che sono naturali all'interno di una famiglia, che vengono da caratteri, atteggiamenti, modi di fare, che sono dati dai nostri limiti, che sono dati dal nostro temperamento, dalla nostra visione del mondo. Non c'è niente di scandaloso in questo. Quando qualcuno tenta di tirare la Chiesa in ballo dicendo la Chiesa di oggi dà scandalo, dico, ma leggetevi gli Atti degli Apostoli. Se vi leggete gli Atti degli Apostoli vi accorgerete che litigi e tensioni sono presenti fin dall'inizio all'interno della Chiesa. Quindi, in maniera molto disincantata, noi dobbiamo dire che la pace di cui stiamo parlando non è l'assenza di questa vitalità. Però c'è un livello di conflittualità che dopo un poco diventa tossico, cioè non è più testimonianza che siamo vivi, ma diventa di impedimento alla vita. Insomma, non è più il luogo dove io sono io, tu sei tu e si vedono le scintille, proprio perché ognuno è se stesso, però in fondo noi ci vogliamo bene. Ma questa nostra diversità è di impedimento alla vita. È questo che non funziona più. Allora vedete, in un mondo che ci fa essere sempre più egoisti, individualisti e quindi fomenta i conflitti e poi ci propone come soluzione una sorta di pacificazione che è la cancellazione di tutti i conflitti che sono presenti dentro la nostra vita, quindi qualcosa di assolutamente menzognero, ecco, in mezzo a questi due eccessi si mette Gesù. Perché che cosa fa Gesù? Gesù non ci toglie la nostra vitalità, non ci toglie la nostra diversità. Lui stesso, quando deve parlare della sua opera, dice: sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E gli vorremmo dire: ma non bastava tutto il fuoco che già c'è, dovevi aggiungerti anche tu. Sarebbe stato molto più bello se Gesù avesse detto: sono venuto a portare l'acqua, a buttare acqua sul fuoco. Ah, dice, questo sì che è Gesù. E Gesù invece dice: no, io sono venuto a portare il fuoco sulla terra, sono venuto a portare una spada, a dividere. Che cosa vuole dire con queste parole che sono facilmente fraintendibili? Che Gesù, quando entra veramente nella vita di una persona, la fa diventare viva, viva, viva. E quando una persona è veramente viva, è lì che si creano quelle tensioni che sono date dalla vita. Non c'è niente di male, perché Gesù tira fuori la vita delle persone. Non vuole persone addormentate, capite? Non vuole persone schiacciate, non vuole persone che rinuncino alla loro unicità. Vuole persone che splendano, e proprio per questo inevitabilmente creano un movimento, una tensione lì dove sono. Allora, se l'opera di Gesù è un'opera che ci fa essere sempre più vivi, che cosa fa però Gesù? Assieme alla vitalità ci dà un segreto, ci dà un amore, il suo amore. Il suo amore trasforma la nostra vitalità non in un'arma, ma in un'occasione. In pratica, la diversità, grazie a Gesù, è ricchezza. Senza Gesù è soltanto guerra. Che cosa significa? Che quando una persona si sente amata, sente di poter essere se stessa non contro qualcuno. Ma quando tu non ti senti amato, o rinunci a te stesso, oppure ostenti te stesso per essere riconosciuto dagli altri. E questa cosa spacca. Allora, vedete, noi dobbiamo domandarci come abbiamo recepito il messaggio di Gesù. E soprattutto, prima che questo messaggio diventi poi una rivoluzione del mondo, come facciamo ad accorgerci che questo mondo ha bisogno di speranza? Noi sappiamo di avere bisogno di speranza perché
Tutti ci portiamo nel cuore un conflitto e tutti abbiamo bisogno di incontrare qualcosa che ci faccia essere noi stessi e allo stesso tempo ci faccia essere con gli altri, non senza gli altri. Mi sono domandato, quali sono normalmente le cause di quei conflitti che poi diventano tossici? Quali sono le radici vere di una guerra? Ve lo ripeto, non solo una guerra intesa come un armamento e delle armi e una violenza e tutto l'orrore di una guerra, ma una guerra che parte da casa nostra, che poi diventa la guerra del condominio, capite? La guerra del pianerottolo di casa, la guerra del quartiere, la guerra di una città, la guerra di una provincia. Che cos'è? Qual è la base di tutto questo? Io ho individuato almeno 3 o 4 radici. La prima, il potere. La seconda, il possesso. La terza, il denaro. La quarta, la sopraffazione. Che cosa significa ognuna di queste cose? Proviamo a portarla proprio esistenzialmente dentro la nostra vita. Come si manifesta il potere? Il potere si manifesta così. Io sono felice se tutto corrisponde a quello che io ho dentro la mia testa. Se io posso fare tutto quello che voglio e se il mondo gira per il verso che io ho pensato essere giusto. Questo tipo di potere funziona se gli altri si sottomettono a me, alle mie idee, alla mia sensibilità, alla mia visione del mondo. Allora succede che io comincio a dividere le persone, le situazioni, tra buoni e cattivi. I buoni sono quelli che la pensano come me, i cattivi quelli che non la pensano come me. Cosa faccio io? Quando comincio a dividere buoni e cattivi, questa divisione di buoni e cattivi la allargo sempre di più. Ho bisogno dei nemici, perché i nemici sono quelli che io combatto, perché noi siamo i buoni, noi siamo dalla parte del giusto. Se tu parli con Putin, ti dice che lui ha ragione. Se vai in Ucraina, ti dicono che loro hanno ragione. Se vai a Gaza, i palestinesi ti diranno che hanno ragione. Se vai in Israele, loro diranno che hanno ragione. Tutti hanno ragione e tutti hanno torto. Che cos'è il potere? Il potere è sottomettere l'altro fino al punto in cui chi è che vince? Chi riesce ad affermarsi sull'altro? I romani, questi l'avevano capito bene, i romani dicevano: se volete veramente la pace nasce dal fatto che noi vi sottomettiamo tutti e questa è la pace romana. In casa la pace è che a un certo punto vinco io e quindi sono tutti sottomessi alla mia visione del mondo e c'è pace nella mia famiglia, certo, sono tutti schiacciati da te. Nel posto di lavoro la pace nasce dal fatto che c'è un violento o una violenta che a un certo punto si impone su tutti gli altri. E se tu parli con questa persona, dici: ma come lavoro io, ma come intendo io il lavoro, ma da quando ci sono io qui? Gli altri non la pensano proprio in questo modo. Lei sì, lui sì. Allora vedete, la seduzione del potere è una cosa terribile. Perché la seduzione del potere ha semplicemente una soluzione. Se tu vuoi una pace esercitando il potere, uno deve perdere. L'altro deve essere schiacciato. Quindi chi è che vince? Il più forte, il più violento, chi grida di più, chi ha più armi, chi ha il coltello dalla parte del manico, capite? Ma noi possiamo parlare di pace quando la pace si costruisce sulla violenza dei potenti? Noi possiamo parlare di pace quando in una relazione vince chi è più violento, chi è più forte, chi esercita in maniera peggiore il suo potere? Ha voglia che vogliamo dare lezioni di pace dall'altra parte del mondo, ma nella mia vita io come esercito il potere? Attenzione, io come tollero il potere degli altri? Perché guardate, se uno si lascia sottomettere dal potere di un altro, tu diventi complice di quello. Non potete far questo. Gesù non vuole questo.